0: Aspetta, Audrey, non ho mai mangiato cose del genere.
1: È un sandwich con burro di noccioline.
0: Burro di noccioline? Che cosa cura?
1: Niente, è solo del cibo.
0: Beh, ma a che serve se non elimina i brufoli o non facilita la digestione?
1: Non dire stupidaggini, Seymour. Cosa vorresti fare nella vita?
0: Beh, coltivare le piante. Se avessi molti soldi andrei nei mari del sud dove ci sono le piante più belle del mondo.
1: È un'idea fantastica.
0: Sì.
1: Anch'io vorrei andarmene nei mari del sud.
0: Nessuno ci impedisce di provarci.
1: Mi porteresti con te, Seymour?
0: Oh, non ci andrei mai senza di te, Audrey.
1: Perché no?
0: Perché sono innamorato di te.
1: Oh, anch'io sono innamorata di te.
2: Ho fame!
1: Cosa hai detto?
0: Oh, stavo solo scherzando.
2: Ho fame!
1: Seymour!
0: Non volevo.
1: E perché l'hai detto?
2: Cibo, cibo!
1: Non hai mosso le labbra?
0: Oh sì, le ho mosse.
1: No, non l'hai detto, ti stavo guardando.
0: Io sono un ventriloquo.
1: Un cosa?
0: Un ventriloquo.
2: Ho fame!
1: Seymour, ti senti bene?
0: Ecco, non lo so, non ne sono certo.
1: Beh, allora smetti di fare lo stupido e baciami.
2: Sto morendo di fame!
1: Va bene, se sei così affamato mangia qualcosa. Ma dimenticati di me.
0: Oh, mi dispiace, Audrey.
2: Dammi da mangiare!
1: Se non riesci a controllarti me ne vado subito a casa.
2: Ho bisogno di pappa! Ho lo stomaco vuoto!
0: Audrey, per favore, aspetta, ascoltami.
1: Ho ascoltato tutte le stupidaggini che potevo, Seymour. Sei un matto. Prima mi dici che mi ami e poi ti comporti come un perfetto idiota.
0: Ti prego, ascoltami, Audrey. Presto sarò in grado di spiegarti tutto.
1: Ma perché non puoi spiegarmelo adesso?
0: Perché ci sono delle cose più importanti. Io voglio sposarti, ma devo prendermi cura di mamma. Ecco, quella pianta lì dentro renderà tutto possibile. Domani mi daranno un premio e diventerò famoso. Diventerò un grande botanico. E poi ce ne andremo nei mari del sud come abbiamo sognato.
1: Ma questo non ha niente a che vedere con quello che è successo. Quando tornerai ad essere il ragazzo che conoscevo, potremo riprendere il discorso. Buonanotte, Seymour.
0: Sono veramente stanco di te.
2: Ho bisogno di nutrirmi.
0: Non mi interessa quello che vuoi. Guarda cosa hai combinato. Mi hai trasformato in un assassino. Hai fatto scappare la mia ragazza.
2: Zitto e portami il cibo.
0: Non dirmi di stare zitto. Tu stai zitta. Chi ti ha fatto diventare così grande? Chi ti ha dato i fertilizzanti e ti è rimasto accanto la notte quando eri malata? Nessuno l'avrebbe fatto per te. Pensi che qualcuno ti avrebbe portato degli uomini da divorare? Col cavolo che l'avrebbero fatto. Beh, io ho aiutato te e tu hai aiutato me. Ora chiudi quella bocca e va a dormire, sono stanco.
2: Crelboy, girati. Chiudi gli occhi. Ora dormi. Apri gli occhi. Ora farai quello che ti dico. Hai capito?
3: Sì, padrone.
2: Andrai fuori e mi porterai del cibo.
3: Sì, padrone.
2: Ora va e non perdere tempo.

0: Mi chiamo Leonor Clyde. Che si dice dalle tue parti?
1: Il padrone ha fame.

0: Devo trovare del cibo per il padrone. Del cibo devo trovare per il padrone. Per il padrone devo trovare del cibo.
1: Forse posso aiutarti.
0: Chi sei?
1: Mi chiamo Leonor Clyde e mi piaci.
0: Il padrone vuole del cibo.
1: Lascia che il vecchio aspetti. La notte è giovane e anche noi.
0: Il padrone non mangia da ieri.
1: Allora, che tipo di cibo gli piace mangiare? Oh. Ce n'è anche dell'altro. Baciami. Che cosa ti prende? Non ti piaccio?
0: Troppo magra.
1: Troppo magra? Non me l'aveva mai detto nessuno.
0: Il mangio è meglio del vitello.
1: Ah, sei un tale tonto. Come lo chiami questo, filetto di bue?
0: Il padrone le vuole più grasse.
1: Ehi, amico, parla per te.
0: Mi chiamo Seymour.
1: Mi chiamo Seymour.
0: Anch'io mi chiamo così.
1: Oh, sei interessato? Sto solo sprecando il mio tempo.
0: Non pensavo che ci sarebbe stato un volontario. Ti offri volontaria?
1: Ma certamente.
0: D'accordo, se sei sicura di volerlo.
1: Perfetto, da me o da te?
0: Oh, non importa.
1: Beh, tira una moneta.
0: Io non ho monete.
1: Tira qualcosa, stupido.
0: Beh, c'è un sasso. Bagnato o asciutto?
1: Bagnato.

0: Il cerchio si stava stringendo. Sapevamo che presto avremmo preso l'assassino. Non che avessimo più indizi di prima, ma dovevamo dire qualcosa al capo. Avevo la sensazione che il mistero stava per raggiungere il suo apice e intendevo essere presente.
1: Va bene, fuori, fuori, fuori, nessuno entri. Questa è una giornata speciale per Seymour, che ha inventato una pianta gigante. Quindi, per favore, desidero che ve ne restiate
2: fuori. Vogliamo, Seymour, vogliamo,
1: fuori,
2: Seymour,
1: per favore,
2: vogliamo,
1: per favore,
2: Seymour,
1: vi prego. Signore,
3: fate l'altro, fateci passare.
4: Voglio vedere anch'io.
1: Secondo me questa situazione è come controllare il traffico davanti a una porta girevole. Sarò contento quando la giornata sarà finita.
5: È una celebrazione?
3: Daranno un premio a mio figlio.
5: Cosa farà? Lo esporrà a casa?
6: Ti prego, non guardarmi così, Audrey. Voglio parlarti.
4: Mi dispiace, Seymour. Io non riesco più a capirti.
6: Ti spiegherò tutto dopo la cerimonia.
1: Ah, la polizia, ma cosa ci fate qui?
0: Ho sentito che c'è una premiazione.
7: Abbiamo pensato
1: Sentite,
7: di passare a dare
1: non abbiamo
7: un'occhiata.
1: Bisogno di nessuna protezione.
8: La società degli studiosi dei fiori silenziosi della California è arrivata ed è quasi il tramonto.
1: Benvenuta, cara signora. Siamo onorati della sua presenza.
0: Indaghiamo su quelle sparizioni.
7: Si tratta di omicidi.
9: Un attimo, giovanotto. Non è questo il modo di parlare. Fammi vedere la lingua. Sai cos'hai?
7: Vada al sodo.
9: Hai il fegato a pezzi. La tua lingua è tutta bianca.
0: Fatti vedere da un medico.
7: Come vuoi, Joe.
8: Signor Crelboin, il sole sta tramontando adesso e... Lei pensa che quei grandi boccioli si apriranno?
6: Spero di sì.
8: Perché se questo non accade, signor Crelboin, dovremmo consegnarle il nostro premio in un altro momento.
3: Oh, oh, inizia ad aprirsi!
8: Oh! Guardate, il primo si è aperto.
7: Ma quello...
0: La guardia ferroviaria. Guarda gli altri.

0: Cosa ne pensi, Frank?
1: Sono tutti lì.
0: Sì, hai ragione. Signor Krellboy, come ce lo spiega?
2: Io non volevo, non volevo!
3: È vero, agente, non avevo intenzione di ucciderli.
4: Oh, Seymour, avevi promesso di spiegarmi!
5: Sembra che stia scappando, Joe.
0: Sì, hai ragione.

Qui non lo troverete, ci sono soltanto gabinetti. Torniamo indietro, signori.

0: pianta schifosa. Hai rovinato la mia esistenza.
1: Nutrimi!
0: Sì, lo farò. Ti nutrirò come non ho mai fatto prima.
2: È meglio smettere, signori. Non lo troverete stasera.
3: Guarda, la porta è aperta, Frank.
4: È un così bravo ragazzo. Oh, Seymour!
0: Non l'ho fatto apposta.

0: cose che accadevano nel medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di questo articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
1: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami, Jack.
3: Grazie. Sì, ecco, tenne in linea.
2: Te lo passo su,
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo. Prego.
2: Pronto?
1: Salve, Hilde.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
4: Ciao. Salve, Hilde.
3: Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
4: Certo che c'è.
2: Ma è di cattivo umore.
4: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
2: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, no, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
5: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
5: Eh? Ah, beh.
3: Ripeti.
5: Oh.
3: Su, coraggio.
5: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
5: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: no,
5: te?
3: No, non c'è bisogno.
5: Se si mette male io sono qui.
3: Allora verrò a chiamare soccorso.
6: Oh, salve, Tim. Come
1: salve,
6: va?
1: Hilde.
6: Ciao, Hilde. Salve.
7: Ciao, Hilde.
2: Salve.
6: Ah, oh, salve. Come va oggi l'oroscopo per il toro?
8: Ottimo, prevede fortuna in amore.
6: Molto bene.
1: Auguri, Hilde.
6: Altrettanto. Ciao, Frank.
1: Ciao.
6: Mildred, sempre in gamba?
9: È la carta.
10: Un po' più sul mento.
11: E cosa c'è?
6: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
11: Oh! Ciao, cara.
6: Ciao, Walter.
10: Salve, Hilde.
6: Oh, ciao, Lowey. Come vanno i tuoi incontri di poker?
10: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
12: Ehi, hey, Walter.
11: Ho da fare.
6: Oh, salve, ciao, Hilde.
12: Che sta a sentire?
11: Che c'è? Ho freddo.
12: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
11: Cosa?
12: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti.
11: Mm.
12: Allora, che facciamo?
11: Telefono al governatore.
12: È impossibile.
11: E perché?
12: Perché è andato fuori a pesca.
11: E dove diavolo può essere andato a pesca?
12: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
11: E allora fa quello che ti ho detto.
12: Oh, già.
11: Chiamalo al telefono.
12: E cosa devo dirgli?
6: Buono, Duffy, sta pensando.
11: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
12: Cosa?
11: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
12: pesca. Ma non è possibile.
11: E perché no?
12: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
11: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
12: Oh, Walter, senti.
11: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
12: d'accordo,
11: il loro dovere.
12: D'accordo.
11: Vuoi anche tu a prendere aria.
10: Ok, capo.
6: Vedo che sfoggi la solita grinta.
11: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
6: Ti dispiace se mi metto a sedere?
11: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
6: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa.
11: Mm-hmm.
6: Posso averne un anch'io? Grazie. E un fiammifero.
13: Grazie.
11: Bene, bene. Quanto tempo è?
6: Quanto tempo è cosa?
11: Andiamolo, sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
6: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
11: Forse era ieri, Hilde. Di un po', ti sono mai comparso in sogno?
6: No, no, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
11: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
6: sempre,
11: qualsiasi momento.
6: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
11: Noto che te le ricordi ancora.
6: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
11: Questo non te lo perdonerò mai.
6: Questo che?
11: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
6: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
11: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
6: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
11: Certo che ho ragione.
6: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
11: Oh, così va bene.
6: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
11: Senti, io... latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
3: Perché
11: altrimenti
3: avevi
11: io
3: promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
11: Ah, le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
3: No, un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo: Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
11: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare
3: domestico. Quale focolare?
11: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
3: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
11: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
3: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane a Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
11: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
3: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto a che serve? Senti, senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
11: Vado forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
3: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
11: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Se vediamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
3: Cosa? Come?
11: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
3: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta qui a dirti?
11: Andiamo a mangiare qualcosa,
3: che ne dici? Ho già un impegno per il braccio.
11: Disdicilo.
3: Non posso disdirlo.
11: Ma sì, che
3: lasciami
11: puoi,
3: le braccia, vuoi mettermi le manette?
11: Calma.
3: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
11: Cosa diavolo vorresti dire?
3: Proprio quello che ho detto.
11: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
3: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
11: Ah, hai un'offerta migliore.
3: Ma certo che ho un'offerta migliore.
11: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
3: No, non esagerare.
11: Te lo dico io cos'eri quando sei venuta qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
3: Se non avevo quell'aria lì, non mi assumevo.
11: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
3: Ascolta,
11: io
3: Walter,
11: ho fatto di te una grande cronista, che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te.
3: Avanti,
11: e il giornale di tutti e due.
3: Signori.
11: Va bene, come vuoi.
3: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
11: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
3: Ah, perché è così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
11: Beh, praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
3: Cavillano!
11: Oh, non è più l'occhio di una volta, mi ravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
9: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Daffy.
11: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
9: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
11: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
3: Deve?
11: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
3: Cosa succede, Walter?
11: Sweeney.
3: Morto?
11: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
3: Non l'avrà mica fatta apposta.
11: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
3: Non puoi sostituirlo con un altro?
11: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
3: No.
11: Hilde, devi aiutarmi.
3: Walter,
11: questa è una situazione di emergenza. Vattene tu, ho da fare!
3: Walter,
11: non puoi abbandonarmi,
3: prego,
11: così,
3: smettila.
11: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
3: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
11: lascia
3: eccetera.
11: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
3: Vada retro, Satana.
11: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
3: Sta bene a sentire, brutto bambino,
11: e va
3: in faccia
11: bene,
3: di bronzo.
11: 35, non un soldo di
3: più. Insomma, mi vuoi ascoltare?
11: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
3: Non c'è nessun altro giornale.
11: Ah, quando è così, niente aumento. Ma guarda un po' che roba. Tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
3: bene,
11: al muro.
3: Allora ti voglio far vedere una cosa. Da un po' un'occhiata. Guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.

0: E fidanzamento?
1: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
0: Cosa?
1: Ne ho abbastanza.
0: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
1: No, ma perché?
0: Perché so che cosa vorrai.

0: Per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima. La sua memoria ormai è tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
1: Dove hai conosciuto quell'uomo?
0: Bermude.
1: Ricco?
0: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di 5.000 dollari l'anno.
1: Che cosa fa?
0: È nelle assicurazioni.
1: Nelle assicurazioni?
0: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
1: Oh, certo che è onesto. È anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
0: e
1: infortuni, catastrofi.
0: E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
1: Oh.
0: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
1: Ma guarda, davvero. Mm. E io come ti trattavo, come uno scimpanzé?
0: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
1: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
0: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
1: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
0: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
1: Domani? Così in fretta? Mm-hmm.
0: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
1: Arrivederci, Hilde.
0: Spero che te la caverai.
1: Grazie. Hilde.
0: Mm?
1: Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
0: Grazie, Walter.
1: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
0: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
1: Ah, posso conoscerlo?
0: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
1: Non avrai mica paura per caso?
0: Paura? Neanche per sogno.
1: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
0: Molto meglio.
1: Una coppia meravigliosa.
0: Come sei gentile.
1: Torno fra un'ora, Mildred.
0: Ok.
1: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
0: Baldwin
1: ti cede il passo sulle porte.
0: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
1: Oh, scusami ancora.
0: E quando accompagna una signora l'aspetta.
1: Oh, allora quando è così?
0: Si accomodi.
1: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto.
2: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
1: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
2: Ma guardi,
1: mi scusi molto.
2: Sono...
1: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. E diceva,
3: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
1: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi
3: No, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
1: Sono... Ma insomma, che cosa vuole?
3: Sono io, Bruce Baldwin.
1: Ah, è lei Bruce Baldwin?
3: Sì.
1: E lui chi è?
3: Ah.
1: Chi è lei?
2: Io mi chiamo Mark Davis.
1: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
2: Per niente.
1: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi? E che non
2: Ma
1: accada più, mi raccomando.
2: Non avevo.
1: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo, vero? Tanto siamo quasi parenti.
3: Assolutamente.
1: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde, voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
0: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
1: Non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
3: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola e anche le galosce, immagina.
1: Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
0: Credo che sia meglio che andiamo, no?
1: Certo che è meglio che andiamo.
3: Andiamo dove?
1: Devo portarvi a pranzo con me. Non gliel'hai detto, Hilde?
3: No, per niente.
1: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
0: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
1: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
0: Ehi là, salve, Rod.
4: Sono contento di rivederla.
0: E io altrettanto. Come vanno le cose?
4: Non mi lagno.
1: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
4: Oh, scusa.
1: Dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
4: Signorina?
0: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
4: Signore?
3: Lo stesso anche a me, grazie.
1: Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene.
5: Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, bro?
3: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
5: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
3: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima,

0: Avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
1: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
2: Non adularmi, Walter.
1: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla. È la verità, Hilda.
2: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
1: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
2: Lo so, ma non voglio. Comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
1: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
2: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
3: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
0: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
2: Che cosa intendi dire, caro?
3: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
1: Bravissimo, Bruce, io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
3: E io cercherò di dargliene una.
1: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
3: Ad Albany.
1: Albany, eh? Hai dei parenti?
3: Soltanto mia madre.
1: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
3: Beh, per il primo anno.
1: Ah, quanto è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
3: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
1: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
3: È una buona zona, la gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
1: Beh, che altro possono fare ad Albany?
3: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
1: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
3: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
1: Certo. Facendo i debiti scongiurati. Bel colpo.
2: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
4: Oh, non è niente. Che porto da bere?
1: Caffè, Rod.
4: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
1: Ma certo.
2: Anche per me, per piacere.
4: Lei, signore?
3: No, grazie.
1: Tu, avanti, Bruce.
3: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
1: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo che vuoi.
2: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
1: Ah, allora... sicché partite oggi alle 4? Ma mancano soltanto 2 ore.
2: Sì, non abbiamo molto tempo, vero?
1: E con
2: Bruce?
1: Tutto quello che ho da fare, senti che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
2: È solo acqua, asciugati.
1: Ma non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
3: Oh.
1: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
4: Senz'altro.
1: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato.
0: Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
3: Oh, beh, no, non è proprio così.
0: E allora com'è?
2: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
1: La mamma? Ma tua madre è morta
0: no,
1: almeno
0: mia
1: da...
0: madre, mia
1: La
0: madre.
1: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
2: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
1: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
3: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
4: Signor Burns,
1: che c'è?
4: Telefono.
1: Per me?
4: Sì, signore.
1: E chi può essere? Chiedo scusa.
3: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
2: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Disgraziata.
3: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
2: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
1: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
5: Sì, con la dinamite.
1: Tu credi? No, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscelo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
2: Grazie, Rob.
1: Un brutto pasticcio.
2: Che succede, Walter?
1: L'affare è Williams.
3: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
1: È un guaio.
2: Come sarebbe a dire?
1: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
3: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
1: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai...

0: cosa vuol dire.
1: I voti di colore sono importanti.
0: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
1: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
2: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
0: Ah, non è così facile.
1: Forse si potrebbe anche fare.
0: Che cosa vuoi dire, Hilde?
1: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
0: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
1: Va bene, d'accordo.
0: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
1: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
0: Sì?
1: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
0: Certo.
1: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
0: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
2: Quanto ci vorrà per l'intervista?
0: No, un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderlo.
2: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
1: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona
0: penna. No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
1: non
0: un essere che
1: partecipi. Non fare romantico, su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
0: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
1: No, andiamo, Walt, se
0: convincila,
1: vuoi puoi
0: convincila, convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams comparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
1: Andrà
0: inoltre.
1: Smettila.
0: Smettere cosa?
1: Con questa storia.
0: Eh? Come?
1: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
0: D'accordo, d'accordo, hai vinto tu.
2: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
1: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
0: Beh, non fa niente. Intesi, come non detto. Ricominciamo da principio. State a sentire, faccio una proposta d'affari a tutti.
1: No,
0: due.
1: Non siamo interessati.
0: Ma tu sì che lo sei, sei un
1: non
0: giovane brillante.
1: Ascolto, Bruce, guarda, io come
0: guarda,
1: da un
0: cara,
1: tutti,
0: che io sto parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
2: Oh, no, neanche per sogno. Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un contratto.
1: Momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
0: $20,000.
1: 20?
0: $30,000.
1: Quant'è la commissione su una polizza di $30,000?
2: Oh, $1,000, ma...
1: Non è certo una somma da buttare via, Bruce.
2: Non posso.
1: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
2: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo,
0: ma io non credo.
1: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
0: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
1: questo
0: un fiore.
1: Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
0: Dimmi.
1: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
0: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
1: Sì, assegno garantito o niente intervista.
0: Benissimo, e vuoi anche l'impronta digitale?
1: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
0: Rod, quanto ti devo?
1: Grazie, caro. Oh, Bruce.
0: Sì, oh, scusami.
1: Niente, ma quanti soldi hai qui con te?
0: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
1: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
0: Ma devo comprare i biglietti.
1: Vado io a comprarli.
0: Ma scusa.
1: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
0: ma io non ho mai
1: conosco
0: scommesso.
1: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
0: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
1: Lo so, lo so.
0: Bruce, hai $10?
2: Ho appena...
1: Che cosa ti dicevo, Bruce?
2: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde, ho solo qualche spicciolo.
0: A te, allora.
1: Tocca a te, firmalo.
0: Va bene. Per la mancia.
1: Vieni, caro.
3: Apro di 10.
4: Ci sto.
5: Anch'io.
3: Bene.
6: Wilcox, 3-400.
3: Quante? 2.
6: Prendi questa chiamata, Ernie, non stai facendo un cavolo.
5: 2 per me.
3: È una per il sottoscritto.
6: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati?
5: Allora,
6: alla stampa.
5: 5.
6: Un momento.
5: Anch'io.
6: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
7: Ehi, hey John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
8: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
4: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
9: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
8: E che disse?
9: Disse che erano sani.
4: Facciamo
7: al momento
4: 5.
7: La situazione è questa.
8: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
7: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
8: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
9: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo...

0: piccolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
1: Ti va bene?
2: Da qui direi di sì.
3: Oh, Hilde!
4: Come va da queste parti?
2: Salve, Eddie!
3: Ciao, lieto di rivederti.
2: Ciao, Mac.
4: Dove hai preso quel cappellino?
2: Mi è costato $10.
3: Ritorni al lavoro?
2: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
3: E che farai?
2: Beh, domani mi sposo.
4: Benissimo.
5: Oh, davvero non me l'aspettavo.
6: Alle nozze.
2: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
3: Oh.
2: Come va, Murphy?
3: Ciao, Hilde.
0: Ma perché ti sposi, Hilde?
2: Questo non ti riguarda.
3: Ma si sta prendendo in giro.
2: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
3: Ah, sì, 3?
2: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
4: Ah, complimenti, perfetto. Un matrimonio in piena regola.
2: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
0: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
7: E spettacola sull'uscio di casa?
2: Tutta invidia.
3: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
2: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
3: È guasto, ogni tanto parte da solo.
8: Ma tanto che te ne importa.
0: Hai detto che hai chiuso.
2: Beh, sapete com'è l'abitudine.
0: Ah.
2: Che cos'è?
8: Prove per la festicciola di domattina.
3: Ti perdi un grande spettacolo.
2: Non mi interessa.
7: E digli di fare più piano.
8: Ehi, fate più piano laggiù. Come volete che facciamo a lavorare?
9: E piantala!
2: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
7: No, nessuno.
0: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
2: Ho pranzato con lui.
7: E sa che te ne vai?
2: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
3: Vuoi fare un giro, Hilde?
2: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
3: Se lo chiedi a noi, la risposta è no. Se lo chiedi ai periti, è sì.
2: Chi è che faceva?
8: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
2: Niente di su?
8: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
7: Apro di 10.
2: E ne trovo un altro?
8: No, no.
7: Ci sto.
0: Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
4: E a farne qualcuno lui stesso.
7: Altri 10.
8: Ci sto.
0: Anch'io. C'è altro, dottore?
10: No, basta così, signor Barnes.
0: È tutto a posto?
10: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
0: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
11: No, c'è solo un'altra cosa, Barnes.
12: Signori, arrivederci. Bene.
11: Salve, dottore. Grazie.
0: Dottore? Allora?
11: Chi è il beneficiario?
0: Scusa, come hai detto?
11: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua?
0: Ah, a Hilde, naturalmente.
11: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
0: Ah, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
11: perché
0: voi?
11: Perché sono io che devo pensare a lei.
0: E così farai, infatti, caro Bruce. Secondo il dottore, io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
11: Anch'io voglio essere indipendente.
0: Ah, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Mi pare di vederla. Tutta bianca, uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
11: Sì, certo.
0: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
11: Naturalmente, se la metti così.
0: E ricordati che le voglio bene anch'io.
11: Sì, comincio a rendermene conto.
0: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
11: Caribbio. Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
0: No, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
13: Ehi, Walter.
0: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
13: Posso parlarti un attimo, scusa.
0: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
11: Sì, certo.
0: Su, dammelo.
11: Eccolo.
0: Garantito?
13: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
0: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
11: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
0: Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
11: Sì, certamente.
1: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale. Siediti, Bruce, prego.
3: Sì.
1: È questione di un attimo, eh?

0: E torno subito.
1: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
2: Sono Endicott. Hilda Gonda?
3: Grazie. Bene. Sono Hilda Johnson. Oh, salve, Bruce.
2: Per una volta che abbiamo tre fan.
4: Cosa dovrei dire io?
5: Sì o no?
3: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
6: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
3: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
6: Nell'ufficio del signor Burns.
3: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
4: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
3: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
7: Altri 10.
3: Sì, sì, fallo subito.
6: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, sì, glielo dico. Ciao.
7: Tutto regolare, Bruce?
6: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
7: Bene.
6: Io devo andare, però.
7: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
6: Oh, grazie.
7: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
6: no,
7: ho un sacco di
6: impegni. Grazie di tutto.
7: Scusa, come hai detto?
6: Ho detto grazie di tutto.
7: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
6: A presto.
3: Salve, Coli.
8: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
3: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
8: Niente
3: Williams.
8: Più interviste.
3: Perché no?
8: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
3: Sono soldi tuoi questi?
8: Veramente no.
3: $20.
8: Forse hai ragione.
3: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
8: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
3: 5 minuti. Salve, Williams.
9: Salve.
3: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
9: Certo, tanto non ho niente da fare.
3: La ringrazio.
9: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
3: Lei voleva uccidere quella gente?
9: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa e è stato un caso, ecco.
3: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ho perso il posto, che cosa ha fatto?
9: Ho cercato di trovarne un altro.
3: Sì, ma come passava il tempo?
9: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
3: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
9: Lei vuol dire della gente che incontravo?
3: Sì.
9: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
3: non ascoltava
9: pensavo...
3: ciò che dicevano.
9: Certo.
3: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
9: Sì, c'era un tale che...
3: Di che cosa parlava?
9: Parlava della produzione per l'uso.
3: Produzione per l'uso?
9: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
3: Un'opinione sensata, no?
9: Era un buon parlatore, simpatico.
3: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
9: Non so esattamente.
3: Avrà pensato a qualcosa?
9: Beh...
3: Sarà stata la produzione per l'uso?
9: Ma non lo so, ero...
3: A che serve una rivoltella?
9: A che serve? Mm? A sparare, evidentemente.
3: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
9: Può darsi.
3: Sembra ragionevole.
9: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
3: Ma certo.
9: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
3: Sì, è semplice.
9: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
3: No, assolutamente.
9: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
3: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
9: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
3: E il suo ritratto?
9: Sì, è molto bella, non è vero?
3: Sì.
8: Ora basta, Hilda.
3: Vengo. È tutto.
9: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Johnson.
3: Addio, Williams. Buona fortuna.
10: Tre regine, signori miei.
11: È andata bene, eh?
10: Già.
12: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
11: E pensi che Walter Burns la lascerà andare?
10: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
11: Per ricatto.
10: Sicuro?
11: Sì. Cambiami un po'.
13: Ehi, Mac. Non te ne perdi una lì, eh?
14: Cosa?
0: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
13: Pronti.
0: Non si vede un tubo qui dentro.
14: A te.
13: Ma chi sposa Hilde? Lo sapete?
0: Ma
13: voi?
0: Non so, un certo Bruce.
15: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
13: Perché
15: Hilde non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
0: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
15: Fantastico.
0: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
16: Mi piacerebbe un posticino quieto.
0: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
16: Con due begli occhi azzurri.
15: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
17: Oh, guarda,
0: hai ragione.
17: È arrivato.
0: Salve, Molly.
16: Salve.
15: Ciao, Molly.
16: Ehi, Molly, come stai?
18: Cercavo proprio voi, canaglia.
0: Vieni a fare visita a Williams?
15: Dall'altra parte del
17: meglio
15: cortile.
17: Meglio che ti sbrighi, però.
16: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
18: Ma quanto siete spiritosi.
15: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
18: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
0: Puoi risparmiarti.
18: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
0: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
16: Di che ti lagni?
18: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
16: Ti sei divertito tu, ma...
18: Io non ho mai detto che amavo William. Sai che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
16: Non era così,
17: da
16: forse.
17: Quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
18: Non è vero.
15: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
18: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
15: Quante carte?
18: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
16: Dammene una.
18: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
16: Due.
18: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
15: Chi parla?
16: 26.
18: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
0: Questo ce l'hai già detto.
18: Quel poveretto.
15: Altri 10.
18: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. Non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. Io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
16: In suo favore.
18: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene.
0: Metti
18: con me,
0: Molly.
18: Io l'ho dichiarato apertamente.
0: Questa sarà stampa,
17: non
0: abbiamo da fare.
17: Il tuo amico
15: ha una bella stanzetta.
16: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
18: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga. Che cos'è?
15: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
18: Vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare
0: su,
18: anche dello spirito.
0: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
18: Lasciami
0: avanti,
18: stare.
19: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
18: Sono disumani.
19: Sono dei giornalisti.
18: Non hanno fatto che mentire. Hanno scritto soltanto
19: so,
18: delle menzogne.
19: Lo so.
18: Adesso non mi vogliono ascoltare. Perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto? Chi? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo.
5: Come
4: il
5: va?
4: Il mio stinco, la mia schiena. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
4: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
4: Ho qui i biglietti per l'esecuzione.
7: Ehi,
4: ragazzi.
7: Eh?
4: Come?
8: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
7: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
4: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
4: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in

0: capitolo per i rinvii.
1: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
2: Per esempio, se Gelother trova William pazzo.
0: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
1: Di più!
0: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
2: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
0: E ti prego di non chiamarmi Pink.
2: Perché?
0: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harper.
1: L'S sta per...
2: Birro.
3: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
4: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
5: Non posso, Hilde, quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Cerca di...
4: No,
3: non ho mai rubato.
4: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di
5: Dan. No, è inutile che insisti.
4: Su, non fare il cattivo, lo lasci uscire, sì o no?
3: No, io non ho mai rubato
4: niente. Allora, buono, Bruce, e allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
3: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei nemici.
4: Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
3: Ah, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
4: Vero,
3: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
4: Perché?
3: Perché è un gran bravo ragazzo.
4: Oh.
3: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
4: Che succede?
3: Ho perso il portafogli.
4: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
3: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
4: Non prendertelo, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
6: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
7: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
6: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
3: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
6: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
4: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettano a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
6: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
4: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween chi ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale,
3: accidenti,
4: non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a spasso ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
8: Pronto? Pronto? Sì, signor Burns, c'è ancora.
4: Da qua! Senti, io non... Oh, maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
9: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, William.
10: Ai giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
9: Non ne dubito.
10: Sempre a caccia di dichiarazioni.
9: Chi lo dice?
10: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
9: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
10: Certo, però che cosa le direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
9: vuol
10: che
9: vuol dire magari con una foto assieme.
10: E ci stringiamo mano.
9: Ottima idea.
10: Non sono molto fotogenico.
9: Non importa,
10: però.
9: Quello che conta è la pubblicità.
10: Certamente.
11: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
10: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wales, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
9: Subito, professor.
10: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, mettiamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
11: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
4: Ciao, Murphy.
2: Mandaci una cartolina.
9: Ciao, arrivederci.
4: Ciao. Ciao. Addio.
0: Quando ti rivedremo, Hilde?
4: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
2: Auguri.
4: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
2: Ma certo.
4: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
12: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
13: Attenti al cancello numero 2!
12: Chi è? Chi è scappato?
13: William!
12: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
2: Redazione!
12: Flash, William si è fuggito!
2: William, scrivi!
12: Poco fa! Non lo so, ti dico! Passami, Jack!
13: Ti sto andando!
12: Su, Hilde, vieni, presto!
4: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. William si è fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: Volevo dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
3: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
3: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Okay.
3: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
4: Non
3: con una bomba lacrimogena.
4: Murphy,
3: la
4: voglio fare una dichiarazione.
3: La bomba è scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
4: E quando è stato?
3: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
4: Un bel amico sei tu.
3: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
4: Dopo tutto quello che ho fatto per
3: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
5: Altri particolari sulla caccia a Williams?
3: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra. Arrivederci.
6: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
4: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
5: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
2: William McHugh, dammi la cronaca.
5: Senti, ma sai niente di come è scappato?
2: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
4: Oh.
2: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
7: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
0: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Ma è costata $440, però.
8: Ah, non importa, fuori tutto.
0: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
8: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
0: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
8: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
0: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Egelhofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
8: Vuoi scherzare?
0: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore, il professore a Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si

0: Riprenda troppo presto.
1: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
0: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
1: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
2: Come lo riconosco?
1: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
2: Ah.
1: Me lo sistemi?
2: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze?
1: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila. Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowy?
3: Ehi.
1: Senti, mi servono immediatamente $440.
3: Ah, me basta anche molto meno.
1: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
3: Ah, quelli li ho io.
1: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano. Te li sta portando Lowy. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
0: Oh, niente ringraziamenti. Ma aspetto i quattrini.
4: Oh, Hilde, sei ancora qui?
0: No, sono in viaggio di nozze.
4: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no? In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
0: dalla stampa.
4: Da parte sua, il custode del carcere.
0: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
4: mutismo. Quando è fuggito,
0: cosa?
4: Williams veniva sottoposto...
0: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
5: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Beh, io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine. E allora io... Eh? Beh, sì, è così un po'... Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
0: Sì, ho capito tutto, aspetta.
4: Bene, fa pure come vuoi.
0: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
4: Ma ti raccomando,
0: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
4: È giunta intanto
0: notizia. Walter, sei un...
4: Winston McGuire,
0: ma se c'era pochi secondi fa?
4: Negozio...
0: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
4: resta
0: giuro
4: in linea,
0: che lo
4: posso fare
0: quanti...
4: qualcosa per te.
0: Quanti soldi hai in tasca?
4: $1.30.
6: 72.
4: Cent. Se ti servono.
0: No, compratevi delle gomme.
4: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
7: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio
4: di me,
7: no? Suo
4: onore, non ha niente da dire.
7: Visto lo sceriffo Arthur?
6: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
4: Qualche dichiarazione, vostro onore?
8: Tra mezz'ora chiudiamo.
7: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
6: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
4: Come è uscito?
6: Dove ha preso l'arma?
7: Un momento, ragazzi, state calmi.
4: Ci parli almeno delle elezioni. Che effetto avrà questo sugli elettori?
7: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
6: Mamma mia! Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
8: Come ha fatto Williams a battersela così
6: mi
8: facilmente?
6: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda? Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
8: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
7: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono
6: il
7: sindaco.
6: Oh, ecco lo sceriffo!
7: Oh, Artwell, ti stavo proprio cercando.
6: È vero che si trovava nel tuo ufficio di Cinema Capi?
9: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
7: Quale rivolta?
10: Non ci sarà nessuna rivolta.
9: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
7: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
9: Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
10: Scusate ragazzi, ma devo andare.
7: Aspetta,
10: non posso.
7: Chi
6: ha organizzato la fuga?
9: I rossi forse?
10: No.
8: Tu allora?
10: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
6: Chi? Williams?
10: Avanti, parla. Di Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
6: Perché non l'hai detto?
10: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
7: Solo andiamo nel mio ufficio.
10: Cerchiamo di aggiustare questa faccenda.
7: No, sta a sentire, Peter, Fred. Hai chiuso.
10: Chiuso? Come sarebbe a dire?
7: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte con i rossi.
10: Bravo,
7: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
10: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
7: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
10: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
7: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito. Che cosa vuole lei?
10: Che cosa vuole lei?
7: Cosa vuole?
4: Lei e lo sceriffo...
10: Sono

0: Io, well, che c'è?
1: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
0: Di cosa si tratta?
1: È il rinvio dell'esecuzione.
0: Come? Ecco, cosa?
1: Dell'esecuzione di Earl
2: tu
1: Williams.
2: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
0: E quanto mi avevano assicurato?
2: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti.
0: Chi era presente?
1: Nessuno, stava pescando.
0: Su, avanti, chiamalo.
1: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
2: Ah, e lui
1: l'ho visto
2: va a caccia
1: io
2: e
1: con
2: a pesca
1: occhi,
2: in momenti come
1: inutile.
2: Questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanto.
3: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
1: Veramente io non lo conosco.
2: Ah,
1: non...
2: questa è una vera truffa.
3: Sta cercando di rovinarci.
2: Menzia, prego.
3: Dobbiamo direi. Inventare qualcosa. Che diciamo
2: grazie
3: alla stampa?
2: A te, qui la partita è ormai chiusa.
3: Oh, Fred.
2: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
3: Il telefono.
4: Pronto?
3: Sì, sono io, Hartwell.
4: Cosa?
3: Dove? Dove? Oh mio Dio, resta in linea.
4: Che c'è?
3: L'hanno bloccato, l'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua ex casa, è fatta.
2: Digli di restare in linea.
3: Sì, gliel'ho già detto. Resta
2: no,
3: in linea.
2: Un momento, copri il microfono.
3: Copri il microfono.
2: No. Senta, lei non è mai arrivato con questo.
1: Ma come no, non ricorda?
2: Aspetti,
1: sono entrato
2: un
1: di
2: attimo,
1: che
2: quanto prende la
1: e
2: settimana?
1: E che lei invece fosse, eh?
2: Che stipendio ha?
1: 45
3: Resta lì, non muoverti.
2: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
1: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
2: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
1: Dove?
2: Ufficio protocollo.
1: E così lavorerei al comune.
3: Sì, certo. Sono in riunione.
1: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
2: Perché
1: mai.
2: Perché no?
1: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
2: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
1: No, non credo proprio.
2: Ma si può sapere perché?
1: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sa com'è, ho paura
2: ma
1: che cambiano
2: un
1: anno. Ma
2: neanche per sicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
3: Un po' di
2: sì,
3: pazienza.
2: Che ne dice,
1: Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
2: Non deve.
1: Io...
2: Allora questa non ce l'ha mai consegnata.
1: Ma sì, invece.
2: No, è stato bloccato dal traffico,
1: no,
2: purtroppo.
1: No, ma che traffico? Se non ce n'era.
2: E ora vada e non si faccia vedere da
3: un
2: nessuno.
3: Un momento.
1: Ma come faccio per il
2: lei
1: lavoro?
2: Lei venga domani nel mio ufficio. Come si chiama?
1: Pettibon, e lei come?
2: Pettibon?
1: Anche lei?
2: No, no, no, no. Allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
1: Sì, anzi, andrò a riposare.
2: Vada
1: un
2: a questo
1: po'.
2: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
3: Un attimo e ti diamo le istruzioni.
1: Cos'è l'ufficio protocollo?
2: Domani le spiego tutto.
1: Ce la farò?
2: Senz'altro, è molto semplice.
1: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie.
2: Sistemeremo anche quella.
3: Mia moglie?
2: Sì, tutto quanto, vada.
3: Fred, Alfred è sempre al telefono.
2: Va bene, digli di sparare all'uomo.
3: Cosa?
2: Non hai sentito forse?
3: Ma c'è il rinvio e non
2: dai,
3: possiamo.
2: Dai, fa come ti ho detto.
3: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
2: $1,000 di premio.
3: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
5: Ciao, Hilde.
6: Senti, Iena, che non sei altro.
5: Cos'ha,
6: io
5: Hilde?
6: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
5: Chi, io?
6: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
5: Parli forse di Wanda?
6: Esatto.
5: Non è la mia amichetta.
6: Sarebbe degna
5: comunque
6: di esserlo.
5: Comunque, che cosa c'entro io con Wanda?
6: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
5: Ah,
6: ti conviene
5: io.
6: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
5: Certo, $400.
6: 440.
5: Beh, io ci ho provato, che male c'è. Fammi la ricevuta, eh?
6: Sì, sulla faccia.
5: Ma che brutte maniere.
6: Ah, e dammi anche il portafoglio di Bruce.
5: Il coso di chi?
6: Il portafoglio di Bruce, dai.
5: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel gnoccolone che coi tempi che corrono è meglio
6: certo,
5: che sia più prudente.
6: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
5: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
6: Un momento, un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta
3: Wanda. Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
6: Sarebbe il posto adatto per te. Louie! Pronto, centralino. È Hilde Johnson, vorrei...
7: Lascia il telefono.
6: Non importa.
7: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
6: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
7: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
6: Ecco, vedi che te lo ricordi.
7: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
6: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
7: Lascia stare. Riaggancia, riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
6: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
7: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
6: Lo sapevo.
7: Aspetta, dove vai?
6: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
7: No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
6: Non andavo a chiamare
7: sì,
6: nessuno.
7: Sì, invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
6: Oh, qua, dammi qua.
7: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
6: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
7: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
6: Sta zitto.
7: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
6: Basta,
7: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
6: Silenzio.
7: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
6: Sarà così se continui a fare chiasso.
7: Non posso affrontare un'altra giornata come
6: che
7: questa.
6: Lo dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto, pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui Williams. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
4: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
6: Cosa vuoi, Molly?
4: Devo trovare... Dove sono?
6: Sono fuori, sono usciti.
4: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
6: Non lo so, Molly, guarda, ho un sacco da fare.
4: No, senti, so che l'hanno circondato, lo uccideranno come un cane.
6: Stanno cercando anche te, faresti meglio a sparire.
4: Non me ne importa, voglio sapere dove sono, devi dirmelo.
6: E va bene, te lo dico, sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
4: E dove abitava?
7: Non andarci, Molly.
6: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
7: Ciao, Molly.
4: Come sei arrivato qui?
7: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo proprio.
6: Fate piano.
7: Tu mi credi, vero, Molly?
4: Certo che ti credo.
7: Grazie delle rose, erano bellissime.
4: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti riprendano.
7: Oh, non piano, Molly.
6: Non fare scenate che non
4: voglio
6: servono a niente.
4: Fuori di qui.
6: Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrebbero.
4: Qui
6: dobbiamo
4: non
6: trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
7: Lasciate che mi prendano,
4: no,
7: tanto che importanza
4: non
8: Ehi, chi è che ha chiuso?
4: È troppo tardi.
6: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
7: Ah, tanto che sei.
6: Su. Troveremo il modo di farti uscire.
4: Poveretto,
6: su,
4: poveretto.
6: Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
8: Ma insomma, volete aprire?
9: Aprite,
8: aprite. Chi c'è?
9: Aprite.
6: Che volete fare? Buttare giù il palazzo?
8: Te la sei comprata? Anche noi dobbiamo telefonare,
9: quella
8: no?
9: Che ci
6: va
9: fa
6: giù
9: qui
6: a prendere dei sali,
8: ma
6: per
8: si
6: favore.
8: Ma si può sapere cosa?
9: Ma che ha?
6: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
8: Come ti senti, piccola?
4: Non molto bene.
9: Vuoi un po' d'acqua?
6: La prendo io.
8: Possiamo far niente?
4: No.
9: Non hai l'aria di star male.
8: Hai visto Williams per caso?
4: Ma che spiritoso.
9: Avanti, dov'è?
4: E lasciatemi in pace.
9: Ok, la redazione.
8: Beh, chiedevamo, no?
9: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
8: che
9: c'era.
8: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilde, sei ancora qui?
6: Aspetto dei soldi da Burn.
8: Che casino qui, Murphy.
9: Dammi
8: passami la redazione.
9: Va bene, ciao.
6: Qualche novità?
10: Io non sono mai stato così stanco in vita mia.
9: Come, dove? Melrose Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite qui.
8: Chiamo.
9: Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
8: Che lo faccia alzare?
10: Sarà una balla come le altre.
9: Nessuno vuole andarci?
6: Io devo restare qui, baderò il telefono.
9: Io ho già speso $2 di taxi.
8: No, io non ci vado più in giro.
9: Lascia perdere,
8: chi ha tirato le teglie?
6: Io, davano fastidio con le torce.
9: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
6: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
9: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra? Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
11: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
9: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
8: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
6: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
9: Eppure io ci scommetterei che qui da qualche parte.
6: Perquisite il palazzo. Ognuno si prende un piano.
9: No, non mi passa neanche
6: ma
9: per la
6: testa. Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
9: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi.
8: Già,
9: hai mica intenzione di fregarci.
6: Ma quando mai? Io
8: Molly
6: che
8: Molly ci ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
9: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
4: Io non gli ho dato niente.
9: E allora come l'ha avuta?
6: Ma lasciatela stare, insomma.
12: Hilde.
6: Signora Baldwin, mamma, mi
12: non
6: dispiace.
12: Osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
6: Sarò libera fra due minuti.
12: Non ti ha fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu e quell'assassino che hai preso.
9: Assassino
8: che vuol dire?
12: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
8: Un momento.
6: Ma no, non sa di che parla. Non ho mai detto
12: io
6: niente di simile.
12: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
6: Ma è ridicolo, io non mi sono mai sognata di dire una cosa del
12: sì,
6: genere.
12: Sì, che l'ha detta.
6: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere una
8: assassino. Vedi un po', l'hai preso
6: ma
8: poi.
6: Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi
8: verità,
6: non copro nessuno, vi prego, lasciatemi stare. Non so,
4: basta, basta ora!
13: Perché la tormentate? Lei

0: sa dov'è? Lo so io solamente.
1: Dov'è? Avanti.
0: Perché non la cercate?
2: Parla, Molly.
0: Parla? Volete che parli adesso?
1: Sì, sicuro.
0: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto. E ora volete invece che parli?
3: Non dirgli niente, Molly.
0: Lo so da sola ciò che devo
2: non
0: fare.
2: Non impicciarti, Hilde.
0: Perché non mi avete dato ascolto?
1: Non
0: perché?
1: Fare la commedia.
0: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie? Per vendere più giornali?
2: Lascia perdere.
0: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere. Una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
2: No! Chiamate un'ambulanza! Chiamate un'ambulanza! Ma è morta.
1: No, è ancora viva, si muove.
3: Walter, hai visto?
4: E William?
3: È saltata dalla finestra.
4: Sì, sì, ma dov'è William?
3: Non è morta però.
4: Calmati, dimmi dov'è William.
3: Williams, nello scrittoio. Meno male che non si è uccisa.
4: Come va?
5: Voglio uscire, non c'è.
4: Resisti, caro, resisti.
6: Lei chi è?
7: Che sta facendo?
6: Chi è questa?
3: La signora Baldwin, madre di Bruce.
7: Che sta facendo?
6: Zeta!
7: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
4: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
6: No, non
3: Walter.
6: Tu! Lowey,
8: sì, capo.
4: Porta la signora in clinica domani.
8: Lowey Peluso, onoratissimo.
3: Walt!
4: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
3: Non puoi fare questo.
8: Cosa dico?
4: Dimmi che arteria scalerò.
3: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
4: Perché? Dove vorresti andare?
3: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter. Perché gli hai fatto una cosa simile?
4: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti
3: piantala,
4: disertare?
3: Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi. E ora puoi annunciare in prima pagina: preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
4: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
3: Proprio quello
4: te,
3: che ho
4: bambola,
3: detto.
4: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
3: sì,
4: per te?
3: Sì, lo so,
4: sì,
3: lo so.
4: Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
3: Guarda che il contrario.
4: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
3: Sì.
4: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
3: lui. Li svergogneremo.
4: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con
3: noi. Hai ragione.
4: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8?
3: Che vuoi che ti dica? Non
4: ci avevo
3: pensato.
4: Ma si può sapere in che mondo vivi?
3: Hai detto bene, sarà un vero trionfo.
4: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, e delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose: onore a Hilde Johnson, onore.
3: Diamoci da fare.
4: Oh, così mi piace.
3: Che cosa ne facciamo di
4: lui? Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
3: L'ultimo laggiù.
4: Ah.
3: Ma se lo porti fuori lo vedranno.
4: Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio. Pronto?
3: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le parti.
4: Va bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
3: quante
4: a battere.
3: Quante cartelle vuoi?
4: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
3: Senti, Walter, posso
4: cosa?
3: Chiamare Iena, il sindaco?
4: Chiamalo come vuoi.
3: E dire che sfrutta il personale del comune?
4: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams acciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
9: Hilde?
4: Ma che diavolo fai qui tu?
3: Salve, Bruce.
4: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
9: Hilde, devo solamente farti una domanda.
3: Ma come sei uscito di prigione?
9: Non di certo col tuo...
4: Ehi, guarda che qui abbiamo
9: senti,
4: da fare,
9: io non
4: molto
9: sto parlando
4: da fare.
9: Con te. Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Olba.
3: No.
4: Ma neanche con un milione
9: chissà
4: di
9: cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
4: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
3: Poi gli spiegheremo tutto, Bruce.
9: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
3: Se n'è andata.
4: Non ti sento, dai.
9: E dove?
3: Da qualche parte.
4: No, taglialo, il corridoio polacco.
9: Dove è andata mia madre? Me lo vuoi dire?
3: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
4: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
9: Ha avuto i soldi?
3: No, ne è andata via di corsa.
9: Sì, va bene, da lì a me i soldi.
3: Non importa,
9: ho capito che è meglio che faccia da me. E prendo
4: fare un po' zitti.
3: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e il denaro nel tuo portafoglio.
9: Il mio portafoglio?
4: È proprio lui.
9: Oh, succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
4: Gli stavo dando un'occhiata.
5: Fidde, ho deciso.
4: Allora, pronto, Daffy?
5: Ho deciso che prendo il treno delle nove.
4: Sì, vai tranquillo.
5: Devi hai sentito cosa tutta ho detto? Ho detto che prenderò il treno delle nove.
3: Oh, me l'hai fatto anche scrivere.
0: Scusa, caro.
4: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
0: Sì, ecco, fammi favore.
5: Volevo soltanto... Allora, ecco.

0: domanda.
1: Questo è il pezzo
0: tu non
1: di
0: puoi venire con
2: quando
0: questo
2: un uomo serve a me.
0: Rispondi, tu non puoi venire, vero?
3: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
0: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
3: Aspetta un momento.
0: Se mi hai amato, Hilde.
3: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
0: Stai zitto tu.
2: Ma come
0: sei
2: posso
0: tu che
2: lavorare in questo casino?
0: Sei tu

0: niente, quella è una spia.
1: Sì, io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con me.
2: Dammi solo un secondo, questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
1: Ma stai calma, certo. E io? Devo star qui come un baccalà, vero?
0: Sì, sì.
1: È che tu non mi ami.
2: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti. Non è questo il punto e tu lo sai.
0: Dimmelo subito,
1: il punto è che in verità non ci tieni a vivere come un essere umano.
2: D'accordo, d'accordo, va bene. Se questo che preferisci pensare.
0: Diavoli dell'inferno.
1: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
2: Certo, certo, sono proprio così.
0: Come? Cosa? No, no, lascia la storia del pensionato. Quella va abbastanza bene. Hai trovato Bacio Connor?
2: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
0: Ma ti ho detto che è importantissimo.
1: Anche più del necessario.
2: Un momento. Come? Io voglio sapere solo una cosa.
1: Cioè?
2: Walter, la prima moglie del sindaco, il nome?
0: Quella col porro sul naso?
2: Sì.
0: Fanny, dimmi.
3: Ah, Hilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
0: Ah, lascia perdere. Lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
3: Se per caso cambi
0: volta.
3: Idea, guarda che io parto col treno delle
2: se
3: nove.
2: Se vuoi, devi
0: aspetta un momento, resta in linea.
2: Però ricordati che io non sono una casalinga tuttofare, ma una giornalista, caro. Ecco.
0: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra.
4: Fermo lì dove sei tu, baccala.
0: Raffi, hai detto a Bacio di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacio sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
2: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
0: Li terremo a bada.
4: Eccola, adesso c'è anche la luna.
0: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
5: Non molta.
0: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
2: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
0: Bruce?
2: Ah.
0: È uscito.
2: E ritorna qui?
0: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
2: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata, sì, colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno di 20
0: metri... Un momento, è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale?
2: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
0: E chi lo legge, il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu
2: e
0: adesso...
2: E vabbè, lo riscrivo.
6: Chi è che ha chiuso la porta?
2: Oh, è Bensinger!
0: Ma che diavolo?
2: E quello è il suo scrittoio!
6: Ehi, aprite, perbacco!
0: Come hai detto che si chiama?
2: Bensinger,
6: che
2: è Tribune!
0: Ah, il Tribune!
6: Chi c'è lì dentro?
7: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
0: salve,
7: noi.
0: Salve, Bensinger.
7: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
0: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
2: Sì, sì.
7: E cioè?
0: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
7: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
0: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane, me ne compiaccio.
7: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
0: Della poesia? Mm. Oh, quella è perfetta.
7: Io amo molto il finale, e tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
0: Meravigliosa! E vorrebbe lavorare per me?
7: Come?
0: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
7: Ma sul serio,
0: sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
7: Bensinger?
0: Ah già, Merlin, vero?
7: Sì, no, Roy V.
0: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a Tribune?
7: Ah, 75.
0: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
7: Senta allora, sì.
0: Lei mi deve buttar giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso, che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
7: Sul tipo dei racconti di London?
0: Esatto.
7: Prendo dei miei libri nella scrivania.
0: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
7: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
0: Non c'è di che.
7: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
0: Lo terrò presente.
7: Au revoir, mon capitaine.
0: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
2: Spudorato imbroglione.
0: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
2: Intendevo te.
0: Io.
2: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
0: Che c'è?
2: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle nove.
0: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Bacio Connor.
2: Oh, mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
0: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
2: Io
0: purtroppo
2: potevo essere su quel treno,
0: forza,
2: adesso
0: forza.
2: Che maledetta scema sono stata a darti ascolto.
0: Sì,
2: una
0: ma adesso
2: idiota.
0: Che ti sei riposata,
2: se ci
0: rimettiti al lavoro,
2: le strade
0: favore.
2: Col mio nome, i monumenti.
0: Chi è?
8: Sono Lowey, capo.
0: Lowey. Porca miseria, che ti è
2: successo? Dov'è la signora Bolby?
0: Che ne hai fatto?
2: Allora parla.
0: Ti hanno picchiato?
5: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
0: Non perderti in chiacchiere.
2: Dov'è la signora?
5: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
2: E la signora?
0: Si è fatta male, dimmi.
5: Ma te l'immagini?

0: i maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi.
1: Ma la signora Baldwin!
0: Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo
1: la signora era con te?
0: Con me?
1: Non eravate su un taxi?
0: L'autista c'è rimasto secco. Oh.
2: Bel lavoro! Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
0: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
2: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
0: Non credo che spiffererà molto, non so se mi spiego.
1: Oh mio Dio! Era morta.
2: Ehi, hai domandato a qualcuno?
0: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti, non so se mi
1: morta,
0: spiego.
1: Morta, morta, oh, questa è la fine.
2: È il fatto, Hilde, quel che sarà, sarà.
1: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
2: Beh, se ti amo sul serio, non dovrai proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
1: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
2: Guardami, Hilde.
1: Ti sto guardando, maledetta assassina.
2: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
1: Lowey, dov'è accaduto?
0: Western, angolo con la 31.
1: Io vado là.
2: Forse possiamo far meglio da qui. Senti. Pronto? Pronto?
3: Main 4227.
2: Chi? Ah, bacio, dove sei?
3: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
2: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
3: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un incidente.
2: Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
3: Nessuno?
2: Eh? Non sento.
3: Morningside.
2: Hai chi?
3: 469.
2: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
3: Community Hospital, la.
2: Ma non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Batch. Non permetterò mai che una donna possa ostacolarci sul lavoro.
3: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
2: Batch, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
3: E allora da un'occhiata.
2: Ah, è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Batch dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... Ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci crederai, ma quel maledetto vestito...
3: Come?
2: Duffy!
3: Vuoi fare piano? Io non sento
2: Duffy!
3: Niente!
2: Duffy! Bell'aiuto mi date!
3: Nessuno!
2: Duffy!
3: Grazie!
2: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
3: Via Olimpia, 2-1-6!
0: Sì, capo!
2: Lowey, conto su di te!
0: Agli ordini,
2: ho
0: capo.
2: Bisogno di qualche giovanotto!
0: Che genere?
2: È tipo sollevatore di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
0: È importante?
2: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
0: E tu sei sempre il mio
2: E
0: capo.
2: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati.
0: Ci penso io, capo.
2: Ok,
0: puoi stare
2: non
0: tranquillo.
2: Perdere un attimo. Via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
1: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
2: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
1: Fa quello che vuoi.
2: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
1: Tutto questo non mi interessa.
2: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
1: Sì, come? Nessuno? Ah, oh, non importa.
2: Ehi, dammi una mano.
1: Non ci contare.
2: Mi rompo la spina dorsale.
1: Devo trovare la signora Bond.
2: Non aprire la porta.
1: Vado a Vittorio e poi vedremo.
4: Eccola qua.
1: Fermi,
4: aspetta un momento.
1: Fermi, lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mente? Levatemi le mani di dosso.
5: Mi stia a sentire, signora.
2: Ehi, lei.
6: Dice a me.
2: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
5: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
1: Ma lasciatemi andare!
5: Ne dobbiamo parlare.
1: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
5: Buona questa.
2: Forse sta andando da Williams.
7: Aveva chiuso la porta.
8: Stava parlando con Molly.
5: Lei sa dov'è?
1: Io non so proprio nulla e c'è stato davvero un incidente.
5: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
1: però...
5: signora, e quindi l'avverto.
2: No, un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori.
5: Di andare dove?
2: Fuori!
5: Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
9: Un bel terzo grado, certo. Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
5: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
1: Che cosa vuole che le dica?
5: Cosa ne sa di Williams?
1: Cosa ne sa di Williams?
5: Ma come vedete? E va bene, portatele nel mio ufficio,
1: oh,
5: la farò
1: no,
5: parlare io.
1: Non osate toccarmi, se non volete che mi fa...
5: Attenti, ha una rivoltella.
1: È mia, prendila, Walter.
5: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
1: Perché? Non ho diritto ad avere una pistola.
5: Non questa.
2: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
5: Così, interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
2: Oh, senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
5: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
9: Oh, ecco da chi l'ha avuta Williams.
10: E Williams l'ha data a lei.
5: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
2: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
5: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
3: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo.
5: Cosa?
3: Per portargli un piccolo madro.
9: Oh, spiritosa. Sceriffo, chieda lui perché si trova.
5: Senta lei. Che cosa ne sa di tutto questo?
2: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
1: Dovrebbe saperla.
5: Johnson la dichiaro in arresto.
1: Cosa?
5: E anche lei, Burns.
2: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di questo?

0: Quello che sta
1: lo
0: facendo.
1: So perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei, anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
0: Lei non farà niente del genere.
1: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
2: No.
0: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
2: Ma avanti, ci provi.
1: E lo farò.
0: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
2: Si può contare.
1: Ah, è così.
0: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
1: E va bene. Avanti, ragazzi.
0: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Queste qui sono suoi complici.
1: E io corro il rischio. Procedo.
0: Mi arrendo.
3: Aprite questa porta.
2: Mamma! Oh,
4: dov'è
2: mamma?
4: Quel tale?
2: Che felicità, rivederti.
4: Eccolo là, il responsabile di tutto.
1: Che storia è questa?
5: La signora qui dice che l'hanno rapita.
1: Cosa?
4: Mi hanno trascinata giù per le scale, messa in un taxi.
1: C'entra quest'uomo nella faccenda?
4: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
0: Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me?
4: E chi altro mai?
1: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
0: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
4: Che razza di sfacciato! Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
1: Ehi, fate venire subito il sindaco!
0: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
4: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
2: Mamma, guarda che è un po' matto,
4: e
2: sai?
4: E le dirò di più.
1: Sì?
4: Le dirò perché l'hanno fatto.
0: Non sì. Le badi.
4: Perché hanno nascosto un assassino in questa
2: mamma,
4: stanza.
2: Ma che cosa dici? Devi essere assolutamente
0: sbagliata.
2: Signora,
0: lei è una sfrontata bugiarda e lo sa anche.
1: Cos'è sta?
6: È lì dentro.
1: Redazione, pronto.
6: Sensazionale.
1: Dietro tutti
0: ma
1: quanti.
0: Se non ha la pistola.
1: Fuori la pistola.
2: Ma è innocuo.
1: Niente rischi, sparate sullo
2: la
1: scrittoio.
2: La sua pistola l'ha sequestrata lei.
1: Come? Oddio,
0: stia
1: oddio.
0: Zitta, pollastra spennacchiata.
2: Voglio uscire
1: chiudete
2: da
1: la mamma.
0: Come hai messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
1: Sì, ma che le prendi?
7: Ehi, Jack, sono pronto.
0: Hilde, chiama Duffy.
1: Fermatela.
0: Lei sta bleffando.
1: Allora, ragazzi, mirate al centro.
2: Non vorrà ammazzarlo.
1: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto.
6: Sì, è il momento.
1: Sei sotto tiro, William.
6: Senti, ragazzi.
1: Non hai scampo.
6: È la fine.
1: Conto fino a
6: ci
1: tre.
6: Ci siamo. Uno. Precedenza assoluta.
1: Due.
6: Un secondo.
1: Tre, aprite. Ti ho preso, Williams.
8: Avanti, sparatemi.
1: Esci di lì.
6: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio.
1: Tiratelo fuori.
6: E è stato preso.
1: Niente scherzi, tu, eh?
9: È svenuto al momento della cattura.
6: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza.
9: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata.
0: Un imponente cordone di polizia.
9: Duffy, il Morning Post ha consegnato Williams allo scritto.
1: Mettete a questi due.
9: Il seguito a dopo.
6: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
7: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
6: Dove è finita la vecchia?
1: Già,
6: è uscita!
1: È
6: addio,
1: chi
6: era
1: quel
6: ragazzo che era con lei? Chi era quel ragazzo?
0: Non dovrebbe essere un...
1: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto!
0: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
1: Ah, crede? Salve, Fred!
10: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
1: Che coppia, sindaco?
10: Ti vedo un po' brutti, però.
1: Favoreggiamento sì? Aggravato
0: sarà
1: e rapimento.
0: Bello lei.
1: Niente male.
2: Staremo
1: non risponde.
2: A vedere.
1: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
10: Bene, prevedo due annetti a testa per voi, figlioli
0: cari. Davvero?
2: Se crede d'aver battuto il Morning Post, è meglio che faccia fagotto.
10: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
0: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
1: Ma certo.
0: Abbiamo visto ben altri guai, vero, Hilde?
2: Non è vero.
0: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
10: Stavolta
0: Post.
10: Stavolta non funziona.
6: Pronto, sono Hartwell.
0: Questo lo dice lei.
6: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
0: Lei rimarrà in carica ancora solo due giorni.
2: E poi penseremo noi a svergognarla
6: per bene. Sapete cosa farete?
2: Cosa?
6: Farete...
0: Non ci faccia stare
6: le scopo in una prigione distante.
0: Quello si può fare molto bene.
6: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
1: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
0: Duffy, chiama Leibovitz.
10: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà a niente.
0: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
1: Oh, il potere della stampa, oh, eh?
0: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti. Re!
11: Ecco il rinvio.
1: Chi è lei? Vada fuori di qui.
11: Oh, non potete corrompermi. Mia moglie
0: rinvio,
11: ha detto...
1: Se ne vada.
11: Ma niente affatto. Ecco il rinvio. No, eccolo
2: cosa?
11: Qui. Non voglio andare al protocollo.
1: Chi
11: mia
1: è?
11: Moglie
1: tu?
11: Ha detto...
1: Frank, buttalo fuori.
2: Ehi, no, un momento. Chi ha cercato di corromperla?
11: Non volevano prendere...
1: È un pazzo.
0: Che cosa le dicevo? La stella del Morning Post.
1: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
6: Quest'uomo è un impostore.
1: Arrestate,
2: ah, avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni.
0: È un assassino,
1: non è vero.
11: Mai visto prima.
2: Se
11: raccontassi a mia
2: lei,
11: moglie
2: come
11: che...
2: si chiama?
11: Betty Bone, Bone per gli amici.
0: Senta, prima d'oggi era già venuto qui
2: parlando
0: con questo messaggio?
2: Con
11: certo, io. Cercarono subito di comprarmi.
2: E chi erano?
11: Quelli, loro.
1: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
0: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
11: L'innocenza.
0: Già.
10: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
2: Oh, via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
1: Ma come può dire una cosa simile, Miss Johnson?
0: E allora salviamo anche sua madre.
10: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
0: No, lasciamo perdere, sentiamo piuttosto il signore.

0: Signor Pettibone.
1: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
0: Troppo lontano.
1: Non era ancora la signora Pettibone,
0: no,
1: allora.
0: Io volevo
1: era soltanto
0: sapere,
1: la signora
0: di quando
1: John.
0: Lei.
2: Questo documento è autentico, l'esecuzione è stata sospesa e ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
0: E a noi risparmi le sparate, le tenga per le tribune, sindaco.
2: Pete, togli le manette ai miei amici.
0: Stavo per
2: è
0: farlo.
2: È inqualificabile come tu abbia
0: è
2: punito.
0: Impulsivo.
2: Burns, lei non immagina il mio rammarico. Oh. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
3: Era mio dovere, niente di personale.
4: Grazie molte, sceriffo.
2: Come ha detto che è il suo nome?
1: Pettibone da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
2: gran
1: mia moglie.
2: Bella donna.
1: Se non l'ha ancora vista.
2: È a posto però, no?
1: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un po'...
2: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
0: Cioè,
2: lei...
0: per altre 3 ore circa,
4: giusto
0: direi.
4: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
0: E il vostro arresto. Vi buscherete una decina d'anni a testa, voi due, credo.
2: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
4: Chissà che ne dirà il governatore.
2: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
1: Sì, perfettamente, ha ragione.
2: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
1: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
2: Sarebbe orgogliosa, eh?
0: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning Post.
4: Abbiamo corso un gran brutto
0: mattina.
4: Rischio questa volta.
0: Passami da qui.
4: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
0: Cosa? Ma cercatelo.
4: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
0: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
4: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata.
0: Sì.
4: Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
0: Sì, e proprio due... allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
4: Ah, sì, certo.
0: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
4: Che vada dove?
0: Ma da Bruce, naturalmente.
4: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
0: coraggio,
4: il treno.
0: Coraggio, mandagli un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany, forza. Dove?
4: La verità...
0: Ma perché non si fa
4: la
0: mettere un telefono anche lì?
4: Sono un po' confusa, Walter.
0: Muoviti,
4: forse...
0: Hilde.
4: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
0: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
4: Ma Walter,
0: è già abbastanza difficile.
4: Senti un attimo.
0: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
4: Ma chi farà il servizio?
0: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
4: Questo ormai è una cosa mia, è come
0: pronto?
4: Se...
0: Ah, Duffy, finalmente.
4: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
0: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
4: Perché?
0: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
4: Walter,
0: e che è quella
4: io...
0: che vuoi.
4: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
0: No, sciocchezze, devi andare ora, vai, vai.
4: Fa.
0: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
4: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
0: No, è ancora qui.
4: Sono Hilda Johnson. Il 40° distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
5: Possesso di moneta falsa.
4: Possesso di moneta?
0: Scusa un momento, Duffy.
4: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
6: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
0: Ma, cara... Su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così. Hilde.
6: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero e credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
0: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
6: Pensavo che non mi amassi.
0: E adesso lo pensi ancora?
6: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
0: Beh...
6: Dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
0: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato. Dì a Lowey di aspettarci. Veniamo in ufficio. No, non preoccuparti. Il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene. Ci sposiamo.
4: Oh, e la faremo questa volta, la luna
0: ma
4: di miele.
0: Certo.
4: Sì, vero.
0: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni della mia luna di miele.
4: Oh, dove? Dove?
0: Non lo sappiamo.
4: Andiamo alle cascate del Niagara.
0: Cascate del Niagara!
4: Per 15 giorni.

0: Certo, mia cara, te lo meriti.
1: Cosa? Eh?
0: Sciopero?
1: Ma quale sciopero? Dove?
0: Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica chiedere a...
2: Guarda, se non se ne può fare a me.
0: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

0: Stai qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie. Ecco, ecco qua.
0: Se questo tipo vi infastidisce...
2: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara?
0: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui. C'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. Fa Hitler.
0: Fa Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. Il dottor Tobel si troverà oltre il confine tramonto.
2: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
3: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
4: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
2: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora presto. È meglio.

0: me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Topper.
1: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri?
2: Ti ho detto di no.
3: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
1: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, sì, me ne vado.
2: Oh, finalmente, finalmente non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
2: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svento, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
1: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avvetati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svetti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, svelto.
1: Prende la macchina dei nazisti?
2: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ah.
1: Sono del dottor Watson, come è disordinato.
0: Che cosa pensa di farci con questi?
1: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
0: Ha intenzione di tenerli qui?
1: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
0: Sì, ma...
1: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
1: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
1: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
1: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
1: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bocas per la fisica nel 1939?
1: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
0: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
0: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
0: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
1: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
1: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
0: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
1: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
1: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
0: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
1: Naturalmente.
0: Watson,
1: affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
1: Grazie.
0: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
1: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
0: Ma, Mr. Holmes...
1: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
1: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
1: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte.

0: Buonanotte, abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte a lei.
0: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: lo so.
1: È inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
0: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
1: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
0: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
1: Grazie.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: svegliati. Dov'è tuo bel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io... Tobel! Sta bene?
2: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato? Il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
3: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel... Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
3: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
3: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Holmes, come fa a saperlo?
3: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Bene, sei fantastico, Holmes.
3: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
3: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
3: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
4: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
3: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
3: sono... Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
3: Ora, mi descriva il suo aggressore.
4: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
3: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
4: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
4: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
3: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
5: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: your situation.
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.
0: È a posto.

0: Non l'avrei mai creduto. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade.
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, grazie. Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
5: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
6: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
7: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
8: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
6: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
6: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
2: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
1: Non è d'accordo?
8: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
6: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
8: Grazie.
7: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
9: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
9: Ha consegnato le altre 3?
3: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
9: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
3: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
9: Arrivederci.
3: Arrivederci.
8: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
5: Che c'è, Holmes?
8: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
5: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta.

0: natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
0: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
0: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
2: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
0: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
0: Finalmente sconfitto, vero Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34 St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
0: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
0: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
0: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no. Le mie luci non funzionavano. Si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po'... un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
0: No, Holmes, non
3: sì,
0: puoi.
3: Mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
0: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
0: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei Tachisoko.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
0: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria. Tra il regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
0: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non mangio.
1: Lasciami in pace.

0: Heal up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Morino.

0: Fidarti. Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
1: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
0: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando

0: in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
1: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
0: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
1: È proprio deciso?
0: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
1: Esatto.
0: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
1: Oh, un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
0: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
1: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
0: Svelto.
2: Sì, signore.

0: uomo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lester.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora,
0: forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi, o sparo!

0: Santo cielo!
1: Beh, io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di

0: Muovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
1: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
0: Era seduto a questa scrivania?
1: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
0: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
1: No, ho usato la matita, questa qui.
0: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
1: Sì.
0: È stata più usata
1: no.
0: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
1: Cosa, Mr. Holmes?
0: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
2: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
0: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
1: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
2: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
1: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
2: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
0: Qual è la soluzione, Watson?
2: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
0: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
2: Allora questo è un codice tutto diverso.
0: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi le figure 1, 2 e 3... indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
2: Y, A, C.
0: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
1: Jacopo Durrer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
0: P, A, L, A, C, E, C, R, E, R.
2: Palace Crescent.
0: Esatto.
2: Ascolta, Holmes, questo Durrer deve essere importante.
0: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
2: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
0: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durrer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
2: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
3: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durrer?
3: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordine dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
3: Ehi, dove va, signore?
2: È Mr. Sherlock Holmes.

0: Oh, mi spiace, signore.
1: Morto?
2: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
3: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Tara.
1: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
3: Cosa?
0: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
1: Fatti, ispettore.
0: Ah, fatti.
3: Come fai a saperlo?
1: È elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
2: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
3: Corn e Farrell.
2: Corn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
3: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
1: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. E anche Moriarty ha decifrato il 4º nome.
2: No!
4: Qual è il nome del 4º uomo?
2: Non mi riesce di ricordarlo.
4: Qual è il nome del 4º uomo?
2: L'ho dimenticato.
4: Qual è il nome del 4º uomo?
2: Non lo so, non lo so!
4: Qual è il nome del 4º uomo?
5: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra? Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
2: Per non parlare di Norwich e Harrow.
5: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
1: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
3: Ci deve pure essere una soluzione.
1: Elementare, Watson.
3: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare a tutte queste lettere e figure. Mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
1: Sotto sopra? Uh-huh. Eccola.
3: Che cosa?
1: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime 3. In altre parole, tutte le figure del numero 4... sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una pena, Watson.
2: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
1: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
2: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
1: Grazie.
2: Sì.
1: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
4: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del 4º scienziato prima di Holmes.
5: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore, a Sheerness.
4: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile, porteremo con noi la bomba intera.
5: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
4: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
1: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R.
4: N E R S L O A N E. Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
6: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
4: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hofner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire io.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate a Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Moriarty, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
1: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tuffo, andiamo.
0: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti.
1: Holmes. Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson.
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora.
5: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
2: Mai visto tanti pazzi per la strada.
0: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
0: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
0: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
2: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
2: Beh, non proprio.
0: È a posto, John.
2: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
0: Ti ho detto che è a posto.
2: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
2: No.
0: Cos'è quella lettera?
2: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
2: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguire.
4: Dai, fammi vedere, di.
0: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi 2 vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto.

0: minuto di più. Dovrete annotare tutto. Autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
1: Non ho avuto tempo.
0: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
2: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
1: Certamente. Nient'altro?
0: Un'altra cosa. Niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
1: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
0: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
1: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
2: E il nostro studentello?
3: Chi?
1: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
0: Non andartene, Fowler.
3: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
1: Niente di preoccupante.
3: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? No,
1: calmati.
3: Sì, ma io non faccio nient'altro.
1: No, ho capito. Hai del denaro?
3: Dovevi provvederlo tu?
1: Io non ne ho.
3: Benone, io ho solo un paio di dollari.
1: Ma sai, Anne abita qui.
3: E allora?
1: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
3: No.
1: Mi chiedi qualcosa? Che so, $50.
3: Non posso chiederle niente.
1: Dille che sono per me. Non sei più all'università. Devi fare anche cose che non ti vanno.
3: Non voglio rivederla, Jimmy.
1: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
3: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
1: Ah, è vero. Ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
3: Grazie.
1: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20,000 perché non ne abbiamo 50?
3: Non so come fare.
0: Sei pronto, Paola?
3: Sì, signore.
1: A più tardi.
0: Andiamo.

0: voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.

Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: Oh.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi i martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.

0: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
1: Perché? Ti sembrano molto diversi?
0: In un certo senso.
1: Che cosa vuoi, George?
0: Jimmy mi ha detto di cercarti.
1: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
0: Mi ha fatto promettere.
1: Lui dov'è?
0: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
1: Se mi dici delle bugie, io...
0: Senti, Anne. Capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
1: Di quanto ha bisogno?
0: Almeno 50 dollari.
1: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
0: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
1: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
0: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
1: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
0: Allora?
1: Allora?
0: Ci rivedremo presto, spero.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: ci resisto. Che ti prende?
1: Credevo di potercela fare.
0: A far che? Di che stai parlando?
1: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
0: Andiamo al cinema, eh?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: Well, honey, you can love me. Honey, you can love me.
1: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andarmene.
1: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
1: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
1: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
1: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
3: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
1: Sei pazza.
3: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
1: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
3: Parliamone adesso, invece.
1: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
3: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
1: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
4: Thank you.

0: Niente polizia?
1: È passata un autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
0: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
1: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
0: Ti ha notato?
1: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11.
0: Basta così.
2: Nessun periodo senza polizia?
0: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
1: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema. Io però credo che ci

0: Almeno 5 giorni, per essere sicuri.
1: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
2: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
3: Ha parlato Seneca.
0: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
1: E io che faccio?
0: 2 cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
2: Ma non hanno l'allarme?
0: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
1: E se lui non finisce gli sportelli?
0: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
1: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
2: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
1: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
0: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
1: Dove sarà la macchina?
0: Lo vedrai. Faremo una prova.
2: Senti un po', John.
0: Dimmi.
2: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
0: Beh, cos'è?
2: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
1: Sei pazzo?
2: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
0: Come lo spieghi, George?
4: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
2: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato.
0: Che facevi ancora là?
2: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
0: Non ti avevo detto di non trattenerti?
2: Solo pochi secondi.
1: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
2: Ma ti dico.
0: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
2: Devo venire anch'io?
0: Non devi guidare? Andiamo, Willy!
1: Che hai?
2: Devo parlarti.
1: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: Rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
1: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
1: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
1: È rosso.
2: 2, 3, 4, via.

0: quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: Tu scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George. È meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
3: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andare male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
1: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una...

0: grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
0: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
0: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sala.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quella, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
4: Ma perché sei voluta venire qui, poi?
5: Non lo so.
4: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
5: Voglio vedere.

0: E George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarla.
2: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta. Vieni, George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero. Senti, adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai.
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: carogna. Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi.
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto. 1 di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza.
3: Non potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta col rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con...
0: Coraggio, Fowler!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Star zitto. Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A perché?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: Giorgio, ti prego, fai che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andare.

0: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
1: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
0: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
2: George.
1: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
2: Perché?
0: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
2: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
1: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
2: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
1: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
0: Ma certo.
1: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
0: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni. Vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
4: Non fidarti di lei.
5: Non levamelo di torno, John. Altrimenti gli spacco la faccia.
0: Quelle.
2: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
5: Va a finire la valigia.
0: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.
0: Ma il pasticcio,
3: lo so.
0: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
0: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
0: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
0: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a George che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì.

0: Dov'è? L'ho messa sull'aereo.
1: Te l'avevo detto.
0: Stava bene?
2: Certo, perché no?
0: Ha detto qualcosa di me?
2: No.
0: Non è possibile.
2: Oh, avanti, Giorgio, smettila. La rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
0: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
3: Non è un'idea felice.
0: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
0: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
0: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
1: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
0: Quel fifone se la squaglierà. Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, sì, ragazzi. Filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
4: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio?
0: Ma... lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Dillo io, sai.
2: E della gente che entra in banca? Che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: Fermi dove siete! Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena!
1: Alzate le mani!
2: Non c'è nessuno ai telefoni!
0: Lascia perdere, occhio alla porta!
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele! Non muovetevi!
0: Non sto scherzando! Voltatemi tutti la schiena! Alzate le mani!
1: Alzate le mani!
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia! Ho detto comincia! Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank, bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike!
1: Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
1: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: 50 secondi!
4: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
3: Fermo, fermo!
1: Con calma, mettiti laggiù.
5: Ehi, ma
1: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Su, mettiti là.
3: Dieci secondi.
1: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non perdere tempo!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara? Li fermerà, li fermerà.

0: È scappato. Ci ha mollati, siamo in trappola.
1: È impossibile. Vieni, Jimmy.

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jim?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
5: Comprate la strada.
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi.
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi. Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate!
3: Ma zitta! Sta zitta! Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
4: Non ci torno in galera, non ci torno!
2: L'ha ammazzata, vero?
0: Lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: baby.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: Blindate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
1: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
1: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
2: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
0: Arrendetevi, siete completamente circondati.
1: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così.
3: E ditegli di non sparare più.
2: Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce.

Oddio. Perdonami.

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro e anche al di sotto della chiesa sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono stati costruiti tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrato, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato. No? Come fai a fare il notturno di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati

0: io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop ad andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono e quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatti tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi.

0: noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazione diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è tipo, ad esempio, in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamo che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90, eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, che magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale.

0: anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Quei budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sali di ottava, con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbusters è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì, fine, punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro in un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera e remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa tout court, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
0: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì, è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è dalle persone che andiamo.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere in un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Sciopero dei sindacati dei metalmeccanici da lunedì alle 7 nel parcheggio della Portineria direzione di Acciaierie d'Italia in AS. Dopo l'assemblea si decideranno altre eventuali forme di protesta. Oltre la cassa integrazione, la richiesta è un piano serio di rilancio. Ieri nuove tensioni tra maggioranza e opposizione. I lavori della massima assise cittadina sono stati interrotti ancora una volta da lavoratori che chiedono di essere ascoltati.

0: L'opposizione ha chiesto le dimissioni del sindaco Bitetti. Ha rischiato di morire arso vivo nella sua tenda fuori da Parco Cimino. Vi raccontiamo la storia di Antonio, 60enne senza fissa dimora, invalido all'80%, ha riportato ustioni alla testa e alle mani e salvo per miracolo. Bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di ex Ilva, sciopero dei sindacati dei metalmeccanici da lunedì alle 7 nel parcheggio della Portineria direzione di Acciaierie d'Italia NAS, anche un'assemblea al termine della quale si decideranno ulteriori forme di protesta. Chiedono ovviamente, oltre alla cassa integrazione, all'indomani, a pochi giorni dall'incontro a Palazzo Chigi, di essere riconvocati e soprattutto un piano serio di rilancio e servizio. Chiedono non solo un piano industriale serio con un intervento forte dello Stato, ma incentivi all'esodo e benefici previdenziali per lo svolgimento di un lavoro usurante, che è quello all'interno dell'acciaieria, e per l'esposizione ad agenti cancerogeni ed emissioni nocive. I sindacati dei metalmeccanici per questo hanno deciso di scioperare da lunedì alle 7 nel parcheggio della Portineria direzione di Acciaierie d'Italia NAS. Contestualmente si terrà un'assemblea e i lavoratori con i loro rappresentanti decideranno hanno come proseguire con la protesta.
1: I lavoratori dell'ex Ilva e dell'appalto vogliono essere risarciti e vogliono un serio e vero piano industriale per Taranto. Basta cassa integrazione. Per questi motivi, a partire da lunedì, sarà scontro totale ad oltranza. Il governo riconvochi le organizzazioni sindacali per parlare di risarcimento per tutti i lavoratori e di un vero e serio piano industriale per il nostro territorio.
0: Intanto, con l'aria a caldo in preriscaldo, il governo starebbe studiando una nuova norma per tenere comunque in stand-by gli impianti in attesa della decisione della Cassazione. Un altro decreto poi ci sarà, quello per garantire copertura economica per il pagamento degli stipendi ai lavoratori diretti dell'appalto e 1600 di ex Ilva in amministrazione straordinaria mai reimpiegati. Acciaierie d'Italia NAS ha annunciato il ricorso agli ammortizzatori sociali e la fermata temporanea della produzione a Taranto, Genova e Novi Ligure. La cassa attualmente è autorizzata per 4.450 unità in tutto il gruppo, su una platea di circa 9.600 dipendenti diretti totali. A Taranto sono poco meno di 8.000 i lavoratori, di cui 3.800 cassi integrati. Il nuovo decreto dovrebbe prevedere 80 milioni di euro da impiegare per la cassa integrazione in deroga per i lavoratori dell'indotto, i meno tutelati di tutti, e 45 milioni di euro a supporto della CIG per tutti gli altri, così da garantire il 70% delle spettanze a ciascun lavoratore. La misura coprirà gli stipendi fino a giugno. Infine, slitta il termine per la presentazione delle offerte vincolanti nell'ambito della procedura di cessione dell'ex Ilva. Sono infatti stati prorogati dal 15 ottobre all'8 novembre.
2: Cambiamo argomento, ci spostiamo a Palazzo di Città. Ieri, durante il Consiglio Comunale, tensioni tra maggioranza e opposizione. Ci spiega tutto Maria Laura Paletta.
3: La tensione sociale torna a irrompere nell'aula del Consiglio Comunale di Taranto, interrompendo ancora una volta i lavori della Sise cittadina dopo la mobilitazione dei lavoratori del Verde Urbano. Questa volta a chiedere ascolto sono stati i dipendenti di Daniele Ambiente, la società che da circa 2 anni gestisce l'impianto di preselezione della raccolta differenziata di Pasquinelli. Nei giorni scorsi l'azienda infatti ha comunicato il preavviso di avvio della procedura di licenziamento collettivo, motivando la decisione con gli squilibri finanziari riscontrati nella gestione dell'impianto. Una prospettiva che ha gettato nell'incertezza il futuro occupazionale di 50 lavoratori e rispettive famiglie. La richiesta di essere ascoltati è avanzata in apertura del question time, ha finito però per far esplodere nuovamente le tensioni politiche tra maggioranza e opposizione. Dopo alcuni minuti di confronto concitato in aula, la seduta è stata sospesa per consentire la convocazione d'urgenza di una conferenza dei capigruppo. Da qui la decisione di concedere la parola ad un rappresentante sindacale a illustrare le ragioni della protesta è stato Alessandro Calabrese, segretario generale della UGL Taranto.
4: Abbiamo utilizzato le strade formali, ma non abbiamo mai ricevuto delle risposte. Tra una richiesta e una risposta passa anche 2 mesi. Quindi è inevitabile che i lavoratori esasperati ricevano una lettera di licenziamento, 50 lavoratori e 4 dello stadio e 150 Chim Ambiente dirette, seppur con altre organizzazioni sindacali. Diamo la nostra solidarietà, facciamo la nostra battaglia, spero che magari insieme ne faremo un'unica battaglia, perché si chiama Chim Ambiente. Noi vogliamo capire quale sarà il futuro di questa Chim Ambiente.
3: Ma proprio al termine del suo intervento si è consumato lo strappo politico, i consiglieri di maggioranza hanno infatti

0: infatti abbandonato l'aula in segno di protesta, aprendo un nuovo fronte di scontro con l'opposizione. A spiegare le ragioni della decisione è stata la consigliera Patrizia Mignolo, che ha contestato la conduzione della seduta da parte di Tiziana Toscano, denunciando una presunta mancanza di imparzialità e irregolarità ritenute gravissime. Secondo i consiglieri che sostengono il sindaco Bitetti, l'opposizione starebbe inoltre strumentalizzando le legittime preoccupazioni dei lavoratori. Dietro l'abbandono dell'aula, tuttavia, potrebbero esserci anche tensioni più profonde. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il gesto della maggioranza sarebbe legato anche al forte malcontento del sindaco Bitetti per l'andamento delle ultime sedute consiliari, sempre più spesso segnate da proteste e interruzioni che finiscono per impedire il regolare svolgimento dei lavori. Il primo cittadino assente giustificato perché impegnato a Bari in un confronto con la regione proprio per sollecitare interventi concreti sulla crisi di Chimambiente non avrebbe gradito l'ennesima paralisi dell'assise, minacciando addirittura le dimissioni. A chiedere apertamente un passo indietro al sindaco è stata invece l'opposizione, che ha interpretato l'uscita dall'aula della maggioranza come una fuga dalle responsabilità amministrative. Durissima la critica dei consiglieri di minoranza, che hanno parlato di un vero e proprio teatrino consumato ai danni della città e dei cittadini. In questo clima infuocato si attende dunque la prossima seduta del Consiglio Comunale, fissata per il 15 ottobre, che prevede la trattazione monotematica della vertenza del verde urbano.
1: Lo ascoltavamo nel servizio di Maria Laura Paletta. Ieri pomeriggio a Bari il sindaco Bitetti, l'assessore comunale a ramo Cataldino e l'amministratore unico di Chimambiente Gaetano Nacci, un incontro con la regione per tentare di valutare le strade percorribili per salvare la partecipata. Sempre Maria Laura Paletta.
0: L'amministrazione comunale tenta la carta della regione per risolvere la crisi di Chimambiente. Nel pomeriggio di ieri a Bari il sindaco Bitetti ha incontrato il governatore pugliese Antonio De Caro insieme all'assessore alle partecipate del comune di Taranto Gianni Cataldino e all'amministratore unico di Chimambiente Gaetano Nacci. Sul tavolo regionale sarebbero state proposte alcune strade percorribili per tirar fuori la partecipata dalla crisi profonda in cui versa, ma al momento nessuna indiscrezione trapela dall'incontro. Sarebbe tuttavia previsto un aggiornamento del tavolo per recepire la risposta della regione alle proposte avanzate. E mentre si attende il bilancio d'esercizio redatto dallo stesso Nacci in questi giorni, l'amministrazione comunale incontrerà i sindacati insieme ai vertici aziendali nella giornata di lunedì 12 ottobre. Due gli incontri previsti presso la sede di Chimambiente, uno riguarda i lavoratori di Daniele Ambiente che ieri hanno interrotto i lavori del Consiglio Comunale proprio per chiedere un'interlocuzione col sindaco, l'altro interessa invece le sigle sindacali che hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori di Chimambiente. Nel frattempo anche i sindacati hanno scritto alla regione chiedendo di salvaguardare il futuro della partecipata, la tenuta occupazionale di circa 450 lavoratori e la continuità del ciclo pubblico dei rifiuti. Le segreterie territoriali di FP, CGL Taranto, FIT CISL, UIL Trasporti, FIA delle SIULS hanno inviato una nota al Presidente della Regione e all'Assessora regionale all'Ambiente, Deborah Ciliento, per chiedere infatti un intervento urgente alla luce del grave squilibrio economico-finanziario che affligge l'azienda. Fitto il calendario delle assemblee dei lavoratori che si svolgeranno in questi ultimi giorni, nell'ultima ora di turno, lunedì 12 ottobre, poi martedì 13 ottobre per gli operatori ecologici di tutti i cantieri, mercoledì 14 ottobre per gli autisti, giovedì per gli operatori delle isole ecologiche, dei centri comunali di raccolta e degli impianti, venerdì 16 nuovamente per gli operatori ecologici e infine sabato 17 ottobre per gli autisti di tutti i cantieri.
1: Adesso la cronaca ci porta a Manduria. La fine della relazione non avrebbe fermato le persecuzioni tra presunte aggressioni, insulti e minacce protratte per anni. Un uomo di 62 anni di origine tedesca, residente a Manduria, è stato condotto in carcere su disposizione del GIP del Tribunale di Taranto su richiesta della Procura con le accuse di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ai danni della ex compagna. Le indagini condotte dagli agenti del commissariato di Manduria dopo la denuncia della donna avrebbero documentato ripetute violenze fisiche e psicologiche tra strattonamenti, schiaffi, spinte, minacce anche con armi e insulti quotidiani. Le intimidazioni avrebbero coinvolto anche la figlia della vittima. A pesare sulla decisione sono stati anche i precedenti di polizia dell'uomo e i recenti tentativi di rientrare nell'abitazione dell'ex compagna nonostante gli accessi fossero stati messi in sicurezza. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato nel marsupio dell'uomo un coltello a serramanico con una lama di 9 centimetri. Per il possesso dell'arma è stato

0: denunciato anche per porto abusivo di armi. Il 62enne è stato trasferito nel carcere di Taranto. Sempre a Manduria, ma stavolta torniamo sulla maxi operazione che ha sgominato un clan mafioso. Furono 21 gli arresti, come ricorderete. La squadra mobile nelle scorse ore ha arrestato un'altra persona. Si tratta di un 38enne originario di Manduria, risultato latitante a seguito proprio di quell'operazione dello scorso 22 settembre. Si presumeva che l'uomo si fosse rifugiato all'estero, invece è stato individuato a casa sua in un comprensorio di case popolari nel comune Messapico. Soltanto a seguito dell'intervento sul posto del personale dei vigili del fuoco, il 38enne ricercato ha deciso di aprire la porta di ingresso, consentendo l'accesso ai poliziotti. Arrestato, ora si trova nel carcere di Taranto. Voltiamo pagina, si è chiuso ieri pomeriggio l'Offshore Wind Revolution, l'evento dedicato allo sviluppo dell'energia eolica in mare a ruolo strategico dei porti, promosso da Magellan Circus, dall'autorità di sistema portuale del Marionio e dalla Regione Puglia. Più di 200 gli addetti ai lavori provenienti dall'Italia e dall'estero. Il bilancio della 3 giorni in questo servizio. 3 giorni di eventi, 41 speaker e più di 200 addetti ai lavori in presenza o da remoto provenienti dall'Italia e dall'estero. Al centro le grandi potenzialità dell'eolico offshore. Si è conclusa ieri la terza edizione di Offshore Wind Revolution, l'evento dedicato allo sviluppo dell'energia eolica in mare a ruolo strategico dei porti. Promossa da Magellan Circle, società di consulenza con esperienza anche nell'ambiente e nell'economia circolare, insieme con l'autorità di sistema portuale del Marionio, la Regione Puglia, la Kermesse ha messo al centro le grandi potenzialità dell'eolico offshore, anche in previsione dell'investimento del nostro paese nel hub dell'eolico offshore, per la cui realizzazione a Taranto i fondi verranno reintegrati nel 2027.
1: Abbiamo parlato di tante cose. E in primo luogo abbiamo cercato di far capire anche agli stakeholder locali, alle istituzioni, alle imprese, che cosa significa un progetto di offshore assemblato a Taranto. Perché deve essere chiaro che il progetto per il quale il governo ha selezionato Taranto come hub dell'eolico offshore non è un progetto che riguarda la realizzazione delle pale soltanto, ma è un progetto molto più complesso che riguarda la realizzazione dei floaters, sono questi zatteroni per cui Taranto peraltro ha già un'expertise di lunga data, perché non sono molto diversi da quello che faceva tanti anni fa la Bellelli. E che cosa questo tipo di filiera può regalare al territorio? Abbiamo parlato di numeri che esperti e developers di altri paesi, dove già l'eolico offshore è una realtà e sta producendo questi numeri, ci sono venuti a raccontare cosa può succedere a Taranto se un progetto del genere parte.
0: Investimenti, innovazione, occupazione, sviluppo del territorio al centro di un dibattito che vede Taranto già da anni protagonista con il Beleolico, il primo impianto eolico marino del Mediterraneo. Tanto ancora però si può fare e tanto si farà. A dimostrarlo gli incontri, i tavoli tecnici e il confronto internazionale di queste 3 giornate.
1: La prima giornata è stata dedicata a una visita alla Vestas, al porto, al parco di Renexia e a un'infarinatura un po' generale di quello che è il comparto produttivo tarantino. E questi esperti si sono resi conto di che Taranto come città, come produttività, come economia territoriale è pronta a avviare questo tipo di produzione e a dare anche un nuovo futuro a una serie di competenze che ci sono già sul territorio, che magari sono ferme da qualche anno, o anche a ricercarne di nuove.
0: E adesso vi raccontiamo una storia, è quella di Antonio, 60 anni, un uomo che vive senza avere una fissa dimora, ha rischiato di morire arso vivo mentre dormiva nella sua tenda fuori da Parco Cimino. È invalido all'80%, ha riportato ustioni alla testa e alle mani, insomma è salvo, vivo per miracolo, ha denunciato tutto ai carabinieri. Ci racconta questa storia Giovanna Calabrese.
2: Mi hanno bruciato la tenda e io stavo dentro.
3: A raccontarlo è Antonio, 60 anni, un uomo senza fissa dimora che viveva in una tenda al Parco Cimino a Taranto. Alcuni giorni fa è riuscito a mettersi in salvo, ma ha riportato ustioni alla testa e alla mano sinistra.
2: Non l'ho sentito, che io non sento sull'orecchia sinistra, e ho sentito solamente il fumo che nel naso. Sono svegliato subito. E sono uscito a tempo.

0: Antonio è scappato scalzo e ha chiesto aiuto agli automobilisti di passaggio, ma nessuno si è fermato. A intervenire è stato poi un addetto alla vigilanza che ha allertato i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Dopo l'incendio, Antonio ha raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata.
1: Usato al pronto soccorso, stavano 150 persone, purtroppo la dottoressa mi ha detto aspetta qua, e quanto se finisce i 150? Sei tu. Mi sono alzato e me ne sono andato via.
0: Il giorno successivo ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, accompagnato da Cosimo, 52 anni, e un amico, anche lui, senza fissa dimora.
1: Ho denunziato perché avevo diritto di fare, è una cosa giusta.
2: Do molta solidarietà per quello che è successo, perché è un evento inaccettabile al giorno d'oggi, soprattutto in una città come Taranto che si parla di futuro, si parla di sviluppo, si parla di sociale, si parla di tanto, però dove ancora oggi succedono di queste situazioni spiacevoli, anzi bene com'è andata perché poteva andare molto peggio.
0: La presenza di numerosi clochard al Parco Cimino ha alimentato in città il dibattito sui bivaccamenti, ma è una realtà che comprende storie personali e condizioni di fragilità, come quella di Antonio, che ha un'invalidità riconosciuta all'80% e percepisce una pensione mensile di 350 euro dal 2007, dopo aver perso alcune dita della mano sinistra.
1: Nel 2007 mi danno la pensione da 2007 fino a mo', però ho messa a mano e mi danno 350 euro.
0: Dopo una vita trascorsa per strada, Antonio vuole ricominciare, ma con 350 euro al mese trovare una casa e un lavoro è difficile.
1: Non mi aiutano a me. Questa cosa che mi è successo mi serve obbligatorio urgentemente una casa, non ce la faccio più.
3: Voltiamo pagina, ce ne andiamo in piazza Messapia. Sono iniziati i lavori di riqualificazione, ma sui social divampa la polemica per l'abbattimento dei pini presenti da anni sul posto. Facciamo chiarezza con Maria Laura Paletta.
4: No, io sono qui da 3 anni e da quando sono arrivata la prima cosa che ho notato era questa piazzetta che è bellissima, solo molto trascurata e quindi stavamo aspettando da un po' questo intervento.
5: Un intervento di restyling che ha l'obiettivo di porre fine al degrado e all'incuria che caratterizzano da anni Piazza Maria Ausiliatrice, meglio nota a Taranto come Piazza Messapia, e quanto si sta realizzando anche in Piazza Ramellini per restituire all'intera cittadinanza spazi sicuri e funzionali dedicati a famiglie e anziani, ma anche per riportare decoro all'interno di luoghi simbolici della città.
6: L'intera piazza verrà riqualificata, in pratica verrà area giochi per i bambini, verrà fatta tutta la pavimentazione e verrà anche un'area relax per quanto riguarda gli anziani, che sono oltre 50 anni che questa piazza non veniva riqualificata. Infatti io sono stato in questi giorni, era qualcosa di terribile, c'era un cattivo odore, c'erano bottiglie per terra, c'erano pavimenti deturpati, cioè la gente cadeva. Noi abbiamo avuto un sacco di richieste da parte degli avvocati per risarcimento danni, ecco perché noi abbiamo fatto questa riqualificazione.
5: Non sono mancate tuttavia le polemiche per l'abbattimento degli alberi presenti all'interno di Piazza Messapia, in particolare pini. Sul punto abbiamo interpellato il presidente del WWF Taranto, Gianni De Vincentis.
7: Abbiamo approfondito la questione con la direzione ambiente. Questi alberi di Piazza Messapia, questi pini di Piazza Messapia, sono stati sottoposti a visita da parte degli agronomi che li hanno diciamo, definiti di categoria D. La categoria D prevede un pericolo estremo, quindi assolutamente da rimuovere. Non possiamo rischiare che questi alberi, specie se presenti in una piazza frequentata da famiglie, anziani, bambini, possa arrecare danno alle persone. E non solo con la possibilità di caduta, ma anche con il problema delle pigne, cioè questi alberi alti 15 metri. producono pigne che pesano 200-300 grammi, quindi quando cadono da 15 metri possono far male. Il pino ci darà sempre problemi in città perché, come sappiamo, ha un apparato radicale superficiale a raggiera.
5: Gli alberi abbattuti saranno rimpiazzati con essenze arboree differenti e più adatte al contesto urbano, con radici profonde che non creano allergia ma garantiscono ugualmente

0: ombra.
1: Sì, il verde ci vuole e finalmente ci saranno bambini che potranno giocare, le famiglie sulle panchine. Metterete anche le panchine nuove?
2: Sì, abbiamo detto che ci saranno riqualificazioni per quanto riguarda i giochi per i bambini, poi c'è un'area relax per quanto riguarda gli anziani. Cerchiamo di fare quanto più bello possibile la nostra città.
3: Adesso ci spostiamo a Talsano. La pioggia intensa di questi giorni ha provocato allagamenti in diverse zone della città, inclusa la borgata talsanese, che da anni è soggetta a questo tipo di problematiche. Mentre Comune e Regione mettono in piedi un piano da 10 milioni di euro per risolvere definitivamente le criticità, i residenti chiedono soluzioni temporanee. Maria Laura Paletta.
4: Come abbiamo visto ieri, sono bastati 20 minuti di pioggia per rendere impraticabili la maggior parte delle vie di Talsano. Quello degli allagamenti ovviamente è un problema atavico, ma non significa che non debba essere affrontato e cercare di risolverlo.
5: Un piano da 10 milioni di euro per risolvere il problema cronico degli allagamenti a Talsano è l'obiettivo al quale stanno lavorando Comune di Taranto e Regione Puglia. Nel corso di un incontro tecnico, l'assessore comunale ai lavori pubblici Lucio Lonoce, il consigliere regionale Cosimo Borraccino e i tecnici comunali hanno infatti valutato la possibilità di accedere al fondo rotativo regionale per finanziare la progettazione degli interventi. Fulcro dell'intervento è la realizzazione di un sistema strutturale di raccolta e gestione delle acque meteoriche in grado di bypassare le soluzioni temporanee adottate finora. La redazione del progetto esecutivo, come annunciato dallo stesso Borraccino, costituirà l'eventuale lasciapassare per accedere ai finanziamenti. Intanto però le strade della borgata continuano ad allagarsi anche per precipitazioni di breve durata, danneggiando ulteriormente il manto stradale già dissestato in più punti. Ci sono delle strade che sono state recentemente riasfaltate, ma la situazione è peggiorata invece di migliorare?
4: Sì, possiamo prendere ad esempio via Cacace, che è stata asfaltata da poco, ma le pendenze non sono state rispettate e paradossalmente il problema è anche peggiorato. Sì, la viabilità a Talsano è gran parte compromessa, come tutti sappiamo, e quindi il mix tra allagamenti e manto stradale dissestato diventa un cocktail davvero terribile per gli automobilisti e anche per i pedoni a piedi, perché anche i marciapiedi non sono ridotti tanto meglio. Si parla di un progetto abbastanza importante, però momentaneamente non abbiamo visto nulla. Quello che noi chiediamo è quantomeno di pulire i tombini, le grate, i canali di scolo, perché almeno l'ordinario andrebbe garantito per poter quantomeno limitare i danni. Poi se partirà davvero questo progetto faraonico staremo a vedere.
3: La salute mentale è al centro della terza edizione del Matching Morning organizzato dall'ASL di Taranto, un confronto stamane tra servizi, istituzioni e associazioni per migliorare i percorsi di cura. Giovanna Calabrese.
6: La salute mentale riguarda una fetta sempre più ampia della popolazione, ma chiedere aiuto e trovare risposte adeguate non è sempre semplice. A Taranto, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, torna per il terzo anno il Matching Morning, promosso dal Dipartimento di Salute Mentale della ASL per favorire il dialogo tra servizi, istituzioni, associazioni e cittadini. Un percorso di confronto avviato nel 2024 con gli Open Day e oltre 15 iniziative realizzate insieme alla rete territoriale per promuovere l'integrazione e contrastare lo stigma. In Italia sono circa 845.000 le persone assistite dai dipartimenti di salute mentale, mentre le stime più ampie indicano che il disagio psichico può coinvolgere circa 8 milioni di italiani.
7: Una su sei o una su sette sono comunque tante, e che in ogni caso, diciamo, pur avendo la porta aperta per chiunque chieda un aiuto, dobbiamo dire, diciamo, che i servizi pubblici non riescono, da noi come ovunque in Italia, a dare risposta a questa utenza. I servizi più attivi riescono a rispondere al 3% della popolazione, la media nazionale è poco sopra l'1,5%. Posso solo dire, diciamo, che come ASL Taranto dobbiamo cercare di avvicinarci a quella, alla media nazionale.
6: La rete dell'assistenza a Taranto comprende i reparti ospedalieri, il servizio psichiatrico di diagnosi e cura per le situazioni più gravi, ma anche i centri di salute mentale, fulcro dell'assistenza sul territorio. Come spiega il direttore Angelo Vincenzo Serio, ci sono inoltre servizi specialistici per i disturbi del comportamento alimentare, la psicologia clinica e l'assistenza psichiatrica in carcere. Al centro del confronto anche nuovi percorsi di cura e inclusione, dal progetto di vita al budget di salute, fino al supporto tra pari all'appoggio Open Dialogue, che coinvolge anche le famiglie. Inoltre, per la giornata mondiale, anche quest'anno

0: Palazzo di città si illuminerà di verde, colore simbolo della salute mentale.
1: E adesso ce ne andiamo a Martina Franca, artigianato tradizionale e nuove tecnologie a confronto al Polo Fieristico Ortolini di Martina, fino a domani la seconda edizione di Mantract, la manifestazione dedicata all'artigianato digitale, all'innovazione tecnologica e alla sostenibilità. Il servizio di Luciana Convertini.
2: Dalla lavorazione artigianale alla stampa 3D, passando per l'utilizzo.

0: Giunta la seconda edizione. Al Polo Fieristico Ortolini sono 10 gli stand dedicati all'artigianato digitale, con espositori che spaziano dalla ceramica alle lavorazioni in legno e resina fino alla realizzazione di oggetti attraverso le nuove tecnologie. Un'occasione per conoscere come sta cambiando il lavoro artigianale e quali opportunità si aprono per le imprese.
1: Mantract ha proprio questo spirito, infatti l'abbiamo iniziato a chiamare festival perché come festival unisce varie culture e in questo caso si stanno unendo le culture di artigianato e artigianato digitale. Cosa significa? Significa che gli artigiani, che comunque sono i custodi della manualità, del rendere un prodotto bello con l'ingegno e con l'arte, incontrano la tecnologia in modo tale che possono automatizzare i loro processi e ottimizzare i loro pensieri, la loro ingegnerizzazione artistica in altre opere e quindi ottimizza tutto il processo e tutto lo sviluppo delle idee.
0: Ma l'innovazione non sostituisce necessariamente il lavoro manuale, ne è un esempio la produzione di penne artigianali in legno e resina realizzate al tornio.
2: Il tutto lo perfeziono con una personalizzazione di macchinari come può essere l'incisore laser per incidere delle scritte o delle date, o anche l'utilizzo di stampanti in 3D per ampliare la personalizzazione del prodotto.
0: Una combinazione tra tecniche tradizionali e strumenti moderni.
3: Grazie alla stampa 3D e altri macchinari di artigianato digitale posso realizzare diversi prodotti e complementi d'arredo. Uno dei miei motti è: entro con un'idea, al resto ci penso io, perché parto dall'idea, sviluppo un prototipo e arrivo al progetto finale per completare la filiera.
0: Accanto all'innovazione è spazio anche alla sostenibilità attraverso il recupero e il riutilizzo dei materiali, l'economia circolare e le nuove professioni legate alla transizione ecologica, organizzata da Lega Ambiente Valle d'Itria e Tecnofactory Puglia con il patrocinio del comune di Martina Franca. Mantract conclude la settimana dell'ambiente con un programma che comprende anche incontri sull'intelligenza artificiale, workshop e attività rivolte alle famiglie.
4: Torniamo a Taranto e parliamo di cultura. Odisseo Superstar, l'eroe di cui nessuno ha bisogno, è il nuovo appuntamento del Taras Teatro Festival diretto da Massimo Cimaglia. Stasera e domani al Tatà lo spettacolo che racconta l'uomo oltre l'eroe. Intanto negli scorsi giorni focus sul tema della libertà con una rivisitazione teatrale degli Uccelli di Aristofane e un incontro al Marta il servizio.
5: Anguille! Preparate delle anguille per Ettore!
6: È un Ulisse più uomo che eroe, quello che questa sera e domani pomeriggio andrà in scena al Tatà. Odisseo Superstar, l'eroe di cui nessuno ha bisogno, è il nuovo appuntamento del Taras Teatro Festival, diretto da Massimo Cimaglia, che si chiuderà la prossima settimana con Ottavia Piccolo, grande nome del teatro, che farà il suo ritorno a Taranto dopo oltre 20 anni per interpretare Donna non rieducabile di Stefano Massini. Intanto, negli scorsi giorni, un'altra prima nazionale del ricco cartellone. Si tratta di Aristofane, nostro contemporaneo, spettacolo di Valeria Chimenti. Prodotto da Terra Magica Arte e Cultura e affidato alla regia di Alessandro Di Murro, il lavoro sceglie la comicità per interrogarsi sulle nuove prigioni del presente che promettono emancipazione solo sulla carta, ispirandosi agli uccelli di Aristofane.
7: Il gruppo della Creta, la nostra compagnia, ormai da diversi anni porta in giro le commedie di Aristofane. Abbiamo già fatto 2 adattamenti, a Carnesi e Pluto, che l'anno scorso è stato qui presentato al Taras al Festival, e quest'anno apriamo questo nuovo metodo di lavoro con i ragazzi, appunto una creazione collettiva in cui noi abbiamo portato delle tematiche che relativamente agli uccelli sono la libertà, il confronto tra tecnologia e natura e il desiderio di trovare un posto migliore, un posto dove ci si possa sentire liberi.
6: Un teatro fisico, contemporaneo, ironico, tipico del gruppo della Creta, fondato nel 2015 da Di Murro, interamente composto da artisti under 35. La compagnia ha accompagnato il giorno prima al Marta con una lettura scenica di alcune pagine la presentazione del libro di Marina Valensise, Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento. Valensise è consigliera delegata dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico, che da oltre un secolo produce le rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. E dal 2012 al 2016 ha diretto l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi.
8: Portare un cuore greco a Taranto vuol dire tornare alle radici, tornare a casa.

0: non solo per me che sono meridionale, conosco molto bene la realtà del sud e del sud della Magna Grecia, ma anche per la decina di autori che io affronto in questo saggio. Sono artisti, scrittori, musicisti, filosofi che hanno nel Novecento hanno avuto la bella idea di attingere al patrimonio classico per rinnovare la cultura contemporanea, la cultura moderna.
1: Insieme a Marina Valensise, la direttrice del Marta, Stella Falsone, e Antonio Calenda, uno dei più importanti registi teatrali italiani, a parlare di Un cuore greco.
2: Cuore greco, ed è la testimonianza di quanto la cultura greca abbia ispirato i grandi autori del primo Novecento. Si parte addirittura da Picasso, Debussy, Cocteau, Hoffmann, insomma una carrellata che arriva fino a Camus, che ha coniato questa frase. Lui sentiva, questo autore esistenzialista, di avere un cuore greco.
1: E chiudiamo così questo appuntamento con il nostro telegiornale, ma vi ricordo che subito dopo il nostro appuntamento col TG va in onda il TG Sportivo, quindi non perdetevelo. Nel frattempo vi ringrazio per essere stati con noi.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Bentrovati a questa edizione del nostro TG Sportivo. Apriamo parlando di una bella iniziativa. Dopo due anni di stop, riparte il progetto del coordinamento tifosi tarantini fuori sede Danilo Fato, grazie alla donazione di biglietti e alla collaborazione con ABFO. Scopriamo di più in questo servizio.
5: Dopo due anni di stop, riparte Ma fa tra sé l'iniziativa solidale promossa dal coordinamento tifosi tarantini fuori sede Danilo Fato, che permette alle persone in difficoltà di assistere alle partite del Taranto grazie alla donazione di biglietti. Con il ritorno di Rossoblù allo stadio Erasmo Iacovone, il progetto torna a vivere, rinnovando un messaggio che va oltre il calcio: rendere lo stadio un luogo aperto a tutti, dove condividere emozioni e senso di appartenenza. Anche per questa nuova stagione la raccolta dei biglietti proseguirà con la collaborazione dell'associazione benefica Fulvio Occhinegro, che si occuperà esclusivamente di individuare i beneficiari. Un'iniziativa che unisce sport, inclusione e solidarietà, con un obiettivo semplice ma importante: regalare una giornata di calcio, un sorriso a chi senza questo sostegno rischierebbe di restare fuori dagli spalti.
4: Torna in campo l'eccellenza pugliese con l'ottava giornata di campionato. Il Taranto ospita allo Iacovone l'Ugento e cerca il riscatto dopo il KO contro il Canosa.
5: Domenica 11 ottobre torna in campo l'eccellenza pugliese con l'ottava giornata di campionato. Riflettori puntati sul Taranto, che allo stadio Erasmo Iacovone ospita l'Ugento con l'obiettivo di riscattare la sconfitta per 3-0 rimediata sul campo del Canosa e rilanciarsi in classifica. La vetta è occupata dallo Squinzano con 19 punti, seguito proprio dal Canosa a quota 18. Tra le sfide più attese spicca Atletico Racale Canosa, mentre la capolista sarà impegnata sul campo del Taurisano, terza forza del torneo. Per i rossoblù dunque una giornata importante per ritrovare continuità e non perdere contatto con le posizioni di vertice. L'obiettivo è sfruttare il fattore campo e tornare a fare punti davanti ai propri tifosi. Un turno che può riservare novità negli equilibri del campionato, sia nella corsa al primo posto, sia nella lotta per risalire la classifica.
4: Dopo la prima sconfitta stagionale sul campo del Gravina, la Virtus Francavilla torna in campo domenica alla Nuova Arredo Arena per affrontare il Real Forio. Calcio d'inizio alle 15.
5: La Virtus Francavilla torna in campo domani, domenica 11 ottobre, per la settima giornata del Girone H di Serie D. I biancazzurri ospitano la Real Forio alla Nuova Arredo Arena con calcio d'inizio alle 15 e puntano a ripartire dopo la prima sconfitta stagionale in campionato. La squadra di Bruno Trocini è reduce dal KO per 4-2 sul campo del Gravina, ma mercoledì è arrivata una risposta importante in Coppa Italia di Serie D. Proprio contro il Gravina, infatti, la Virtus ha vinto 3-0 conquistando il passaggio del turno. Un successo che restituisce fiducia al gruppo e dimostra la capacità dei francavillesi di reagire immediatamente alle difficoltà. Adesso però l'attenzione torna al campionato. Di fronte ci sarà la Real Forio, reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la Fidelissandria. Per la Virtus l'obiettivo è conquistare i tre punti, ritrovare solidità difensiva e continuare la corsa nelle zone alte della classifica. Dopo 5 vittorie nelle prime 6 giornate e il successo in Coppa, i biancazzurri cercano continuità davanti al proprio pubblico, con la voglia di confermare le ambizioni di vertice e lasciarsi alle spalle il passo falso in campionato.
4: La Serie D torna in campo domani con la 7ª giornata del girone H. Riflettori puntati in particolare sulla sfida tra Nocerina e Brindisi, ma non solo, vediamo.
5: Domenica 11 ottobre torna in campo la Serie D girone H con una 7ª giornata ricca di appuntamenti importanti per la classifica. Il confronto più atteso è quello tra Nocerina e Brindisi. I campani, secondi con 13 punti, ospitano i biancazzurri fermi a quota 9 alla ricerca di continuità per avvicinarsi alle zone alte. Grande attenzione anche su Turris Manfredonia, con i sipontini chiamati a misurarsi con una formazione ancora imbattuta nelle prime 6 giornate. Il Manfredonia quota 11 punti, punta a fare il risultato per restare agganciato al gruppo di testa. Trasferta delicata per il Martina, impegnata sul campo dell'Ebolitana. I biancazzurri pugliesi vogliono restare nelle posizioni di vertice, mentre i campani cercano punti per migliorare la propria classifica. Da seguire anche Bisceglie Palmese, con i nerazzurro stellati a caccia di una vittoria per proseguire la corsa nelle prime posizioni. E Nardò Gravina, confronto importante per entrambe le squadre. La Fidelissandria sarà invece ospite della Real Normanna, in una gara fondamentale per provare a risalire la classifica. Completano il programma Francavilla Insigni Gladiator e Ischia Melfi. La giornata offre dunque numerosi incroci da seguire, con le squadre pugliesi protagoniste su più campi e una classifica ancora corta, pronta a cambiare volto dopo 90 minuti.
4: Ed era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati con noi. I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: in questa puntata di TG in Salute. All the feelings with PBC. L'arte racconta la colangite. 10 anni di Fit Walking for AIL. AIL Roma, tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.
1: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne.

0: partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
1: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredire, progredisce lentamente con un danno progressivo agli edotti biliari seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto del fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici che hanno solo delle alterazioni degli esami di funzionalità epatica, oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatica o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
0: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie.
2: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazione, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi, chiaramente, questo percorso è fondamentale avere un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che un altro, e quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione e così via, si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
0: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
3: I bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale, ma anche a tutta la famiglia. Quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone, che vengano presi in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow-up della patologia.
0: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
4: Dieci anni di passi, partecipazione e solidarietà. Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for AIL Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemia, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini. La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
5: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare tutti gli arredi del centro Mandelli, che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legate al dopo cura.
6: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
4: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
3: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
7: Un'intuizione del professor Mandelli che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nell'assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa, e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
4: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
8: Fit walking vuol dire movimento, il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, è importante per esempio in alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma in quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati per cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi. Ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, fit walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante, ma non è impegnativa per tutti. Quindi può essere da 20 a 80 anni, vuol dire camminare, camminare bene.
9: Pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento, e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto, logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. Queste iniziative, quindi raccolta fondi per strutture come la Romail, che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi alla chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
4: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo centro Mandelli di AIL Roma. Riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
10: Sì, è una camminata insieme perché, non essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
4: La decima edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma.
11: Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking. Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
12: L'importante è esserci, venire presto per camminare e alla fine della camminata cantiamo insieme per AIL Roma.
4: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemia, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
0: Le stime parlano chiaro: entro il 2050 una persona su due nel mondo sarà miope. In Italia il problema tocca già da vicino oltre 2 milioni di bambini e ragazzi. Abitudini quotidiane mutate, poco tempo trascorso fuori casa e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
13: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno e quindi, se noi non siamo ipermetropi, può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
0: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico è possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
14: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi oggettivi e un'altra credenza che dobbiamo sfatare è che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo. Cioè, se il bambino a nostro avviso vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio e dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce e prescrizione di occhiali precoci.
0: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
15: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
0: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime, più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo.

0: Passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Ci sono patologie e situazioni di vita dove è utile mettere tutto nero su bianco, raccogliere e condividere informazioni per vivere al meglio la propria condizione. Questo è il caso della fenilchetonuria, conosciuta come PKU, una rara malattia genetica e ereditaria del metabolismo. Secondo l'indagine Elma Research, solo l'11% delle persone con questa patologia riesce a seguire con costanza la dietoterapia necessaria per evitare complicanze anche gravi, e circa il 90% dei pazienti adulti non aderisce stabilmente alla dieta. A Milano è stata presentata la campagna Libertà Fenomenale, che vuole offrire un quaderno dei desideri e testimonianze, strumenti per aiutare i pazienti a migliorare la propria qualità di vita, a trovare risposte concrete ai propri bisogni e a trovare la propria personale libertà fenomenale.
2: La fenilchetonuria è una malattia metabolica ereditaria causata da un deficit enzimatico che trasforma la fenilalanina in tirosina. La terapia di elezione per questa patologia è una dietoterapia controllato apporto di fenilalanina e quindi una dieta che va seguita, che il paziente deve seguire per tutta la vita. Questa patologia viene diagnosticata mediante lo screening neonatale alla nascita in modo da identificarla e iniziare immediatamente la dietoterapia per il piccolo paziente. L'impatto ovviamente che la diagnosi di malattia produce sui genitori in un momento così delicato come è quello della nascita del loro bambino, come è quello della costruzione della loro famiglia, ovviamente ha un significato molto molto importante. Da qui diventa fondamentale, fin dai primi momenti della comunicazione della diagnosi e poi per tutto l'arco della vita del paziente, non dimentichiamoci che è una malattia cronica, diventa fondamentale la presa in carico multidisciplinare da parte dell'equipe curante, in modo da accompagnare il paziente, ancora una volta in tutte le fasi di vita, alla costruzione di un'adeguata consapevolezza di malattia e di un'adeguata consapevolezza relativa all'importanza dell'aderenza terapeutica.
1: Com'è possibile individuare questa patologia? È già un po', ce l'ha detto, fin dalla nascita. E quali conseguenze potrebbero andare incontro se questo non dovesse accadere?
2: La fenilchetonuria viene diagnosticata tra la 48esima e la 72esima ora di vita del neonato, mediante una gocciolina di sangue prelevata dal tallone del neonato, che viene posta su uno speciale cartoncino e viene analizzata. Questa diagnosi, come dicevamo, la diagnosi precoce, l'intervento precoce, cambia in maniera significativa la prognosi di questa malattia. I pazienti trattati e diagnosticati alla nascita possono sviluppare un quoziente intellettivo nella norma, anche se la letteratura ci dice che ci sono alcuni aspetti di funzionamento cognitivo e neuropsicologico che possono essere alterati a causa del perdurare nel tempo di valori alti di fenilalanina. Questa è una patologia molto complessa che, se non diagnosticata e non curata alla nascita, può provocare gravi ritardi mentali, gravi deficit motori, psichiatrici e deficit al sistema nervoso centrale. Da qui l'importanza quindi dello screening neonatale. Posso anche aggiungere che come gruppo di psicologi italiani che si occupano di malattie metaboliche abbiamo creato una guida informativa per i genitori, appunto per educare e informare i genitori ancora prima di un possibile richiamo di positività allo screening, perché abbiamo visto insieme ai colleghi medici e biologi della Società Italiana di Malattie Metaboliche l'importanza di educare il paziente, di far conoscere al paziente lo screening neonatale e la diagnosi precoce.
1: Dottor Costantino, cosa significa vivere con questa patologia e quali sono i maggiori bisogni di chi vive con la PKU?
3: Vivere con la PKU comporta la necessità di organizzarsi la vita, pianificare nel minimo dettaglio anche le operazioni della vita più normali, che consideriamo più banali. I bisogni maggiori delle persone con PKU sono sicuramente l'informazione. Sono sicuramente un supporto multidisciplinare adeguato nei centri clinici, sono protocolli, percorsi di transizione delle cure pediatriche a quelle adulte che permettano ai pazienti adulti di restare nella terapia lungo tutto il corso della vita.
1: Ecco, ci può spiegare il progetto Libertà Fenomenale e come si può migliorare la propria qualità di vita, come può aiutarlo a conquistare anche una vera libertà fenomenale?
3: La libertà fenomenale, il pregio di aver riunito industria, clinici e associazioni, arrivando allo risultato di raccogliere testimonianze di vita vera vissuta in maniera molto pragmatica dai pazienti. Il quaderno sviluppato nel corso di questo progetto, uno strumento che può aiutare i pazienti effettivamente a pianificare, proprio quindi ridurre un po' il carico organizzativo che caratterizza chi vive con questa patologia, quindi aiutando le persone a organizzare i propri viaggi, la propria scuola, proprio come un vero e proprio diario di percorso.

0: una giornata intensa quella di ieri, anche una sortita alla Rai per te ieri domenico, Rai News per raccontare tutto quello che sta avvenendo in queste ore. Due no consecutivi dei giudici in poco più di 2 settimane, c'era da aspettarselo.
1: Beh sì, credo di sì, soprattutto quando abbiamo visto letto il nuovo parere che il procuratore generale della Corte di Cassazione ha reso alla Corte il procuratore generale della Corte d'Appello ha reso alla stessa Corte d'Appello in vista dell'udienza del 3 settembre. Così come il 3 settembre la Procura generale aveva detto no alla richiesta di sospendere il decreto, così ha detto no anche nei giorni scorsi in vista dell'udienza del 30 settembre. Ora, il parere del procuratore generale della Corte d'Appello non è vincolante, però ecco, dava già l'idea qual era l'orientamento, poteva dare già l'idea quale fosse l'orientamento su cui si stava muovendo la Corte d'Appello. Quindi non è una sorpresa e ti posso dire che anche varie fonti legali che ho sentito più volte in questi giorni davano quasi per scontato che la Corte d'Appello avrebbe detto no alla nuova richiesta di sospensione. Perché ha presentato la richiesta di sospensione a Acciaierie d'Italia dopo aver ottenuto già un no l'11 settembre? Perché appunto la Corte di Cassazione, le sezioni unite civili, terranno l'udienza il 20 ottobre. Questo è stato presentato dalle difese di Acciaierie d'Italia SPA, Acciaierie d'Italia Holding e Ilva in amministrazione straordinaria, rispettivamente gestori e proprietari dell'impianto, come elemento nuovo, elemento sopravvenuto, ma la Corte d'Appello di Milano, presidente Giuseppe Undei, ieri nella sua ordinanza di 11 pagine ha rigettato questa connotazione di novità che hanno dato le difese dell'Ilva. Ha detto che un elemento può considerarsi davvero nuovo quando incide in modo significativo sul contesto dei fatti e non ricorre appunto questa fattispecie nella vicenda dell'Ilva, anche perché poi ci sarà il giudizio della Cassazione.
0: Domenico, è come se insomma, da una parte i legali di Ilva ENAES e di Acciaierie d'Italia ENAES avessero detto abbiamo aspettato fino adesso per spegnere, aspettiamo qualche altra settimana, non cambia niente, in attesa appunto della parola definitiva della Cassazione, e dall'altra parte invece i giudici abbiano detto no, cambia, perché quando si parla di diritto alla salute,
1: No,
0: insomma, non
1: la
0: possiamo
1: Corte d'Appello,
0: tergiversare.
1: ecco, la Corte d'Appello diciamo che ha soprattutto ribadito la priorità del diritto alla salute, ha richiamato il provvedimento della Corte di Giustizia europea di giugno 2024, ha richiamato la nuova versione dell'articolo 41 della Costituzione della Repubblica, laddove dice che l'iniziativa economica privata non può confliggere con la salute e con l'ambiente, e poi appunto, come dicevo prima, ha detto il fatto che voi ci prospettate dell'udienza in Cassazione non è un elemento nuovo. Poi voglio dire, l'azienda aveva anche chiesto, questo si legge nell'ordinanza della Corte d'Appello, una sorta di, tra virgolette, autorizzazione ad andare col preriscaldo. La Corte su questo ha detto: questa non è un'autorizzazione che dobbiamo e possiamo darvi noi, anche perché esula dalla nostra competenza, esula dalle decisioni che dobbiamo prendere, e poi dice la Corte, una cosa del genere va vista se può derivare un grave e irreparabile danno. Ora, appunto, l'eventuale sospensione del provvedimento, scrive la Corte, sempre che si ravvisi il pericolo di danno grave e irreparabile, è quando appunto questo provvedimento non è suscettibile di un'eventuale reintegrazione, quindi riferendosi appunto alle prossime decisioni della Corte di Cassazione. Che cosa accade adesso?
0: Ecco, infatti, hai anticipato la mia domanda, quello che già sta accadendo, impianti in preriscaldo.
1: Quello che sta già accadendo è che ieri praticamente l'Alto Forno 2, l'unico in marcia, è stato sottoposto ad una fermata per manutenzione. Di fatto questa manutenzione è servita già ad abbassare la carica, ad avviare l'impianto verso il preriscaldo. Spieghiamo, il preriscaldo è una fase di minimo tecnico, di minimo vitale, cioè l'alto forno resta acceso ma non produce. Ovviamente viene tenuto appunto in, tra virgolette, in caldo. Ovviamente non producendo più ghisa, anche l'acciaieria dovrà fermarsi. L'acciaieria però non ha bisogno di essere messa in preriscaldo, perché non arrivando più ghisa l'acciaieria non avrà più materia prima da trasformare. Un'altra ripercussione invece riguarda l'indotto. Beh, l'indotto ovviamente sta avvertendo progressivamente i contraccolpi di questa riduzione di attività dell'ex Ilva. Proprio ieri sono giunte 7 richieste da parte di altrettante aziende di cassa integrazione ordinaria. Le aziende chiedono che la cassa parta già da lunedì della prossima settimana, sono coinvolti circa 300 lavoratori, ne scrivo proprio oggi su Quotidiano, e le aziende dicono che c'è una sospensione di attività, c'è una contrazione di ordini e quindi chiedono la cassa integrazione. Ovviamente le aziende sono preoccupate perché il governo ha assicurato che ci sarà la cassa integrazione in deroga per 4.000 lavoratori dell'indotto dal 1 ottobre al prossimo febbraio, però la misura della cassa integrazione in deroga è contenuta nel decreto legge che il governo ha definito, ha già preparato, solo che questo decreto non è stato ancora approvato dal Consiglio dei Ministri, non è andato ovviamente nemmeno sulla Gazzetta Ufficiale, non è operativo perché il governo attendeva di vedere come si chiudeva la partita in Corte d'Appello. Ora che si può tirare una linea, presumo, è presumibile che a stretto giro partirà da Palazzo Chigi una nuova convocazione alle parti sociali per mettere in pista ed eventualmente affinare questo governo e quindi chiudere.
0: Insomma, la situazione non è per niente facile. Fra poco ascolteremo anche la voce dei sindacati che si sono rivolti ieri direttamente alla Regione Puglia. Insomma, chiedono un consiglio regionale monotematico e urgente proprio sulla vertenza ex Ilva. Ma quanto si può fare a livello regionale? Insomma, la questione, lo sappiamo, è su altri tavoli e quante ne abbiamo viste di riunioni?
1: La partita ovviamente è nelle mani del governo, che uno deve decidere come mettere in sicurezza e proteggere i lavoratori, cassa integrazione per gli operai dell'indotto, cassa integrazione ampliata anche per i dipendenti di Acciaierie d'Italia, perché ovviamente con gli impianti fermi non è che l'azienda farà rimanere la cassa integrazione per 3.800 persone autorizzate su Taranto, no, questa cassa integrazione crescerà e crescerà in modo significativo. L'abbiamo già visto a Salerno giorni fa. Salerno è un piccolo sito tubiform di Acciaierie d'Italia, bene, lì sono 40 dipendenti, Acciaierie d'Italia ha chiesto la cassa integrazione per 38, quindi seguendo quell'esempio dovremmo aspettarci prossimamente un aumento sensibile della cassa integrazione anche per i diretti del

0: l'ex Ilva di Taranto. Quindi mettere in definire queste misure di pronto intervento, assicurare l'indotto sui pagamenti, perché anche qui c'è stata tutta una vicenda, è stato approvato, convertito in legge il decreto che eroga ad Ilva altri 100 milioni, però si è temuto che la norma non fosse chiara e che questi soldi non potessero andare all'indotto. In un successivo decreto legge, il decreto giustizia, è stato inserito un articolo dove specifica che i 100 milioni erogati dallo Stato all'Ilva servono anche al pagamento dei debiti che sono maturati nel corso dell'attività produttiva assicurata dalle due amministrazioni straordinarie. Quindi l'indotto dovrebbe essere pagato, ma l'indotto dice: noi al momento non siamo stati ancora pagati, le ultime fatture pagate sono quelle di giugno, rimane ancora tutto scoperto, lo scaduto di luglio, agosto e settembre. E poi in prospettiva c'è da decidere cosa fare di questa azienda, come darla, a chi darla, chi saranno i compratori.
1: Continua a non esserci,
0: Segnalo una notizia che.
1: Domenico, dicevo, continua a non esserci una visione su tutto questo, che forse è l'aspetto più preoccupante, al di là ovviamente delle questioni che vanno risolte subito, degli ammortizzatori sociali, dei soldi che devono rientrare, però se non c'è un'idea di che cosa si vuole fare, diventa
0: No,
1: tutto doppiamente
0: no,
1: difficile.
0: diciamo che l'idea di fondo è quella di chiudere quest'area a caldo e andare verso la decarbonizzazione, verso un'azienda diversa. Ovviamente dobbiamo andare per gradi. Quali sono le priorità che abbiamo adesso? La prima, mettere in sicurezza i lavoratori ed evitare che rimangano per terra quelli
1: Questo ce lo siamo
0: dell'indotto e
1: detti.
0: quelli e i diretti. Poi assicurare il sostegno alle imprese, perché se le imprese non vengono pagate vanno a gambe all'aria e già hanno subito i contraccolpi di due amministrazioni straordinarie,
1: Ma tutto questo rientra
0: 2015
1: nell'emergenza, Domenico. Poi dopo
0: nell'emergenza. E ma
1: l'emergenza cosa
0: certo,
1: c'è?
0: dopo l'emergenza questa azienda deve essere messa nelle mani di un gestore privato. Questo gestore privato deve decidere se andare avanti solo con l'aria a freddo, cioè solo la lavorazione e la trasformazione delle brame, o produrre anche acciaio con i forni elettrici, che sono, come dire, l'opzione chiesta dalle istituzioni, chiesta dai sindacati, opzione che però vede contraria una fetta di città, perché voi avete sentito l'avvocato Rizzo Striano che difende i cittadini tarantini. L'avvocato, per esempio, Rizzo Striano dice no a qualsiasi area a caldo. Ovviamente no a quella che c'è e questa è scontata, ma anche no ad un'eventuale nuova futura area a calda fatta con i forni elettrici. Quindi anche il rapporto con la città va chiarito in questi termini. Per quanto riguarda poi la nuova proprietà dell'Ilva, l'eventuale nuova proprietà, segnalo soltanto che i commissari si accingono a prorogare dal 15 ottobre alla prima settimana di novembre la data entro cui presentare le offerte definitive e vincolanti per acquisire il gruppo. Ricordo che Federacciaia aveva più volte chiesto di prorogare questa data, Federacciaia a nome della cordata italiana, perché ritiene che il 15 ottobre per presentare le offerte sia una scadenza troppo ravvicinata, tanto più che non è ancora chiaro il perimetro
1: Esatto, il quadro,
0: dell'azienda e
1: insomma, in cui si
0: perché
1: colloca. Esprimersi,
0: la Cassazione deve ancora pronunciarsi.
1: certo. E noi proseguiamo, continuiamo a parlare di tutto questo, lo facciamo con Francesco Brigati, segretario generale della FIOM-CGIL Puglia e FIOM-CGIL Taranto, con cui appunto parliamo del risvolto. Brigati, lei ha detto innanzitutto buongiorno. E lei ha
2: Buongiorno a voi.
1: detto in più di un'occasione che insomma, la fabbrica si stava già spegnendo, la mancanza di materie prime e di liquidità soprattutto e quindi di rimando di tutto il resto ovviamente stava portando allo spegnimento e questo prescindeva dalla Corte d'Appello e poi prescinderà evidentemente dalla Cassazione. Nel frattempo però c'è comunque da commentarla questa scelta insomma, della Corte d'Appello che ribadisce che si spegne. Ve l'aspettavate?
2: Ma io penso che era

0: inevitabile e penso allo stesso tempo che le responsabilità del governo Meloni rispetto alla gestione commissariale e su quello che è stato fatto fino ad oggi credo che sia l'elemento su cui evidentemente discutere anche rispetto alla questione legata al ricorso su quello che era la prima sentenza del Tribunale di Milano. Io vorrei che sia chiaro a chi ci ascolta che in quella prima circostanza la scadenza era quella del 24 di agosto e prima del 24 di agosto avrebbero dovuto presentare tutta una serie di prescrizioni rispetto a quelle che ovviamente erano le emissioni, le polveri sottili e quindi riaprire e fare un riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e avere dei tempi ovviamente molto stretti per continuare ad andare avanti e a risolvere il problema anche dal punto di vista ambientale. Si è scelto invece il ricorso, ricorso che ha portato alla sentenza della Corte di Appello del 27 di luglio e due istanze che sono state rigettate perché ovviamente prevale sempre la questione legata ai problemi che abbiamo rispetto al tema dell'amianto, rispetto al tema, diciamo, anche delle polveri sottili. Quindi questo elemento ci ha portato in questa condizione di difficoltà ed è frutto anche e soprattutto di quello che dicevi tu, sulla questione legata alle risorse finanziarie, che a prescindere lo stabilimento stava andando verso lo spegnimento. Anche questo credo che debba essere chiaro. Che a prescindere da quello che sarà la sentenza della Corte di Cassazione, comunque lo stabilimento rimarrà in preriscaldo perché in questo momento stanno facendo operazioni di fermata, ma in preriscaldo. Quindi, dopo il 20, evidentemente lì si assumerà una responsabilità politica rispetto, ci sarà un parere favorevole, quindi evidentemente poi si dovrà continuare a produrre facendo tutta una serie di, diciamo, di prescrizioni molto più stringenti dal punto di vista ambientale, con tempi ovviamente celeri, e in quel caso servirebbero almeno un paio di mesi per far ripartire lo stabilimento. Nella, diciamo, ipotesi di chiusura definitiva, in quel caso la gestione commissariale dovrà decidere se il preriscaldo sarà per lunghi mesi, forse anni, oppure se si assumeranno la responsabilità di spegnerlo. Quindi evidentemente ci sono delle responsabilità dal punto di vista politico del governo Meloni sulla gestione, sulla mancanza di risorse che denunciamo da tempo, quando presentarono il piano corto che dicevamo che era un piano di chiusura, i mancati investimenti sulle manutenzioni, l'aumento della cassa integrazione. Oggi siamo in una fase di assoluta criticità, di emergenza, che evidentemente ha bisogno di risposte straordinarie rispetto alla fase che stiamo per attraversare.
1: Avete chiesto l'intervento della Regione, un consiglio, permanente, un consiglio scusi, monotematico proprio sul tema della vertenza ex Ilva. Al contempo, da una parte chiedo quanto e come può aiutare la Regione in questa situazione, appunto che sappiamo essere un problema e una questione che va risolta sui tavoli di Roma. E poi qual è l'atmosfera e la situazione in fabbrica? Cosa state pensando? Se ci sono assemblee, se ci sono incontri con i lavoratori?
0: Allora, c'è la prima questione, la responsabilità politica e istituzionale del comune, della provincia, della regione in una fase, come ricordavo prima, straordinaria. Allora, siccome ne abbiamo sentite di tutti i colori durante le campagne elettorali, ma anche fino ad oggi, diciamo, dalle dichiarazioni che apprendiamo dai partiti, ovviamente schierati da una parte e dall'altra, non c'è una visione collettiva. Chi è all'opposizione attacca il governo, chi è al governo attacca l'opposizione perché precedentemente non aveva fatto nulla. Quello che chiediamo noi invece è che le istituzioni si assumano il senso di responsabilità dentro una fase straordinaria per affrontare insieme alle organizzazioni sindacali, nel rapporto con il governo, quali sono le questioni da portare avanti. Ad esempio, sul tema che riguarda l'eventuale chiusura dello stabilimento, noi stiamo parlando di migliaia di persone in cassa integrazione. Ci sarà una nuova procedura di cassa integrazione e, come abbiamo visto anche nel caso di Salerno, il pagamento non sarà diretto da parte dell'azienda, ma sarà l'INPS, con
1: Sì.
0: problematiche, ovviamente, visti i numeri straordinari che riguarderà l'appalto, i lavoratori. Su questo, ad esempio, è un elemento fondamentale rispetto al fatto che vengono ridotti drasticamente, diciamo, i salari dei lavoratori. Ed è un problema anche per il Comune di Taranto rispetto alla questione dei servizi, se penso all'addizionale comunale, all'addizionale regionale. È un problema collettivo che non riguarda esclusivamente i lavoratori. E allora, di fronte a una situazione così complessa, noi crediamo che le istituzioni locali

0: locale e regionale si debbano assumere la responsabilità di guidare una vertenza così complicata insieme alle organizzazioni sindacali e portare insieme le stanze del territorio. La posso dire come la penso, noi siamo arrivati fino a questo punto, ma a lei le sembra normale che in una situazione di questo tipo non ci sia stato un consiglio comunale monotematico piuttosto che un consiglio regionale monotematico? Cioè deve essere il sindacato e i lavoratori a proporre un consiglio monotematico per affrontare le questioni? Io penso che si stia discutendo, e lo dico senza ovviamente criticare nessuno, ma quando si parla di Ilva, noi, io lo dico, noi come lavoratori veniamo trattati quasi come appestati, quasi come un problema. Noi non siamo né appestati e non vogliamo essere nemmeno un problema, ma vogliamo garanzie per quella che sarà una fase complicatissima, e crediamo che le istituzioni locali debbano avere un ruolo istituzionale anche nei confronti del governo, insieme a un percorso di presentare delle piattaforme, di giungere a un accordo di programma, di parlare di questioni legate alla formazione, di parlare di ricollocazioni, di ragionare a 360 gradi rispetto a quella che è la prospettiva. E non stiamo parlando, con tutto rispetto, ne abbiamo anche risolte divertenze, se penso a IAB, di stabilimenti di 90-100 persone, e già quelli ci abbiamo messo un anno per risolverlo.
1: Ecco, questo è un tema, perché sappiamo quante vertenze ci sono sul territorio che spesso hanno per tristi protagonisti e vittime qualche decina di persone, e qui invece parliamo di migliaia di persone. Appunto, già quelle abbiamo visto, veramente ce ne sono tante, con difficoltà si riesce a risolverle, e alcune non sono risolte e chissà se si risolveranno. E quindi ovviamente dall'altra parte si pensa, ma con migliaia di persone come potrà arrivare una soluzione?
0: No, il punto è questo. Se penso a quella slide del piano Taranto, davvero, scusa il termine, mi fa incazzare, perché non ci sono ovviamente elementi di concretezza e di stabilità rispetto a un percorso complessivo, ripeto, che riguarderebbe più di 15.000 lavoratori. Noi abbiamo di fronte a noi soltanto un periodo di lunga cassa integrazione, sempre che si faccia, diciamo, il forno elettrico, e comunque non riguarderebbe la totalità dei lavoratori che in questo momento sono coinvolti. Io questo voglio che sia chiaro. E dall'altra parte abbiamo un territorio, penso ad esempio a Vestas Italia, quello che è successo rispetto alla chiusura del magazzino e dei licenziamenti che ogni 4-5 mesi ci propongono rispetto al tema degli impiegati. Penso a Vestas Blades, che è un luogo dove si produce, diciamo, si producono pale eoliche, ma si produce anche precarietà. Ogni mese vengono cacciati 90-100 lavoratori che sono giovani, precari, che alla scadenza del contratto li mandano via e non li rinnovano il contratto, non perché, diciamo, non ci sono commesse, non ci sono attività o c'è una riorganizzazione, perché c'è un riciclo
1: perché
0: di lavoratori
1: precari.
0: Perché
1: conviene così agli imprenditori, insomma,
0: certo,
1: alle multinazionali.
0: Certo. E in quelle slide c'era scritto anche Vestas, parlavano di automotive, di gigafactory, cioè di cosa stiamo parlando? Del nulla. Ecco perché noi rispetto a questi temi crediamo che bisogna prima mettere in sicurezza i lavoratori, e ripeto, non è quello che abbiamo fatto nell'incontro al Ministero del Lavoro, in cui ci propongono la cassa integrazione in deroga, fondamentale per i lavoratori dell'appalto, piuttosto che la cassa integrazione con integrazione salariale al 70%. Quella non è la prospettiva, quello è, diciamo, si dice ai lavoratori, rimanete in cassa in attesa di soluzioni che non ci sono. E allora per questo chiediamo, visto, diciamo, le questioni che sono accadute all'interno dello stabilimento, i danni che ci sono dal punto di vista ambientale e sanitario, che i lavoratori no, debbano pagare due volte, io penso che sia inammissibile, quindi bisogna trovare misure straordinarie per un prepensionamento, per misure straordinarie necessarie a garantire una fase complicatissima che sicuramente non risolverebbe il problema a tutti, ma metterebbe in sicurezza i lavoratori per una buona parte, e poi pensare ovviamente al percorso di quello che sarà il futuro dell'ex Ilva, molto incerto, anche perché ancora una volta ci troveremo al quinto rinvio del bando di vendita internazionale, ed è inevitabile, perché se la mettiamo il 15 di ottobre e il 20 di ottobre c'è la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, è evidente che questo rinvio porterà, rispetto alle offerte vincolanti, un ulteriore ritardo.
1: Brigati, fra poco avremo un rappresentante dei genitori tarantini che promuove una manifestazione il 17 di ottobre. La città la sentite ancora fortemente divisa su questo tema? Vi sentite isolati? E a loro e a chi in generale delle associazioni dice agli operai proviamo a fare fronte comune adesso? Cosa rispondete? Ci andreste simbolicamente, idealmente a questa manifestazione o in generale scendereste in piazza, pensate che si possa in qualche modo poi unire il fronte, ovviamente con le rispettive idee e posizioni che immagino restino.
0: Io penso che la divisione, diciamo, riguardi tutta la città nel rapporto tra la fabbrica, i problemi ovviamente che ci sono da chi lavora tra, diciamo, in stabilimento, a una famiglia, a problemi di salute, quindi è una questione che riguarda tutti.

0: certo, noi non ci siamo mai schierati solo dalla parte del lavoro, ma abbiamo la responsabilità. Io questo voglio che sia chiaro, perché da noi i lavoratori ovviamente hanno la necessità di poter mandare, di poter pensare ad un proprio futuro e mandare i propri figli all'università, di non essere in cassa integrazione per i prossimi 15-20 anni, e noi questa responsabilità la sentiamo tutta. Dal punto di vista ambientale, vi faccio dire anche quest'altro elemento. Gli ambientalisti siamo stati prima noi in fabbrica, eh. La questione che riguarda il ricorso dei genitori tarantini riguarda anche l'aspetto che è scritto sul tema dell'amianto, dove citano la FIOM, così come il giudice lo fa nella parte finale. E io sono a disposizione per presentare tutti i documenti di questo mondo dal 2012 in poi sul tema dell'amianto, sulle denunce
1: Ma
0: all'ARPA, allo
1: mi permetta
0: Spesal,
1: di dire
0: eccetera, eccetera.
1: anche prima, perché ricordo che quando non c'erano ancora i reati ambientali in fabbrica, la FIOM CGIL parlava di getto pericoloso di cose, insomma,
0: No,
1: nel
0: assolutamente sì.
1: denunciare, insomma, la situazione in fabbrica. Quindi comunque su questo tema, insomma, dobbiamo riconoscere assolutamente che
0: Guardi,
1: c'è stato. Parliamo
0: le
1: degli
0: do
1: anni
0: un'altra.
1: 70, insomma, non del 2012, ma di molto tempo fa, quando la fabbrica era poi nel pieno della sua evoluzione e crescita anche occupazionale.
0: Sì, ovviamente io non sono andato indietro nel tempo, ma le do anche un'altra data. Il 30 marzo del 2012, quando si discuteva l'incidente probatorio, la FIOM CGIL andò davanti alla portineria il 30 di marzo e disse ai lavoratori di non manifestare con i dati che riportavano l'incidente di mortalità e i tumori che ovviamente nei confronti dei bambini, tumori al polmone, noi diciamo gli abbiamo spiaccicato la questione emergenziale già nel 2012 che riguardava poi e c'è stato il sequestro preventivo, eccetera. Il problema è che molte volte si viene assimilati e non si pensa al tema che riguarda ovviamente l'aspetto occupazionale, o comunque banalmente si dice il problema lo risolviamo con le bonifiche. E magari fosse così, non abbiamo tempo, ma se dovessi raccontare quanto tempo ci hanno messo per dismettere l'altoforno numero 3, quante persone erano impiegate, parliamo di nemmeno una trentina di persone, evidentemente non sarebbe la risposta idonea. Il problema sarebbero comunque le risorse, che andrebbero trovate per garantire una transizione ecologica e che non ci sono nemmeno quelle. Il problema è che sta perdendo questo territorio e chi prova a dividere, io penso che sbaglia perché in questa città siamo lavoratori e cittadini e non possiamo permetterci ulteriore divisione che evidentemente la politica, in questo caso il governo, cerca di trovare nel rapporto, diciamo, per continuare a spaccare un fronte che secondo me lo trovo inutile e credo che sia un po' troppo tardi. Diciamo, arrivare alla manifestazione 17 senza avere chiaro esattamente qual è la prospettiva per i lavoratori, che non può essere, come dicevo prima, banalmente una prospettiva in cui ci sarà cassa integrazione, piuttosto che qualcuno ci venga a spiegare che il problema, se non ci sono le risorse per la transizione, non ci sono nemmeno le risorse per le bonifiche. Io penso invece che ci debbano essere risorse per le bonifiche e per la transizione ecologica. Questa è una battaglia comune che evidentemente si potrebbe pensare di portarla insieme avanti.
1: Allora, speriamo davvero di farla come città, questa battaglia comune, tutti insieme. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E noi proseguiamo su questo tema con il portavoce di Genitori Tarantini. Lo avevo, insomma, annunciato adesso proprio, parlando e intervistando Brigati. Ben trovato Massimo Castellana.
2: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
1: Come ha sentito, insomma, forse se si era già collegato qualche minuto prima, dicevo a Brigati, si può fare questo fronte comune. Voi nella manifestazione che promuovete per il 17 di ottobre, quindi qualche giorno prima dell'udienza della Cassazione, chiedete unità. Quindi lavoratori e associazioni che si sono battute in questi anni per lo stop all'area a caldo insieme. Che aria tira? Vi sembra che questo possa essere possibile il 17?
2: Sicuramente sì, noi facciamo molto conto sulla presenza dei lavoratori, quelli che hanno capito che quell'azienda ormai ha i giorni contati, i minuti contati, quelli che hanno capito che grazie a questa azione della magistratura che si è sostituita alla politica si vanno a salvare parecchie vite anche di lavoratori e che un futuro possibile per Taranto deve essere pensato insieme.

0: insieme lavoratori, cittadini, ma soprattutto deve essere pensato dal territorio. Ecco, il fatto di dover sempre chinare la testa davanti a decisioni che vengono prese a Roma ha condizionato il popolo tarantino, lo ha reso schiavo di decisioni che sono andate assolutamente contro la vita stessa dei tarantini. E per una posizione che è stata dichiarata qui a Taranto strategica, ma che è stata chiusa a Genova e a Trieste, voglio ricordarlo. Per cui sì, i lavoratori e i cittadini devono camminare insieme, possono farlo in questa manifestazione del 17 ottobre, che come dicevi bene viene 3 giorni prima dell'udienza in Corte di Cassazione, ma soprattutto, se è molto partecipata, sarà un segnale da dare al governo che si decide qui a Taranto il futuro di Taranto, un futuro sostenibile che possa far lavorare le persone in salute senza cedere al falso ricatto di salute o lavoro, lavorare in salute, tornare a casa, riabbracciare i propri figli, sicuri di aver fatto il proprio lavoro con una equa retribuzione come la Costituzione italiana garantisce e soprattutto sicuri del fatto che si potrà rendere felici i propri figli, i propri nipoti e le future generazioni.
1: Il fronte ambientalista non sempre è stato unito nella rivendicazione. In questo caso, riscontrate insomma vicinanza? Si sta lavorando tutti insieme in vista del 17?
0: Intanto dico che non mi piace il termine fronte ambientalista, è una cosa
1: Diciamo per
0: personale, però io
1: brevità,
0: direi
1: giornalisticamente per
0: gli
1: brevità,
0: attivisti.
1: Castellana.
0: Eh?
1: E per brevità, diciamo, per brevità giornalistica, per andare
0: Sì, va
1: dritti
0: bene, il fronte
1: al punto,
0: attivista
1: diciamo.
0: è altrettanto breve, perché questo termine ambientalista ha sempre, come dire, un po' ridicolizzato la lotta. Io ricordo che quando si protestava anni fa uscivano i giornali con un titolo, ecco, i soliti 4 ambientalisti. Adesso se uno vuole una città normale, una città in cui si possa respirare bene, con più verde, senza buche per le strade, non è che deve essere forse ambientalista, è una persona normale. Allora lì avrei voluto vedere i giornalisti titolare le solite 4 persone normali. Che vuol dire che i giornalisti sarebbero stati anormali in questo caso. Vabbè, ma al di là di questo,
1: E
0: lasciamo
1: andiamo oltre, è
0: perdere.
1: passato tempo.
0: Sì. E chiaramente noi come attivisti teniamo sempre i piedi ben piantati per terra e cerchiamo di fidarci di quelle persone e di quelle associazioni con le quali lavoriamo da tempo e lavoriamo bene. Non ci sarà mai, secondo me, un fronte comune, unico, che possa comprendere tutte le associazioni, tutti i cittadini. Noi, personalmente, io rispongo dalle persone che hanno già dimostrato di essere facili al tradimento, per cui cerco di tenermi lontano da queste persone. Però è chiaro che il fronte si sta allargando ed è chiaro che stiamo avendo adesione anche da molti lavoratori, e questa è la cosa che ci fa più piacere di tutto.
1: Sì, abbiamo parlato di questo, insomma, di questa apertura dei lavoratori che quindi si stanno avvicinando e quindi che il 17 saranno con voi in piazza. Qual è concretamente, andando poi nel pratico, l'organizzazione? Come funzionerà la manifestazione del 17?
0: Beh, ci sarà un ritrovo in Piazza Democrate alle 16 con una previsione di partenza da Piazza Democrate per le 17. Attraverseremo il Ponte Sant'Egidio, il Ponte di Pietra, Piazza Castello, la ringhiera del lungomare. Arriveremo in Piazza Castello, dico a questo punto, prima volevo dire
1: No, non
0: Piazza
1: c'è
0: Fontana.
1: problema, non c'è
0: Vabbè,
1: problema.
0: arriveremo a Piazza Castello, faremo una breve sosta dalle parti lì della Casa dei Tarantini, il municipio, e poi attraverseremo il Ponte Girevole, faremo via d'Aquino per arrivare infine a

0: Piazza Giordano Bruno, l'attuale Piazza Maria Immacolata.
1: Quindi questo è il
0: Il percorso.
1: percorso, insomma, su cui, con cui si snoderà la manifestazione. Un'ultima domanda è ovviamente legata strettamente alla decisione della Corte d'Appello, perché questa battaglia giudiziaria l'hanno iniziata appunto cittadini che fanno parte dell'Associazione Genitori Tarantini. Di cui è portavoce, ve l'aspettavate in qualche modo? È una conferma che il diritto alla salute per i giudici vince su qualsiasi altro tipo di diritto, anche su quello a fare impresa? E cosa vi aspettate adesso che accada in sede, insomma, il 20 nell'udienza e cosa deciderà poi su quello che deciderà poi la Suprema Corte?
0: Sì, ci aspettavamo questo ulteriore rifiuto da parte della Corte di Appello alla richiesta di nuova sospensiva del decreto, perché alla fine vale la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha ben stabilito che non c'è nulla più importante della vita e della salute umana. E quindi qualsiasi tipo di produzione deve essere messo in secondo piano. Quindi, dalla Corte di Cassazione non ci aspettiamo altro che una conferma di quanto sentenziato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che è un organo sovranazionale a quale tutte le nazioni si devono attenere. Per tornare un attimo alla manifestazione, voglio dire, non sarà una manifestazione naturalmente di protesta. Perché, come dicevo prima, ormai l'Ilva bisognerà coniugarla quasi al passato. Sarà un'occasione per proporre quello che noi pensiamo per Taranto e quello che anche gli altri pensano per Taranto, quello che i lavoratori pensano per Taranto, perché il fine, al netto di tutto, e di poter assicurare che mamma Taranto possa essere mamma anche per le future generazioni, ma una mamma vera, una mamma che non deve essere offesa, che deve essere protetta e che deve essere donata alle future generazioni nella sua sublime bellezza, pulizia, e in modo che possa regalare davvero felicità nel guardarla, nel camminarci sopra con attenzione e nel realizzare i sogni di tutti i bambini che verranno. In particolare ci rivolgiamo in questo caso anche ai giovani che sono andati via. Ecco, va a loro un pensiero particolare, che possano essere piantate le basi per avere delle occasioni per farli tornare, perché lavorare qui dopo aver fatto esperienze fuori dal territorio tarantino può essere importante per loro e per la città, anzi
1: Soprattutto per far
0: per il
1: crescere
0: territorio
1: la
0: tutto.
1: città, sicuramente.
2: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot, hanno qualche novità molto, molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

Look.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie Marco. Mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora per gli svedesi una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
1: poteva essere come tutte le altre,
2: che la differenziasse, cioè, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo, di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi insomma è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto ha fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo. questa struttura. Però, se è d'accordo Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
3: Autotecnica. Insomma,
1: Autotecnica, che hai riportato in auge, no? Dal 92, la stai riportando. Cerchiamo, agli, sì, antichi fasti naturalmente. Cerchiamo. Per chi se ne intende davvero di automobile, vuole intendersene. Se avete una piattaforma, quindi siete sul, certo, web, però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
3: Sì, abbiamo.
1: Perché è una sfida.
3: Un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, certo. Però abbiamo deciso di mantenere, un po' fatica perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso cartaceo.
1: Onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del

0: marchio Volvo l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso torniamo a questo. Cosa vuol dire essere, i vantaggi di essere?
1: Allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno? No? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
0: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no? X60 insomma ci avvicina molto e come a certe performance, a certe tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
2: Assolutamente più ampio rispetto a S90, che come diceva giustamente Marco è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
0: Anche un utilizzo particolare.
2: E molto business, anche perché naturalmente il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli, e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, e X90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90, con caratteristiche ulteriormente migliorative.
0: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, dedicata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per una propulsione elettrica.
1: Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra, ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha, perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione
2: Il mega casting
1: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando ragiona quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è un prioritaria per,
0: no,
1: per loro.
0: Per Volvo? Sì, di recente.
1: Come è una novità di questi, di questi ultimi mesi. Quindi,
0: sì. Torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
1: Sì, lo anticipiamo soltanto, poi ci torniamo. Sì. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccolo e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
0: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design, certo. Perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente, veramente di importanza mondiale, naturalmente. E non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano. Avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto. Ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
2: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, e linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto. E sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli, che sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà. E da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente, la natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni, ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino, certo, della realizzazione.
0: Assolutamente.
1: E questo è proprio, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile, ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
0: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale naturalmente.
2: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolto eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco, che dice che roba è questa qua, è il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto, una buttade di marketing, no, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede: acquisire i dati dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola, sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera

0: diverse, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
1: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo, Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato sì, per quanto riguarda l'Italia, la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo, che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
0: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
0: Crediamo di sì.
1: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no?
0: Tanto con grande
1: la vostra
0: piacere.
1: Gamma lo presta, Marco, tu, con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te, così
2: grazie.
1: Sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
2: Divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
1: E comunque per
0: che
1: il momento
0: utile, devo dire,
2: che utile, molto.
1: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica
0: grazie,
1: relazione
0: grazie
1: di
0: Volvo
1: Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi, un grazie di cuore anche a
2: grazie,
1: Marco Belletti.
2: Grazie a tutti voi.
1: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio. Ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici diavolina.

0: Tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 volt e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale. Fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
3: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli,

0: Che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dinamo Camp che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
1: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1600 da 94 cavalli arriva il 1800 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano. E in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando

0: Andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpin. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpin.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più, Semmai, la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato, la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte.

0: Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni, anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente, e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia, abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
1: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS 7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
0: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension, I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
4: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente, insomma, perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille, Paolo.
5: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
4: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
5: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
4: E questo ce l'hai raccontato
5: spesso. Gli orologi
4: spesso
5: sono stati inventati prima del motore a scoppio.
4: Assolutamente sì, insomma, questo ce l'hai raccontato
5: anche prima
4: tanto
5: del motore elettrico.
4: Vabbè, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia, anche per i paesi dell'est mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
6: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
4: Buonasera, buonasera Mauro.
5: Buonasera.
4: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
6: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
4: Paolo, un'icona vera e propria, non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato? in questi tempi? Esistono ancora le vere icone?
5: Icona va bene per tutto, no?
4: Perché è un in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio. Era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
5: No, unisce un po' l'utile al dilettevole. Sì.

0: In questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno, puoi chiamarlo
1: Certo.
0: icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, art of fusion. È stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette.

0: qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè non voglio... però insomma in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari. Ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce. Ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse. E questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cucù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari, era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
1: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
2: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di colorarla.
1: Esatto, che lì fino a quel punto diciamo che si può fare.
2: Più facile la superficie, generalmente si può colorare. In molti orologi si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica, per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale. E in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
1: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo, evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con la formula del 5 più 5, se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'alta orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
2: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente, di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio Hublot. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile.

0: per il cliente. È un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
1: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza. Non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
0: Mauro ha
1: interessante.
0: aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è
1: Esatto.
0: dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
1: Sì, vero.
0: 350.000
1: Sì.
0: chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot? Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
1: Diciamo che nella collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro. È un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato. Non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
0: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che è il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione di materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
1: Paolo, stai seguendo i mondiali?
0: Perché no, direi.
1: La domanda è pericolosa.
0: Perché no? Perché no?
1: Hublot sicuramente
0: Non
1: sì.
0: ti dirò per chi tifo, perché
1: No.
0: per chi tifo non c'è.
1: No, vabbè,
0: Non è ai mondiali, stranamente non è ai mondiali. Però
1: pazienza.
0: se vuoi ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso. Ma
1: Attenzione a non sbagliare
0: non,
1: perché ci sono diversi marcatori importanti in questo
0: no,
1: mondiale, quindi
0: ma
1: di
0: lui
1: quello
0: però
1: giusto.
0: non lo porta quando gioca,
1: Meno
0: quindi
1: male.
0: lo lascia in mano a
1: Se no,
0: qualcuno
1: se no.
0: fuori dal campo.
1: Esatto,
0: Si
1: altro che
0: chiama,
1: garanzia, se
0: guarda,
1: no.
0: non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
1: Mbappé, Kylian
0: Mbappé.
1: Mbappé, Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma, il
0: Sì, che
1: CT della
0: però ha
1: Na. Purtroppo,
0: avuto questo problema, la mamma è mancata durante il
1: esattamente, sì.
0: campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
1: Esatto, però insomma è il grande condottiero della Francia di questi anni. Beh, si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiedo lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
0: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no?
1: Ecco.
0: I 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps, e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio, e la sua partnership, la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
1: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico Flyback, sostanzialmente il dispositivo Zero Friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta, e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
0: Sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi, e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi In un orologio Hublot c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte e che vanno a costruire questo calibro Flyback da 72 ore di carica.
1: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te, col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Hublot? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa?
2: Così. Penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
1: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì Mauro Pilla, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Hublot per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo, con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista?
0: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva, e un rispetto per la qualità, per l'artigianato. E per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
1: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA, puoi aggiungere qualcosa?
2: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: Caspita, oggi sto bene. Ciao a
1: Apprezzo
2: tutti.
1: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Una giornata intensa quella di ieri, anche una sortita alla Rai per te ieri domenico, Rai News per raccontare tutto quello che sta avvenendo in queste ore. Due no consecutivi dei giudici in poco più di 2 settimane, c'era da aspettarselo.
1: Beh sì, credo di sì, soprattutto quando abbiamo visto letto il nuovo parere che il procuratore generale della Corte di Cassazione ha reso alla Corte il procuratore generale della Corte d'Appello ha reso alla stessa Corte d'Appello in vista dell'udienza del 3 settembre. Così come il 3 settembre la Procura generale aveva detto no alla richiesta di sospendere il decreto, così ha detto no anche nei giorni scorsi in vista dell'udienza del 30 settembre. Ora, il parere del procuratore generale della Corte d'Appello non è vincolante, però ecco, dava già l'idea qual era l'orientamento, poteva dare già l'idea quale fosse l'orientamento su cui si stava muovendo la Corte d'Appello. Quindi non è una sorpresa e ti posso dire che anche varie fonti legali che ho sentito più volte in questi giorni davano quasi per scontato che la Corte d'Appello avrebbe detto no alla nuova richiesta di sospensione. Perché ha presentato la richiesta di sospensione a Acciaierie d'Italia dopo aver ottenuto già un no l'11 settembre? Perché appunto la Corte di Cassazione, le sezioni unite civili, terranno l'udienza il 20 ottobre. Questo è stato presentato dalle difese di Acciaierie d'Italia SPA, Acciaierie d'Italia Holding e Ilva in amministrazione straordinaria, rispettivamente gestori e proprietari dell'impianto, come elemento nuovo, elemento sopravvenuto, ma la Corte d'Appello di Milano, presidente Giuseppe Ondei, ieri nella sua ordinanza di 11 pagine ha rigettato questa connotazione di novità che hanno dato le difese dell'Ilva. Ha detto che un elemento può considerarsi davvero nuovo quando incide in modo significativo sul contesto dei fatti e non ricorre appunto questa fattispecie nella vicenda dell'Ilva, anche perché poi ci sarà il giudizio della Cassazione.
0: Domenico, è come se, insomma, da una parte i legali di Ilva ENAES e di Acciaierie d'Italia ENAES avessero detto abbiamo aspettato fino adesso per spegnere, aspettiamo qualche altra settimana, non cambia niente, in attesa appunto della parola definitiva della Cassazione, e dall'altra parte invece i giudici abbiano detto no, cambia, perché quando si parla di diritto alla salute,
1: No,
0: insomma, non
1: la
0: possiamo
1: Corte d'Appello,
0: tergiversare.
1: ecco, la Corte d'Appello diciamo che ha soprattutto ribadito la priorità del diritto alla salute, ha richiamato il provvedimento della Corte di Giustizia europea di giugno 2024, ha richiamato la nuova versione dell'articolo 41 della Costituzione della Repubblica, laddove dice che l'iniziativa economica privata non può confliggere con la salute e con l'ambiente, e poi appunto, come dicevo prima, ha detto il fatto che voi ci prospettate dell'udienza in Cassazione non è un elemento nuovo. Poi voglio dire, l'azienda aveva anche chiesto, questo si legge nell'ordinanza della Corte d'Appello, una sorta di, tra virgolette, autorizzazione ad andare col preriscaldo. La Corte su questo ha detto: questa non è un'autorizzazione che dobbiamo e possiamo darvi noi, anche perché esula dalla nostra competenza, esula dalle decisioni che dobbiamo prendere, e poi dice la Corte, una cosa del genere va vista se può derivare un grave e irreparabile danno. Ora, appunto, l'eventuale sospensione del provvedimento, scrive la Corte, sempre che si ravvisi il pericolo di danno grave e irreparabile, è quando appunto questo provvedimento non è suscettibile di un'eventuale reintegrazione, quindi riferendosi appunto alle proposte prossime decisioni della Corte di Cassazione. Che cosa accade adesso?
0: Ecco, infatti, hai anticipato la mia domanda, quello che già sta accadendo, impianti in preriscaldo.
1: Quello che sta già accadendo è che ieri praticamente l'altoforno 2, l'unico in marcia, è stato sottoposto ad una fermata per manutenzione. Di fatto questa manutenzione è servita già ad abbassare la carica, ad avviare l'impianto verso il preriscaldo. Spieghiamo, il preriscaldo è una fase di minimo tecnico, di minimo vitale, cioè l'altoforno resta acceso ma non produce. Ovviamente viene tenuto appunto in, tra virgolette, in caldo. Ovviamente non producendo più ghisa, anche l'acciaieria dovrà fermarsi. L'acciaieria però non ha bisogno di essere messa in preriscaldo, perché non arrivando più ghisa l'acciaieria non avrà più materia prima da trasformare. Un'altra ripercussione invece riguarda l'indotto. Beh, l'indotto ovviamente sta avvertendo progressivamente i contraccolpi di questa riduzione di attività dell'ex Ilva. Proprio ieri sono giunte 7 richieste da parte di altrettante aziende di cassa integrazione ordinaria. Le aziende chiedono che la cassa parta già da lunedì della prossima settimana, sono coinvolti circa 300 lavoratori, ne scrivo proprio oggi su Quotidiano, e le aziende dicono che c'è una sospensione di attività, c'è una contrazione di ordini e quindi chiedono la cassa integrazione. Ovviamente le aziende sono preoccupate perché il governo ha assicurato che ci sarà la cassa integrazione in deroga per 4.000 lavoratori dell'indotto dal 1 ottobre al prossimo febbraio, però la misura della cassa integrazione in deroga è contenuta nel decreto legge che il governo ha definito, ha già preparato, solo che questo decreto non è stato ancora approvato dal Consiglio dei Ministri, non è andato ovviamente nemmeno sulla Gazzetta Ufficiale, non è operativo perché il governo attendeva di vedere come si chiudeva la partita in Corte d'Appello. Ora che si può tirare una linea, presumo, è presumibile

0: che a stretto giro partirà da Palazzo Chigi una nuova convocazione alle parti sociali per mettere in pista ed eventualmente affinare questo governo e quindi chiudere.
1: Insomma, la situazione non è per niente facile. Fra poco ascolteremo anche la voce dei sindacati che si sono rivolti ieri direttamente alla Regione Puglia. Insomma, chiedono un consiglio regionale monotematico e urgente proprio sulla vertenza ex Ilva. Ma quanto si può fare a livello regionale? Insomma, la questione, lo sappiamo, è su altri tavoli e quante ne abbiamo viste di riunioni.
0: La partita ovviamente è nelle mani del governo che uno deve decidere come mettere in sicurezza e proteggere i lavoratori, cassa integrazione per gli operai dell'indotto, cassa integrazione ampliata anche per i dipendenti di Acciaierie d'Italia, perché ovviamente con gli impianti fermi non è che l'azienda farà rimanere la cassa integrazione per 3.800 persone autorizzate su Taranto, no, questa cassa integrazione crescerà e crescerà in modo significativo, l'abbiamo già visto a Salerno giorni fa, Salerno è un piccolo sito tubiform di Acciaierie d'Italia, bene, lì sono 40 dipendenti, Acciaierie d'Italia ha chiesto la cassa integrazione per 38, quindi seguendo quell'esempio dovremmo aspettarci prossimamente un aumento sensibile della cassa integrazione anche per i diretti dell'ex Ilva di Taranto. Quindi definire queste misure di pronto intervento, assicurare l'indotto sui pagamenti, perché anche qui c'è stata tutta una vicenda, è stato approvato, convertito in legge il decreto che eroga ad Ilva altri 100 milioni, però si è temuto che la norma non fosse chiara e che questi soldi non potessero andare all'indotto. In un successivo decreto legge, il decreto giustizia, è stato inserito un articolo dove specifica che i 100 milioni erogati dallo Stato all'Ilva servono anche al pagamento dei debiti che sono maturati nel corso dell'attività produttiva assicurata dalle due amministrazioni straordinarie. Quindi l'indotto dovrebbe essere pagato, ma l'indotto dice: noi al momento non siamo stati ancora pagati, le ultime fatture pagate sono quelle di giugno, rimane ancora tutto scoperto lo scaduto di luglio, agosto e settembre. E poi in prospettiva c'è da decidere cosa fare di questa azienda, come darla, a chi darla, chi saranno i compratori.
1: Continua a non
0: Segnalo una
1: esserci,
0: not segnalo una notizia che.
1: Domenico, dicevo, continua a non esserci una visione su tutto questo, che forse è l'aspetto più preoccupante, al di là ovviamente delle questioni che vanno risolte subito, degli ammortizzatori sociali, dei soldi che devono rientrare, però se non c'è un'idea di che cosa si vuole fare, diventa tutto
0: No,
1: doppiamente
0: no,
1: difficile.
0: diciamo che l'idea di fondo è quella di chiudere quest'area a caldo e andare verso la decarbonizzazione, verso un'azienda diversa. Ovviamente dobbiamo andare per gradi. Quali sono le priorità che abbiamo adesso? La prima, mettere in sicurezza i lavoratori ed evitare che rimangano per terra quelli
1: Questo ce lo siamo
0: dell'indotto
1: dette.
0: e i diretti. Poi assicurare il sostegno alle imprese, perché se le imprese non vengono pagate vanno a gambe all'aria e già hanno subito i contraccolpi di due amministrazioni straordinarie,
1: Ma tutto questo rientra
0: 2015
1: nell'emergenza, Domenico. Poi dopo
0: nell'emergenza. E ma
1: l'emergenza cosa
0: certo,
1: c'è?
0: dopo l'emergenza questa azienda deve essere messa nelle mani di un gestore privato. Questo gestore privato deve decidere se andare avanti solo con l'aria a freddo, cioè solo la lavorazione e la trasformazione delle brame, o produrre anche acciaio con i forni elettrici, che sono, come dire, l'opzione chiesta dalle istituzioni, chiesta dai sindacati, opzione che però vede contraria una fetta di città, perché voi avete sentito l'avvocato Rizzo Striano che difende i cittadini tarantini, l'avvocato per esempio Rizzo Striano dice no a qualsiasi area a caldo, ovviamente no a quella che c'è e questa è scontata, ma anche no ad un'eventuale nuova futura area a calda fatta con i forni elettrici. Quindi il rapporto con la città va chiarito in questi termini. Per quanto riguarda poi la nuova proprietà dell'Ilva, l'eventuale nuova proprietà, segnalo soltanto che i commissari si accingono a prorogare

0: dal 15 ottobre alla prima settimana di novembre la data entro cui presentare le offerte definitive e vincolanti per acquisire il gruppo. Ricordo che Federacciaia aveva più volte chiesto di prorogare questa data, Federacciaia a nome della cordata italiana, perché ritiene che il 15 ottobre per presentare le offerte sia una scadenza troppo ravvicinata, tanto più che non è ancora chiaro il perimetro
1: Esatto, il quadro,
0: dell'azienda e
1: insomma, in cui si
0: perché
1: colloca.
0: la Cassazione deve ancora pronunciarsi.
1: Esprimersi, certo. E noi proseguiamo, continuiamo a parlare di tutto questo, lo facciamo con Francesco Brigati, segretario generale della FIUM-CGIL Puglia e FIUM-CGIL Taranto, con cui appunto parliamo del risvolto. Brigati, lei ha detto innanzitutto buongiorno, e lei ha
2: Buongiorno a voi.
1: detto in più di un'occasione che insomma, la fabbrica si stava già spegnendo, la mancanza di materie prime e di liquidità soprattutto e quindi di rimando di tutto il resto ovviamente stava portando allo spegnimento e questo prescindeva dalla Corte d'Appello e poi prescinderà evidentemente dalla Cassazione. Nel frattempo però c'è comunque da commentarla questa scelta insomma, della Corte d'Appello che ribadisce che si spegne. Ve l'aspettavate?
2: Ma io penso che era inevitabile e penso allo stesso tempo che le responsabilità del governo Meloni rispetto alla gestione commissariale e su quello che è stato fatto fino ad oggi credo che sia l'elemento su cui evidentemente discutere anche rispetto alla questione legata al ricorso su quello che era la prima sentenza del Tribunale di Milano. Io vorrei che sia chiaro a chi ci ascolta che in quella prima circostanza la scadenza era quella del 24 di agosto e prima del 24 di agosto avrebbero dovuto presentare tutta una serie di prescrizioni rispetto a quelle che ovviamente erano le emissioni, le polveri sottili e quindi riaprire e fare un riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e avere dei tempi ovviamente molto stretti per continuare ad andare avanti e a risolvere il problema anche dal punto di vista ambientale. Si è scelto invece il ricorso che ha portato alla sentenza della Corte di Appello del 27 di luglio e due istanze che sono state rigettate perché ovviamente prevale sempre la questione legata ai problemi che abbiamo rispetto al tema dell'amianto, rispetto al tema, diciamo anche delle polveri sottili. Quindi questo elemento ci ha portato in questa condizione di difficoltà ed è frutto anche e soprattutto di quello che dicevi tu, sulla questione legata alle risorse finanziarie, che a prescindere lo stabilimento stava andando verso lo spegnimento. Anche questo credo che debba essere chiaro. Che a prescindere da quello che sarà la sentenza della Corte di Cassazione, comunque lo stabilimento rimarrà in preriscaldo perché in questo momento stanno facendo operazioni di fermata, ma in preriscaldo. Quindi, dopo il 20, evidentemente lì si assumerà una responsabilità politica rispetto, ci sarà un parere favorevole, quindi, evidentemente, poi si dovrà continuare a produrre facendo tutta una serie di, diciamo, di prescrizioni molto più stringenti dal punto di vista ambientale. Con tempi ovviamente celeri, e in quel caso servirebbero almeno un paio di mesi per far ripartire lo stabilimento. Nella, diciamo, ipotesi di chiusura definitiva, in quel caso la gestione commissariale dovrà decidere se il preriscaldo sarà per lunghi mesi, forse anni, oppure se si assumeranno la responsabilità di spegnerlo. Quindi, evidentemente, ci sono delle responsabilità dal punto di vista politico del governo Meloni sulla gestione, sulla mancanza di risorse che diciamo da tempo, quando presentarono il piano corto che dicevamo che era un piano di chiusura, i mancati investimenti sulle manutenzioni, l'aumento della cassa integrazione. Oggi siamo in una fase di assoluta criticità, di emergenza, che evidentemente ha bisogno di risposte straordinarie rispetto alla fase che stiamo per attraversare.
1: Avete chiesto l'intervento della Regione, un consiglio, permanente, un consiglio scusi, monotematico proprio sul tema dell'avvertenza ex Ilva. Al contempo, da una parte chiedo quanto e come può aiutare la Regione in questa situazione, appunto che sappiamo essere un problema e una questione che va risolta sui tavoli di Roma. E poi qual è l'atmosfera e la situazione in fabbrica? Cosa state pensando? Se ci sono assemblee, se ci sono incontri con i lavoratori?
2: Allora, c'è la prima questione, la responsabilità.

0: responsabilità politica e istituzionale del comune, della provincia, della regione in una fase, come ricordavo prima, straordinaria. Allora, siccome ne abbiamo sentite di tutti i colori durante le campagne elettorali, ma anche fino ad oggi, diciamo, dalle dichiarazioni che apprendiamo dai partiti, ovviamente schierati da una parte e dall'altra, non c'è una visione collettiva. Chi è all'opposizione attacca il governo, chi è al governo attacca l'opposizione perché precedentemente non aveva fatto nulla. Quello che chiediamo noi invece è che le istituzioni si assumano il senso di responsabilità dentro una fase straordinaria per affrontare insieme alle organizzazioni sindacali nel rapporto con il governo quali sono le questioni da portare avanti. Ad esempio, sul tema che riguarda l'eventuale chiusura dello stabilimento, noi stiamo parlando di migliaia di persone in cassa integrazione. Ci sarà una nuova procedura di cassa integrazione e, come abbiamo visto anche nel caso di Salerno, il pagamento non sarà diretto da parte dell'azienda, ma sarà l'INPS, con
1: Sì.
0: problematiche, ovviamente, visti i numeri straordinari che riguarderà l'appalto, i lavoratori. Su questo, ad esempio, è un elemento fondamentale rispetto al fatto che vengono ridotti drasticamente diciamo, i salari dei lavoratori. Ed è un problema anche per il Comune di Taranto rispetto alla questione dei servizi, se penso all'addizionale comunale, all'addizionale regionale. È un problema collettivo che non riguarda esclusivamente i lavoratori. E allora, di fronte a una situazione così complessa, noi crediamo che le istituzioni locali e regionali si debbano assumere la responsabilità di guidare una vertenza così complicata insieme alle organizzazioni sindacali e portare insieme le istanze del territorio. La posso dire come la penso? Noi siamo arrivati fino a questo punto, ma a lei le sembra normale che in una situazione di questo tipo non ci sia stato un consiglio comunale monotematico piuttosto che un consiglio regionale monotematico? Cioè deve essere il sindacato e i lavoratori a proporre un consiglio monotematico per affrontare le questioni? Io penso che si stia discutendo e lo dico senza ovviamente criticare nessuno, ma quando si parla di Ilva, noi, io lo dico, noi come lavoratori veniamo trattati quasi come appestati, quasi come un problema. Noi non siamo né appestati e non vogliamo essere nemmeno un problema, ma vogliamo garanzie per quella che sarà una fase complicatissima e crediamo che le istituzioni locali debbano avere un ruolo istituzionale anche nei confronti del governo, insieme a un percorso di presentare delle piattaforme, di giungere a un accordo di programma, di parlare di questioni legate alla formazione, di parlare di ricollocazioni, di ragionare a 360 gradi rispetto a quella che è la prospettiva. E non stiamo parlando, con tutto rispetto, ne abbiamo anche risolte divertenze se penso a IAB di stabilimenti di 90-100 persone e già quelli ci abbiamo messo un anno per risolverlo. Voi
1: Ecco, questo è
0: immaginate.
1: un tema perché sappiamo quante vertenze ci sono sul territorio che spesso hanno per tristi protagonisti e vittime qualche decina di persone, e qui invece parliamo di migliaia di persone. Appunto, già quelle abbiamo visto, veramente ce ne sono tante, con difficoltà si riesce a risolverle e alcune non sono risolte e chissà se si risolveranno. E quindi ovviamente dall'altra parte si pensa, ma con migliaia di persone come potrà arrivare una soluzione?
0: No, il punto è questo. Se penso a quella slide del piano Taranto, davvero, scusa il termine, mi fa incazzare perché non ci sono ovviamente elementi di concretezza e di stabilità rispetto a un percorso complessivo, ripeto, che riguarderebbe più di 15.000 lavoratori. Noi abbiamo di fronte a noi soltanto un periodo di lunga cassa integrazione, sempre che si faccia, diciamo, il forno elettrico e comunque non riguarderebbe la totalità dei lavoratori che in questo momento sono coinvolti. Io questo voglio che sia chiaro. E dall'altra parte abbiamo un territorio, penso ad esempio a Vestas Italia, quello che è successo rispetto alla chiusura del magazzino e dei licenziamenti che ogni 4-5 mesi ci propongono rispetto al tema degli impiegati. Penso a Vestas Blades, che è un luogo dove si produce, diciamo, si producono pale eoliche, ma si produce anche precarietà. Ogni mese vengono cacciati 90-100 lavoratori che sono giovani, precari, che alla scadenza del contratto li mandano via e non li rinnovano il contratto, non perché, diciamo, non ci sono commesse, non ci sono attività o c'è una riorganizzazione, perché c'è un riciclo di
1: Perché
0: lavoratori
1: conviene così
0: precari.
1: agli imprenditori,
0: È
1: insomma, alle
0: certo, è
1: multinazionali.
0: certo. E in quelle slide c'era scritto anche Vestas. parlavano di automotive, di gigafactory, cioè di cosa stiamo parlando? Del nulla. Ecco perché noi rispetto a questi temi crediamo che bisogna prima mettere in sicurezza i lavoratori, e ripeto, non è quello che abbiamo fatto nell'incontro al Ministero del Lavoro in cui ci propongono

0: cassa integrazione in deroga, fondamentale per i lavoratori dell'appalto, piuttosto che la cassa integrazione con integrazione salariale al 70%. Quella non è la prospettiva. Quello è, diciamo, si dice ai lavoratori: rimanete in cassa in attesa di soluzioni che non ci sono. E allora per questo chiediamo, visto, diciamo, le questioni che sono accadute all'interno dello stabilimento, i danni che ci sono dal punto di vista ambientale e sanitario, che i lavoratori no, debbano pagare due volte, io penso che sia inammissibile. Quindi bisogna trovare misure straordinarie per un prepensionamento, per misure straordinarie necessarie a garantire una fase complicatissima che sicuramente non risolverebbe il problema a tutti, ma metterebbe in sicurezza i lavoratori per una buona parte, e poi pensare ovviamente al percorso di quello che sarà il futuro dell'ex Ilva. Molto incerto, anche perché ancora una volta ci troveremo al quinto rinvio del bando di vendita internazionale, ed è inevitabile, perché se la mettiamo il 15 di ottobre e il 20 di ottobre c'è la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, è evidente che questo rinvio porterà, rispetto alle offerte vincolanti, un ulteriore ritardo.
1: Brigati, fra poco avremo un rappresentante dei genitori tarantini che promuove una manifestazione il 17 di ottobre. La città la sentite ancora fortemente divisa su questo tema? Vi sentite isolati? E a loro e a chi in generale delle associazioni dice agli operai: proviamo a fare fronte comune adesso? Cosa rispondete? Ci andreste simbolicamente, idealmente, a questa manifestazione, in generale scendereste in piazza? Pensate che si possa in qualche modo poi unire il fronte, ovviamente con le rispettive idee e posizioni che immagino restino?
0: Io penso che la divisione, diciamo, riguardi tutta la città nel rapporto tra la fabbrica, i problemi ovviamente che ci sono da chi lavora tra, diciamo, in stabilimento, a una famiglia, a problemi di salute, quindi è una questione che riguarda tutti. Io penso che a volte le divisioni sono strumentali, ed è quello che il governo ci ha portato in questa fase, perché un governo, una repubblica degna di questo nome, dovrebbe garantire tutti i diritti costituzionali. Di certo noi non ci siamo mai schierati solo dalla parte del lavoro, ma abbiamo la responsabilità, io questo voglio che sia chiaro, perché da noi i lavoratori ovviamente hanno la necessità di poter mandare, di poter pensare ad un proprio futuro e mandare i propri figli all'università, di non essere in cassa integrazione per i prossimi 15-20 anni, e noi questa responsabilità la sentiamo tutta. Dal punto di vista ambientale, vi faccio dire anche quest'altro elemento: gli ambientalisti siamo stati prima noi in fabbrica. La questione che riguarda il ricorso dei genitori tarantini riguarda anche l'aspetto che è scritto sul tema dell'amianto, dove citano la FIOM, così come il giudice lo fa nella parte finale, e io sono a disposizione per presentare tutti i documenti di questo mondo dal 2012 in poi sul tema dell'amianto, sulle denunce all'ARPA.
1: Ma mi permetta di dire eccetera. Anche prima, perché ricordo che quando non c'erano ancora i reati ambientali in fabbrica, la FIOM CGIL parlava di getto pericoloso di cose, insomma, nel denunciare, insomma, la situazione in fabbrica. Quindi comunque su questo tema insomma vi dobbiamo riconoscere assolutamente.
0: Guardi,
1: che c'è stato, parliamo degli anni
0: un'altra...
1: 70, insomma, non del 2012, ma di molto tempo fa, quando la fabbrica era poi nel pieno della sua evoluzione e crescita anche occupazionale.
0: Sì, ovviamente io non sono andato indietro nel tempo, ma le do anche un'altra data: il 30 marzo del 2012, quando si discuteva l'incidente probatorio, la FIOM CGIL andò davanti alla portineria il 30 di marzo e disse ai lavoratori di non manifestare con i dati che riportavano l'incidente di mortalità e i tumori, che ovviamente nei confronti dei bambini, tumori al polmone, noi, diciamo, gli abbiamo spiaccicato la questione emergenziale già nel 2012, che riguardava poi, e c'è stato il sequestro preventivo, eccetera. Il problema è che molte volte si viene assimilati e non si pensa al tema che riguarda ovviamente l'aspetto occupazionale, o comunque banalmente si dice: il problema lo risolviamo con le bonifiche. Magari fosse così, non abbiamo tempo, ma se dovessi raccontare quanto tempo ci hanno messo per dismettere l'altoforno numero 3, quante persone erano impiegate, parliamo di nemmeno una trentina di persone, evidentemente non sarebbe la risposta idonea. Il problema sarebbero comunque le risorse che andrebbero trovate per garantire una transizione ecologica, e che non ci sono nemmeno quelle. Il problema è che sta perdendo questo territorio, e chi prova a dividere, io penso che sbaglia, perché in questa città siamo lavoratori e cittadini e non possiamo permetterci ulteriore divisione, che evidentemente la politica, in questo caso il governo, cerca di trovare nel rapporto, diciamo, per continuare a

0: spaccare un fronte che secondo me lo trovo inutile e credo che sia un po' troppo tardi, diciamo, arrivare alla manifestazione 17 senza avere chiaro esattamente qual è la prospettiva per i lavoratori, che non può essere, come dicevo prima, banalmente una prospettiva in cui ci sarà cassa integrazione, piuttosto che qualcuno ci venga a spiegare che il problema, se non ci sono le risorse per la transizione, non ci sono nemmeno le risorse per le bonifiche. Io penso invece che ci debbano essere risorse per le bonifiche e per la transizione ecologica. Questa è una battaglia comune che evidentemente si potrebbe pensare di portarla insieme avanti.
1: Allora, speriamo davvero di farla come città, questa battaglia comune, tutti insieme. Grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E noi proseguiamo su questo tema con il portavoce di Genitori Tarantini, lo avevo insomma annunciato adesso proprio parlando e intervistando Brigati. Ben trovato Massimo Castellana.
2: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
1: Come ha sentito, insomma, forse se si era già collegato qualche minuto prima, dicevo, a Brigati si può fare questo fronte comune. Voi nella manifestazione che promuovete per il 17 di ottobre, quindi qualche giorno prima dell'udienza della Cassazione, chiedete unità, quindi lavoratori e associazioni che si sono battute in questi anni per lo stop all'area a caldo insieme. Che aria tira? Vi sembra che questo possa essere possibile il 17?
2: Sicuramente sì, noi facciamo molto conto sulla presenza dei lavoratori, quelli che hanno capito che quell'azienda ormai ha i giorni contati, i minuti contati. Quelli che hanno capito che grazie a questa azione della magistratura che si è sostituita alla politica si vanno a salvare parecchie vite anche di lavoratori, e che un futuro possibile per Taranto deve essere pensato insieme lavoratori, cittadini, ma soprattutto deve essere pensato dal territorio. Ecco, il fatto di dover sempre chinare la testa davanti a decisioni che vengono prese a Roma ha condizionato il popolo tarantino, lo ha reso schiavo di decisioni che sono andate assolutamente contro la vita stessa dei tarantini. E per una posizione che è stata dichiarata qui a Taranto strategica, ma che è stata chiusa a Genova e a Trieste, voglio ricordarlo. E poi sì, i lavoratori e i cittadini devono camminare insieme, possono farlo in questa manifestazione del 17 ottobre, che come dicevi bene viene 3 giorni prima dell'udienza in Corte di Cassazione, ma soprattutto è molto partecipata, sarà un segnale da dare al governo che si decide qui a Taranto il futuro di Taranto, un futuro sostenibile che possa far lavorare le persone in salute senza cedere al falso ricatto di salute o lavoro, lavorare in salute, tornare a casa, riabbracciare i propri figli, sicuri di aver fatto il proprio lavoro con una equa retribuzione come la Costituzione italiana garantisce, e soprattutto sicuro del fatto che si potrà rendere felici i propri figli, i propri nipoti e le future generazioni.
1: Il fronte ambientalista non sempre è stato unito nella rivendicazione. In questo caso riscontrate insomma vicinanza? Si sta lavorando tutti insieme in vista del 17?
2: Intanto dico che non mi piace il termine fronte ambientalista, è una cosa
1: diciamo per brevità, giornalisticamente per brevità, Castellana.
2: Eh?
1: E per brevità, diciamo, per brevità giornalistica, per andare dritti sì, vabbè, al punto.
2: Ambientalista è altrettanto breve, perché questo termine ambientalista ha sempre, come dire, un po' ridicolizzato la lotta. Io ricordo che quando si protestava anni fa uscivano i giornali con un titolo, ecco i soliti 4 ambientalisti. Adesso se uno vuole una città normale, una città in cui si possa respirare bene, con più verde, senza buche per le strade, non è che deve essere forse ambientalista.

0: una persona normale. Allora lì avrei voluto vedere i giornalisti titolare le solite quattro persone normali, che vuol dire che i giornalisti sarebbero stati anormali in questo caso. Vabbè, ma al di là di questo...
1: E andiamo oltre, è passato tempo.
0: Sì, sì, sì. E chiaramente noi come attivisti teniamo sempre i piedi ben piantati per terra e cerchiamo di fidarci di quelle persone e di quelle associazioni con le quali lavoriamo da tempo e lavoriamo bene. Non ci sarà mai, secondo me, un fronte comune, unico, che possa comprendere tutte le associazioni, tutti i cittadini. Noi, personalmente, io rispungo dalle persone che hanno già dimostrato di essere facili al tradimento, per cui cerco di tenermi lontano da queste persone. Però è chiaro che il fronte si sta allargando ed è chiaro che stiamo avendo adesione anche da molti lavoratori, e questa è la cosa che ci fa più piacere di tutto.
1: Sì, abbiamo parlato di questo, insomma, di questa apertura dei lavoratori che quindi si stanno avvicinando e quindi che il 17 saranno con voi in piazza. Qual è concretamente, andando poi nel pratico, l'organizzazione? Come funzionerà la manifestazione del 17?
0: Beh, ci sarà un ritrovo in piazza Democrate alle 16. Con una previsione di partenza da Piazzale Democrate per le 17, attraverseremo il ponte San Sigillo, il ponte di Pietra, Piazza Castello, la ringhiera del lungomare, arriveremo in Piazza Castello, dico a questo punto, prima volevo dire Piazza Fontana.
1: Vabbè,
0: arriveremo a Piazza Castello, faremo una breve sosta dalle parti lì della Casa dei Tarantini, il municipio, e poi attraverseremo il ponte girevole, faremo via d'Aquino per arrivare infine a Piazza Giordano Bruno, l'attuale Piazza Maria Immacolata.
1: Quindi questo è il percorso, insomma, con cui si snoderà la manifestazione. Un'ultima domanda è ovviamente legata strettamente alla decisione della Corte d'Appello, perché questa battaglia giudiziaria l'hanno iniziata appunto cittadini che fanno parte dell'Associazione Genitori Tarantini, di cui è portavoce. Ve l'aspettavate in qualche modo? È una conferma che il diritto alla salute per i giudici vince su qualsiasi altro tipo di diritto, anche su quello a fare impresa? E cosa vi aspettate adesso che accada in sede, insomma, il 20 nell'udienza, e cosa deciderà poi su quello che deciderà poi la Suprema Corte?
0: Sì, ci aspettavamo questo ulteriore rifiuto da parte della Corte di Appello alla richiesta di nuova sospensiva del decreto, perché alla fine vale la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha ben stabilito che non c'è nulla più importante della vita e della salute umana. Quindi qualsiasi tipo di produzione deve essere messo in secondo piano. Quindi dalla Corte di Cassazione non ci aspettiamo altro che una conferma di quanto sentenziato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che è un organo sovranazionale a quale tutte le nazioni si devono attenere. Per tornare un attimo alla manifestazione, voglio dire, non sarà una manifestazione naturalmente di protesta, perché, come dicevo prima, ormai l'Ilva bisognerà coniugarla quasi al passato. Sarà una occasione per proporre quello che noi pensiamo per Taranto e quello che anche gli altri pensano per Taranto, quello che i lavoratori pensano per Taranto, perché il fine, al netto di tutto, e di poter assicurare che mamma Taranto possa essere mamma anche per le future generazioni, ma una mamma vera, una mamma che non deve essere offesa, che deve essere protetta e che deve essere donata alle future generazioni nella sua sublime bellezza.

0: perfetta pulizia, in modo che possa regalare davvero felicità nel guardarla, nel camminarci sopra con attenzione e nel realizzare i sogni di tutti i bambini che verranno. In particolare ci rivolgiamo in questo caso anche ai giovani che sono andati via. Ecco, va a loro un pensiero particolare, che possano essere piantate le basi per avere delle occasioni per farli tornare, perché lavorare qui dopo aver fatto esperienze fuori dal territorio tarantino può essere importante per loro e per la città, anzi
1: Soprattutto
0: per
1: per far
0: il
1: crescere
0: territorio
1: la
0: tutto.
1: città,
0: Ironico.
1: sicuramente.
2: Il super classificone, i dischi top della settimana.
3: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene?
1: Dove sei ballerina?
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e, soprattutto, di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con un ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura. Tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio. Ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
2: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
3: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale, schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui, insomma, il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato

0: accettato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica, che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop a andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono e quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica, per cui non vedo troppo scollamento e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger ha i suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
1: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Cool and the Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un ISO box che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
5: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il sintesi FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? Do you believe in love after love? Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: All'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso

0: adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iperprecisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

Il fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: La tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: in questa puntata di TG in Salute. All the feelings with PBC. L'arte racconta la colangite. 10 anni di Fit Walking for Aisle. Aisle Roma, tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.
1: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
2: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredisce lentamente con un danno progressivo agli edotti biliari seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto del fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici che sanno solo delle alterazioni degli esami di funzionalità epatica, oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatica o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
1: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie.
3: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazione, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi, chiaramente, questo percorso è fondamentale avere un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che a un altro, e quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione e così via, si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
1: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
4: I bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale ma anche a tutta la famiglia, quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone che vengono presi in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow up della patologia.
1: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
5: Dieci anni di passi, partecipazione e solidarietà. Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for Aile Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemia, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini. La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
6: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare tutti gli arredi del centro Mandelli, che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legati al dopo cura.
7: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
5: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
8: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
9: Un'intuizione del professor Mandelli che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nella assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
5: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
10: Fit walking vuol dire movimento. Il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, è importante per esempio alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma in quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati in cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici, all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi, ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, Fit Walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante ma non è impegnativa per tutti, quindi può essere da 20 a 80 anni, vuol dire camminare bene.
11: I pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento.

0: E quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto, logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. Queste iniziative, quindi raccolta fondi per strutture come la Romail, che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi alla chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
1: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo centro Mandelli di AIL Roma. Riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
2: Sì, è una camminata insieme perché, non essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
1: La decima edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma.
3: Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking. Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
4: L'importante è esserci, venire presto per camminare e alla fine della camminata cantiamo insieme per AIL Roma.
1: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemie, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
5: Le stime parlano chiaro. Entro il 2050 una persona su due nel mondo sarà miope. In Italia il problema tocca già da vicino oltre 2 milioni di bambini e ragazzi. Abitudini quotidiane mutate, poco tempo trascorso fuori casa e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
6: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno e quindi, se noi non siamo ipermetropi, può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
5: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico è possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
7: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi oggettivi e un'altra credenza che dobbiamo sfatare è che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo. Cioè, se il bambino a nostro avviso vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio e dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce e prescrizione di occhiali precoci.
5: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
8: La miopia elevata si associa con
7: un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
5: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime, più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

0: Ci sono patologie e situazioni di vita dove è utile mettere tutto nero su bianco, raccogliere e condividere informazioni per vivere al meglio la propria condizione. Questo è il caso della fenilchetonuria, conosciuta come PKU, una rara malattia genetica e ereditaria del metabolismo. Secondo l'indagine ELMA Research, solo l'11% delle persone con questa patologia riesce a seguire con costanza la dietoterapia necessaria per evitare complicanze anche gravi. E circa il 90% dei pazienti adulti non aderisce stabilmente alla dieta. A Milano è stata presentata la campagna Libertà Fenomenale, che vuole offrire un quaderno dei desideri e testimonianze, strumenti per aiutare i pazienti a migliorare la propria qualità di vita, a trovare risposte concrete ai propri bisogni e a trovare la propria personale libertà fenomenale.
1: La fenilchetonuria è una malattia metabolica ereditaria causata da un deficit enzimatico che trasforma la fenilalanina in tirosina. La terapia di elezione per questa patologia è una dietoterapia controllato apporto di fenilalanina e quindi una dieta che va seguita, che il paziente deve seguire per tutta la vita. Questa patologia viene diagnosticata mediante lo screening neonatale alla nascita, in modo da identificarla e iniziare immediatamente la dietoterapia per il piccolo paziente. L'impatto, ovviamente, che la diagnosi di malattia produce sui genitori in un momento così delicato come è quello della nascita del loro bambino, come è quello della costruzione della loro famiglia, ovviamente ha un significato molto molto importante. Da qui diventa fondamentale, fin dai primi momenti della comunicazione della diagnosi e poi per tutto l'arco della vita del paziente, non dimentichiamoci che è una malattia cronica, diventa fondamentale la presa in carico multidisciplinare da parte dell'equipe curante, in modo da accompagnare il paziente, ancora una volta, in tutte le fasi di vita, alla costruzione di un'adeguata consapevolezza di malattia e di un'adeguata consapevolezza relativa all'importanza dell'aderenza terapeutica.
0: Com'è possibile individuare questa patologia? È già un po', ce l'ha detto fin dalla nascita. Quali conseguenze potrebbero andare incontro se questo non dovesse accadere?
1: La fenilchetonuria viene diagnosticata tra la 48esima e la 72esima ora di vita del neonato mediante una gocciolina di sangue prelevata dal tallone del neonato che viene posta su uno speciale cartoncino e viene analizzata. Questa diagnosi, come dicevamo, la diagnosi precoce, l'intervento precoce, cambia in maniera significativa la prognosi di questa malattia. I pazienti trattati e diagnosticati alla nascita possono sviluppare un quoziente intellettivo nella norma, anche se la letteratura ci dice che ci sono alcuni aspetti di funzionamento cognitivo e neuropsicologico che possono essere alterati a causa del perdurare nel tempo di valori alti di fenilalanina. Questa è una patologia molto complessa che, se non diagnosticata e non curata alla nascita, può provocare gravi ritardi mentali, gravi deficit motori, psichiatrici e deficit al sistema nervoso centrale. Da qui l'importanza quindi dello screening neonatale. Posso anche aggiungere che come gruppo di psicologi italiani che si occupano di malattie metaboliche,

0: che abbiamo creato una guida informativa per i genitori, appunto per educare e informare i genitori ancora prima di un possibile richiamo di positività allo screening, perché abbiamo visto insieme ai colleghi medici e biologi della Società Italiana di Malattie Metaboliche l'importanza di educare il paziente, di far conoscere al paziente lo screening neonatale e la diagnosi precoce.
1: Dottor Costantino, cosa significa vivere con questa patologia e quali sono i maggiori bisogni di chi vive con PKU?
2: Vivere con la PKU comporta la necessità di organizzarsi la vita, pianificare nel minimo dettaglio anche le operazioni della vita più normali, che consideriamo più banali. I bisogni maggiori delle persone con PKU sono sicuramente l'informazione, sono sicuramente un supporto multidisciplinare adeguato nei centri clinici, sono protocolli, percorsi di transizione delle cure pediatriche a quelle adulte, che permettano ai pazienti adulti di restare nella terapia lungo tutto il corso della vita.
1: Ci può spiegare il progetto Libertà Fenomenale e come si può migliorare la propria qualità di vita, come può aiutarlo a conquistare anche una vera libertà fenomenale?
2: La Libertà Fenomenale, il pregio di aver riunito industria, clinici e associazioni, arrivando allo risultato di raccogliere testimonianze di vita vera vissuta in maniera molto pragmatica dai pazienti. Il quaderno sviluppato nel corso di questo progetto, uno strumento che può aiutare i pazienti effettivamente a pianificare, proprio quindi ridurre un po' il carico organizzativo che caratterizza chi vive con questa patologia, quindi aiutando le persone a organizzare i propri viaggi, la propria scuola, proprio come un vero e proprio diario di percorso.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

Oh, no, you dumb one.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buono auspicio.
1: Buon lavoro.
2: Buon lavoro.
3: Bocca al lupo.
4: Dopo a punteggio pieno.
5: No, va pareggiato.
4: Ah no, un pareggio è
5: l'autopulsore. Ora c'è il giocatore che possa mantenere.
6: Prendono l'allenamento.
7: Allora, Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
8: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
7: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
8: Sì, ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
7: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
8: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
7: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
8: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
7: Forse perché non la vede molto spesso.
8: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.

0: con la Ventola un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
1: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico, è stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto, speriamo che possa andare bene qui a Taranto, non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo di che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
2: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
1: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
0: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
1: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter, ho giocato poco, ho avuto poche opportunità però dovute all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
2: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
1: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
0: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
1: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
2: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
3: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
0: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
3: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo quella di mercoledì.
2: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avevi visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
3: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
0: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
3: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
2: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
3: Noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti e ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere? No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta a nord o a sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli.

0: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
1: Ma Pirlo sta bene?
0: Vediamo, domani lo vedremo.
2: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
0: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
2: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
0: Ciao.
3: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
4: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri.
3: Sì, con Andrea ho fatto dall'under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
4: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità, credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
3: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
4: Grazie Nicola.
3: Prego.
5: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
3: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
5: Poi giochi a 2 passi da casa, insomma.
3: Sì, 2 passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
4: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
5: Dove sta il mio portano?
6: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
5: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
6: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominic è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
5: Com'è stata la notte? Scusami.
6: Scusa.
5: Aspetta, posso?
6: Certo.
5: Com'è stata la notte? Insonne?
6: No, tranquillo, ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
5: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
6: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno a sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
4: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia riesce ad attendersi domani sera?
6: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
5: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
7: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
5: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
7: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
5: La Francia è un avversario poi così temibile?
7: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
5: Incrociamo le dita.
7: Va bene, arrivederci.
5: Ambrosini, ma qual è la ricerca?

0: accetta per entrare così nel cuore della gente?
1: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
0: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di

0: in caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
1: Ti senti in forma?
0: Sì, sì.
1: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
2: Sì, beh, io, per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
1: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
2: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
1: Come ti senti, vincente?
2: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
1: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
2: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Thank you.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
2: Carlo.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo, si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori

0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile. Se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. Non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, ottimo,
2: bella. Ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo, 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto, D'Amico.
1: Gol bellissimo, Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come lei è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è Landreau, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci,
0: e lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Ball, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola, il contrasto con Cristian Ball, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Ball ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito,
0: Italia
1: Pirlo,
0: in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso il contropiede del portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare di ex Ilva. Sciopero da domani in tutte le sedi, si fermano anche Genova e Novi Ligure. E poi nuove rotte internazionali per Bari e Brindisi, mentre Grottaglie attende ancora i voli passeggeri. Paolo Strippoli e Jasmine Trinca, protagonisti ieri al Cinema Savoia, per presentare il nuovo film L'Estranea. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura.

0: innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
1: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
2: Io vorrei una bicicletta nuova.
3: Mi aiuta a comprare un unicorno?
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Da domattina sciopero in tutte le sedi dell'ex Ilva, Acciaierie d'Italia difende le ragioni dello stop e annuncia la fermata di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre. I sindaci la definiscono inaccettabile, mentre il capogruppo della Lega Riccardo Molinari chiede di valutare un futuro autonomo per gli stabilimenti del Nord. Nuove rotte internazionali per Bari e Brindisi, mentre Grottaglie attende ancora i voli passeggeri. Ryanair amplia i collegamenti per l'estate 2027. Giampaolo Vietri chiede alla Regione di destinare parte dei fondi dello spazioporto ai voli di linea dello scalo ionico. Il regista Paolo Strippoli e l'attrice Jasmine Trinca, insieme a parte del cast, protagonisti di un confronto con il pubblico al cinema Savoia a seguito della proiezione del film L'Estranea, che dopo la mostra del cinema di Venezia è in corsa agli Oscar per rappresentare l'Italia nella categoria Miglior Film Internazionale. Tra thriller psicologico ed horror, l'opera indaga il confine sottile tra amore e male.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura torniamo a parlare di ex Ilva. Da domani sciopero in tutti gli stabilimenti. Acciaierie d'Italia conferma la chiusura di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre. Suscitando la protesta dei sindaci, il capogruppo della Lega Riccardo Molinari propone di valutare un futuro autonomo per gli impianti del Nord. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
2: Da domani mattina scatta lo sciopero in tutte le sedi dell'ex Ilva, annunciato dai sindacati subito dopo l'incontro con il governo a Palazzo Chigi. La fermata di Taranto trascina con sé anche gli stabilimenti del Nord e apre un nuovo fronte politico sul futuro del gruppo. Acciaierie d'Italia definisce lo stop una conseguenza inevitabile dei vincoli giudiziari e delle condizioni operative e finanziarie. Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, chiede invece di valutare un futuro autonomo per i siti settentrionali. A Taranto, oltre allo stop dell'agglomerato e dell'acciaieria 2, al centro della discussione c'è la situazione relativa all'altoforno 2 messo in stato di preriscaldo. ADI annuncia entro il 15 novembre la fermata temporanea generale anche di Genova e Novi Ligure, alimentati dall'acciaio prodotto nello stabilimento ionico. L'annuncio di una serrata è del tutto inaccettabile, dichiarano i sindaci Silvia Salis e Rocchino Muliere. Per Salis è una prospettiva insostenibile per i lavoratori, le due città e l'intera filiera siderurgica nazionale. L'amministrazione straordinaria sostiene di aver lavorato per mantenere la produzione il più a lungo possibile entro i 90 giorni concessi dalla Corte d'Appello di Milano. Le due richieste per proseguire l'attività sono state respinte. L'ultima, il 5 ottobre, puntava a mantenere i forni in riscaldo fino alla pronuncia della Cassazione attesa dopo l'udienza del 20 ottobre. Pesano anche le materie prime ormai esaurite. La stessa ADI spiega che acquistarne altre senza poterle utilizzare entro il termine indicato del 25 ottobre significherebbe impegnare risorse dei creditori per materiali destinati a restare in magazzino. E comprare brame sul mercato per rifornire il Nord, aggiunge, richiederebbe mesi e prodotti adeguati alle esigenze dei clienti. Proprio sul futuro di questi stabilimenti interviene Molinari con un'interrogazione al ministro Urso. Chiede di valutare accordi con altri produttori siderurgici oppure la cessione dei siti del Nord ai gruppi capaci di rilanciarli. L'obiettivo dichiarato è tutelare la produzione e l'occupazione, con attenzione anche alle ricadute su Racconigi. Per l'esponente leghista, le difficoltà di Taranto non devono compromettere impianti che possono avere prospettive proprie. Molinari attribuisce inoltre responsabilità a PD e Movimento 5 Stelle per le scelte sulla vertenza e critica i vincoli europei del Green Deal. Il tutto senza alcun passaggio sul futuro di Taranto e dei suoi lavoratori.

0: posizioni che portano al centro la tenuta dell'intero gruppo, mentre la decisione della Cassazione resta un passaggio cruciale per il futuro dell'area a caldo.
1: Il futuro di Taranto al centro degli incontri del Partito Democratico nei quartieri. Dal circolo Volta, Francesca Viggiano denuncia lo stallo del governo e invita Giorgia Meloni a confrontarsi in città con cittadini e lavoratori. Il servizio di Dario Galitelli.
0: Il governo è in una fase di assoluto stallo e di disimpegno sulla città. Dal circolo Volta Francesca Viggiano attacca l'esecutivo e invita la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a venire a Taranto per confrontarsi direttamente con cittadini e lavoratori. L'occasione è la seconda tappa del percorso di incontri promosso dal Partito Democratico nei quartieri dopo l'appuntamento di Talsano. Un'iniziativa aperta alla città, avviata dalla segretaria Claudia Ligonzo per discutere il futuro del territorio. La parlamentare riconosce che negli anni alcune scelte avrebbero potuto essere migliori, ma rivendica l'impegno del PD al fianco della comunità. Taranto sottolinea deve essere protagonista delle decisioni che la riguardano e ricevere risposte concrete. Al centro dell'intervento anche le famiglie alle prese con difficoltà ambientali, sanitarie ed economiche, le imprese dell'indotto che cercano di garantire continuità al lavoro. Noi ci siamo, ribadisce Francesca Viggiano, e siamo accanto a lavoratori e famiglie.
2: Siamo insieme ai lavoratori e ai cittadini di Taranto in un'unica vertenza che riguarda ciascuno di noi. Il governo credo che sia in una fase di assoluto stallo e di disimpegno sulla città. Non abbiamo visto la presenza di nessuno del governo, a partire dalla presidente Meloni, che continua a voler decidere su Taranto a Roma. Taranto deve essere protagonista delle decisioni del suo futuro e noi la invitiamo qui a venire a parlare con i cittadini come facciamo noi, senza infingimenti e soprattutto mettendoci la faccia, perché Taranto ormai ha compreso che non ci sono più le possibilità di imbrogliare i cittadini, ma ci sono delle risposte concrete che devono essere assicurate alla città e a chi continua ad investire sul territorio. Un pensiero va ovviamente alle famiglie dei lavoratori, un pensiero va alle famiglie dei cittadini e dei cittadine, delle cittadine che stanno vivendo dei momenti di assoluta difficoltà sotto ogni profilo, quello ambientale, quello sanitario, quello economico, e soprattutto un pensiero va anche a chi, come le imprese dell'indotto, continuano a lavorare affinché si possa assicurare una continuità lavorativa.
1: Proseguono i controlli della Polizia di Stato a Taranto, disposta alla cessazione immediata di un'affittacamere di un circolo privato. La struttura ricettiva era priva delle autorizzazioni necessarie e non aveva comunicato alla questura le generalità degli ospiti stranieri. Il circolo invece era frequentato da persone con precedenti di polizia ed è risultato irregolare per la somministrazione di alimenti e bevande e per la presenza di apparecchi da gioco non autorizzati, sottoposti a sequestro insieme alle somme incassate. Andiamo avanti, nuove rotte internazionali per Bari e Brindisi, mentre Grottaglie attende ancora i voli passeggeri. Ryanair amplia i collegamenti per l'estate 2027 e Giampaolo Vietri chiede alla Regione di destinare parte dei fondi dello spazioporto ai voli di linea dello scalo ionico. Il servizio.
0: Resta aperta la partita sui cieli di Puglia. Bari e Brindisi conquistano nuove rotte internazionali, mentre Grottaglie attende il decollo dei voli passeggeri. Per l'estate 2027 Ryanair annuncia 4 nuovi collegamenti operativi da fine marzo. Da Bari si volerà verso Friedrichshafen, Leeds e Oslo con 2 frequenze settimanali. Da Brindisi per Varsavia sono previsti invece 3 voli alla settimana. Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, evidenzia le opportunità per il turismo e per i pugliesi residenti all'estero, dalle potenzialità del mercato scandinavo ai legami con le comunità dei lavoratori e studenti nel Regno Unito. Per Grottaglie invece Giampaolo Vietri chiede alla Regione un cambio di rotta. Destinare una parte significativa dei 70 milioni previsti per lo spazio porto all'avvio e al consolidamento dei voli di linea. Il monito riguarda la sostenibilità del progetto spaziale, ancora segnato dalle incertezze sugli operatori e sui tempi. Secondo Vietri, i collegamenti passeggeri hanno bisogno di incentivi alle compagnie e finanziamenti garantiti per più anni. La richiesta al presidente Antonio De Caro è quindi di rimodulare le risorse, evitando che i ritardi espongano i fondi al rischio di definanziamento.
3: Per far partire i voli passeggeri da Grottaglie occorrono incentivi per le compagnie aeree. Per questo ho scritto al presidente Antonio De Caro affinché possa essere rimodulato il finanziamento di 70 milioni di euro per lo spazioporto da Grottaglie. Un progetto fermo, da Grottaglie non si va sulla Luna, non c'è un piano industriale, non c'è un vettore in grado di far partire i voli suborbitali. Per questo si potrebbe utilizzare una parte significativa di questi 70 milioni di euro per avviare e strutturare i voli passeggeri di linea dallo scalo ionico, anche perché il mancato utilizzo, il ritardo dell'utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione per lo spazioporto potrebbe esporre queste risorse a rischio di definanziamento.
1: Ci siamo recati in via Dante, quasi ad angolo con Viale Magna Grecia, su segnalazione di alcuni residenti del posto che lamentano un grave problema di ordine igienico-sanitario. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: Gli squami fognari che fuoriescono quotidianamente da un tombino, cattivi odori, scarafaggi, rischi per la sicurezza dei pedoni e la situazione di degrado che da circa un anno sono costretti a sopportare i residenti di Via Dante, quasi all'angolo con Viale Magna Grecia, a due passi dalla concattedrale. Una situazione ormai diventata insostenibile per gli abitanti della zona, che nonostante ripetute segnalazioni e solleciti rivolti nel corso dei mesi a diversi interlocutori, denunciano di non aver ancora ottenuto risposte concrete né interventi risolutivi. Il problema riguarderebbe un tombino situato sul marciapiede dal quale fuoriescono regolarmente gli scarichi fognari di un edificio. Una condizione che solleva innanzitutto preoccupazioni di carattere igienico-sanitario, ma anche di sicurezza. Per consentire il passaggio dei pedoni, infatti, sarebbero state sistemate alcune assi provvisorie, forse in occasione dei lavori per BRT. Una soluzione precaria che, anziché garantire un attraversamento sicuro, avrebbe già provocato diverse cadute tra le persone costrette a percorrere quel tratto di marciapiede.
5: Abbiamo precedentemente chiamato il comune, chiamato i vigili urbani, ci rimandavano all'acquedotto. L'acquedotto poi diceva che non era competenza loro, era competenza perché qua che è parco in Campalanzi, insomma. E niente, poi le cose restano così. Adesso aspettavamo questi lavori della BRT perché pensavamo che dovessero risolvere il problema quelli della BRT, visto che sta in queste condizioni da via. Invece loro, anche loro, dicono che non è di loro competenza. E l'ultima telefonata che abbiamo fatto, ci hanno detto di fare una segnalazione all'ufficio, probabilmente igiene, cioè dobbiamo andare una delegazione a fare un reclamo quando la cosa è visibile, cioè è gente che è caduta, bambini che passano e mettono i piedi nella calca, scusate il termine, e qui voglio dire igienicamente non è una cosa sostenibile.
4: L'acquedotto vi ha detto quale potrebbe essere il problema?
5: Ma l'acquedotto, secondo lui, cioè, sono venuti 3-4 volte, anche di più forse, a svuotare il tondino, però poi non hanno risolto il problema, sarà un problema tecnico, penso, qualche condotta scogliata, non so. E secondo loro, secondo il loro parere, appartiene al palazzo, quindi loro, siccome è una cosa privata, non possono intervenire. Il palazzo abbiamo chiamato l'amministratrice, ma non latitante, non si fa sentire, non so che cosa l'iniziativa abbia preso.
1: Passaggio decisivo per il nuovo campo sportivo Atleti Azzurri d'Italia ai Tamburi. La Regione ha convocato la conferenza di servizi. I pareri dovranno arrivare entro il 28 ottobre, prima della successiva gara d'appalto. Un avanzamento confermato dall'onorevole Dario Iai ai nostri microfoni meno di una settimana fa. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
6: Il percorso di riqualificazione del campo sportivo Atleti Azzurri d'Italia al quartiere Tamburi si avvicina ad un passaggio decisivo. La Regione Puglia ha convocato la conferenza di servizi per esaminare l'analisi di rischio del terreno comunale sul quale dovrà sorgere il nuovo impianto. Le amministrazioni coinvolte dovranno esprimersi entro il 28 di ottobre, un passaggio necessario per poter procedere successivamente alla gara d'appalto. Un avanzamento che l'onorevole Dario Iaia, responsabile unico del Comitato Istituzionale di Sviluppo di Taranto, aveva confermato ai nostri microfoni meno di una settimana fa, indicando proprio nel completamento di questa fase la possibilità di sbloccare il progetto. La convocazione arriva dopo la trasmissione degli elaborati da parte del Comune, dopo che ARPA Puglia ha validato l'esecuzione del piano di caratterizzazione. Al centro del procedimento ci sono gli accertamenti sulle condizioni ambientali dell'area destinata alla nuova struttura. La conferenza si svolgerà in modalità semplificata e asincrona. Gli enti trasmetteranno le proprie valutazioni senza una riunione simultanea. Entro la scadenza dovranno comunicare l'assenso oppure un dissenso motivato. Nei casi previsti, la mancata risposta sarà considerata un assenso senza condizioni. Finalmente siamo arrivati alla fase decisiva, sottolinea Iaia, che assicura di voler seguire gli ulteriori adempimenti per arrivare all'affidamento dei lavori. L'obiettivo è restituire ai tamburi uno spazio moderno e sicuro per lo sport, atteso dalla comunità. Ai tamburi non servono più promesse, servono opere, ribadisce il parlamentare. Il 28 ottobre, dunque, rappresenta una scadenza per l'acquisizione dei pareri, non la data di apertura del cantiere. L'esito della conferenza e il completamento degli adempimenti necessari definiranno le condizioni per avviare la gara e avvicinare la realizzazione dell'opera.
1: Prevenire gli infortuni ed intervenire subito nelle emergenze in campo. A Taranto, medici delle nazionali italiane ed esperti internazionali si sono confrontati sulla salute degli atleti nella terza edizione del UEFA Football Doctor Education Program. Il servizio.
0: Taranto mette al centro la salute di chi fa sport. Ieri nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, medici delle nazionali italiane ed esperti internazionali si sono confrontati sulla prevenzione degli infortuni e sui soccorsi durante le partite. La terza edizione del UEFA Football Doctor Education Program ha portato in città esperienze e competenze maturate sui campi di calcio di alto livello. A promuovere il progetto Luigi Santiglio, direttore del Centro di Medicina dello Sport di Taranto, insieme a Luca Labianca, responsabile FIGC del programma, a raccontare l'importanza della prevenzione della preparazione di chi interviene sul campo sono lo stesso Santiglio, il dottor Vincenzo Santoriello, medico della Nazionale Italiana di Calcio Under 21, e il dottor Antonio Valentini, che abbiamo incontrato a margine dei lavori. Come riconoscere un'emergenza cardiaca, quando utilizzare il defibrillatore, come soccorrere un giocatore dopo un trauma, questi alcuni degli argomenti affrontati. La sicurezza degli atleti passa anche dalla capacità di prendere la decisione giusta in pochi secondi e dal coordinamento tra il primo soccorso e le cure in ospedale.
7: Sono molto orgoglioso di avere qui il UEFA Football Doctor Education Program, che ricordo essere un format della UEFA, che è il massimo organo europeo del calcio. Il gruppo di relatori è stato formidabile, ma li conoscevo. Oggi avremo anche la presenza del dottor Carcangiu, il medico della nazionale femminile di calcio, e anche la dottoressa Manca, che si occuperà dei traumi, delle gestioni delle vie aeree, delle emergenze delle vie aeree, che è davvero un unicum di questo format della UEFA.
8: La consapevolezza, cioè conoscere le problematiche, saperle gestire con precocità e con accuratezza. Quindi direi che questo percorso ci consente sia di diffondere ciò che annualmente tendiamo ad affinare e a migliorare, e sia appunto di confrontarci con altri specialisti sia del territorio che in ambito nazionale ed internazionale. Quindi credo che sia un momento di crescita fondamentale. Credo che abbiano creato un contesto meraviglioso dove sicuramente viverlo anche in ambito di una struttura comunale così bella renda tutto assolutamente più affascinante.
9: È bellissimo stare qui. Io, per me è una grande occasione di crescita, sia da un punto di vista umano che da un punto di vista professionale. Avere l'opportunità di confrontarmi con questi professionisti di sicuramente altissimo spessore mi dà l'opportunità di crescere da un punto di vista professionale e di imparare veramente tante cose.
1: Taranto e Napoli vincono ex aequo il premio miglior video assoluto agli Access Video Awards con il filmato dedicato alla candidatura a Mediterranean Capital of Sport 2027. Il servizio.
10: Taranto affonda le radici in un tempo remoto. Colonia spartana.
1: Taranto conquista il primo posto agli Access Video Awards, prestigioso riconoscimento a Macerata per il video che accompagna la candidatura della città a Mediterranean Capital of Sport 2027. Il filmato ha ottenuto il premio come miglior video assoluto ex aequo con Napoli nell'ambito della manifestazione promossa da Access Europe e Access Italia. Un nuovo traguardo per Taranto, già città europea dello sport nel 2025, che rafforza così la propria immagine nel panorama sportivo internazionale. nazionale in attesa del verdetto sulla candidatura per il 2027. A ritirare il premio è stato Pier Filippo Marcoleoni, coordinatore del tavolo dello sport istituito dall'amministrazione Bitetti, che ha sottolineato il valore del lavoro di squadra. Sono orgoglioso di quel che abbiamo realizzato insieme, ha detto, attraverso immagini, luoghi e storie. Il video racconta la vocazione sportiva di Taranto. Marcoleoni ha inoltre ringraziato il personale della direzione sport del comune, evidenziando come il risultato sia frutto dell'impegno condiviso, un riconoscimento che premia la qualità della comunicazione e rafforza le ambizioni della città di diventare un punto di riferimento sportivo per tutto il Mediterraneo. Un thriller che indaga il confine sottile tra amore e male. Ieri al Cinema Savoia la proiezione

0: Dell'estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, seguita dall'incontro con il regista, la protagonista Jasmine Trinca è parte del cast.
1: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso.
2: Il male non sempre bussa alla porta, a volte si nasconde proprio dietro quella che chiamiamo famiglia. È approdato anche a Taranto dall'8 ottobre L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli presentato al Cinema Savoia con la partecipazione del regista, dell'attrice Jasmine Trinca e di parte del cast, protagonisti di un incontro con il pubblico.
3: Jasmine Trinca!
2: Al centro della storia Anna rivela alla figlia Alice un segreto custodito per 20 anni, un patto con una misteriosa donna interpretata da Valeria Bruni Tedeschi per salvarle la vita. Una scelta dettata dall'amore, destinata però a scatenare conseguenze oscure e a incrinare gli equilibri di una famiglia apparentemente perfetta. Tra thriller psicologico e horror, Strippoli utilizza il soprannaturale per esplorare le paure più profonde, trasformando segreti, silenzi e sensi di colpa nel vero motore della tensione.
4: Tutto quello che sti poveracci hanno passato, io ce l'ho il senso di colpa. Voi, spero più che paura, un senso di liberazione, perché poi alla fine, e anche se la vera protagonista, protagonista assoluta è Jasmine Trinca e la sua Anna Colonna, il punto di vista dello spettatore, per me e per lo sceneggiatore, è anche lui un nostro corregionale, Salvatore De Chirico, che saluto, lui è a Busan, in questo momento in Corea, a presentare il film. Per noi il punto di vista è quello di Alice, di sua figlia, che rispetto alla mamma ha imparato che l'unico modo per determinarsi è accettare la vita come viene.
2: Anche sul piano tecnico, colonna sonora, fotografia, atmosfera, gestione del non detto e costruzione della suspense diventano elementi fondamentali per trasformare il familiare in qualcosa di inquietante, ma la domanda centrale resta soprattutto morale: fino a che punto possiamo giustificare il male in nome dell'amore? Un'opera che supera i confini del cinema di genere, che reduce da Venezia, guarda ora la sfida degli Oscar 2027, dopo essere stata scelta per rappresentare l'Italia nella categoria miglior film internazionale.
1: Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
0: Si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona domenica.

0: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri. Perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
2: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
3: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Amici sportivi, appassionati di calcio, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dalla SS Taranto. Dimenticare Canosa e ripartire subito, e questo l'obiettivo della formazione rossoblu, atteso oggi dalla sfida contro l'Ugento. Ieri alla vigilia della gara il tecnico rossoblu Luca Tiozzo ha analizzato la settimana di lavoro, riconoscendo gli errori commessi e chiedendo alla squadra una reazione più incisiva. Guardiamo il servizio.
1: Ci si rialza vincendo, è il messaggio di Luca Tiozzo alla vigilia di Taranto-Ugento. Dopo il pesante 3-0 incassato sul campo del Canosa, i rossoblu cercano oggi il riscatto davanti a un avversario che, come sottolineato ieri dal tecnico, ha dimostrato nelle ultime gare di saper soffrire e ottenere risultati. Tiozzo promuove il lavoro svolto in settimana, ma chiede alla squadra di trasformarlo in una prestazione convincente. Sotto esame, soprattutto, gli errori individuali e la gestione dei momenti difficili. Nel calcio di oggi gli errori si pagano cari, ha ricordato l'allenatore, invitando i suoi a mantenere alta la concentrazione fino al 90esimo. Sul piano tattico resta aperta anche l'ipotesi del centrocampo a 3, in base alle caratteristiche della partita, ma la priorità è la reazione dopo la sconfitta. Secondo Tiozzo, contro il Canosa è mancata incisività dopo lo svantaggio. Oggi, contro l'Ugento, il Taranto è chiamato a dimostrare sul campo di aver imparato la lezione e di poter ripartire.
0: E nel frattempo ci è pervenuta la formazione del Taranto Calcio, impegnato questo pomeriggio alle 15.30, quindi grazie alla regia curata da Peppe Candelli. Andiamo a vedere proprio la formazione rosso-blu. Dal primo minuto c'è la novità.

0: Bellingham, quindi l'olandese parte dal primo minuto, formazione sostanzialmente confermata rispetto alla gara di domenica scorsa. C'è anche Buonavolontà, quindi altro segnale a centrocampo di un cambiamento. In avanti c'è Saraniti a supporto naturalmente anche di Taurino. C'è anche Falzerano dal primo minuto, qualche cambiamento per il tecnico Luca Tiozzo. Tutte le novità naturalmente le avremo nel collegamento di Centosport in campo nel pre-gara a partire dalle 14:55 con i nostri Cosimo Lenti e Ludovica Maiuri. Ma andiamo avanti perché naturalmente in eccellenza pugliese l'ottava giornata ha regalato già risultati importanti nella corsa al vertice. L'Atletico Racale ha battuto 2-0 il Canosa, mentre il Taurisano ha superato con lo stesso risultato la capolista Squinzano. La classifica resta corta e il campionato è ancora tutto da decifrare. Informazioni nel servizio.
1: Siamo soltanto all'ottava giornata, ma il campionato di eccellenza pugliese comincia già a regalare indicazioni interessanti e i risultati del sabato confermano quanto sia equilibrata la corsa nelle zone alte. L'Atletico Racale supera il Canosa per 2-0, Mais blocca il risultato al quarto, Pirretti raddoppia al 49esimo. Una vittoria importante per i salentini contro una delle squadre che puntano a recitare un ruolo da protagonista. Successo pesante anche per il Taurisano, che batte 2-0 la capolista Squinzano. Bianco firma il vantaggio, Pennetta chiude i conti, 3 punti che permettono ai Granata di avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni. Squinzano ha 19 punti, Canosa 18 e Taurisano 17. La classifica resta corta e con così tante giornate ancora da giocare è decisamente presto per fare pronostici. Intanto oggi tocca al Taranto, atteso dalla sfida contro l'Ugento. Per il rossoblù è un'occasione da sfruttare per recuperare terreno e avvicinarsi alle zone alte. L'ottava giornata non emette sentenze, ma conferma una cosa: in questo campionato c'è ancora tanto da raccontare.
0: Ci spostiamo in questo momento in Serie D, trasferta delicata per il Brindisi, atteso oggi sul campo della Nocerina. I biancazzurri cercano continuità dopo il successo contro la Real Normanna, ma davanti trovano un avversario ambizioso in corsa nelle zone alte della classifica. 90 minuti per misurare carattere, solidità e ambizioni della squadra adriatica.
1: 90 minuti per confermare i progressi e dare continuità ai risultati. Il Brindisi si prepara alla sfida in trasferta contro la Nocerina, appuntamento importante nel percorso dei biancazzurri nel girone H di Serie D. La squadra adriatica arriva all'appuntamento dopo il convincente 3-0 contro la Real Normanna, un successo che ha restituito fiducia e confermato la solidità del gruppo, capace di mantenere la porta inviolata nelle ultime due gare. Ma al San Francesco di Nocera servirà una prestazione di personalità. La Nocerina infatti si presenta forte di un avvio di campionato positivo e della voglia di sfruttare il fattore campo. Per il Brindisi la chiave sarà mantenere equilibrio, limitare gli spazi agli avversari e sfruttare le occasioni in fase offensiva. Attenzione, concentrazione e concretezza, queste le armi per provare a tornare a casa con un risultato pesante. Il campo darà le risposte, con i biancazzurri chiamati a trasformare fiducia e ambizione in punti.
0: E adesso futsal, dopo il successo conquistato a Fabbrica di Roma, la New Taranto torna a perdere in campionato. Nella quinta giornata di Serie A2 Elite, i rossoblù cedono in casa all'Academy Pescara per 8-4, pagando soprattutto un primo tempo chiuso con 5 reti di svantaggio. Il servizio.
1: Si ferma la New Taranto, battuta per 8-4 dall'Academy Pescara nella quinta giornata del campionato di Serie A2 Elite. Dopo la vittoria del turno precedente a Fabbrica di Roma, per il rossoblù arriva una sconfitta pesante, maturata soprattutto nella prima frazione. Gli abruzzesi partono forte, alzano subito il ritmo. Masi sblocca il risultato al quarto minuto. Poi Cesaroni e Scarinci firmano altre 2 reti all'ottavo. Nel finale di tempo arrivano anche la doppietta di Masi e il gol di Coco Schmidt per uno 0-5 che compromette la gara. Nella ripresa la New Taranto prova a reagire e si affida a Giannace, autore di una tripletta, ma l'Academy Pescara mantiene il controllo e allunga ancora con Marrazzo, Scarinci e Cesaroni. Nel finale arriva anche la quarta rete rossoblù firmata da Donadoni, che fissa il punteggio sul definitivo 4-8. Una reazione generosa nella ripresa, ma non sufficiente a recuperare il pesante passivo accumulato nei primi 20 minuti di gioco.
0: E questo era il nostro ultimo servizio per questa edizione del TG Sportivo. È tutto. Come sempre, grazie per essere stati qui con noi in compagnia. Alle 14:55, ampio prepartita della gara del Taranto contro l'Ugento con Centosport in campo. Attraverso i nostri Cosimo Lenti e Ludovica Maiuri ascolteremo tutte le sensazioni del pre-gara. Poi avremo Marco Nicola Marino impegnato con la Fidelissandria sulla trasferta di Aversa Normanna. Ma non solo, tante novità, tante informazioni, sempre con dei collegamenti e degli ospiti in studio. A più tardi, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

0: Menograzzi. Per me, Studio 100.
1: In questa puntata di TG in Salute,

0: tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.
1: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
2: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredire, progredisce lentamente con un danno progressivo agli edotti biliari seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto di fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici che hanno solo delle alterazioni negli esami di funzionalità epatica, oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatica o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
1: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie.
3: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazioni, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi, chiaramente, questo percorso è fondamentale avere un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che un altro, e quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione e così via, si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
1: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
4: I bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale, ma anche a tutta la famiglia. Quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone, che vengano presi in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow-up della patologia.
1: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
5: Dieci anni di passi, partecipazione e solidarietà. Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for AIL Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini, La raccolta fondi di questa edizione

0: sposterà il nuovo centro Mandelli destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
1: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare tutti gli arredi del centro Mandelli, che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legati al dopo cura.
2: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
0: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
3: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
4: Un'intuizione del professor Mandelli che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nella assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa, e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
0: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
5: Fit walking vuol dire movimento. Il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, importante per esempio alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati che cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici, all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi, ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, fit walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante, ma non è impegnativa per tutti. Quindi può essere da 20 a 80 anni, vuol dire camminare bene.
6: I pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento, e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. Queste iniziative, quindi raccolta fondi per strutture come la Romail, che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi la chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
0: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo centro Mandelli di AIL Roma: riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
7: Sì, è una camminata insieme perché, non essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
0: La decima edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma.
8: Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking. Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
9: L'importante è esserci, venire presto per camminare e alla fine della camminata cantiamo insieme per AIL Roma.
0: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemie, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
10: Le stime parlano chiaro. Entro il 2050 una persona su due nel mondo sarà miope. In Italia il problema tocca già da vicino oltre 2 milioni di bambini e ragazzi. Abitudini quotidiane mutate, poco tempo trascorso fuori casa e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
11: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno e quindi, se noi non siamo ipermetropi, può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
10: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico è possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
12: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi oggettivi e un'altra credenza che dobbiamo sfatare è che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo. Cioè, se il bambino a nostro avviso vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio e dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce e prescrizione di occhiali precoci.
10: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
13: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
10: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari rappresentano le prime più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

0: Ci sono patologie e situazioni di vita dove è utile mettere tutto nero su bianco, raccogliere e condividere informazioni per vivere al meglio la propria condizione. Questo è il caso della fenilchetonuria, conosciuta come PKU, una rara malattia genetica e ereditaria del metabolismo. Secondo l'indagine Elma Research, solo l'11% delle persone con questa patologia riesce a seguire con costanza la dietoterapia necessaria per evitare complicanze anche gravi, e circa il 90% dei pazienti adulti non aderisce stabilmente alla dieta. A Milano è stata presentata la campagna Libertà Fenomenale, che vuole offrire un quaderno dei desideri e testimonianze, strumenti per aiutare i pazienti a migliorare la propria qualità di vita, a trovare risposte concrete ai propri bisogni e a trovare la propria personale libertà fenomenale.
1: La fenilchetonuria è una malattia metabolica ereditaria causata da un deficit enzimatico che trasforma la fenilalanina in tirosina. La terapia di elezione per questa patologia è una dietoterapia controllato apporto di fenilalanina e quindi una dieta che va seguita, che il paziente deve seguire per tutta la vita. Questa patologia viene diagnosticata mediante lo screening neonatale alla nascita, in modo da identificarla e iniziare immediatamente la dietoterapia per il piccolo paziente. L'impatto, ovviamente, che la diagnosi di malattia produce sui genitori in un momento così delicato come è quello della nascita del loro bambino, come è quello della costruzione della loro famiglia, ovviamente ha un significato molto molto importante. Da qui diventa fondamentale, fin dai primi momenti della comunicazione della diagnosi e poi per tutto l'arco della vita del paziente, non dimentichiamoci che è una malattia cronica, diventa fondamentale la presa in carico multidisciplinare da parte dell'equipe curante, in modo da accompagnare il paziente, ancora una volta in tutte le fasi di vita, alla costruzione di un'adeguata consapevolezza di malattia e di un'adeguata consapevolezza relativa all'importanza dell'aderenza terapeutica.
0: Com'è possibile individuare questa patologia? È già un po', ce l'ha detto, fin dalla nascita. Quali conseguenze potrebbero andare incontro se questo non dovesse accadere?
1: La fenilchetonuria viene diagnosticata tra la 48esima e la 72esima ora di vita del neonato mediante una gocciolina di sangue prelevata dal tallone del neonato che viene posta su uno speciale cartoncino e viene analizzata. Questa diagnosi, come dicevamo, la diagnosi precoce, l'intervento precoce, cambia in maniera significativa la prognosi di questa malattia. I pazienti trattati e diagnosticati alla nascita possono sviluppare un quoziente intellettivo nella norma, anche se la letteratura ci dice che ci sono alcuni aspetti di funzionamento cognitivo e neuropsicologico che possono essere alterati a causa del perdurare nel tempo di valori alti di fenilalanina. Questa è una patologia molto complessa che, se non diagnosticata e non curata alla nascita, può provocare gravi ritardi mentali, gravi deficit motori, psichiatrici e deficit al sistema nervoso centrale. Da qui l'importanza quindi dello screening neonatale. Posso anche aggiungere che come gruppo di psicologi italiani che si occupano di malattie metaboliche abbiamo creato una guida informativa per i genitori, appunto per educare e informare i genitori ancora prima di un possibile richiamo di positività allo screening, perché abbiamo visto insieme ai colleghi medici e biologi della Società Italiana di Malattie Metaboliche l'importanza di educare il paziente, di far conoscere al paziente lo screening neonatale e la diagnosi precoce.
0: Dottor Costantino, cosa significa vivere con questa patologia e quali sono i maggiori bisogni di chi vive con la PKU?
2: Vivere con la PKU comporta la necessità di organizzarsi la vita, pianificare nel minimo dettaglio anche le operazioni della vita più normali, che consideriamo più banali. I bisogni maggiori delle persone con PKU sono sicuramente l'informazione, sono sicuramente un supporto multidisciplinare adeguato nei centri clinici, sono protocolli, percorsi di transizione delle cure pediatriche a quelle adulte che permettano ai pazienti adulti di restare nella terapia lungo tutto il corso della vita.
0: Ci può spiegare il progetto Libertà Fenomenale e come si può migliorare la propria qualità di vita, come può aiutarlo a conquistare anche una vera libertà fenomenale?
2: La libertà fenomenale, il pregio di aver riunito industria, clinici,

e associazioni, arrivando allo risultato di raccogliere testimonianze di vita vera vissuta in maniera molto pragmatica dai pazienti. Il quaderno, sviluppato nel corso di questo progetto, uno strumento che può aiutare i pazienti effettivamente a pianificare, proprio quindi ridurre un po' il carico organizzativo che caratterizza chi vive con questa patologia, quindi aiutando le persone a organizzare i propri viaggi, la propria scuola, proprio come un vero e proprio diario di percorso.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

Questo programma è offerto da Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors.

0: Amici sportivi, appassionati di calcio, buon pomeriggio e ben ritrovati con 100 sport in campo pre-gara. Davvero un appuntamento importante per il Taranto che inizierà alle 15.30 la sua sfida allo stadio Erasmo Iacovone contro l'Ugento. Tanti temi da affrontare, tante novità anche dal punto di vista delle formazioni che andremo a vedere a brevissimo, ma c'è naturalmente anche tanta Serie D da raccontare, perché in campo ci sono Fidelis Sandria, c'è il Martina, insomma ci sono tante squadre, c'è anche il Brindisi che va ad affrontare la Nocerina, ma davvero ci sono tanti spunti da prendere. Io parto subito presentando il mio ospite in studio, che è venuto qui a trovarmi da Massafra con tutto il suo da fare, sempre a disposizione, Mimmo De Bartolomeo. Ciao Mimmo, buon pomeriggio.
1: Buona domenica a tutti e grazie per l'invito, Peppe.
0: Assolutamente, buona domenica, partiamo da qui. Partiamo dalla buona domenica, ci sono naturalmente tante novità, attendiamo che arrivino i nostri Cosimo Lenti e Ludovica Maiuri da Bordocapo. Eccolo, Cosimo, buon pomeriggio. Che tempo.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, buona domenica a tutti. Prima, pochi istanti fa, c'è stato un forte acquazzone, però è durato qualche minuto, uno o due minuti, non di più, forse qualche nuvola passeggera che sorvola lo stadio Erasmo Iacovone. Però anche oggi è una giornata, possiamo dire, di festa, perché questa è la prima volta delle non prime volte, perché dopo la prima volta degli azzurri allo stadio Erasmo Iacovone, quindi della prima partita di calcio storica, della prima volta del Taranto, della prima volta dei giochi del Mediterraneo, oggi torna la normalità, anzi inizia la normalità con la seconda partita del Taranto in quella che è la sua nuova casa, e lo farà davanti a circa quasi 8.000 spettatori, poco meno. E poi probabilmente la prevendita ovviamente continuerà fino agli ultimi istanti prima dell'inizio della gara, però possiamo dire che Taranto ancora una volta ha dimostrato l'amore verso la sua maglia, verso la sua squadra. 8.000 persone per una partita, ricordiamo.

0: di eccellenza dopo una sconfitta brutta, sonora, arrivata contro una diretta concorrente con un netto 3-0. Possiamo dire che veramente è un amore senza senso, un amore incondizionato quello che ha la sua gente verso, o meglio, che ha Taranto verso la sua squadra, quindi la gente di Taranto che ha verso i colori rosso-blu.
1: Un amore incondizionato, dicevi giustamente tu prima, Cosmo, 8.000 spettatori è un significato particolare, un significato di vicinanza nonostante il KO di Canosa, ma c'è quel calore che conosciamo molto bene, quindi vediamo nel frattempo delle immagini proprio dello stadio Erasmo Iacovone, piano piano comincia a riempirsi. Cosimo, noi abbiamo già avuto la formazione del Taranto, quindi io chiedo subito alla regia del nostro Peppe Candelli di mandarla live, quindi andiamo a vedere proprio a snocciolarla gradualmente questa formazione, perché ci sono state diverse variazioni ed è importante naturalmente capire come potrebbe schierarsi la formazione rosso-blu. E quindi chiedo a te, Cosimo, rimaniamo sempre da te allo stadio Erasmo Iacovone proprio per capire la variazione tattica, se è una scelta di andare a tre a centrocampo, comunque l'idea è sempre di rimanere con quattro giocatori lì in mezzo. Non abbiamo ancora Cosimolenti. Ok, l'abbiamo perso due secondi. Quindi
0: mi sentite?
1: Sì, adesso sì, adesso sì, Cosimo, a te.
0: Allora, dicevo, per la prima volta in campionato il Taranto giocherà 4 dietro, quindi con Azio Osmanovic, questa macchia d'Anzola e il Lupo. A centrocampo invece iniziano i dubbi, sebbene ci siano due esordi dal primo minuto, esordio praticamente da titolare per Egerram, e per la prima volta vediamo anche buona volontà da titolare, sebbene abbia giocato qualche spezzone a Canosa. Secondo me Taranto potrebbe optare per il 4-3-3 in fase di non possesso, in fase di possesso si passa al 4-2-3-1. Perché? Perché secondo me Falzerano agirà alle spalle di Saraniti e a sinistra ci andrà Taurino e a destra potrebbe andarci Soldani in fase di possesso con il 4-2-3-1. In fase di non possesso secondo me i rossoblu potrebbero giocare a 3 a centrocampo e quindi diventare un 4-3-3. Per quanto riguarda invece il Lugento, si schiera con il numero 1 Patuano tra i pali, Menga il numero 8, Torres, Graziano, Ortega, Rangel, Lombardo che è l'altro under, quindi 0-7, Romano, Becceri, Gomez e Tejada. Questi sono gli 11 scelti da mister Oliva. L'incontro sarà arbitrato da Mattia Cili di Bari, coadiuvato dall'assistente Nicolò Fogliotta di Bari e Francesco Pio Taglia della sezione di Foggia. Quindi questi sono i tre direttori di gara che appunto arbitreranno l'incontro fra Taranto e Ugento.
1: Grazie, grazie Cosimo, torneremo da te più tardi naturalmente per assaporare ancora le sensazioni di questo pre-gara. Mimmo, scelte tattiche di mister Luca Tiozzo che portano delle variazioni rispetto alla gara di domenica, vediamo buona volontà, vediamo Engram dal primo minuto, l'olandese, quindi ci aspettiamo naturalmente tanto da loro. Nel frattempo continuiamo a vedere anche le immagini della curva che piano piano inizia a riempirsi.
2: Eh beh, 8.000 spettatori, come ha detto Cosimo, già abbiamo realizzato il record, no? Domeniche fa con 12.000 spettatori, penso che adesso abbiamo anche il secondo posto come record in eccellenza con 8.000, quindi è sempre il nostro. Questa è la dimostrazione che ormai Taranto e il suo tifo non ha più nulla da dimostrare a nessuno, perché senza alcun particolare richiamo chiaramente ormai è un amore viscerale anche in eccellenza. Ho fatica a memoria a ricordare realtà dove in eccellenza hanno portato questo grande numero di spettatori. Spero che oggi ovviamente si possa parlare finalmente di calcio giocato, in settimana troppe tensioni a proposito dello stadio, quindi un clima rovente, speriamo che con l'arrivo dell'autunno si raffreddi un attimino, ecco, da parte sia della presidenza che del comune, perché sicuramente non abbiamo bisogno di ulteriori litigi, ecco, diciamo così. Negli ultimi anni abbiamo sofferto tanto, abbiamo passato davvero tante situazioni spiacevoli, non vorremmo ricominciare da capo, ecco, quindi noi vogliamo sentir parlare ora solo di calcio giocato e speriamo che si possa risolvere la situazione. A proposito di formazione, vedo ci sono diverse novità,
1: c'è Vukoja
2: fuori, Lo Savio fuori. L'olandese, il nuovo Engerman, il nuovo centrocampista, se gioca dal primo vuol dire che è pronto fisicamente, altrimenti non credo che lo avrebbe inserito. E non vedo neanche in panchina, anche questa volta, di Paolo Antonio e Angiulli, se non sbaglio. Quindi probabilmente anche Angiulli, se non sbaglio, non è nella distinta, quindi dovrebbe essere dopo.

0: Canusa la seconda gara consecutiva fuori, totalmente fuori della distinta, e a questo punto lancio una provocazione, faccio una domanda, no, alla quale poi chissà, magari i nostri spettatori possono rispondere, anche perché non abbiamo il DS Montervino, non può risponderci lui. Non so se è un indizio di mercato e quindi qualcuno è in uscita o è ancora una scelta tecnica, ecco, perché due tribune consecutive...
1: È da capire, è da capire.
0: È da capire perché.
1: Assolutamente. Vediamo se abbiamo già recuperato il collegamento con il nostro... Cosimo Lenti direttamente dallo stadio Erasmo Iacovone, sempre per ulteriori novità di formazioni. Abbiamo anche Ludovica nel frattempo, allora io direi di andare a fare un salto proprio da Ludovica. A te Ludovica!
2: Buonasera Peppe, siamo qui con due ospiti speciali, abbiamo Domenico con il suo papà Pinuccio. Domenico ci raccontava che ormai vive a Rimini ma segue il Taranto e per lui è la prima volta allo stadio Iacovone nuovo.
3: Sì, ciao, ciao a tutti. Sì, sono 20 anni che abito a Rimini e questa è la prima volta che veniamo insieme al mio papà qui al nuovo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. Lo stadio bellissimo, meraviglioso.
2: Infatti prima il signor Pinuccio ci stava dicendo che è stato in tanti stadi di Serie A, ma questo Iacovone ha un sapore diverso per lei, vero?
4: Assolutamente, ne ho visti tanti stadi in Italia, però uno così bello, no, ho visto l'Allianz della Juve, è bello pure, però così bello, no.
2: Allora, passiamo un attimo a una breve analisi della giornata di oggi. Canosa e Squinzano si fermano rispettivamente a 18 e 19 punti, quindi oggi per il Taranto esiste un solo risultato che è la vittoria, giusto?
3: Beh certo, oggi la vittoria è d'obbligo, visto che le prime in classifica hanno frenato ieri e il Taranto oggi deve per forza fare risultato e vincere per accorciare la classifica.
2: Che cosa ci aspettiamo dai nuovi acquisti?
4: Ma io spero che siano acquisti azzeccati, speriamo bene perché... ieri lo Squinzano ha perso e Canosa anche, almeno una vittoria, ci mettiamo a 4 punti dalla vetta.
2: È importantissimo.
4: Com'è?
2: È importantissima la vittoria di oggi, un messaggio da mandare a questi ragazzi.
4: Forza ragazzi, siamo di Taranto e saremo sempre tifosi del Taranto.
2: Per lei?
3: In bocca al lupo ragazzi e sempre forza Taranto.
2: Grazie mille a Domenico e Pinuccio. Peppe, ti do la linea, ti restituisco la linea.
1: Grazie, grazie Ludovica, grazie per questa testimonianza di tifo, molto bella devo dire Mimmo. Io direi però adesso, se abbiamo già Cosimo Lenti in collegamento, di andare da lui perché naturalmente ci sono ulteriori novità di formazione, abbiamo tanto da snocciolare in questo 11 iniziale, quindi c'è davvero naturalmente tanto, però al momento credo non sia ancora pronto e quindi io direi Mimmo naturalmente di affiancare tanti argomenti a questo 11 iniziale perché c'è naturalmente il 4-3-3 come idea nuova di mister Luca Tiozzo che ancora non avevamo visto perché siamo stati abituati al 3-4-3 e poi ti lancio una provocazione, campionato riaperto? O forse è presto per dirlo?
0: Allora, a questa domanda ti rispondo a fine partita.
1: Vabbè.
0: Ora no, perché...
1: Stiamo dando l'anticipazione però del post-gara adesso.
0: Esatto. Però, scherzi a parte, no, i risultati di ieri sono la dimostrazione che il campionato non è chiuso fin quando la matematica non dice che è chiuso il campionato. Anche in un campionato come quello di eccellenza, dove ci sono 3-4 corazzate, ok... non significa che ovviamente il resto delle squadre stanno a guardare. Ieri lo Squinzano ha perso a Taurisano, che è una bellissima squadra, anche se lo Squinzano ha giocato bene, devo essere sincero.
1: Sì, ha avuto belle occasioni.
0: Il risultato potrebbe far pensare a una partita storta, invece comunque ha avuto delle occasioni. Il calcio premia chi fa più gol.
1: Cioè,
0: purtroppo è cattivo, è cattivo come sport, diciamo, il calcio, no? Però il Taurisano è una bellissima squadra, un outsider, una mina vagante che ha dimostrato comunque di avere un bel gioco, fa davvero un bel gioco, si difende anche in maniera discreta, quindi come l'anno scorso il Bitonto, no, ha dato un po' fastidio nella fase iniziale del campionato, quest'anno c'è il Taurisano. Il Canosa ha perso inaspettatamente a Racale, sì, anche se ha fatto una prestazione molto scialba, opaca, sì, anche un po' di turnover.

0: Perché giovedì mi pare che ci sia la Coppa, quindi De Candia probabilmente ha fatto delle scelte anche di turnover perché ci tiene anche alla Coppa. Quindi il campionato non è mai chiuso, non bisogna mai perdersi d'animo. Ricordiamo che purtroppo il Taranto ha anche 2 punti di penalizzazione, altrimenti aggiungi quei 2 punti e siamo comunque lì a prescindere,
1: Sì,
0: anche
1: sì, sì,
0: senza la
1: sì, sì, sì.
0: partita di quest'oggi. Anche se sicuramente, a mio avviso, il mio pensiero, te l'ho detto prima, lo ribadisco, c'è bisogno ancora, secondo me, di aggiustare questa squadra. Di snellirla sicuramente, ma anche di perfezionarla in ruoli un po' tra virgolette carenti, a mio avviso anche la fase offensiva è da registrare. Però detto questo, oggi dobbiamo rispondere ai risultati di ieri vincendo. Oggi dobbiamo, è d'obbligo
1: È
0: vincere, cioè
1: d'obbligo, certo.
0: non ci sono altri risultati.
1: Per rimanere in scia ti serve.
0: Ma assoluta no, ma non c'è proprio nulla da eccepire. L'Ugento, con tutto il rispetto, è una squadra abbordabile e se oggi non vinci è un grande problema perché comunque hai continuato a fare mercato, sono arrivati altri giocatori, siamo tanti, siamo forti, non c'è Lo Savio, c'è Saraniti, non c'è Vukoja, c'è il nuovo acquisto,
1: Tanti
0: quindi
1: ricambi.
0: abbiamo tanti ricambi, abbiamo adesso una rosa anche un po' più lunghetta. E con l'Ugento devi vincere per forza, non è quell'avversario che ti deve impensierire perché altrimenti se ti impedisce, ripeto con tutto il rispetto per l'Ugento, ma questa è una gara che va vinta, è una squadra che ha 7 punti, non credo che ci sia bisogno di aggiungere altro.
1: Assolutamente, assolutamente, Mimmo. Io direi di tornare in questo momento allo stadio Erasmo Iacovone, sempre con il nostro Cosimo Lenti, proprio per le ultimissime novità di formazione.
2: Sì, ciao ragazzi, di nuovo qui dal collegamento dallo stadio Erasmo Iacovone. Più che novità delle formazioni, vi possiamo dire che ci sarà una coreografia prima dell'inizio della gara per i 48 anni degli Ultra Pazz, quindi per la prima volta che si torna allo stadio Erasmo Iacovone, gli Ultra Pazz festeggeranno i loro 48 anni con una coreografia. Per quanto riguarda le formazioni, l'abbiamo detto, il Taranto giocherà con Lombardo tra i pali, sulla destra ci sarà Zsuzsmanovic, centrali Guastamacchia e Lanzola, sulla sinistra invece ci sarà Lupo, esordio per Engerram, il centrocampista olandese che farà il suo esordio allo stadio Erasmo Iacovone, ritorno allo stadio Erasmo Iacovone per buona volontà. Sarà da vedere se poi la linea di tre quarti sarà composta da tre, ovvero Soltani sulla destra, Taurino a sinistra e Falzerano ad agire alle spalle di Saraniti. Secondo me in fase di non possesso i rossoblù potrebbero schierarsi con il 4-3-3. Questi gli 11 scelti da Mister Tiozzo.
1: Grazie, grazie Cosimo, torneremo da te a
2: Grazie
1: brevissimo.
2: a voi.
1: Naturalmente nel frattempo continuiamo a vedere le splendide immagini impresse non solo nei nostri cuori, ma anche
0: Eccellenza.
1: nella nostra mente, caro Mimmo, perché guardate che
0: Ma
1: meraviglia,
0: queste
1: che meraviglia.
0: immagini non hanno a che fare nulla con l'eccellenza, è tutto fuorché campionato di eccellenza.
1: Tutto fuorché
0: Anzi,
1: dilettantismo, possiamo dirlo
0: tutto fuorché
1: tranquillamente.
0: dilettantismo, anche perché, giusto per citare, no,
1: Sì.
0: il breve passato, il recente passato, anche in Serie D, no, il Taranto, prima ancora di essere promosso, poi in Lega Pro, eccetera, in Serie D abbiamo avuto partite anche dove abbiamo registrato 2, 3, 4.000 spettatori, 8.000. 8.000 e non è un posticipo, quindi non è una gara in notturna, non è un posticipo, si sa che la domenica si passa in famiglia e quant'altro. È un numero importantissimo. È ritornata la
1: Vero.
0: Serie A. Questo è un numerone, a mio
1: Sì,
0: avviso,
1: sì, sì,
0: questo è
1: sì,
0: un
1: sì, sì.
0: grande numero. E dobbiamo cercare di non disperdere questi numeri, questa passione. Prima abbiamo visto, no, quei signori, il signore che veniva da Rimini,
1: Assolutamente.
0: la curiosità anche dei fuorisede di guardare lo stadio, quindi anche la curiosità del nuovo impianto. Quindi bisogna adesso creare quelli che sono anche i tifosi del domani, le generazioni che si sono perse purtroppo. Tante, le ultime 2 generazioni forse non sanno neanche cosa sia il Taranto, no? Quindi non dobbiamo disperdere questo entusiasmo. Ecco perché io prima dicevo: è il momento di finirla con le discussioni. Abbiamo sentito in settimana Ferrarese che ha detto: no, ma lo stadio è agibile. Il sindaco poi ha detto: no, ma allora Hospitality c'è stato un problema troppo tardi, non era agibile. Taranto merita rispetto, i tifosi di Taranto meritano chiarezza e rispetto. Queste
1: Chiaro.
0: diatribe, con tutta la buona volontà, ci stanno, ma ne abbiamo passate troppe. Ok, quindi il secondo anello aperto, il secondo anello chiuso, ora non so adesso se è in gradinata, in tribuna est è aperto, non lo so, però sicuramente ora dobbiamo innanzitutto un attimino raccogliere i frutti, ok, perché il nostro tifo c'è sempre stato, abbiamo passato 2 anni fa un inferno, abbiamo voglia di calcio,

0: E questo stadio nuovo, secondo me, è stato uno sprint in più, no? La bellezza, la curiosità di andare in un nuovo impianto, lo dobbiamo proteggere, lo dobbiamo cullare come se fosse nostro, quindi dobbiamo avere anche rispetto di questo stadio nuovo, perché è nostro, lo sfrutteremo noi, ci siamo noi, deve essere una bolgia, chiunque viene a Taranto deve capire che non sta facendo una domenica, diciamo una gita domenicale,
1: Assolutamente.
0: e che deve avere vita non facile, calcisticamente parlando.
1: Io vedo un altro fuorisede, tanto perché ne hai
0: Oh,
1: citato uno,
0: grande,
1: ovviamente, una
0: carissimo.
1: persona carissimo, dice Mimmo De Bartolomeo. A questo livello di confidenza siamo arrivati, il dottor Nicola Isis. Buon pomeriggio, Nicola, con una faccia che la dice lunga,
2: Buon
1: però va
2: pomeriggio,
1: bene.
2: no,
1: Prego.
2: mi stavo addormentando sul discorso di De Bartolomeo, mi stavo
1: No,
2: addormentando, proprio ASMR, mi
1: no. No,
2: stavo
1: cioè.
2: addormentando, stavo dire, ma come parla bene De Bartolomeo, ma quanto
1: Sì.
2: parla bene.
1: Ma
2: È
1: no, ma.
2: emozionato,
1: Sì,
2: è venuto oggi pomeriggio, ha detto, oh, bellissimo, cioè, arrivo nel pregare, emozionato, non se l'aspettava, capito? La prima volta. Come stai? allora, ho vissuto giorni migliori. Ho vissuto giorni migliori. Calcisticamente parlando, si intende,
1: Allora,
2: ovviamente. E
1: che ci
2: che,
1: dici? Che
2: dimmi, dimmi,
1: emozioni
2: Peppe,
1: ci
2: sono tutto
1: sono?
2: tuo. Anzitutto, vi dà noia la TV alle spalle? O la devo spengere, la devo spegnere, la lascio
1: No, ti
2: accesa?
1: preoccupare, fermo lì, rimani lì con la testa, rimani là, fermo, fermo, fermo.
2: Ok, vabbè, facciamo così, faccio prima.
0: Cosa vede? Cosa vedi, Nicola, in TV?
1: Cosa? No,
0: Cosa
1: poi ce
0: stai
1: lo dice dopo, poi ce lo
0: vedendo?
1: dice dopo. Sentiamo, sentiamo, che emozioni porti di questa gara? Insomma, ci si aspetta tanto,
2: Allora,
1: dai.
2: devo dirti la verità, 24 ore fa pensavo proprio testualmente, ma che bello, domani c'ho la partita da seguire. Oh, finalmente le immagini sottofondo, meglio questa e non il mio faccione, non il mio capo. E no, vabbè, dicevo, ero diciamo sollevato dall'idea di vedere la partita senza pensieri, senza tensioni dovute ai risultati della domenica. E vi posso giurare che Canosa e Squinzano giocassero ieri, non lo sapevo. Infatti, a un certo punto, nelle mie solite messaggistiche su WhatsApp, mi arriva a un certo punto, a metà pomeriggio, ho detto, raga, il Canosa ha perso 2-0 a Racale. Ho detto, vabbè, qui stanno prendendo in giro, vabbè. Poi vedo i risultati, effettivamente, vedo Racale 2, Canosa 0, e vedete che troppo sta pure lo Squinzano a Taurisano. Cioè, vabbè, ma figurati se lo Squinzano va a perdere a Taurisano. Tac, preciso. Lo Squinzano perde 2-0 a Taurisano. E quindi adesso, alla luce di questi regali che comunque ti hanno fatto Taurisano e Racale da una parte, è chiaro che mi hanno donato un altro po' di ansietta per la partita di oggi, perché comunque adesso c'è l'opportunità di entrare in corsa per il primo posto, perché 4 punti quando siamo all'ottava giornata di campionato non sono assolutamente niente. È chiaro che se poi, corna facendo, il Taranto comunque va a steccare la partita di oggi. Numeri alla mano sei ancora in tempo, però è dal punto di vista morale e psicologico che è difficile, se non impossibile, riprendere la situazione. Per cui adesso sta il Taranto, anche perché pensavo, fra me e me, il Taranto adesso ha 3 test in 90 minuti. Il primo
1: Vero.
2: è quello di accantonare Canosa, perché è stata una disfatta. 3-0 è stata la sconfitta peggiore del Taranto in eccellenza. Non so se l'ha mai detto qualcuno in questa settimana, ma lo dico io. La seconda deve superare le tensioni che ci sono state in settimana tra società e comune, e mi auguro che al più presto giungano a un punto di incontro, perché non si può più andare avanti così, e mi fermo qua. E terzo appunto, quello di gestire la pressione delle ultime 24 ore, con un Taranto che è praticamente costretto a vincere questa partita per rientrare in corsa per il primo posto e quindi per il campionato. Quindi anche oggi sarà un test importante e molto attendibile al cospetto poi di un Ugento che è in ascesa nelle ultime 2 partite, visto che le ha vinte entrambe per 1-0, ma è comunque un avversario che sulla carta inferiore al Taranto, cioè da una parte c'è Falzerano, Saraniti, aiutatemi a dire voi, dall'altra, con tutto rispetto per i calciatori dell'Ugento, cioè vediamo una squadra comunque di medio-bassa eccellenza, quindi il Taranto dovrebbe vincerla a mani basse questa partita, e mi auguro la possa vincere a mani basse, perché ripeto, si deve cancellare la pesante sconfitta di domenica scorsa, nient'altro.
1: Grazie, grazie Nicola. Torno da te a brevissimo perché abbiamo subito Cosimo Lenti in collegamento nuovamente dallo Iacovone. Allora, Cosimo, naturalmente ci sono tante impressioni, tante emozioni di questa partita, ma la componente più importante, se sei d'accordo con me, è la psicologia di questa squadra, perché è da qui che si riparte del resto. Salutami a

0: lo chiodi.
1: Sì, ho rapito Alfredo per un commento prima di questa gara. Alfredo, l'emozione è sempre tanta, però dobbiamo abituarci. Però oggi bisogna vincere tutti i costi.
2: Beh sì, soprattutto alla luce dei risultati di ieri, che sono molto favorevoli al Taranto, sia Canosa che lo Squinzano sono usciti sconfitti per 2-0. Oggi la partita con l'Ugento è da prendere con le pinze. Sebbene l'avversario non sia di primissima grandezza, però insomma questo campionato fino a questo momento ci ha fatto comprendere che nessuna partita è semplice, nessuna partita è scontata. Il valore aggiunto deve essere il pubblico, che anche in una giornata diciamo non buona dal punto di vista meteorologico, ma ormai abbiamo uno stadio completamente coperto e quindi anche la pioggia non spaventa più nessuno. Insomma, in 6.000 e passa sono presenti.
1: Sono quasi 7.000, sono quasi 7.000. Certo, è ancora una volta una dimostrazione pazzesca di questo amore incondizionato che l'abbiamo definito così.
2: Sì, è un amore incondizionato, diciamo anche che è la città e la tifoseria che manifesta questo attaccamento. Nonostante magari il risultato negativo di Canosa, ci si aspettava un flop dal punto di vista della prevendita, ed invece il dato che tu mi sottolinei, 7.000, ci fa capire quanto si è innamorato il pubblico di questa squadra, nonostante la categoria. Il pubblico ci crede, ci dobbiamo credere tutti, ci deve credere la squadra, insomma l'ambiente, tutto deve essere unito, quindi evitiamo anche queste querelle, queste dinamiche che stanno togliendo negli ultimi giorni dal calcio giocato, e rimaniamo concentrati tutti insieme sull'obiettivo.
1: Grazie mille Alfredo, grazie mille. Ragazzi, se non ci sono altre domande, curiosità, noi possiamo chiudere, ovviamente qualora ci fossero siamo qui pronti per rispondervi.
3: Mimmo, hai una curiosità per il nostro Cosimo? Tanto vedo anche Marco Nicola Marino, arrivo tra 2 secondi da te, Marco.
4: No, io no, nessuna curiosità, volevo semplicemente, vabbè, poi ti faccio un discorso finale dopo. Si parlava di questi 7.000 tifosi. Il Taranto deve vincere e convincere oggi, secondo me. Deve essere un altro Vero. Taranto rispetto a Canosa. Conta molto la prestazione anche, a mio avviso. Oltre che il risultato devi vincere, ma convincendo, dimostrando che hai cambiato registro.
3: Ti avevo cambiato il nome, avevo detto Marco invece di Mimmo. Adesso vado e come da Marco Nicola Marino, direttamente da Versa Normanna per Real Aversa Fidelis Sandria. Un match importantissimo per la Fidelis. A te Marco per le ultime.
5: Sì Giuseppe, buon pomeriggio a te, ben ritrovato. Siamo collegati dallo stadio Bisceglie di Aversa per la settima giornata del campionato di Serie D Girone A, Real Aversa e Fidelis Sandria. Il match è iniziato da 16 minuti, il parziale è ancora di 0-0. La Fidelis ha approcciato molto bene la gara, spaventando in un paio di circostanze la formazione di casa, soprattutto al 10° minuto, quando Musa ha recuperato palla e ha servito il compagno d'attacco quest'oggi, Abraham Kistei, che ha sfiorato il gol del vantaggio. È stato molto bravo il portiere di casa Ilga, ragazzo classe 2007 molto interessante, che ha fatto bene in questa inizio stagione a neutralizzare il tuffo, un gol che sembrava fatto, ma è l'atteggiamento della Fidelis che sta piacendo in questi primi minuti, la squadra che sta cercando di fare la partita su un campo difficile contro una grande squadra come la Real Aversa. Se vuoi ti leggo le formazioni ufficiali, ci sono un paio di novità per farsi. La Fidelis cambia il tandem d'attacco perché per la prima volta Ferraro parte dalla panchina, ci sono Musi e Pissei davanti, il resto della formazione è identica a quella di domenica scorsa che ha battuto Real Torino. Invece la formazione di mister Sasa Campilongo si schiera col classico 4-3-3, assente il 2008 Hernandez, espulso domenica scorsa nella sconfitta di Brindisi. I tre d'attacco sono Masala, Della Pietra e Bono, altro ex Fasano. Parte dalla panchina invece Francesco Pello, perché è un ex della partita. Quando da temere, attenzione, c'è un cross dalla destra del numero 17 Cambrini, la palla però si spegne lentamente sul fondo. Dicevo, la Real Aversa è una squadra da temere che ha fatto molto bene in questa prima fase di campionato, 10 punti conquistate in 6 giornate. Diciamo che l'unico neo è appunto la trasferta di Brindisi, che ha visto la squadra di Mister Capilongo cadere per 3-0. Per il resto è una squadra che è stata anche capace di battere Gravina qui. Gravina, una delle sorprese del campionato, certo. La partita è molto animata, c'è un bel clima sugli spalti, sono arrivati un centinaio di tifosi della Fidelis al seguito, e anche qui l'ambiente è bello caldo come sempre, voglio dire, parliamo di una piazza storica che ha fatto anche la C per tanti anni, se ricorderai. La gara è molto vibrante, c'è anche un clima quasi primaverile, 24 gradi, quindi

0: Gli ingredienti ci sono tutti per una bella partita. Il parziale è sempre quello di 0-0 quando siamo giù di proprio in questo istante al 19° minuto. Non so se hai domande.
1: Grazie, grazie Marco. Grazie mille. Grazie, grazie. Sicuramente ci sono temperature migliori ad Aversa, caro Mimmo. Sì. Nel frattempo rivedo Cosimo Lenti collegato, quindi pochissimi minuti, pochissimi oramai, che ci separano dalla sfida contro l'Ugento. Sensazioni, umori, pareri, direttamente dallo Iacovone. A te. Non ti sentiamo, non ti sentiamo. Problema di audio. No, non ti sentiamo, non ti sentiamo. Vediamo se riusciamo a raddrizzarla live. Sei bloccato.
2: Quando torna Cosimo, mi è venuta in mente la domanda da fare a Cosimo. Ok, però la volevo fare anche a te.
1: Aspettiamo qualche secondo, perché dovremmo recuperarlo nel giro di pochissimo. Io sento l'audio adesso? Forse no. Vediamo, proviamo.
3: Mi sentite?
1: Adesso sì, Cosimo.
3: Allora, dicevo, bisogna vincere, bisogna sbloccare subito la partita per poi indirizzarla. L'abbiamo detto, scusatemi, l'abbiamo detto, bisognerà concretizzare tutto quello che è possibile per iniziare un altro campionato, l'ennesimo, che partirebbe da oggi, però è importante, sono importantissimi, fondamentali questi tre punti per i risultati arrivati ieri.
1: Hai una domanda da parte di Mimmo De Bartolomeo in studio.
2: Volevo chiedere a Cosimo se secondo lui quello che sta mancando al Taranto in questo momento è soprattutto Azio, lo zio Osmanovic, che l'anno scorso è partito a razzo, quest'anno è un po' più contratto e secondo me lui potrebbe creare la superiorità numerica lì, soprattutto sulle fasce. Quest'anno lo vedo un po' ancora spento, che ne pensi?
3: È cambiato il modulo, il Taranto ha giocato a 5, quindi è cambiato anche l'impiego di Azio Osmanovic. Vediamo oggi cosa accadrà, perché si torna quasi al passato in questo che è il 4-2-2-1, 4-3-3.
1: Perfetto, perfetto. Grazie Cosimo, buona partita, buon divertimento, ciao, buon lavoro naturalmente.
3: Ciao a voi.
1: Torniamo in studio, facciamo un ultimo passaggio dal dottor Delisis, ma prima di fare un passaggio dal dottor Delisis, io chiederei al dottor Candelli in regia di andare con un'immagine di fuori sede, sempre questo tifo che è arrivato direttamente dall'Olanda e abbiamo questa immagine, vediamo se il nostro Peppe Candelli riesce a recuperarcela live, perché è un'altra testimonianza, Mimmo, di questo affetto, questo splendido, questo senso d'appartenenza costante, ecco, che abbiamo rimembrato col dottor Delisis, e sicuramente Nicola su questo ci potrà dare che ragione. Nicola, dove sei? Intanto voglio capire che fine ha fatto Nicola.
4: No, sto qui.
1: Ah, bene. Non la vedo, e quindi mi sono preoccupato, ho detto. Eccola qua l'immagine, guarda che bella.
2: Sì.
1: Che bella, anche questa è un'immagine d'affetto, insomma, questo Iacovone che anche il dottor Delisis vuole vedere, perché me l'ha comunicato.
4: Assolutamente. Tu pensa, mi sentite ragazzi?
1: Sì, ti sentiamo.
4: Tu pensa che io in questo momento dovevo essere lì, quindi motivi X mi hanno impedito di essere allo stadio e in collegamento qui con voi. Però grandi fratelli Caputo, li conosco bene tutti quanti e sono grandi amici. No, mi ero distratto un attimo prima, Peppe, perché mi è arrivata una foto, avrei sentito sicuramente in settimana il presidente Sebastiano Ladisa, che aveva annunciato la sua assenza in tribuna per le partite casalinghe e tale. Invece oggi ci sono entrambi i fratelli, quindi diciamo che è un buon segno.
1: Buon segno, sì.
4: È un buon segno.
1: Grazie Nicola per essere stato qui con noi.
4: Ok. Ciao ragazzi, buona serata.
1: Grazie al nostro Nicola Delisis. Siamo in chiusura proprio rapida, random. Grazie ancora Mimmo De Bartolomeo.
2: Grazie a te Peppe. Speriamo.
1: Ti aspetto qua. Rimani lì, fermo, bloccato, perché alle 17:15 torniamo ovviamente per il post gara. E quindi buon divertimento, ci vediamo più tardi, sempre Studio 100. Rimanete con noi.
5: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, 5 Motors.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro.

Il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper

fare un massaggio cardiaco, se qualcuno in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore, se qualcuno in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo, se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero

0: 18 arrivi rapidamente di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita, quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo, e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro, ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE, sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118 che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate

0: collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
0: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
0: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Materiale.

0: Che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
1: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti, significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti, capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
0: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema

0: ma è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare fare mentre si controlla il paziente, inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello.

0: Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non sta, non è cosciente e non respira, non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto 3, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5

6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia, del mondo intero, sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso ancora oggi continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica, quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale,

0: che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti
0: circa
1: prima.
0: di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le

0: difficoltà legislative che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free e di fatto però non si è fatto
1: Quindi
0: più
1: non si è
0: niente. Allora
1: pensato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata a pieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore

0: della mula è proprio questa. Ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nel lattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a 2 mani, quindi 2 mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste 2 modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di 1/3 del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il

0: massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello steno, cioè la parte inferiore dello steno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dal BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra, la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra, questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte, e anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria, è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato per esempio in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché per esempio si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno reciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno, si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare, per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne, che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete, dunque questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la Vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
3: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole, e lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano

0: più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se è per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa
0: A
1: Rita
0: voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Diciamo di superficiale è un privilegio di pochi, ma deve essere un'infrastruttura proprio importante del nostro territorio.
1: Non c'è un limite anagrafico, però il bando prevede due premialità, una per i giovani con meno di 25 anni, fino all'età di 25 anni, e poi per chi presenta progetti che abbia un'età superiore ai 50 anni, ma in generale non c'è un limite di età.

0: Nuovo appuntamento con Taranto 25, quest'oggi siamo con Fiorella Occhinegro, vicepresidente di Taranto 25. Fiorella, benvenuta.
1: Grazie Dario, grazie veramente a tutti per questa occasione per parlare delle attività di fondazione.
0: Sembra strano che io dica a te benvenuta, in realtà siamo a casa vostra, siamo in Città Vecchia, un nuovo appuntamento, abbiamo toccato diversi temi, diversi ambiti che fanno parte della vostra casa, del vostro soggiorno, della vostra cucina, insomma anche della vostra terrazza. Oggi parliamo di cultura. Parliamo di cultura, lo facciamo come al solito in Città Vecchia e lo facciamo con chi si occupa nella fattispecie proprio di questo ambito che, se vogliamo, è un po' la culla di Taranto 25. Siete alla ricerca di talento, siete alla ricerca di progettualità, senza la cultura tutto questo sarebbe impossibile.
1: Hai centrato proprio pienamente tutti quelli che sono quella che è la nostra missione, perché Fondazione Taranto 25 punta adesso moltissimo sulla cultura e poi farlo qui, calpestando proprio questa storia ricca di Taranto, on the road davvero, questa Taranto che è veramente ricca di capitale umano e non solo, quindi noi andiamo alla ricerca di tanti talenti e lo abbiamo fatto lavorando duramente su un bando che adesso vi racconteremo e abbiamo deciso proprio di puntare sulla cultura, perché la cultura non può essere un ornamento, un fregio, un qualcosa di, diciamo, di superficiale, un privilegio di pochi, ma deve essere un'infrastruttura proprio importante del nostro territorio.

0: non è un aspetto così banale, perché Taranto è un territorio ricco di cultura, ricco di storia, ricco di tradizione, dove forse però a un certo punto ce l'avamo messi un po' da parte. Voi siete stati capaci e siete capaci in questo momento di riscoprire quelle che sono le origini, restando in Città Vecchia, puntando sulla Città Vecchia e investendo sulla cultura e sul talento del territorio.
1: Assolutamente, è una cosa a cui teniamo veramente tantissimo. Noi crediamo molto che esista un rinascimento culturale del territorio di Taranto, perché poi chiaramente noi parliamo di Taranto parlando di tutto quanto l'arco ionico, quindi non solo del centro storico, certo, di Taranto, ma di tutta la ricchezza molteplice che Taranto offre, quindi dalla terza, diciamo sempre noi, fino ad Avetrana. Quindi è importantissimo riscoprire e valorizzare tutta quanta la bellezza che c'è nel nostro territorio, tutta quanta la ricchezza culturale.

0: Quando si parla di fondazione si pensa a qualcosa di immateriale, no? Questa fondazione intesa come un contenitore chissà di che, contenitore certamente di idee,
1: sì.
0: Però forse ancora di più un contenitore di persone fisiche,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: dedicano
1: sì.
0: il loro tempo, mettono a disposizione le loro capacità, il loro background, i loro studi, il loro percorso formativo e lavorativo a servizio di quelli che sono gli interessi di fondazione, che poi sono gli interessi della città.
1: Sì, Dario, è proprio centrato davvero quello che è la vera ricchezza di Fondazione Taranto 25. C'è un capitale umano incredibile, perché tanti soci e socie dedicano il loro tempo, sottraendolo anche alle loro famiglie, alle loro attività, al tempo libero, no? Offrire tutta una serie di servizi proprio sui bandi e su quello che prepariamo noi con tutti quanti i gruppi di lavoro.
0: Perché
1: per cui
0: è una commistione di competenze,
1: certamente,
0: di lavoro.
1: Sì, sì,
0: quanti
1: sì.
0: siete all'interno di Fondazione?
1: Eh beh, adesso soci? Siamo arrivati quasi a un'ottantina di soci, quindi siamo 80 soci, sì. Poi ci sono anche i soci, al di là dei soci ordinari, anche i soci sostenitori che ci sostengono nelle varie azioni di Fondazione Taranto 25. Quindi mi dai l'occasione per ringraziare di cuore tutti quanti i soci e le socie del gruppo Cultura, che si sono dedicati tantissimo in questi mesi alla redazione di un qualcosa che riteniamo molto importante, quello

0: del bando cultura, quindi come coordinatrice insieme ad Augusto Sebastio del gruppo cultura, questa è anche occasione per ringraziare loro del tempo dedicato, perché ci mettono veramente tutti quanti il cuore e l'anima.
1: L'hai anticipato, non siamo soli, adesso presentiamo il prossimo ospite.
0: Certo.
1: Ti abbiamo anticipato prima, Augusto Sebastio, parliamo di cultura. Parliamo di come riuscite a portare avanti la ricerca della cultura. Lo facciamo in un posto che insomma trasuda cultura, ma c'è un approccio alla ricerca che passa attraverso i bandi.
2: Sì, assolutamente sì. È bello dirlo in un contesto simile, vicino alle nostre colonne.
1: Unico
2: direi, assolutamente sì. Sì, lo facciamo con il gruppo cultura attraverso i bandi. Abbiamo appena presentato un bando che si chiama FACTA, Fare Cultura Taranto, che è un bando di 50.000 euro dove le proposte più innovative culturali che saranno presentate, che avranno uno sviluppo sul territorio, quindi non saranno presentate solamente da gente del territorio, anche di fuori, purché lo sviluppo sia
1: ricada
2: sul territorio di Taranto. E quando parliamo di Taranto non parliamo solo di Taranto, ma parliamo anche di Taranto e provincia, tutti i paesi della provincia di Taranto, purché possono venire anche da Torino, da Milano, da Genova, da dove vogliono,
1: si investa sul territorio.
2: Sono 50.000 euro, nel bando ci sono due assegnazioni da 10.000 euro e ce ne sono 6 da 5.000, quindi è un bando abbastanza aperto che dà la possibilità di avere una ricaduta sul territorio di tipo culturale. Possono partecipare al bando associazioni, enti privati, singoli, naturalmente quei requisiti dovranno essere valutati poi da un comitato all'interno del gruppo cultura, però è il nostro orgoglio aver presentato un progetto di questo tipo per la nostra città.

0: La cultura inizia, è un percorso che inizia insomma con l'approdo a scuola per i ragazzi, no? per i bambini che si approcciano alla scuola primaria. A Taranto purtroppo questo percorso spesse volte si è concluso con la partenza verso altri lidi che sono quelli dell'università.
1: Certo.
0: Nel vostro caso c'è la ricerca di riportare casa la cultura immagazzinata fuori e farla esplodere a Taranto. C'è una premialità che riguarda i giovani.
1: La Fondazione Taranto 25 è molto attenta a cercare quelli che sono le grandi menti, i grandi cervelli che da qui sono partiti e sono andati via per tanti motivi, e poi li cerchiamo, li facciamo tornare sul territorio a raccontare la loro esperienza e a metterla a disposizione della scuola, degli enti, di tutta la società, affinché si possa credere in un futuro diverso per questa città. Veniamo da una cultura storica troppo importante, le nostre radici sono importantissime, e poi il dettato della storia di questa città è andato su un altro canale, bisogna riportarlo su quello dritto.
0: Quanto è difficile credere nelle nuove generazioni e nel fatto che questo possa essere lo switch che riporta la cultura a Taranto?
1: Non è difficile, perché se ci hanno creduto le generazioni precedenti che non avevano le possibilità tecnologiche di quelle attuali, secondo me hanno più chance le nuove generazioni rispetto a quelle precedenti. Non c'è un limite anagrafico, però il bando prevede due premialità, una per i giovani con meno di 25 anni, fino all'età di 25 anni, e poi per chi presenta progetti che abbia un'età superiore ai 50 anni, ma in generale non c'è un limite di età.

0: in questa puntata di TG in Salute. All the feelings with PBC. L'arte racconta la colangite. 10 anni di Fit Walking for AIL. AIL Roma, tra storia e futuro. Miopia nei bambini, un problema emergente.
1: Rendere visibile ciò che spesso resta nascosto e dare voce alle dimensioni più intime della malattia. A Milano, in vista della giornata mondiale della colangite biliare primitiva del 13 settembre, prende il via All the Feelings with PBC, la campagna promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche. Un progetto che sceglie il linguaggio dell'arte per raccontare una patologia epatica rara che colpisce in larga prevalenza le donne, partendo dall'inquadramento clinico di una condizione complessa e spesso difficile da riconoscere.
2: La colangite biliare primitiva è una malattia cronica autoimmune del fegato, relativamente rara, che colpisce prevalentemente le donne in un'età compresa tra i 45 e i 60 anni. È una patologia che può progredisce lentamente con un danno progressivo agli edotti biliari seguita da una disfunzione epatica e anche dallo scompenso. Può portare, se non trattata, alla necessità di fare un trapianto di fegato. Può essere diagnosticata in pazienti del tutto asintomatici che sanno solo delle alterazioni degli esami di funzionalità epatica, oppure essere diagnosticata in pazienti che si presentano con dei sintomi che sono tipici di questa malattia, il prurito e la fatica o astenia. Il prurito è un sintomo invalidante che può impattare sulla qualità di vita del paziente, sulla sua qualità di riposo, sulle relazioni sociali, anche sull'aspetto emotivo del paziente. La fatica è una sensazione profonda e persistente di stanchezza e debolezza che impedisce di portare avanti le attività quotidiane.
1: L'evoluzione silenziosa dei sintomi riflette una complessità clinica che rende fondamentale l'attenzione della comunità scientifica e delle istituzioni sanitarie.
3: C'è la necessità di parlare di colangite biliare primitiva per poter migliorare il percorso diagnostico, che è uno dei punti dolenti di questa patologia. Il ritardo diagnostico può compromettere la qualità della vita del paziente nel futuro. Quindi, come associazioni, chiaramente noi chiediamo una maggiore sensibilizzazione su questo argomento, perché parlare di colangite biliare primitiva vuol dire innalzare il sospetto diagnostico. Poi, chiaramente, questo percorso è fondamentale avere un interlocutore che sono le istituzioni, perché le istituzioni sono quegli attori che possono appunto legiferare, dare più visibilità a un percorso piuttosto che un altro, e quindi è fondamentale che anche a livello istituzionale la colangite biliare primitiva venga riconosciuta come una patologia rara, perché al momento non è riconosciuta come patologia rara, e una volta riconosciuta come patologia rara abbia il suo codice di esenzione e così via, si inneschi un ciclo virtuoso che porti a cura molto più semplice e indirizzata di questa patologia.
1: Oltre ai percorsi di tutela formale, la convivenza quotidiana con una patologia cronica interpella direttamente l'organizzazione sanitaria e la capacità di accoglienza dei luoghi di cura.
4: I bisogni primari delle persone affette da colangite biliare primitiva, sicuramente la prima cosa è l'ascolto, perché quando si scopre una patologia come questa o come tante altre malattie, purtroppo si crea un problema non solo a livello personale ma anche a tutta la famiglia, quindi le persone vanno ascoltate, però per ascoltarle bisogna che il sistema sia pronto a dei percorsi idonei per queste persone, che vengano presi in carico e accompagnati nel loro percorso di cura e di follow up della patologia.
1: Dall'espressione artistica alla pratica clinica, il percorso tracciato a Milano richiama la necessità di una cura che guardi alla persona nella sua globalità, dove diagnosi tempestiva, ascolto e presa in carico integrata diventano elementi inscindibili dell'alleanza terapeutica.
5: Dieci anni di passi, partecipazione e solidarietà. Domenica 27 settembre, nella capitale, al Parco dei Dani di Villa Borghese, torna la Fit Walking for AIL Roma, la camminata non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemia, Linfomi e Mieloma, sezione di Roma. 6 chilometri aperti a pazienti, familiari, volontari e cittadini. La raccolta fondi di questa edizione sosterrà il nuovo centro Mandelli, destinato ai servizi per le persone con patologie ematologiche durante e dopo le cure.
6: L'edizione di quest'anno è dedicata a sovvenzionare tutti gli arredi del centro Mandelli, che aprirà i primi di dicembre e sarà un centro gratuito con tutta una serie di servizi legati al dopo cura.
7: Una volta tornato libero, uno dei primi step importanti che ricordo è proprio quello della prima corsa, anche se ovviamente con tempi completamente diversi e diciamo fatica sicuramente maggiorata, però è stata forse la corsa più bella della mia vita che ricordo.
5: Leucemie, linfomi e mieloma richiedono percorsi specialistici, continuità assistenziale e una rete capace di accompagnare pazienti e famiglie. A Roma questa rete coinvolge sanità pubblica, territorio e terzo settore.
8: La storia di AIL è parallela alla storia della nostra ematologia e ha contribuito a farla grande. Questa iniziativa è importante perché non solo ricorda a tutti l'importanza del supporto a chi si prende cura di queste patologie, ma rimette al centro anche la cura di sé, l'importanza del movimento, quali elementi che contribuiscono allo stare in salute.
9: Un'intuizione del professor Mandelli che ha cambiato l'ematologia, ma non solo l'ematologia in termini di terapia e clinica, ma nella assistenza al paziente e alla famiglia, perché il concetto è di creare una rete di solidarietà per il paziente e per la famiglia, e in questo AIL Roma ha dato in questi anni sicuramente un'impronta significativa e noi siamo orgogliosi di essere insieme a AIL Roma a partecipare a Fit Walking e a partecipare all'assistenza al paziente ematologico.
5: Il recupero dell'autonomia entra a pieno titolo nel percorso di cura. Il movimento deve essere adattato alle condizioni cliniche e diventa particolarmente rilevante quando il paziente torna gradualmente alle proprie attività.
10: Fit walking vuol dire movimento. Il movimento si è dimostrato importante per tante patologie, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari, del diabete, importante per esempio in alcune malattie neurologiche come il Parkinson, ma in quanto riguarda l'oncomatologia ci sono già dei dati in cui il movimento riduce per esempio la ricaduta di un tumore mammario. Per quanto riguarda i pazienti ematologici, all'inizio diventa difficile perché sono pazienti molto provati, stanchi, anemici, con molti problemi, ma la prima domanda che fanno non appena stanno meglio è: posso tornare ad un'attività fisica? Sì, fit walking è un'attività fisica che possono fare tutti, perché è importante, ma non è impegnativa per tutti. Quindi può essere da 20 a 80 anni, vuol dire camminare bene.
11: I pazienti che fanno trattamenti chemioterapici o immunoterapici, la struttura ossea va consolidata soprattutto con il movimento e quindi da qui la necessità della fisioterapia, la necessità di quello che può essere il movimento corretto logicamente, con anche presidi ortopedici come busto e quant'altro. Queste iniziative, quindi raccolta fondi per strutture come la Romail, che ci aiuta nell'avere dei centri che sono idonei e che sono strutturati per avere la possibilità di affiancare alla terapia che serve per il controllo della malattia, quindi alla chemioterapia, anche la cosiddetta terapia alternativa, quindi in questo caso la fisioterapia, diventa fondamentale per la qualità di vita dei nostri pazienti.
5: È anche questa dimensione della cura che guarda al nuovo centro Mandelli di AIL Roma: riabilitazione motoria e fisioterapia, nutrizione, supporto psicologico e altri servizi integrati destinati gratuitamente ai pazienti su indicazione medica. Il fit walking traduce il movimento in un gesto accessibile e condiviso. Camminare con una tecnica corretta, senza competizione, ciascuno secondo le proprie possibilità.
7: Sì, è una camminata insieme perché, non essendo un'attività agonistica, l'idea è quella sicuramente di stare insieme, di condividere anche lo sforzo che si sta facendo in quel momento, ma anche guardare il territorio, conoscere le nuove persone. Quindi è un'idea, diciamo, è una rivoluzione sportiva di tipo sociale, cioè la voglia delle persone di unirsi, di camminare insieme, ma nello stesso tempo di condividere le proprie emozioni.
5: La decima edizione coinvolge anche il mondo della comunicazione della città per ampliare la partecipazione intorno alla comunità di AIL Roma.
12: Con questo appuntamento la radio si rende partner, quindi media partner dell'evento del Fit Walking. Noi abbiamo già aderito anche negli scorsi anni, quindi per noi è sempre una grande occasione per coinvolgere le persone, gli ascoltatori e per portarli a questo evento che si svolgerà a Villa Borghese. Ci piace stare insieme e camminare insieme.
13: L'importante è esserci, venire presto per camminare e alla fine della camminata cantiamo insieme per AIL Roma.
5: 10 anni dopo la prima edizione romana, Villa Borghese torna così a riunire pazienti, medici, volontari, famiglie e cittadini. Una comunità in cammino con un obiettivo concreto: sostenere i servizi che accompagnano le persone con leucemie, linfomi e mieloma lungo il percorso di cura e nel ritorno alla vita quotidiana.
1: Le stime parlano chiaro. Entro il 2050 una persona su due nel mondo sarà miope. In Italia il problema tocca già da vicino oltre 2 milioni di bambini e ragazzi. Abitudini quotidiane mutate, poco tempo trascorso fuori casa e molte ore con gli occhi incollati a schermi e libri a distanza ravvicinata mettono a dura prova gli occhi dei più giovani. I primi segnali compaiono spesso in silenzio, ancor prima che il disturbo si manifesti del tutto.
14: I bambini nascono con l'occhio piccolo, quindi ipermetrope. Oggi ci stiamo rendendo conto che bambini ipermetropi ce ne sono sempre di meno e quindi, se noi non siamo ipermetropi, può darsi che entriamo in quella categoria di premiopia, cioè predisposti alla miopia. Questa è la premiopia ed è per noi un campanello d'allarme per cui il bambino deve essere controllato un po' più frequentemente.
1: Riconoscere subito i primi cambiamenti dello sguardo è fondamentale per intervenire in tempo. Spesso però i genitori aspettano troppo. Meno della metà dei piccoli fa una visita specialistica entro i 4 anni di età. Per proteggere la salute visiva non bisogna attendere le difficoltà a scuola o i primi fastidi, perché un controllo specialistico è possibile e consigliato sin dai primi mesi di vita.
15: Il bambino andrebbe visitato appena nasce. C'è la credenza che bisogna aspettare che impari a leggere, perché se non sa leggere come si fa la visita oculistica? Assolutamente no. Ci sono dei sistemi oggettivi e un'altra credenza che dobbiamo sfatare è che dobbiamo aspettare fare una medicina di sintomo. Cioè, se il bambino a nostro avviso vede bene, non si deve visitare. Poi magari si scopre che vede bene da un occhio e dall'altro occhio non vede. Quindi visita precoce e prescrizione di occhiali precoci.
1: La miopia non comporta soltanto la necessità di portare gli occhiali per vedere nitido da lontano. Quando il difetto aumenta in modo importante, il bulbo dell'occhio cresce in lunghezza e tira i tessuti interni più delicati. Una tensione continua che con il passare degli anni può aprire la strada a lesioni serie e a danni visivi permanenti.
16: La miopia elevata si associa con un aumento del rischio di sviluppare delle complicanze oculari, prevalentemente le complicanze retiniche. Tra queste complicanze retiniche, una grande importanza ha la degenerazione maculare miopica, che è la conseguenza di un patologico allungamento del bulbo oculare tipico della miopia elevata, a cui corrisponde un assottigliamento dei tessuti e in alcuni casi una lacerazione della parete oculare a livello del polo posteriore, cioè in corrispondenza della macula. Si creano delle fissurazioni che danno poi la possibilità a dei vasi che provengono da un tessuto che è al di sotto della retina, che si chiama coroide, danno la possibilità a questi vasi di entrare nella retina e crescere.
1: Difendere gli occhi delle nuove generazioni richiede abitudini sane e attenzione costante. Più ore di gioco e attività all'aria aperta, pause frequenti dai display e visite di controllo regolari

rappresentano le prime più efficaci armi a disposizione delle famiglie. Prendersi cura della vista dei bambini oggi significa garantire loro occhi sani e protetti per tutta la vita.

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Ci sono patologie e situazioni di vita dove è utile mettere tutto nero su bianco, raccogliere e condividere informazioni per vivere al meglio la propria condizione. Questo è il caso della fenilchetonuria, conosciuta come PKU, una rara malattia genetica e ereditaria del metabolismo. Secondo l'indagine Elma Research, solo l'11% delle persone con questa patologia riesce a seguire con costanza la dietoterapia necessaria per evitare complicanze anche gravi. E circa il 90% dei pazienti adulti non aderisce stabilmente alla dieta. A Milano è stata presentata la campagna Libertà Fenomenale, che vuole offrire un quaderno dei desideri e testimonianze, strumenti per aiutare i pazienti a migliorare la propria qualità di vita, a trovare risposte concrete ai propri bisogni e a trovare la propria personale libertà fenomenale.
2: La fenilchetonuria è una malattia metabolica ereditaria causata da un deficit enzimatico che trasforma la fenilalanina in tirosina. La terapia di elezione per questa patologia è una dietoterapia controllato apporto di fenilalanina e quindi una dieta che va seguita, che il paziente deve seguire per tutta la vita. Questa patologia viene diagnosticata mediante lo screening neonatale alla nascita, in modo da identificarla e iniziare immediatamente la dietoterapia per il piccolo paziente. L'impatto, ovviamente, che la diagnosi di malattia produce sui genitori in un momento così delicato come è quello della nascita del loro bambino, come è quello della costruzione della loro famiglia, ovviamente ha un significato molto molto importante. Da qui diventa fondamentale, fin dai primi momenti della comunicazione della diagnosi e poi per tutto l'arco della vita del paziente, non dimentichiamoci che è una malattia cronica, diventa fondamentale la presa in carico multidisciplinare da parte dell'equipe curante, in modo da accompagnare il paziente, ancora una volta in tutte le fasi di vita, alla costruzione di un'adeguata consapevolezza di malattia e di un'adeguata consapevolezza relativa all'importanza dell'aderenza terapeutica.
1: Com'è possibile individuare questa patologia? È già un po', ce l'ha detto fin dalla nascita. Quali conseguenze potrebbero andare incontro se questo non dovesse accadere?
2: La fenilchetonuria viene diagnosticata tra la 48esima e la 72esima ora di vita del neonato mediante una gocciolina di sangue prelevata dal tallone del neonato che viene posta su uno speciale cartoncino e viene analizzata. Questa diagnosi, come dicevamo, la diagnosi precoce, l'intervento precoce, cambia in maniera significativa la prognosi di questa malattia. I pazienti trattati e diagnosticati alla nascita possono sviluppare un quoziente intellettivo nella norma, anche se la letteratura ci dice che ci sono alcuni aspetti di funzionamento cognitivo e neuropsicologico che possono essere alterati a causa del perdurare nel tempo di valori alti di fenilalanina. Questa è una patologia molto complessa che, se non diagnosticata e non curata alla nascita, può provocare gravi ritardi mentali, gravi deficit motori, psichiatrici e deficit al sistema nervoso centrale. Da qui l'importanza, quindi, dello screening neonatale. Posso anche aggiungere che come gruppo di psicologi italiani che si occupano di malattie metaboliche abbiamo creato una guida informativa per i genitori, appunto per educare e informare i genitori ancora prima di un possibile richiamo di positività allo screening, perché abbiamo visto insieme ai colleghi medici e biologi della Società Italiana di Malattie Metaboliche l'importanza di educare il paziente, di far conoscere al paziente lo screening neonatale e la diagnosi precoce.
1: Dottor Costantino, cosa significa vivere con questa patologia e quali sono i maggiori bisogni di chi vive con la PKU?
3: Vivere con la PKU comporta la necessità di organizzarsi la vita, pianificare nel minimo dettaglio anche le operazioni della vita più normali, che consideriamo più banali. I bisogni maggiori delle persone con PKU sono sicuramente l'informazione, sono sicuramente un supporto multidisciplinare adeguato nei centri clinici, sono protocolli, percorsi di transizione delle cure pediatriche a quelle adulte che permettano ai pazienti adulti di restare nella terapia lungo tutto il corso della vita.
1: Ci può spiegare il progetto Libertà Fenomenale e come si può migliorare la propria qualità di vita, come può aiutarlo a conquistare anche una vera libertà fenomenale?
3: La Libertà Fenomenale, il pregio di aver riunito industria, clinici e associazioni, arrivando allo risultato di raccogliere testimonianze di vita vera vissuta in maniera molto pragmatica dai pazienti. Il quaderno sviluppato nel corso di questo progetto, uno strumento che può aiutare i pazienti effettivamente a pianificare, proprio quindi ridurre un po' il carico organizzativo che caratterizza chi vive con questa patologia, quindi aiutando le persone a organizzare i propri viaggi, la propria scuola, proprio come un vero e proprio diario di percorso.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Taranto. Il capo dello Stato è a Taranto, rappresentante dell'Unità Nazionale, che passa su questo storico lungomare che per molti ha rappresentato l'unità d'Italia nei momenti più difficili della nostra storia. Ricordiamo solennemente che Taranto è stata una città dalla quale moltissime sono le navi partite per le guerre che hanno.
1: Guarda,
0: Walter,
1: che belle immagini queste.
0: Esatto.
1: Scalfaro saluta la folla, ha voluto personalmente, ve lo ripeto, cambiare il cerimoniale, è sceso a piedi in mezzo alla gente di Taranto.
0: Eccolo qui il capo dello Stato, e naturalmente circondato dalla sua scorta, noi, ecco, lo abbiamo proprio sotto di noi in
1: sì.
0: questo momento.
1: Applausi, applausi ancora.
0: Un'immagine molto bella.
1: Applausi anche per questo grande segnale davvero di testimonianza del presidente che è vicino a una città del sud, che è voluto scendere in mezzo alla gente, in mezzo a Taranto.
0: Ecco il sindaco che porta il saluto. In questo momento c'è stata la stretta di mano col
1: sì.
0: sindaco di Taranto, come vedete, e stanno scambiando qualche battuta poi con i rappresentanti delle forze armate, l'aeronautica militare, il prefetto di Taranto, e ora il presidente ha salutato, ecco, ora allarga le braccia e saluta, fa il suo ingresso sulla rotonda del lungomare. Dobbiamo ringraziare i nostri tecnici che consentono veramente

0: veramente delle riprese ardite. Ecco il capo dello Stato che si è fermato.
1: Ecco Walter, gli onori, questi sono gli onori al capo dello Stato. Io vi lascio ascoltare adesso e seguire in televisione con le nostre belle immagini l'inno di Vamento.

0: di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Avieri del nono corso 97, lo giurate voi?
1: C'è stato un momento, subito dopo il pari raggiunto rocambolescamente dal Taranto a Padova, in cui a tutto si pensava all'infuori della partita. È stato quando Toni Pasinato si è accasciato sulla propria panchina ed è stato portato fuori in barella. Le prime notizie erano abbastanza allarmanti e pertanto la partita, il punto conquistato e tutto il resto sono scivolati senza che nessuno se ne accorgesse. Fortunatamente tutto poi è rientrato e gli ionici hanno potuto rendersi conto di quanto vale il punto incasellato in classifica. Ma ciò nonostante gli ionici sia a centrocampo che in difesa hanno sbagliato molto, anche se l'intervento dubbio del difensore patavino Russo al quarto su Paolucci poteva anche cambiare il volto alla partita. Settimo, è Spagnuolo ad intervenire bene su un tiro di Mariani. Al ventesimo, ancora gli stessi giocatori ad essere protagonisti. Viene fuori il Taranto al ventiseiesimo, il cross di Roselli viene deviato in angolo. 33esimo, è Paolucci a mettere bene in mezzo per Russo, il cui riflesso è ritardato. Praticamente senza grandi sussulti si arriva alla ripresa, che si apre con l'intervento di Serra su Simonini. È la stessa punta a battere il penalty e a mettere alle spalle di Spagnuolo. La reazione del Taranto è più nervosa che concreta, come testimoniano anche i molti palloni persi. Al 24esimo ci può essere la svolta della gara, quando Paolinelli a liberare De Vitis, che solo davanti a Pelosin mette a lato. Gol sbagliato, gol subito. 31esimo, non fa tempo a entrare in campo Fermanelli, che Longhi tocca per lui una punizione e l'ex Spallino toglie la classica ragnatela. Partita chiusa, sembrerebbe, ma c'è l'indomabile Paolucci che dopo una sessantina di metri di corsa trova la forza di accorciare le distanze. È il 33esimo. Passano 3 minuti e De Vitis può notare che non è la sua annata. Steso in aria usufruisce di un rigore legittimo. Batte il bomber e respinge il palo. La fortuna del Taranto è che Russo, marcatore di Paolucci, è in confusione come la sua squadra e mette alle spalle del proprio portiere. L'incidente già descritto a Pasinato fa passare quasi inosservato uno splendido intervento di Spagnuolo, ancora sul tiro di Fermanelli, ed un fallo enorme da rigore su Gridelli. Per il trainer tarantino notizie confortanti nonostante il ricovero precauzionale. Stamani è stato dimesso dal nosocomio patavino e domani sarà nuovamente al suo posto. Per lui la diagnosi è una reazione nervosa ad una indigestione. Troppe emozioni anche per chi è nel calcio da alcuni decenni come lui.
2: Ed ecco in questo momento che si apre il portone, momento più toccante. Passiamo subito all'interno dove c'è la nostra prima squadra esterna, Italia Sciacchettano. A te
3: sì,
2: Italia.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Noi come l'anno scorso, anche quest'anno abbiamo avuto il privilegio, e ci tengo a sottolinearlo, siamo gli unici a avere il permesso di riprendere la processione proprio dietro le quinte. Noi ci troviamo nella navata centrale della chiesa del Carmine, da dove proprio in questo momento, come potete vedere, è uscito il troccolante. Quest'anno la troccola la porta Ignazio Presicci.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto

E questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione, con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'Arsenale Militare. La prima nave realizzata dall'Arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elido, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

Siamo nella Piazza Castello, uno dei luoghi più importanti della città di Taranto, dove è possibile leggere la ricca stratificazione storica di una città millenaria. Infatti in un unico luogo sono presenti resti della città antica, quali appunto il Tempio Dorico, il Castello Aragonese, grande struttura difensiva del 400, l'edilizia 6 e 700esca, le costruzioni umbertine, quindi della città post-unitaria, quali appunto il Palazzo di Città, e soprattutto da questo spazio è possibile scorgere i due mari, il Mar Piccolo e il Mar Grande, che sono la caratteristica ambientale di questa città straordinaria. Inoltre, sempre da questa piazza, si imbocca il Ponte Girevole, che è uno degli elementi simbolo della città di Taranto. Con il Ponte Girevole, con l'Unità d'Italia, Taranto accoglie un'architettura in ferro all'avanguardia ed è una struttura che collega due città, una che è l'antico nucleo della città di Taranto, l'altra è la città cosiddetta nuova, il borgo ottocentesco. Ora ci troviamo nel Palazzo di Città, che è un'architettura umbertina, quindi costruita dopo l'Unità d'Italia e che rappresenta uno degli edifici più importanti di quell'epoca. Questo edificio è posto idealmente di fronte a un edificio altro simbolo, sempre umbertino, del borgo ottocentesco, che è il Palazzo Archita. I due edifici si guardano e sono collegati visivamente e anche fisicamente attraverso il Ponte Girevole, e la loro caratteristica comune è data dal fatto che entrambi hanno un fastidio con un orologio. L'orologio, simbolo dei tempi nuovi, del ritmo della nuova vita di questa città, che finalmente può liberarsi dalle strettoie dell'isola, questo orologio lo troviamo anche in un altro edificio importante di Taranto, che è la direzione dell'arsenale, con il quale questa città riprende un nuovo corso. Questa piazza rappresenta una importante sintesi della città. Da questo luogo è possibile scorgere la sua storia, ma anche la bellezza del luogo, la luminosità, che è dovuta alla presenza dei due mari.

Questo programma è offerto da Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors.

0: Amici sportivi appassionati di calcio, sono le 17:27, cominciamo questo post gara con 100 sport in campo, seconda parte, per chiudere naturalmente al meglio la sfida tra Taranto e Gento, terminata 3-1 per la formazione di Tiozzo, che dunque riscatta la prestazione di domenica scorsa contro il Canosa. Lo fa sicuramente dimostrando carattere con la rete di Guastamacchia al minuto 24, poi il rigore di Andrea Saraniti che spiazza l'estremo difensore salentino, la rete del 3-0 è opera di Alessandro Soldani dopo una buonissima azione da parte di Falzerano, poi nel finale la rete del 3-1 con Becerri direttamente da calcio di punizione che ha sorpreso Lombardi, ha fissato dunque il risultato sul 3-1. A brevissimo avremo in collegamento Cosimo Lenti e Ludovica Maiuri, nel frattempo continuiamo a vedere delle immagini, o meglio iniziamo a vedere delle immagini di questo post gara con la squadra che è andata sotto la curva proprio per abbracciare il proprio tifo, un momento importante, gli 8.000 che hanno risposto presente allo stadio Erasmo Iacovone, era questa la reazione che voleva il pubblico tarantino, era questa la volontà della squadra, quella di rispondere con il carattere, di dare soprattutto una reazione importante, quindi un qualcosa che serviva alla squadra. Io passo subito con il presentare i miei ospiti in questo post gara qui in studio con mister Vito Liutino. Ciao mister, benvenuto.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Ritroviamo Mimmo De Bartolomeo dopo il pregara. Ciao Mimmo.
2: Buonasera.
0: E allora brevissimo dovremmo avere anche Giancarlo Liuzzi in collegamento proprio per sentire le sensazioni e tutto quello che ha provato in questa partita. Quindi eccolo qua, Giancarlo, buonasera, ben ritrovato.
3: Ci siamo, buonasera. Bene, bene, bene, bene.
0: Che Taranto è stato per te?
3: Domanda a secco così. Non bello, diciamo ci sono state tante cose belle oggi, lo stadio, il pubblico, l'olandese, la vittoria, non necessariamente in quest'ordine, cioè i tre punti, no, invece diciamo in questi, più o meno in quest'ordine, lo stadio, il pubblico, i tre punti, ecco diciamolo così, l'olandese che ci ha sorpreso, il resto tutto da rivedere, tutto da capire. Sembrava una partita di precampionato, non si è capito benissimo quello che è successo oggi, perché siamo passati al 4-3-3, evidentemente mancavano i difensori centrali, altrimenti non si spiega. Curiosa l'assenza di Paolo Antonio, non abbiamo capito bene come sta, Angiulli come sta, che ruolo deve avere buona volontà nella nostra squadra? Domande che oggi questa partita non ha voluto rispondere, però i tre punti servivano e oggi siamo a 4 punti dalla prima, se non erro, e questo è un dato estremamente positivo.
0: Non ha prodotto risposte sicuramente dal punto di vista delle incognite, Mimmo, però una risposta l'ha data, ovvero il risultato sul campo. Era la cosa più importante, al di là poi della prestazione, magari rivedibile nella ripresa, dove la squadra ha avuto probabilmente un momento di troppa calma a un certo punto sul risultato a proprio favore.
2: Sì, no, confermo Peppe, sicuramente il risultato era d'obbligo, cioè fondamentale, era l'unica cosa che doveva essere, diciamo, confermata con una vittoria, quindi il risultato è fondamentale. Per quanto riguarda la prestazione, sì, onestamente nel secondo tempo l'Ugento ha ben figurato, ha meritato anche il gol del 3-1, ha avuto altre occasioni, anche sul 2-0, anche sul 3-0 ha avuto altre occasioni, quindi l'Ugento il gol l'ho meritato, ha fatto una buona prestazione nella ripresa, da capire se il motivo è nel fatto che comunque il Taranto ha risultato un po' acquisito, abbia leggermente, non so, deposto un po' le armi, diciamo così, sia un po' troppo rilassato. Però non va bene perché bisogna sempre tenere alta la guardia e quindi ha avuto un po' qualche leggerezza, sì, di troppo secondo me, Peppe. La fase difensiva rivedibile a mio avviso, specie nel secondo tempo, però abbiamo vinto, va bene così. Ma c'è tanto da lavorare, nonostante il 3-1, comunque secondo me c'è ancora tanto da lavorare. Bene Saraniti, anche l'olandese ha fatto una discreta partita, però benissimo anche Saraniti che a mio avviso, specie nel primo tempo, ha tenuto tutta la squadra alta, e poi ha trasformato il calcio di rigore che ha portato il Taranto al 2-0. Quindi, a mio avviso, anche Saraniti da menzionare tra i migliori.
0: Da menzionare tra i migliori anche Andrea Saraniti, mister Vitoriotino. Sicuramente un Taranto che dal punto di vista della prestazione c'è da rivedere qualcosa, però il risultato era la cosa più importante, al di là poi di un finale forse che si poteva gestire in maniera diversa.
1: Noi ci poniamo alla fine troppe domande, o perdiamo, pareggiamo, vinciamo, da tifosi, pensiamo al risultato, pensiamo a questo 3-1, che comunque tre cose sono importanti. Io vivo sempre il Brindisi dell'anno scorso, però mi è mai piaciuto perché l'ho seguito parecchio. Quindi oggi si è vinto, poniamoci meno domande, abbiamo portato i tre punti a casa ed è la cosa più fondamentale. Noi, l'allenatore vive la settimana, noi viviamo solamente la domenica, quindi diamo sempre le nostre opinioni guardando solamente la gara. Quindi il mister sa delle scelte, sa tutto, quindi vivendo i ragazzi, chi meglio di lui potrà dirci com'è.
0: Sicuramente tutto questo. Io torno un attimino da Mimmo, in attesa naturalmente di recuperare Giancarlo Liuzzi. Mimmo, indubbiamente c'era il punto di domanda per quanto riguarda il discorso di Alessandro Di Paolo Antonio, però serve sicuramente quel tipo di centrocampo robusto, un po' come quello che abbiamo visto nel primo tempo.
2: No, indubbiamente. Allora, faccio una premessa. Di Paolo Antonio, ma questo è un parere personale, a me piace tantissimo, è forte come giocatore, lo ha dimostrato l'anno scorso, anche quest'anno, onestamente, anche nella prima fase con Giuliatto, che non giocava dall'inizio, poi quando subentrava riusciva sempre a cambiare il volto del centrocampo. Ha fatto anche un gol, quindi comunque aveva migliorato quella fase di gioco, no? della squadra ionica. E non so perché sia stato messo così in disparte, ma anche lo stesso Angiulli non era indistinta neanche quest'oggi. Quindi sono due partite consecutive, Canosa e quest'oggi, dove Di Paolo Antonio e Angiulli non figurano neanche in panchina. Ripeto, o è una scelta tecnica, ma è strano perché di solito chi va in tribuna è ruotato, quindi ogni domenica viene fatta una scelta per chi va in tribuna oppure no. Due volte consecutive gli stessi due giocatori è un po' strano. Allora il punto interrogativo è: sono in uscita? Non lo so, magari no, chiaramente non è detto, è una domanda che facciamo così, però è un secondo campanellino d'allarme. Bisogna vedere poi in Coppa Italia se giocheranno, perché se giocano in Coppa oppure se anche in Coppa giovedì non giocheranno, e allora ci si deve porre delle domande anche dal punto di vista del mercato, insomma.
0: Prima di andare dal dottor Liuzzi arrivano dei commenti, naturalmente. Quindi Anthony Cilli scrive: si vince ma la squadra non convince, nel secondo tempo abbiamo subito. Poi Francesco Cianci: credo che Di Paolo Antonio sarà epurato perché è fuori due volte per scelta tecnica. Personalmente non ritengo Lombardo in upgrade rispetto a Baglietti e non capisco l'inserimento di buona volontà che ha ritmi compassati.

in un centrocampo lento di suo. Sempre Anthony Di Cilli scrive: il terreno di gioco rovinato, ma quando interviene un agronomo si mette il tappeto senza curarlo. Ferrarese lo mettiamo un tappeto verde. Vabbè, diciamo che questo è un commento anche sul tappeto verde, probabilmente ha influito, lo stavamo dicendo tra l'altro mentre stavamo guardando la partita, Mimmo. Sì, è un dettaglio da non trascurare, però io la domanda che avevi fatto prima la porrei proprio al nostro Giancarlo Liuzzi, perché magari ci potrebbe dare un suo punto di vista un po'

0: Condivido completamente il messaggio che è arrivato, ma era nella premessa mia, nel senso che io sono assolutamente convinto che noi abbiamo perso la partita a Canosa perché avevamo un centrocampo inadeguato. Noi abbiamo retto finché reggevano i muscoli, dopodiché è mancato il cervello, è mancato il fosforo e infatti abbiamo perso malamente quella partita. Oggi noi abbiamo vinto anche, perché diciamo Lugento ovviamente non è il Canosa, e però noi abbiamo visto una squadra slabbrata, con i reparti lontani gli uni dagli altri. Sì, nell'uno contro uno sicuramente la maggiore qualità tecnica dell'esperienza dei nostri ci è andata bene, siamo contentissimi ovviamente del risultato. Però oggi il fatto che di nuovo manchino due centrocampisti di assoluto valore come Di Paolo Antonio e Angiulli a me fa molto strano e non capisco perché potremmo avere il centrocampo più forte di tutta la categoria e non ho
1: Certo.
0: capito perché questo non sta succedendo. Noi senza centrocampo non riusciamo a fare quello che dobbiamo fare, ma è il calcio che lo dice, non è che me lo invento
1: Chiaro,
0: io.
1: chiaro, assolutamente Giancarlo. Anche perché io questa domanda la porrei proprio a mister Vito Liotino: quanto poi è importante fare filtro a centrocampo in un momento dove il Taranto comunque sembra avere fatica in certi comunque momenti della partita?
2: Io faccio fatica alcune volte a capire, noi comunque parliamo di un campionato di quinta serie, di eccellenza, dove pretendiamo alcune volte soluzioni diverse dall'allenatore, giocatori che debbono fare la differenza. Dobbiamo essere anche noi nel capire chi è sul campo. Sì, Di Paolo Antonio l'anno scorso anche a me è piaciuto moltissimo, anche io lo reputo secondo me un top player per la categoria, non capisco come mai non possa giocare. Però l'allenatore, io bisogna fare all'allenatore la domanda, perché lui vive i ragazzi la settimana, noi siamo qui seduti domenica, abbiamo visto questo, secondo noi va così, secondo noi è sbagliato, ma fare la domanda all'allenatore non costerebbe niente. E capire se Di Paolo Antonio è un giocatore che lo vedremo in futuro sul campo, sul rettangolo,
3: O che non fa parte del
2: oppure che non fa
0: progetto.
2: parte
0: Però tra di noi ce lo
2: del
0: possiamo
2: discorso
0: dire
2: tecnico.
0: che
2: Secondo solo,
0: tra di noi
2: Giancarlo,
0: ce lo possiamo dire che Angiulli, Di Paolo Antonio e Vukoja sono una roba diversa rispetto a buona volontà. Adesso senza gettare croce a nessuno, però abbiamo buona volontà, ma perché abbiamo preso buona volontà? Perché desse più energia al centrocampo, perché desse più ritmo, perché desse più
2: in corsa.
0: fisicità, perché è più giovane. Ho capito, ma se non succede niente di questo, mettiamo Monetti a giocare, facciamo arretrare Falzarano che sembra un ragazzino e mettiamo l'under in avanti. Cioè, Tiozzo oggi non mi è piaciuto. Lo dico senza. Oggi Tiozzo non l'ho capito. Ci avrà mille problemi, sicuramente anche di salute dei calciatori, di forma, di qualsiasi cosa, psicologici, però oggi non ho capito le sue scelte. Oh, grazie a Dio l'allenatore è lui, io sono un tifoso eppure occasionale. Cioè, no, occasionale no, perché il cuore sta sempre là. Diciamo, sono un
1: Chiaro.
0: tifoso espatriato, però oggi non l'ho capita sta squadra.
1: Mimmo?
3: Sai cosa, Peppe? Secondo me, è un ragionamento che volevo fare. Il fatto che comunque entrino ed escano giocatori continuamente, ok? Quindi un mercato sempre attivo, diciamo così. L'allenatore, giustamente, anche se siamo durante il corso del campionato, ha bisogno di fare delle prove, no? E quindi, non avendo potuto fare il precampionato, Tiozzo, perché è arrivato solo ora e stanno cambiando tanti elementi. Non essendoci tanti giorni per provare delle soluzioni, anche perché ora il giovedì c'è la coppa, si sta giocando. Quindi forse, non lo so, ha bisogno di fare delle prove
1: Andiamo subito alla sala
3: durante.
1: stampa, perdona Mimmo,
3: Sì.
1: c'è il mister Delugento, Mimmo Lio.
4: Speranza di fare qualche punticino, non siamo riusciti, però sapevamo contro chi stavamo giocando, e contro una squadra forte, una squadra che sicuramente, e spero che l'anno prossimo non ci sia più in questa categoria. E niente, partita, ripeto, il Taranto è partito troppo forte e non siamo riusciti a, nonostante l'avevamo preparata per attaccarli alti, però la loro bravura ci ha costretto ad abbassarci. E abbiamo preso due gol in pochi minuti, poi ovviamente era difficile, no? Andarla a riprenderla, però ripeto, risultato giusto, anche se nel secondo tempo abbiamo cercato di fare qualcosina in più, però era impossibile contro questo Taranto.
5: Gli obiettivi della sua squadra quali
4: No,
5: saranno?
4: noi lotteremo per cercare di mantenere la categoria, era quello il nostro programma e speriamo di rispettarlo.
6: L'impatto con uno stile del genere è un po' più timore o un po' più entusiasmo? E nel primo tempo si

0: Sì, come dicevo prima, l'abbiamo preparata in un modo, però molto probabilmente non è da tutti giocare in uno stadio del genere con tanta gente, magari sicuramente abbiamo subito un po' la pressione, no? Però ovviamente ci sta venire a giocare qui in questo contesto, non è facile penso per nessuna squadra. Quindi, ripeto, abbiamo cercato di dare il massimo, secondo tempo si poteva fare qualcosina in più, abbiamo fatto qualcosina in più, però dai, è giusto così.
1: Mister, rispetto alle squadre che lei ha già affrontato, il Taranto ha una marcia in più rispetto agli altri o può dettare le leggi in questo campionato?
0: Guarda, noi abbiamo affrontato Trani a Trani, delle prime, Squinzano e... Ovviamente quella che mi ha impressionato di più è stato il Taranto, perché comunque è stata l'unica squadra che noi non siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare, ci ha costretto a non farlo. Però ovviamente, ripeto, questo è un contesto diverso.

0: Post gara, eccoci qua. Allora, io in questo momento già Ludovica Maiuri in collegamento, sempre Stadio Erasmo Iacovone. Ludovica,
1: eccoci. Peppe, mi sentite?
0: Assolutamente sì, a te.
1: Perfetto, allora siamo qui con Giorgio e Simone. Finalmente si vede.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Si vede la luce in fondo al tunnel, forse, no? Finalmente ci portiamo a meno 4 dalla vetta, possiamo dire che si riaprono, sono ufficialmente riaperti i giochi.
2: Io spero di vedere il mio Taranto sempre così, e oggi è stato uno spettacolo, anche di pomeriggio è molto piacevole di domenica vedere la propria città con tutta questa gente, spero che il sogno sia realizzabile, siamo a meno 4 dalla vetta, tutto è possibile, quindi speriamo positivamente per questa classifica. Forza Taranto sempre.
1: E qui abbiamo finalmente una donna, riusciamo a intervistare anche una donna. Come mai allo certo. Stadio? Che cosa ti porta qui?
3: Allora, in realtà io non ne capisco moltissimo di calcio. Ho accompagnato il mio fidanzato, che è un pazzo del Taranto da sempre. Lui, fra la curva e la tribuna, per colpa mia quest'anno si sta un attimino districando, però
1: Giorgia mi raccontava prima esperienze in curva per lei, com'è stato?
3: Sì, non so se la ripeterò onestamente.
1: Come non ci facciamo sentire?
3: No, non per qualcosa, però non so se la ripeterò perché è un ambiente molto forte in realtà.
1: Che atmosfera si respira in curva da donna, da persona che è la seconda volta allo stadio, giusto?
3: Sì, la prima è stata in tribuna e l'atmosfera è molto bella, è molto forte e si percepisce un grande amore dei tifosi nei confronti del Taranto. Il mio fidanzato mi diceva che la partita vissuta dalla curva è una partita decisamente diversa da quella vissuta in tribuna, ed è vero. E, tuttavia è stato molto bello anche vedere il video di Erasmo Iacovone all'inizio, perché comunque si percepisce l'amore per i tarantini anche durante il video. Ho visto gente emozionarsi addirittura, e quindi questa cosa mi ha colpita, quindi sempre forza Taranto, e prometto che diventerò più presente in curva, ci proverò, però danno una grandissima accoglienza. I ragazzi della curva sono molto accoglienti e sono molto forti.
1: Il fidanzato però non ha voluto rispondere invece alla mia intervista, si è immolata lei per lui. Grazie Giorgio e grazie Simone.
0: Cosa non si fa per amore, Ludovica? Cosa non si fa per amore?
1: Grazie Peppe.
0: Grazie Ludovica per questo momento meraviglioso. Ecco, avete visto, no? Cosa non si fa per amore, caro Mimmo. In quel momento, giustamente, piano piano si è fatta però prendere, devo dire. Esatto. Si è fatta prendere dall'entusiasmo, dal momento, il video di Erasmo Iacovone. Sono tante piccole cose che poi aspetta, secondo solo che abbiamo la conferenza stampa di Chiozzo. Torniamo lì.
4: Ieri si è annullato l'effetto anche psicologico negativo della sconfitta di Canosa.
5: Hai detto un po' tutto te. Devo dire la verità, dai, abbiamo fatto una buona vittoria, anche se poi abbiamo un po' sofferto. La colpa poi di tutto ciò è mia, perché vi devo essere onesto, in settimana, ok? Perché giocando in Coppa Italia abbiamo due settimane in Coppa Italia, libere, dove fa la settimana tipo, non esagero, però cerco di caricare un po' di più, di mettere un po' di fieno in cascina, e motivo per cui poi avete visto magari un po' di sbandamenti dentro la gara, al di là che loro poi hanno messo una trazione offensiva, però avevamo qualche problemino, magari qualche crampo in più rispetto alle settimane precedenti. Però poi per il resto devo dire la verità, l'approccio alla gara è stato buono, i ragazzi hanno fatto abbastanza bene tutto quello che avevamo preparato, anche se mi piacerebbe avere un po' più possesso, un po' più serenità nel giocare la palla. Mi piacerebbe che capissero che il gol arriva, perché poi lo vedete, il gol arriva, però mi piacerebbe tenere un po' di più il pallino del gioco, più modello Novoli, modello maglie, per poi se fai stancare gli altri ha un ritorno diverso magari il secondo tempo. Però poi altrimenti i miei giocatori le vedono questa intervista e dicono questo è fulminato, ed è giusto fare poi anche i complimenti.
6: Mister, era la partita che si aspettava, e poi forse è stata la settimana più difficile, no? Perché il 3-0 a Canosa, tutto quello che magari lei aveva Mister, era la partita che si aspettava, e poi forse è stata la settimana più difficile, no? Perché il 3-0 a Canosa, tutto quello che magari lei aveva costruito è stato messo in discussione, ovviamente non lei, però il lavoro che è stato fatto fino ad adesso. Le chiedo quale difficoltà ha avuto in questa settimana, magari anche nel...
5: Io che stavo in una lavatrice, cioè quella... Questa è una settimana in cui bisogna sapere accettare anche i verdetti del campo, però bisogna qui andare, vi ho detto nel prepartita, nell'intervista prepartita, bisogna sapere andare bene a fondo sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Adesso io ho fatto un po' di autocritica perché è giusto farla anche nelle vittorie. E mi piace anche capire che dentro Canosa non si è visto tutto nero. Come oggi noi affrontavamo una squadra forte, perché poi nelle ultime tre ne hanno vinte due, persa una, 3-1, hanno preso due traverso un palo in quella partita lì, dove purtroppo avevano un portiere che poi mi sa che l'hanno rimandato in Argentina, gli ha incastrato la partita con lo Stuni. E questi non hanno mai preso tre gol, oggi li hanno presi, hanno fatto due salvataggi sulla riga. Perciò Canosa è stato giusto secondo me che tutti insieme capissimo dove abbiamo sbagliato, ok? Non è facile da parte mia, perché alcune volte tu dirgli hai fatto una cazzata, e alcune volte invece devi ammorbidire un po' dargli un po' un cuscino dove atterrare belli morbidi, altrimenti ci facciamo del male. E gli ho detto che se noi uscivamo una cazzata, e alcune volte invece devi ammorbidire un po' dargli un po' un cuscino dove atterrare belli morbidi, altrimenti ci facciamo del male. E gli ho detto che se noi uscivamo dalla partita di Canosa con un'idea più o meno tutti precisa, perché poi abbiamo 30 cervelli diversi lì dentro, ne uscivamo più forti. E io credo che oggi anche nella sofferenza del secondo tempo si sia vista una squadra molto molto unita.
7: Buonasera Luca.
5: Buonasera.
8: Inizierei innanzitutto le chiedo di Skoric, come mai oggi non era tra i convocati, e poi le chiedo ovviamente su quel cambio modulo nel secondo tempo quando è entrato Del Vigno.
5: Allora, noi abbiamo cambiato modulo dall'inizio, siamo passati oggi alla linea 4, pensavo che mi annegaste con le domande. Noi oggi abbiamo giocato 4-2-3-1 per la prima volta in campionato. Oggi mi sentivo di andare a 4, mi sentivo di lasciare più spazio ai terzini, alcune volte è successo, alcune volte meno. Poi il secondo tempo ci ha dato un po' di fastidio Giacobbe, che è un giocatore forte, fra l'altro... mio, ma della società e della squadra, di mandare un abbraccio a Vincenzo.
0: Allora, torniamo in studio perché abbiamo qualche problema naturalmente con l'audio, e quindi dobbiamo rientrare per commentare quello che abbiamo sentito di mister Luca Tiozzo. Mimo, parto da te naturalmente, un commento largo sulla partita, quello da parte del tecnico rossoblu, abbastanza preciso, perché ha detto una cosa abbastanza chiara. Ha detto: mi farebbe piacere giocare con tutti i palleggio. Sì.
9: È anche onesto, è stato, sì, il mister. Ha riconosciuto comunque che qualcosa non è andato come magari voleva lui, quindi si è fatto un'autocritica, e questo è un dettaglio da riconoscere, importante. Stavo finendo prima il discorso, dicevo magari lui sta facendo anche delle prove, perché ovviamente arrivando giocatori, uscendo altri giocatori, c'è bisogno, certo, di provare, quindi magari lui lo...

0: sta ancora facendo, però è importante l'autocritica che ha fatto. Così come la gara contro il Novoli in casa, abbiamo visto un palleggio prolungato da parte degli avversari.
1: Sì.
0: Effettivamente nel secondo tempo, perché il Taranto ha sofferto, perché il palleggio, il pallino del gioco l'ha avuto l'Ugento per alcuni tratti del secondo tempo e quindi hanno creato anche delle occasioni. Giustamente lui dice: mi piacerebbe anche avere un po' più il pallino del
1: Sì.
0: gioco proprio per addormentarlo, no?
1: Beh,
0: Il gioco
1: chiaro.
0: stesso, e quindi è importante. È giusto, è un'analisi che ha fatto in maniera abbastanza lucida. Penso proprio che lavorerà su questo, no? È una critica
1: Corretto.
0: che si è fatta, quindi vuol dire che sa dove andare a intervenire, no?
1: Sa perfettamente. Vediamo se abbiamo ripristinato il collegamento con la sala stampa dello Jacopone con mister Luca Tiozzo, anche se al momento non mi segnalano, e quindi io andrei un attimino da Giancarlo Liuzzi, che è proprio in chiusura, tra l'altro, perché sappiamo che ci deve lasciare per suoi motivi personali. Giancarlo, indubbiamente, ha detto, ha fatto autocritica il mister, ha detto chiaramente c'è da migliorare in questa squadra. Non ti sentiamo, Giancarlo, non ti sentiamo. Vediamo se c'è un problema di
0: No,
1: audio.
0: no, no, no, no,
1: Ok,
0: non io.
1: perfetto.
0: No, no.
1: Ora ti
0: No,
1: sentiamo.
0: l'autocritica ci tranquillizza, meno male così. Lo dicevo in apertura, quindi siamo, credo, abbastanza d'accordo tutti quanti. Oggi sembrava una partita di precampionato ed è proprio così. Deve fare degli esperimenti, purtroppo li deve fare sulla nostra pelle e sulle nostre coronarie. Però questo è. Per fortuna ci sono squadre con le quali evidentemente si possono fare anche degli esperimenti, con tutto il rispetto per l'Ugento, ma se a 7 punti credo ci sarà pure un motivo. Una mezza bocciatura di Lo Savio la possiamo considerare, però i calciatori, diceva bene il mister in studio. Studio. I calciatori conosce lui, sa lui come stanno d'umore, come stanno in forma fisica. Dobbiamo sperare che presto si trovi una quadra, un'identità. Che sto 4-2-3-1 è una cosa così, va bene. Cerchiamo di capire come dobbiamo giocare, qual è il modulo col quale giocare, perché abbiamo tantissimi giocatori. E già abbiamo quella variabile, cioè di far giocare tantissimi giocatori, tutti di qualità, dentro un sistema di gioco. Se cambiamo anche sistema di gioco, finiamo che alla fine del campionato non sappiamo ancora chi è il Taranto. Ecco, speriamo bene, dai. Comunque, ci siamo presi i 3 punti.
1: Assolutamente, cosa più importante. Grazie Giancarlo per essere stato qui con noi.
0: Grazie a voi.
1: Ciao Giancarlo, ciao. Allora, arrivano altri commenti, nell'attesa di recuperare naturalmente il collegamento con la sala stampa. Arriva il commento di Roberto Armentani che scrive: quindi detto da un allenatore esperto, non siamo così male. Non cercate sempre difetti, siete tutti tecnici, lasciateli giocare tranquilli e non esasperate l'ambiente. Angiuli e Di Paolo Antonio hanno commesso molti errori e sono lenti. Rivedetevi le partite precedenti.
0: Ma
1: Mister,
0: nessuno vuole dare
1: probabilmente,
0: giudizio.
1: Mimmo, dicevi?
0: Ma nessuno vuole dare giudizio, si vuole rendere tecnico, si commenta quello che si vede, per carità. Nessuno ha sentenziato, eh. Cioè,
1: Chiaro, chiaro. Mister Vitolotino, ti è piaciuto Falzerano?
2: Tantissimo, tantissimo. A me piace molto lui, piace molto Lupo e Lo Savio, solamente che Lo Savio, a parte, vabbè, la squadra è buona, è costruita, a me piace. L'unica cosa è, come diceva Giancarlo prima, bisogna capire il modulo, come mai lo ha cambiato dopo qualche minuto. E a me piace Tiozzo perché non è presuntuoso nelle vittorie, qua si fa autocritica, quindi è un allenatore valido, un allenatore che secondo me Montervino ha scelto bene fino ad oggi e speriamo di continuare sulla stessa strada. Se tutti i 3 punti arrivano come oggi, ben venga.
1: Beh, assolutamente, serviva sicuramente quella reazione che abbiamo detto ad inizio puntata, inevitabilmente, poi al di là del risultato di domenica scorsa, però una scossa serviva, Mimmo.
0: Serviva e c'è stata, anche perché giocare bene e poi non arrivare al risultato non ha utilità, ecco, diciamo così. Quindi anche se la prestazione non è proprio, poi siamo, ripeto, siamo in eccellenza, l'ha detto anche mister Liotino prima, non possiamo pretendere chissà cosa dal punto di vista del gioco, chiaramente, pur sempre un'eccellenza, e il Taranto comunque ha delle qualità importanti che altre squadre non hanno. E quindi già questo aiuta, ovviamente, a far arrivare il risultato. Quindi la scossa c'è stata, era necessario vincere perché psicologicamente fa bene lavorare con i 3 punti e
3: guadagnati. Ovviamente ci si deve preparare il tempo di archiviare questa vittoria, perché c'è già giovedì la Coppa Italia, che è una competizione che io non sottovaluterei, perché la Coppa Italia.

0: Innanzitutto è un trofeo, quindi già dovremmo abituarci a vincere, visto che lo facciamo poco
1: Certo,
0: sostanzialmente.
1: certo.
0: Ma a parte quello, fa punteggio nella graduatoria per eventuali ripescaggi, quindi comunque è una cosa ottima e soprattutto ti dà la possibilità di essere promosso, quindi non si può sottovalutare un trofeo che dà chiaramente questo obiettivo finale. Abbiamo due squadre perché abbiamo tantissimi giocatori, cioè abbiamo una prima e una seconda squadra, abbiamo tanti elementi, li possiamo anche far ruotare bene e possiamo schierare sempre la migliore squadra anche con chi non ha giocato, perché chi non ha giocato oggi era Corvino, che cioè in Serie D Corvino ha fatto tantissimi
1: Sì.
0: gol, avevi fuori un grande attaccante, avevi fuori Lo Savio. E comunque la scelta ha dato ragione al mister perché Saraniti, ripeto, a mio avviso, lo ripeto, è stato il migliore, uno dei migliori in campo, ha tenuto su benissimo la squadra, avevi in panchina Vukoja, cioè in panchina non avevi gente comune, avevi grandi ele degli elementi importanti, quindi avevamo in tribuna Angiulli e Di Paolo Antonio, lo stesso Scorici non ha giocato, quindi comunque il Taranto, se vuole, ha la possibilità di far ruotare tantissimo.
1: Sì.
0: Quindi insomma.
1: Arrivano altri commenti. Nel frattempo, Salvatore Conte, che salutiamo. Buona volontà e del vino inguardabili, bisogna mettere potenza titolare. Questa è un'altra chiave di lettura molto interessante. Poi arriva il commento di Luca Soldano, Forza Taranto. Mister, la scelta di potenza in questo momento non lo stiamo vedendo molto spesso in campionato, lo stiamo vedendo più in coppa da titolare.
2: È la stessa risposta che devo dare di prima. Come
1: Sì,
2: faccio
1: facciamo
2: io
1: un
2: a.
1: copia e incolla,
2: Eh sì,
1: diciamo.
2: è in settimana e lui la vive. Noi lo vediamo domenica, rende, non rende, poi cioè, non lo
0: Però è
2: sappiamo.
0: bello avere questi dubbi, lo
1: Sì,
0: sai, mister? Perché se abbiamo il
2: è la
0: dubbio di chi
2: verità.
0: far giocare, no? Se è Perretta o Guastamacchio, cioè chiunque altro, vuol dire che il Taranto ha tante pedine.
2: Tanto, se lo chiedi a Lucento una domanda del genere, ti sa che deve giocare per forza quello perché
1: Credo che mister
2: siamo
1: Mimmo Riva
2: 16.
1: direbbe a quel punto: datemi tutti questi giocatori che
0: Sì,
1: li campo io
0: tutti gli
1: volentieri.
0: allenatori vorrebbero avere questo problema.
2: Bravissimo.
1: Allora, dovremmo avere in questo momento in collegamento il direttore Dario Gallitelli, vediamo se è già pronto. Eccolo qui, direttore. Buonasera, ben ritrovato.
3: Buonasera a voi, prontissimi, prontissimi Giuseppe. Come vedi, siamo ancora qua a pochi passi perché se è vero che
1: Eh beh,
3: gli
1: sì.
3: studi nei quali sei tu e lo studio nel quale mi trovo io sono relativamente vicini, però come vedi, la relazione istituzionale è pienamente operativa e segue alle mie spalle, che siete voi che state parlando. Ma abbiamo vissuto un pomeriggio di sport, un pomeriggio di calcio, un pomeriggio di Taranto. Soddisfacente nel risultato, questo lo possiamo dire.
1: Assolutamente, anche perché io ti sento dall'altra stanza, devo dire, anche senza microfono ti sento benissimo.
3: Allora,
1: Chiaro.
3: no, dico al massimo urlo un po' di più e togliere il microfono.
1: Benissimo, benissimo, va bene così, forse tu mi sentirai ancora meglio senza microfono. Al di là di tutto, Dario, indubbiamente una squadra in crescita, forse stavamo dicendo prima in studio, una prestazione nel secondo tempo un po' rivedibile, l'ho ammesso anche. Luca Tiozzo vorrebbe una gestione della palla diversa. Lui ha citato il Novoli, ha citato il Maglie. Sicuramente bisognerà tenere un po' più tranquilli tutti. Vediamo se abbiamo nel frattempo ripristinato il collegamento dalla sala
4: Forza ragazzi,
5: stampa. Lei è il benvenuto.
4: grazie,
5: Vabbè, un abbraccio.
4: arrivederci e buongiorno,
5: Un abbraccio,
4: arrivederci.
5: nonno.
4: No, no,
1: Luca.
4: non devo andare che mai
1: Buonasera, Luca.
4: ciao,
6: E forza Salvo.
4: come
6: Buonasera.
4: sempre,
6: La
4: perché
6: finale.
4: sempre.
6: Giovedì Coppa Italia qui, poi si va a
1: No,
6: Briacanti.
1: si gioca prima.
5: Credo ci sia un'inversione di
1: Un'inversione di
5: campo.
1: campo.
6: Sì.
1: Cioè, si
6: Acquaviva.
1: gioca ad Acquaviva?
6: Sì.
1: Ah,
6: E poi il 29 qua.
4: E poi, quindi due trasferte a Acquaviva e poi Briacanti di lunedì.
5: Sì.
4: Insisterà sempre con questo nuovo modulo visuale.
5: Mannaggia, gli diamo troppi riferimenti agli altri. Io quello che posso dirvi è che noi giocheremo o 4-2-3-1 o no, non prendo in giro. 3-4-3 o 3-4-2-1, dipende da poi se entrano dentro o 4-2-1 o se ci rompe qualche le scatole, no, andiamo 4-3-3. Non me ne invento altri, però le partenze sono quelle due là, ok? Poi lo scopriremo, chi dice il cantante lì, lo dice lo scopriremo solo vivendo. È Lucio? È Lucio,
7: Battista.
5: Lucio Battisti.
8: Mi collego a, diciamo, a quello che ha appunto detto dal collega. Da questa partita rispetto anche a, diciamo, la partita col Canusa, sembra che il modulo con i quattro dietro dia al Taranto un po' più di garanzie anche a livello di copertura migliore del campo, e collegandomi anche a quello che diciamo, gli ha detto la collega, con un Falzerano che comunque diciamo, agisce da libero e non dà punti di riferimento alla squadra avversaria.

0: Poi lo so che lei non parla mai dei simboli, però le volevo chiedere un giudizio sulla prova del, diciamo, di Enghera.
1: Allora, su Falzerano, che dobbiamo dire su Marcello? Marcello, che dobbiamo dire su di te?
2: Non lo so, amico.
1: È qui. Oggi non era una partita facile per lui, perché comunque dentro lì era, e lui è stato bravo a cercarsi gli spazi. Poi da mezzala, quando loro devono smontare sul nostro terzino, se guadagnate qualche spazio, ha fatto un paio di cost to cost, ok, straordinari. Su il modulo, magari noi partiremo 4-2-3-1, ma delle volte costruiremo lo stesso 3+2, ok? Dipende sempre come ti portano gli avversari. Non mi sento di, teoricamente contro il 3-5-2 il 4-2-3-1 va benissimo, ok? Soprattutto in fase di non possesso sulle pressioni. Per me il primo tempo noi potevamo far meglio anche sulle pressioni. Potevamo far meglio un po' tutto, però poi stiamo cercando il peletto sull'uovo, giusto? Perché poi quando si vince, altrimenti li bastoniamo sempre. Mi sento di dirmi che sono stati bravissimi, ecco. Sul modulo poi vediamo, dai, di fronte alle gare mi piacerebbe, ecco, però che i principi nostri, il fatto di andare una volta di più da una parte all'altra, il fatto di tenere meglio il possesso, il fatto che le pressioni di scarico vengano sempre un po' più cattive, questi diventassero dei principi che poi ci portiamo per fare poi tra febbraio e marzo quel filotto che noi vogliamo, perché è lì che noi vogliamo arrivare, avere forza, principi, squadra forte per arrivare da febbraio a marzo a fare quel filotto che poi tutti vorremmo.
3: Mister, le chiedo, intanto
1: chiedo, ti scusate, chiedo, perché le chiedo, sono più giovane dei mezzi di voi.
3: Le condizioni di Sarani, grazie.
1: Sta bene, sì. No, era stanco.
3: Ah, ok.
1: Lui dovete dargli del lei, che è più vecchio. No, non è più vecchio. Però no, Sananiti sta bene, non preoccupate, va bene.
4: Okay.
1: Posso andare?
4: Sì.
1: Grazie a tutti. Arrivederci.
5: Allora, in questo momento Tiozzi è uscito e quindi possiamo tornare in studio, in attesa naturalmente di ulteriori novità dalla sala stampa dello Iacovone. Direttore, torno da te in questo momento perché ovviamente c'è da commentare la dichiarazione di mister Luca Tiozzo. C'è una sfida importante giovedì, quella di Coppa, però io direi di rimanere un attimino su quello che è accaduto, perché mister comunque è stato abbastanza chiaro, serve miglioramenti. Prima di andare da Dario, scusatevi, dobbiamo tornare.
6: Quando volete, andiamo.
7: Allora, Lombardo, una bella vittoria, peccato perché il clean sheet ci stava bene.
8: Sì, sì, infatti quello è un po' di dispiacere, dopo una partita giocata benissimo, con tanta rabbia, perché venivamo da una settimana comunque abbastanza pesante, perché la delusione della partita di Canusa era tanta, però l'abbiamo approcciata bene, l'abbiamo affrontata bene, dispiace per quello che ho subito, però sono più importanti i 3 punti.
6: Raule, quel tiro che hai visto partire si è spento praticamente sotto l'incrocio, tu potevi fare davvero poco. Quanta frustrazione hai avuto per comunque la bella prova che ha fatto la squadra anche lì dietro?
8: No, è un po' dispiaciuto, perché poi un portiere quando prende gol è sempre dispiaciuto, che ci siano colpe o non ci siano, il dispiacere c'è sempre. Però diciamo, mi ero già arrabbiato un pochettino, perché magari sul 3-0 ci poteva stare un calo di tensione. Purtroppo abbiamo subito gol, però il calcio ci sta, l'importante è aver portato i 3 punti a casa.
7: Siete due portieri di ottimo livello, due Baietti, che rapporto c'è tra di voi?
8: Bellissimo, bellissimo rapporto, Francesco è un ragazzo eccezionale, ma anche con il mister ci troviamo bene, con Leo, Bovi, siamo un bel gruppo, stiamo lavorando benissimo, l'importante è cercare di dare una mano alla squadra.
9: Appunto, quanto è importante mister Tiozzo con il suo carattere, con la sua verve per voi, quanto vi trasmette?
8: No, tantissimo, cioè il mister da quando è arrivato caratterialmente batte sempre tantissimo sull'aspetto motivazionale, e credo che comunque si è visto nel nostro atteggiamento. Poi magari c'è stata la partita di Canusa dove magari ne siamo tutti quanti dispiaciuti, magari c'è stato un blackout in quel secondo tempo, errori individuali, però dobbiamo ripartire, il campionato è lungo e dobbiamo dare il massimo, perché sappiamo l'obiettivo qual è.

0: avevo questo cambio di modulo difensivo, quindi si è ripassato la difesa a 4. Come hai visto la difesa? Meno difesa a 4 e difesa a 3, come hai visto i difensori?
1: No, vabbè, ma l'importante è a prescindere dal modulo, secondo me l'importante è l'atteggiamento ed è soprattutto la voglia di non prendere gol. Parlando dell'aspetto difensivo, la cosa fondamentale è quella, l'applicazione, l'attenzione. E credo che oggi c'è stata una bella intensità, una bella applicazione. Poi è normale che su 3-0 magari ci può stare un piccolo calo, così è stato, però tutto sommato penso è stata una buona prova.
2: Raul, quanta sicurezza ti danno ovviamente questa macchia, l'anzola del VIM, i difensori comunque navigati? Quanto è importante per un portiere avere magari lì davanti dei difensori esperti?
1: Tantissimo, perché sia Nicola sia Antonio, ma anche gli altri, Avi, Fabio, comunque lavoriamo bene e sono ragazzi che comunque hanno tanta esperienza, che riescono a capire i momenti. E con loro mi trovo benissimo, c'è una bella intesa, poi è normale che piano piano cerchiamo di migliorarla sempre di più.
2: Difendere la porta del Taranto, quanto è importante per te, quanto senti questa maglia rossa?
1: No, importantissima, e so che comunque è una grandissima responsabilità. Per questo cercherò comunque di dare sempre il massimo, cercare di aiutare sempre la squadra. Poi magari ci sono momenti dove non ci riesco e ne resto dispiaciuto, però è normale che posso soltanto rimboccarmi le maniche e cercare di lavorare il più possibile per aiutare questa squadra e questa piazza a raggiungere gli obiettivi.
3: Tutto ok?
4: Grazie mille.
5: Perfetto, rientriamo in studio. Queste le dichiarazioni di Raul Lombardo. E allora vado da Dario Gallitelli, perché non sono riuscito a farlo commentare fino a questo momento. E allora a te, Dario.
6: Più importante, c'è qualcosa di più importante, l'abbiamo ascoltato in sala stampa. Partiamo da un presupposto: abbiamo un tecnico che è un comunicatore, ha parlato di calcio, ma ha mostrato di saper tenere insomma anche il pallino della conversazione, al di là di quelle che sono le logiche, le retoriche che la sala stampa ormai ci ha fornito in maniera trita e ritrita, e questa è sicuramente una cosa assolutamente positiva. Diciamo che insomma il Taranto, come dicevate, è tornato ad essere qualcosa che ha bisogno di un forte rehab. Monterbino settimana scorsa parlava di un gap da colmare, pensavamo di essere più avanti, pensavamo di essere più indietro. È importante in questo momento non pensare, è importante portarsi a casa i tre punti, lavorare, fare quadrato, avrebbero detto tutti gli operatori del settore, ed essere consapevoli del fatto che adesso la vetta di...
5: Secondo solo che ripristiniamo l'audio, due secondi. Dario, riprova adesso? Ora sì.
6: Proviamo? Sì. Era una chiamata di un collega. Ma detto questo, insomma, il Taranto in questo momento sta dimostrando di esserci. Una vittoria importante perché arriva in maniera rotonda, peccato per il clean sheet. È una squadra che ha bisogno ancora di trovare la propria identità, sicuramente, ma se così non fosse stato, insomma, non ci sarebbe stato Montervino, non ci sarebbe stato Diotto. Importante l'apporto del pubblico, importante vedere lo stadio delle famiglie, vedere tanti tifosi. Importante sentire che c'è un ambiente che, a prescindere dalla categoria, sta spingendo questa squadra. Quindi bene sicuramente i tre punti, tanto da migliorare, massima attenzione non solo al campionato, ma come diceva Mister Tiozzo, anche a quelli che sono i temi della Coppa. È fondamentale andare avanti in Coppa e tenersi un salvagente, che lo scorso anno abbiamo imparato quanto importante sia in questa categoria. Speriamo che sia l'ultima stagione in eccellenza, c'è tanto da lavorare, non so se c'è ancora da fare mercato. C'è da capire quanto Saraniti sia compiacente a questo progetto, perché è un calciatore che oggi ha segnato, sì, sul rigore, ma bisogna capire quale può essere a livello di minutaggio il suo apporto a questo progetto, perché se non dovesse essere compiacente per tutti i 90 minuti, forse lì il Taranto deve intervenire nuovamente, ovvero sul mercato, lì in avanti, con un attaccante capace di coprire l'aria, perché lo Savio lo conosciamo bene, Savio è un calciatore importantissimo, secondo me non è una prima punta, ma questo è un parere personale, sono pronto a essere smentito da chi ne capisce più di me di calcio. Forse serve un calciatore capace di ingombrare
5: qualche altro secondo, ora sì.
6: Sempre il collega Cutellese che continua a chiamarmi, forse la settima chiamata, però va bene. E diciamo che

0: Diciamogli di vedere Studio 100 in questo momento, glielo scrivi in diretta, gli mando un
1: magari,
0: messaggio al
1: va bene.
0: computer.
1: Quindi probabilmente l'unico rinforzo che mi sento di consigliare a questo Taranto è un centravanti.
0: Chiaro, chiaro, perfetto. Il commento del direttore è abbastanza completo, diciamo, pieno di informazioni. Vediamo se abbiamo già in collegamento il nostro Cosimo Lenti, direttamente dalla sala stampa dello Iacovone, perché è proprio questo. Io ripartirei proprio dall'incognita lasciata da Dario, ovvero l'idea di prendere potenzialmente un altro attaccante da affiancare a Saraniti per capire al meglio poi il minutaggio del ragazzo.
2: Ciao, ciao Peppe, ciao a tutti nuovamente. Sì, però per il momento il Taranto credo sia una rosa anche abbastanza molto, molto piena, visto anche la disponibilità di Rajkovic. Poi non dimentichiamoci che oggi non ha giocato lo Savio lì davanti, quindi praticamente il Taranto è molto, ha un reparto molto, molto folto quello che è l'attacco, quindi per il momento è una cosa che mi sento da escludere. E sicuramente da quando è arrivato Monte Ervino, una cosa certa è che si è rinforzato il centrocampo, lo abbiamo visto con Falzeranno, Buonavolontà e Ingram oggi che ha fatto il suo esordio, quindi diciamo il centrocampo che era forse la priorità più urgente è stato, possiamo dire, aggiustato. Adesso bisognerà vedere lì davanti che scelte si faranno, però credo che in questo momento se non ci dovessero essere delle uscite non ci saranno delle entrate.
0: L'impressione che ti ha dato Mister Tiozzo nella conferenza stampa è stato abbastanza chiaro, insomma, si è soffermato su tanti elementi chiave della partita, voleva più palleggio, però allo stesso tempo è stato anche soddisfatto delle scelte del primo tempo.
2: Beh sì, Peppe è una squadra che comunque ha vinto 3-1, cioè è una squadra che da quando è arrivato Mister Tiozzo, tolto l'episodio di Canosa, è sempre stata una squadra che ha dato l'impressione di dominare le partite con le piccole. E poi bisognerà superare quello step anche mentale che magari ci si può venire a creare con le grandi, però in questo momento il Taranto sembra ormai una macchina collaudata per questo genere di partite. Bisognerà però adesso vedere lo step maturità quando avverrà, e sicuramente giovedì c'è un altro appuntamento importante che è quello della Coppa. Ricordiamo che si gioca ad Acquaviva, c'è un accordo dell'inversione dei campi, quindi si gioca prima ad Acquaviva e poi a Taranto, quindi andata lì ad Acquaviva, quindi Taranto che giocherà giovedì ad Acquaviva e lunedì poi con il Brilla Campi in campionato, quindi un'altra settimana impegnativa per il rossoblù. Un'altra settimana dove ci si gioca tanto, soprattutto in Coppa, perché lo abbiamo visto anche l'anno scorso quanto la Coppa sia importante come corridoio, ecco, da poter percorrere, come possibilità da poter percorrere per il salto di categoria.
0: Non so se ci sono curiosità, domande per il nostro Cosimo Lenti. Mister Liutino, mi stai
1: Ciao, ciao Cosimo, sono
2: guardando?
1: Vito.
2: Ciao mister, ciao
1: Il
2: mister,
1: ritorno
2: come
1: di
2: stai? Tutto
1: Coppa,
2: a
1: la
2: posto?
1: data del ritorno di
0: Giovedì.
1: Coppa.
0: Ah, non questo, se non erro l'altro ancora.
2: Allora, il ritorno, te lo dico subito, dovrebbe essere il 22.
0: Sì.
1: Quindi noi giochiamo in
0: Sì,
1: casa
0: a
1: ad
0: quel punto.
1: Acquaviva, ok, a cui abbiamo
2: Sì,
1: possibilità di
2: esatto.
1: recuperare.
2: Esatto.
1: No, io avevo in mente, sbagliando, di giocare in casa poi giovedì la Coppa, quindi era un giorno in meno di recupero, quindi abbiamo un'altra settimana in più per riposare.
0: Beh, sì, in un certo senso da quel punto di vista ci siamo. Cosimo, ti lasciamo andare naturalmente. Grazie naturalmente come hai fatto sempre, come fai sempre, il tuo lavoro
2: A voi.
0: eccezionale per noi. Grazie, grazie ancora Cosimo.
2: Ciao ragazzi, ciao ciao.
0: Allora, torniamo in studio, battute conclusive. Non so se abbiamo ancora il direttore Dario Galitelli in collegamento, giusto per chiudere il discorso, però mi pare che ancora non c'è. Allora, rimaniamo qui in studio, rimaniamo
3: Completamente
0: qua live.
3: d'accordo con il direttore. Sul discorso attaccante io sono completamente d'accordo con il direttore, sposo il suo pensiero, che è quello il mio, ne abbiamo parlato anche prima e durante, diciamo, la partita del Taranto. Io sì, è vero, siamo una squadra che va sfoltita perché siamo troppi, tanti, però è chiaro che una volta diciamo sfoltita un po' la rosa, un elemento in attacco che faccia tanti gol serve, perché comunque è vero che oltre Marini non era forse una prima punta, io non l'avrei mai ceduto, devo essere sincero, mi piace tantissimo il ragazzo, però vabbè, pazienza.
0: Mi trovi perfettamente d'accordo su questo.
3: Però non è comunque una prima punta. Rajkovic sì, è in rosa, ma per il momento non ha dato quell'apporto che ci aspettavamo onestamente. Quindi Saraniti a 35 anni, il ragazzo fare tutte le domeniche 90 minuti, non so se ce le ha nelle gambe.

0: avrei tenuto Aguilera, onestamente. Cioè, se proprio dovevamo, è vero che l'attaccante serve, io comunque avrei tenuto Aguilera e avrei risolto così il problema dell'attacco. No, perché siamo il fuori classe Aguilera, ma aveva una grande sintonia con, una grande alchimia con lo Savio. Hanno fatto tanti gol insieme, avrei tenuto lui. Però è un mio parere.
1: Recupero la tua frase e la giro a mister Iotino, che so già come mi risponderà, lo so già, perché dirà,
0: Però, ci
1: ritorniamo sempre sulla questione
0: proviamo.
1: tattica, però io lo voglio sfottere, diciamo, chissà con Aguilera, chissà con Aguilera.
2: E chissà con Calabria.
1: E chissà con Calabria,
2: Questa è la mia risposta.
1: va bene. Ecco, beh, certo, chissà con
2: Sì,
1: Calabria,
2: Taranto
1: chissà con...
2: numericamente la Russia abbastanza, però alla fine può essere in tante, ma è la qualità quello che conta.
1: Certo.
2: Quindi vedendo Saraniti, lo Savio, dopo stenti a vedere qualità, quindi una punta, anche io sono d'accordo, sfoltire e prendere una punta.
1: Allora, ragazzi, fatemi fare un passaggio piccolo piccolo con quello che è accaduto ieri sera. Quindi chiedo alla regia di Peppe Candelli di mandare le immagini proprio di quello che è successo al Palacapurso di Gioia del Colle, perché c'è stato il primo memorial dedicato a Cristian Cesario, la Joy Volley, la società di pallavolo militante tra l'altro in un campionato importante. C'è stato proprio un momento particolare per lui, un momento dedicato, naturalmente, un momento toccante, Mimmo, perché sono delle storie poi difficili da raccontare. Io continuo a dirlo, continuo a ripeterlo, diventa complicato raccontare tutto questo.
0: Che ti devo che dire, Peppe? Io ho un'immagine, un ricordo con Cristian l'ultima volta a Massafra, una delle ultime partite. Non ricordo onestamente quale fosse la partita, però ricordo soltanto che al gol del Taranto, ricordo di aver fatto tutta la tribuna avanti e dietro, correndo, e ho abbracciato saltando in volo a Cristian, perché gli abbracciava.
1: Queste nel frattempo sono le immagini della curva del Taranto, mister Liutino, quella curva che tanto amava Cristian.
2: Io con Cristian e con il papà Aldo ho vissuto tanti anni con questo basket, partite in trasferta, partite in casa, quindi ho visto il video del volley di Giulia che lo ha ricordato. Non ho parole
1: Diventa
2: per.
1: difficile
2: Diventa difficile
1: raccontare.
2: anche commentare, solamente dire grazie a chi continua a vivere il suo ricordo.
1: Un ricordo che rimane anche nello stadio Erasmo Iacovone, con la sua bellissima faccia
2: In
1: lì
2: tribuna.
1: presente in tribuna, come se dicesse ancora: noi ci siamo, o meglio,
2: E
1: io ci
2: questo
1: sono.
2: grazie al comune, grazie alla famiglia Ladisa che continuano quotidianamente a vivere il ricordo di Cristian.
1: Assolutamente. Dovremmo avere adesso le immagini, non so se le abbiamo già presenti, quindi Mimmo, sicuramente per chiudere naturalmente il discorso, sono questi poi i momenti giusti per ricordare Cristian. Chissà quanto sarebbe contento da lassù, in qualche modo.
0: Penso proprio di sì. Poi, a parte che stava facendo un lavoro eccezionale anche insieme a Peppe di
1: Sì.
0: Cera, a parte, ma poi, nonostante la sua giovane età, che dobbiamo ricordare che Cristian è un ragazzo, era
1: Sì.
0: giovanissimo, però aveva accumulato tanta esperienza. Cioè, era, oltre che un ragazzo, ok, perché molti conoscono il giornalista, ok, di una professionalità pazzesca. Personalmente credo, poi forse no, giustamente è facile fare commenti, no, ma penso che avrebbe avuto una grande carriera.
1: Sì.
0: Pazzesco. Per l'età, per la sua età, no, aveva fatto già tantissime cose, aveva ricoperto tanti ruoli, scriveva per giornale, ha detto stampa, era di uno spessore eccezionale,
1: Ah, lui faceva
0: perché
1: tantissimo, va detto questo, lui faceva tantissimo, si dedicava non solo al calcio, mister, si dedicava al volley, si dedicava al basket, faceva tantissime
2: Calcio a
1: cose.
2: 5
1: Faceva davvero tanto, tanto, e riusciva a farlo sempre nella maniera più professionale, va detto.
2: Sì.
0: Ma un professionista che riesce a contemporaneamente a seguire più sport e bene, non è facile trovarlo, né qui a Taranto né altrove. Cioè, avere la conoscenza di più sport e praticare anche diversi ruoli in più
1: Certo.
0: sport, cioè veramente ci vuole ci vuole tanta fatica sicuramente. E lo faceva bene, non c'era uno sport.
1: Eccolo qui, le vediamo, eccolo qui.
0: Bellissimo. Non c'è uno sport dove Cristian magari dice no, ma lì magari no, faceva tutto e bene, quindi.

0: di che stiamo parlando. E purtroppo il destino non è, non è, vabbè, no, chi siamo noi per giudicare, ma
1: Queste sono le
0: non è
1: immagini,
0: giusto.
1: vediamo Aldo assieme alla moglie, un momento veramente toccante. Eravamo presenti ieri sera al Pala Capurso, è stato un momento meraviglioso. Questa vittoria sicuramente la si dedica anche a lui che è lì, lassù, e questo secondo me è uno dei riconoscimenti più belli, davvero più belli, come primo memorial davvero toccante. Non nego che ho avuto una certa emozione anch'io. Perché ancora oggi, ripeto, il pensiero che lui non sia più presente, davvero. È molto complicato, molto complicato. Questa è la targa a lui dedicata, detto stampa e voce della Gioivolle, ma non solo, come ben sapete. E quindi, queste sono le immagini. Torniamo in studio, mister Liotino. Grazie per essere stato qui con noi.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a Mimmo De Bartolomeo.
0: Grazie a te Pepe, è stato un piacere, ci siamo divertiti, dai.
1: Grazie, grazie naturalmente anche al nostro direttore Dario Galitelli, al nostro Cosimo Lenti, a Ludovica Maiuri, anche a Martino Vinci, Alessandro Labriola, in regia Peppe Candelli, come sempre, ha curato la regia assieme a Giovanni Talamo. E quindi per il momento è tutto, rimanete come sempre su Studio 100, buon proseguimento di serata.
3: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors.

0: una giornata intensa quella di ieri, anche una sortita alla Rai per te ieri domenico, Rai News per raccontare tutto quello che sta avvenendo in queste ore. Due no consecutivi dei giudici in poco più di 2 settimane, c'era da aspettarselo.
1: Beh sì, credo di sì, soprattutto quando abbiamo visto e letto il nuovo parere che il procuratore generale della Corte di Cassazione ha reso alla Corte d'Appello, il procuratore generale della Corte d'Appello ha reso alla stessa Corte d'Appello in vista dell'udienza del 3 settembre. Così come il 3 settembre la Procura generale aveva detto no alla richiesta di sospendere il decreto, così ha detto no anche nei giorni scorsi in vista dell'udienza del 30 settembre. Ora, il parere del procuratore generale della Corte d'Appello non è vincolante, però ecco, dava già l'idea qual era l'orientamento, poteva dare già l'idea quale fosse l'orientamento su cui si stava muovendo la Corte d'Appello. Quindi non è una sorpresa e ti posso dire che anche varie fonti legali che ho sentito più volte in questi giorni davano quasi per scontato che la Corte d'Appello avrebbe detto no alla nuova richiesta di sospensione. Perché ha presentato la richiesta di sospensione a Acciaierie d'Italia dopo aver ottenuto già un no l'11 settembre? Perché appunto la Corte di Cassazione, le sezioni unite civili, terranno l'udienza il 20 ottobre. Questo è stato presentato dalle difese di Acciaierie d'Italia SPA, Acciaierie d'Italia Holding e Ilva in amministrazione straordinaria, rispettivamente gestori e proprietari dell'impianto, come elemento nuovo, elemento sopravvenuto, ma la Corte d'Appello di Milano, Presidente Giuseppe Undei, ieri nella sua ordinanza di 11 pagine ha rigettato questa connotazione di novità che hanno dato le difese dell'Ilva. Ha detto che un elemento può considerarsi davvero nuovo quando incide in modo significativo sul contesto dei fatti e non ricorre appunto questa fattispecie nella vicenda dell'Ilva, anche perché poi ci sarà il giudizio della
0: Domenico,
1: Cassazione.
0: è come se insomma, da una parte i legali di Ilva Enaesse e di Acciaierie d'Italia Enaesse avessero detto abbiamo aspettato fino adesso per spegnere, aspettiamo qualche altra settimana, non cambia niente, in attesa appunto della parola definitiva della Cassazione, e dall'altra parte invece i giudici abbiano detto no, cambia, perché quando si parla di diritto alla salute,
1: No,
0: insomma, non
1: la
0: possiamo
1: Corte d'Appello,
0: tergiversare.
1: ecco, la Corte d'Appello diciamo che ha soprattutto ribadito la priorità del diritto alla salute, ha richiamato il provvedimento della Corte di Giustizia europea di giugno 2024, ha richiamato la nuova versione dell'articolo 41 della Costituzione della Repubblica, laddove dice che l'iniziativa economica privata non può confliggere con la salute e con l'ambiente, e poi appunto, come dicevo prima, ha detto il fatto che voi ci prospettate dell'udienza in Cassazione non è un elemento nuovo. Poi voglio dire, l'azienda aveva anche chiesto, questo si legge nell'ordinanza della Corte d'Appello, una sorta di, tra virgolette, autorizzazione ad andare col preriscaldo. La Corte su questo ha detto: questa non è un'autorizzazione che dobbiamo e possiamo darvi noi, anche perché esula dalla nostra competenza, esula dalle decisioni che dobbiamo prendere, e poi dice la Corte, una cosa del genere va vista se può derivare un grave e irreparabile danno. Ora, appunto, l'eventuale sospensione del provvedimento, scrive la Corte, sempre che si ravvisi il pericolo di danno grave e irreparabile, è quando appunto questo provvedimento non è suscettibile di un'eventuale reintegrazione, quindi riferendosi appunto alle prossime decisioni della Corte di Cassazione. Che cosa accade adesso?
0: Ecco, infatti, hai anticipato
1: Che
0: la mia domanda, quello che già sta accadendo, impianti in
1: quello che sta già
0: preriscaldo.
1: accadendo è che ieri praticamente l'altoforno 2, l'unico in marcia, è stato sottoposto ad una fermata per manutenzione. Di fatto questa manutenzione è servita già ad abbassare la carica, ad avviare l'impianto verso il preriscaldo. Spieghiamo, il preriscaldo è una fase di minimo tecnico, di minimo vitale, cioè l'alto forno resta acceso ma non produce. Ovviamente viene tenuto appunto in, tra virgolette, in caldo.
0: In
1: Ovviamente
0: stand-by.
1: non producendo più ghisa, anche l'acciaieria dovrà fermarsi. L'acciaieria però non ha bisogno di essere messa in preriscaldo, perché non arrivando più ghisa, l'acciaieria non avrà più materia prima da trasformare. Un'altra ripercussione invece riguarda l'indotto. Beh, l'indotto ovviamente sta avvertendo progressivamente i contraccolpi di questa riduzione di attività dell'ex Ilva. Proprio ieri sono giunte 7 richieste da parte di altrettante aziende di cassa integrazione ordinaria. Le aziende chiedono che la cassa parta già da lunedì della prossima settimana, sono coinvolti circa 300 lavoratori, ne scrivo proprio oggi sul quotidiano, e le aziende dicono che c'è una sospensione di attività, c'è una contrazione di ordini e quindi chiedono la cassa integrazione. Ovviamente le aziende sono preoccupate perché il governo ha assicurato che ci sarà la cassa integrazione in deroga per 4.000 lavoratori dell'indotto dal 1 ottobre al prossimo febbraio, però la misura della cassa integrazione in deroga è contenuta nel decreto legge che il governo ha definito, ha già preparato, solo che questo decreto non è stato ancora approvato dal Consiglio dei Ministri, non è andato ovviamente nemmeno sulla Gazzetta Ufficiale, non è operativo perché il governo attendeva di vedere come si chiudeva la partita in Corte d'Appello. Ora che si può tirare una linea, presumo, è presumibile che a stretto giro partirà da Palazzo Chigi una nuova convocazione alle parti sociali per mettere in pista ed eventualmente affinare questo governo e quindi chiudere.
0: Insomma, la situazione non è per niente facile. Fra poco ascolteremo anche la voce dei sindacati che si sono rivolti ieri direttamente alla Regione Puglia. Insomma, chiedono un consiglio regionale monotematico e urgente proprio sulla vertenza ex Ilva. Ma quanto si può fare a livello regionale? Insomma, la questione, lo sappiamo, è su altri tavoli e quante ne abbiamo viste di riunioni.
1: La partita ovviamente è nelle mani del governo che uno deve decidere come mettere in sicurezza e proteggere i lavoratori, cassa integrazione per gli operai dell'indotto, cassa integrazione ampliata anche per i dipendenti di Acciaierie d'Italia, perché ovviamente con gli impianti fermi non è che l'azienda farà rimanere la cassa integrazione per 3.800 persone autorizzate su Taranto, no, questa cassa integrazione crescerà e crescerà in modo significativo, l'abbiamo già visto a Salerno giorni fa, Salerno è un piccolo sito tubiform di Acciaierie d'Italia, bene, lì sono 40 dipendenti, Acciaierie d'Italia ha chiesto la cassa integrazione per 38, quindi seguendo quell'esempio dovremmo aspettarci prossimamente un aumento sensibile della cassa integrazione anche per i diretti dell'ex Ilva di Taranto. Quindi definire queste misure di pronto intervento, assicurare l'indotto sui pagamenti, perché anche qui c'è stata tutta una vicenda, è stato approvato, convertito in legge il decreto che eroga ad Ilva altri 100 milioni, però si è temuto che la norma non fosse chiara e che questi soldi non potessero andare all'indotto. In un successivo decreto legge, il decreto giustizia, è stato inserito un articolo dove specifica che i 100 milioni erogati dallo Stato all'Ilva servono anche al pagamento dei debiti che sono maturati nel corso dell'attività produttiva assicurata dalle due amministrazioni straordinarie. Quindi l'indotto dovrebbe essere pagato, ma l'indotto dice: noi al momento non siamo stati ancora pagati, le ultime fatture pagate sono quelle di giugno, rimane ancora tutto scoperto, lo scaduto di luglio, agosto e settembre. E poi in prospettiva c'è da decidere cosa fare di questa azienda, come darla, a chi darla, chi saranno i compratori.
0: Continua a non
1: Segnalo
0: esserci.
1: una notizia
0: Domenico,
1: che
0: Domenico, Dicevo, continua a non esserci una visione su tutto questo, che forse è l'aspetto più preoccupante, al di là ovviamente delle questioni che vanno risolte subito, degli ammortizzatori sociali, dei soldi che devono rientrare, però se non c'è un'idea di che cosa si vuole fare, diventa tutto doppiamente
1: No, diciamo
0: difficile.
1: che l'idea di fondo è quella di chiudere quest'area a caldo e andare verso la decarbonizzazione, verso un'azienda diversa. Ovviamente dobbiamo andare per gradi. Quali sono le priorità che abbiamo adesso? La prima, mettere in sicurezza i lavoratori ed evitare che rimangano per terra quelli
0: Questo ce lo siamo
1: dell'indotto
0: detti.
1: e i diretti. Poi assicurare il sostegno alle imprese, perché se le imprese non vengono pagate vanno a gambe all'aria e già hanno subito i contraccolpi di due amministrazioni straordinarie,
0: Ma tutto questo
1: 2015
0: rientra nell'emergenza, Domenico. Poi dopo
1: nell'emergenza. E ma
0: l'emergenza cosa
1: certo,
0: c'è?
1: dopo l'emergenza questa azienda deve essere messa nelle mani di un gestore privato. Questo gestore privato deve decidere se andare avanti solo con l'aria a freddo, cioè solo la lavorazione e la trasformazione delle brame, o produrre anche acciaio con i forni elettrici, che sono, come dire, l'opzione chiesta dalle istituzioni, chiesta dai sindacati, opzione che però vede contraria una fetta di città, perché voi avete sentito l'avvocato Rizzo Striano che difende i cittadini tarantini. L'avvocato, per esempio, Rizzo Striano dice no a qualsiasi area a caldo. Ovviamente no a quella che c'è e questa è scontata, ma anche no ad un'eventuale nuova futura area calda fatta con i forni elettrici. Quindi anche il rapporto con la città va chiarito in questi termini. Per quanto riguarda poi la nuova proprietà dell'Ilva, l'eventuale nuova proprietà, segnalo soltanto che i commissari si accingono a prorogare dal 15 ottobre alla prima settimana di novembre la data entro cui presentare le offerte definitive e vincolanti per acquisire il gruppo. Ricordo che Federacciaia aveva più volte chiesto di prorogare questa data, Federacciaia a nome della cordata italiana, perché ritiene che il 15 ottobre per presentare le offerte sia una scadenza troppo ravvicinata, tanto più che non è ancora chiaro il perimetro
0: Esatto, il quadro,
1: dell'azienda e
0: insomma, in cui si
1: perché
0: colloca. Esprimersi,
1: la Cassazione deve ancora pronunciarsi.
0: certo. E noi proseguiamo, continuiamo a parlare di tutto questo, lo facciamo con Francesco Brigati, segretario generale della FIOM-CGIL Puglia e FIOM-CGIL Taranto, con cui appunto parliamo del risvolto. Brigati, lei ha detto, innanzitutto buongiorno. E lei ha
2: Buongiorno a voi.
0: detto in più di un'occasione che insomma, la fabbrica si stava già spegnendo, la mancanza di materie prime e di liquidità soprattutto e quindi di rimando di tutto il resto ovviamente stava portando allo spegnimento e questo prescindeva dalla Corte d'Appello e poi prescinderà evidentemente dalla Cassazione. Nel frattempo però c'è comunque da commentarla questa scelta insomma, della Corte d'Appello che ribadisce che si spegne. Ve l'aspettavate?

0: quello che è stato fatto fino ad oggi credo che sia l'elemento su cui evidentemente discutere anche rispetto alla questione legata al ricorso su quello che era la prima sentenza del Tribunale di Milano. Io vorrei che sia chiaro a chi ci ascolta che in quella prima circostanza la scadenza era quella del 24 di agosto e prima del 24 di agosto avrebbero dovuto presentare tutta una serie di prescrizioni rispetto a quelle che ovviamente erano le emissioni, le polveri sottili e quindi riaprire e fare un riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e avere dei tempi ovviamente molto stretti per continuare ad andare avanti e a risolvere il problema anche dal punto di vista ambientale. Si è scelto invece il ricorso, ricorso che ha portato la sentenza della Corte di Appello del 27 di luglio e due istanze che sono state rigettate perché ovviamente prevale sempre la questione legata ai problemi che abbiamo rispetto al tema dell'amianto, rispetto al tema, diciamo, anche delle polveri sottili. Quindi questo elemento ci ha portato in questa condizione di difficoltà ed è frutto anche e soprattutto di quello che dicevi tu, sulla questione legata alle risorse finanziarie, che a prescindere lo stabilimento stava andando verso lo spegnimento. Anche questo credo che debba essere chiaro. Che a prescindere da quello che sarà la sentenza della Corte di Cassazione, comunque lo stabilimento rimarrà in preriscaldo perché in questo momento stanno facendo operazioni di fermata, ma in preriscaldo. Quindi, dopo il 20, evidentemente lì si assumerà una responsabilità politica rispetto, ci sarà un parere favorevole, quindi evidentemente poi si dovrà continuare a produrre facendo tutta una serie di, diciamo, di prescrizioni molto più stringenti dal punto di vista ambientale, con tempi ovviamente celeri, e in quel caso servirebbero almeno un paio di mesi per far ripartire lo stabilimento. Nella, diciamo, ipotesi di chiusura definitiva, in quel caso la gestione commissariale dovrà decidere se il preriscaldo sarà per lunghi mesi, forse anni, oppure se si assumeranno la responsabilità di spegnerlo. Quindi evidentemente ci sono delle responsabilità dal punto di vista politico del governo Meloni sulla gestione, sulla mancanza di risorse che denunciamo da tempo, quando presentarono il piano corto che dicevamo che era un piano di chiusura, i mancati investimenti sulle manutenzioni, l'aumento della cassa integrazione. Oggi siamo in una fase di assoluta criticità, di emergenza, che evidentemente ha bisogno di risposte straordinarie rispetto alla fase che stiamo per attraversare.
1: Avete chiesto l'intervento della Regione, un consiglio, permanente, un consiglio scusi, monotematico proprio sul tema della vertenza ex Ilva. Al contempo, da una parte chiedo quanto e come può aiutare la Regione in questa situazione, appunto che sappiamo essere un problema e una questione che va risolta sui tavoli di Roma. E poi qual è l'atmosfera e la situazione in fabbrica? Cosa state pensando? Se ci sono assemblee, se ci sono incontri con i lavoratori?
0: Allora, c'è la prima questione, la responsabilità politica e istituzionale del comune, della provincia, della regione in una fase, come ricordavo prima, straordinaria. Allora, siccome ne abbiamo sentite di tutti i colori durante le campagne elettorali, ma anche fino ad oggi, diciamo, dalle dichiarazioni che apprendiamo dai partiti, ovviamente schierati da una parte e dall'altra, non c'è una visione collettiva. Chi è all'opposizione attacca il governo, chi è al governo attacca l'opposizione perché precedentemente non aveva fatto nulla. Quello che chiediamo noi invece è che le istituzioni si assumano il senso di responsabilità dentro una fase straordinaria per affrontare insieme alle organizzazioni sindacali, nel rapporto con il governo, quali sono le questioni da portare avanti. Ad esempio, sul tema che riguarda l'eventuale chiusura dello stabilimento, noi stiamo parlando di migliaia di persone in cassa integrazione. Ci sarà una nuova procedura di cassa integrazione e, come abbiamo visto anche nel caso di Salerno, il pagamento non sarà diretto da parte dell'azienda, ma sarà l'INPS, con problematiche, ovviamente, visti i numeri straordinari che riguarderà l'appalto, i lavoratori. Su questo, ad esempio, è un elemento fondamentale rispetto al fatto che vengono ridotti drasticamente, diciamo, i salari dei lavoratori. Ed è un problema anche per il Comune di Taranto rispetto alla questione dei servizi, se penso all'addizionale comunale, all'addizionale regionale. È un problema collettivo che non riguarda esclusivamente i lavoratori. E allora, di fronte a una situazione così complessa, noi crediamo che le istituzioni locali e regionali si debbano assumere la responsabilità di guidare una vertenza così complicata insieme alle organizzazioni sindacali.

0: e portare insieme le istanze del territorio. La posso dire come la penso, noi siamo arrivati fino a questo punto, ma a lei le sembra normale che in una situazione di questo tipo non ci sia stato un consiglio comunale monotematico piuttosto che un consiglio regionale monotematico? Cioè deve essere il sindacato e i lavoratori a proporre un consiglio monotematico per affrontare le questioni? Io penso che si stia discutendo, e lo dico senza ovviamente criticare nessuno, ma quando si parla di Ilva, noi, io lo dico, noi come lavoratori veniamo trattati quasi come appestati, quasi come un problema. Noi non siamo né appestati e non vogliamo essere nemmeno un problema, ma vogliamo garanzie per quella che sarà una fase complicatissima e crediamo che le istituzioni locali debbano avere un ruolo istituzionale anche nei confronti del governo, insieme a un percorso di presentare delle piattaforme, di giungere a un accordo di programma, di parlare di questioni legate alla formazione, di parlare di ricollocazioni, di ragionare a 360 gradi rispetto a quella che è la prospettiva. E non stiamo parlando, con tutto rispetto, ne abbiamo anche risolte divertenze se penso a IAB di stabilimenti di 90-100 persone e già quelli ci abbiamo messo un anno per risolverlo. Voi
1: Ecco, questo è
0: immaginate.
1: un tema perché sappiamo quante vertenze ci sono sul territorio che spesso hanno per tristi protagonisti e vittime qualche decina di persone, e qui invece parliamo di migliaia di persone. Appunto, già quelle abbiamo visto, veramente ce ne sono tante, con difficoltà si riesce a risolverle e alcune non sono risolte e chissà se si risolveranno. E quindi ovviamente dall'altra parte si pensa, ma con migliaia di persone come potrà arrivare una soluzione?
0: No, il punto è questo. Se penso a quella slide del piano Taranto, davvero, scusa il termine, mi fa incazzare perché non ci sono ovviamente elementi di concretezza e di stabilità rispetto a un percorso complessivo, ripeto, che riguarderebbe più di 15.000 lavoratori. Noi abbiamo di fronte a noi soltanto un periodo di lunga cassa integrazione, sempre che si faccia, diciamo, il forno elettrico e comunque non riguarderebbe la totalità dei lavoratori che in questo momento sono coinvolti. Io questo voglio che sia chiaro. E dall'altra parte abbiamo un territorio, penso ad esempio a Vestas Italia, quello che è successo rispetto alla chiusura del magazzino e dei licenziamenti che ogni 4-5 mesi ci propongono rispetto al tema degli impiegati. Penso a Vestas Blades, che è un luogo dove si produce, diciamo, si producono pale eoliche, ma si produce anche precarietà. Ogni mese vengono cacciati 90-100 lavoratori che sono giovani, precari, che alla scadenza del contratto li mandano via e non li rinnovano il contratto, non perché, diciamo, non ci sono commesse, non ci sono attività o c'è una riorganizzazione, perché c'è un riciclo di
1: Perché
0: lavoratori
1: conviene così
0: precari.
1: agli imprenditori,
0: È
1: insomma, alle
0: certo, è
1: multinazionali.
0: certo. E in quelle slide c'era scritto anche Vestas, parlavano di automotive, di gigafactory, cioè di cosa stiamo parlando? Del nulla. Ecco perché noi rispetto a questi temi crediamo che bisogna prima mettere in sicurezza i lavoratori, e ripeto, non è quello che abbiamo fatto nell'incontro al Ministero del Lavoro in cui ci propongono la cassa integrazione in deroga, fondamentale per i lavoratori dell'appalto, piuttosto che la cassa integrazione con l'integrazione salariale al 70%. Quella non è la prospettiva, quello è, diciamo, si dice ai lavoratori rimanete in cassa in attesa di soluzioni che non ci sono. E allora per questo chiediamo, visto, diciamo, le questioni che sono accadute all'interno dello stabilimento, i danni che ci sono dal punto di vista ambientale e sanitario che i lavoratori no, debbano pagare due volte, io penso che sia inammissibile, quindi bisogna trovare misure straordinarie per un prepensionamento, per misure straordinarie necessarie a garantire una fase complicatissima che sicuramente non risolverebbe il problema a tutti, ma metterebbe in sicurezza i lavoratori per una buona parte e poi pensare ovviamente al percorso di quello che sarà il futuro dell'ex Ilva. Molto incerto, anche perché ancora una volta ci troveremo al quinto rinvio del bando di vendita internazionale ed è inevitabile. Perché se la mettiamo il 15 di ottobre e il 20 di ottobre c'è la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, è evidente che questo rinvio porterà rispetto alle offerte vincolanti un ulteriore ritardo.
1: Brigati, fra poco avremo un rappresentante dei genitori tarantini che promuove una manifestazione il 17 di ottobre. La città la sentite ancora fortemente divisa su questo tema? Vi sentite isolati? E a loro e a chi in generale delle associazioni dice agli operai proviamo a fare fronte comune adesso? Cosa rispondete? Ci andreste? simbolicamente, idealmente a questa manifestazione o in generale, scendereste in piazza? Pensate che si possa in qualche modo poi unire il fronte, ovviamente con le rispettive idee e posizioni che immagino restino?
0: Io penso che la divisione, diciamo, riguardi tutta la città nel rapporto tra la fabbrica, i problemi ovviamente che ci sono da chi lavora tra, diciamo, in stabilimento, ha una famiglia, ha problemi di salute, quindi è una questione che riguarda tutti. Io penso che a volte le divisioni sono strumentali ed è quello che il governo ci ha portato in questa fase, perché un governo, una repubblica degna di questo nome dovrebbe garantire tutti i diritti costituzionali. Di certo noi non ci siamo mai schierati solo dalla parte del lavoro, ma abbiamo la responsabilità. Io questo voglio che sia chiaro, perché da noi i lavoratori ovviamente hanno la necessità di poter mandare, di poter pensare ad un proprio futuro e mandare i propri figli all'università, di non essere in cassa integrazione per i prossimi 15-20 anni, e noi questa responsabilità la sentiamo tutta. Dal punto di vista ambientale, vi faccio dire anche quest'altro elemento: gli ambientalisti siamo stati prima noi in fabbrica. La questione che riguarda il ricorso dei genitori tarantini riguarda anche l'aspetto che è scritto sul tema dell'amianto, dove citano la FIOM, così come il giudice lo fa nella parte finale. E io sono a disposizione per presentare tutti i documenti di questo mondo dal 2012 in poi sul tema dell'amianto, sulle denunce all'ARPA,
1: Ma
0: allo
1: mi permetta di
0: Spesal, eccetera,
1: dire
0: eccetera.
1: anche prima, perché ricordo che quando non c'erano ancora i reati ambientali in fabbrica, la FIUM CGIL parlava di getto pericoloso di cose, insomma,
0: No, assolutamente sì.
1: nel denunciare, insomma, la situazione in fabbrica. Quindi comunque su questo tema, insomma, dobbiamo riconoscere assolutamente che
0: Guardi,
1: c'è stato. Parliamo
0: le
1: degli
0: do
1: anni
0: un'altra.
1: 70, insomma, non del 2012, ma di molto tempo fa, quando la fabbrica era poi nel pieno della sua evoluzione e crescita anche occupazionale.
0: Sì, ovviamente io non sono andato indietro nel tempo, ma le do anche un'altra data. Il 30 marzo del 2012, quando si discuteva l'incidente probatorio, la FIOM CGIL andò davanti alla portineria il 30 di marzo e disse ai lavoratori di non manifestare con i dati che riportavano l'incidente di mortalità e i tumori che ovviamente nei confronti dei bambini, tumori al polmone, noi, diciamo, gli abbiamo spiaccicato la questione emergenziale già nel 2012 che riguardava poi, e c'è stato il sequestro preventivo, eccetera. Il problema è che molte volte si viene assimilati e non si pensa al tema che riguarda ovviamente l'aspetto occupazionale, o comunque banalmente si dice il problema lo risolviamo con le bonifiche. Magari fosse così, non abbiamo tempo, ma se dovessi raccontare quanto tempo ci hanno messo per dismettere l'altoforno numero 3, quante persone erano impiegate, parliamo di nemmeno una trentina di persone, evidentemente non sarebbe la risposta idonea. Il problema sarebbero comunque le risorse, che andrebbero trovate per garantire una transizione ecologica, e che non ci sono nemmeno quelle. Il problema è che sta perdendo questo territorio e chi prova a dividere, io penso che sbaglia, perché in questa città siamo lavoratori e cittadini e non possiamo permetterci ulteriore divisione, che evidentemente la politica, in questo caso il governo, cerca di trovare nel rapporto, diciamo, per continuare a spaccare un fronte che secondo me lo trovo inutile e credo che sia un po' troppo tardi. Diciamo, arrivare alla manifestazione 17 senza avere chiaro esattamente qual è la prospettiva per i lavoratori, che non può essere, come dicevo prima, banalmente una prospettiva in cui ci sarà cassa integrazione, piuttosto che qualcuno ci venga a spiegare che il problema, se non ci sono le risorse per la transizione, non ci sono nemmeno le risorse per le bonifiche. Io penso invece che ci debbano essere risorse per le bonifiche e per la transizione ecologica. Questa è una battaglia comune che evidentemente si potrebbe pensare di portarla insieme avanti.
1: Allora, speriamo davvero di farla come città, questa battaglia comune, tutti insieme. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E noi proseguiamo su questo tema con il portavoce di Genitori Tarantini. Lo avevo insomma annunciato adesso proprio parlando e intervistando Brigati. Ben trovato Massimo Castellana.
2: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
1: Come ha sentito, insomma, forse se si era già collegato qualche minuto prima, dicevo a Brigati, si può fare questo fronte comune. Voi nella manifestazione che promuovete per il 17 di ottobre, quindi qualche giorno prima dell'udienza della Cassazione, chiedete unità, quindi Quindi lavoratori e associazioni che si sono battute in questi anni per lo stop all'aria a caldo insieme. Che aria tira? Vi sembra che questo possa essere possibile, 17?
2: Sicuramente sì, noi facciamo molto conto sulla presenza dei lavoratori, quelli che hanno capito che quell'azienda ormai ha i giorni contati, i minuti contati, e quelli che hanno capito che grazie a questa azione della magistratura che si è sostituita alla politica, si vanno a salvare parecchie vite anche di lavoratori e che un futuro possibile per Taranto deve essere pensato insieme lavoratori, cittadini, ma soprattutto deve essere pensato dal territorio. Ecco, il fatto di dover sempre chinare la testa davanti a decisioni che vengono prese a Roma ha condizionato il popolo tarantino, lo ha reso schiavo di decisioni che sono andate assolutamente contro la vita stessa dei tarantini. E per una produzione che è stata dichiarata qui a Taranto strategica, ma che è stata chiusa a Genova e a Trieste, voglio ricordarlo. Per cui sì, i lavoratori e i cittadini devono camminare insieme, possono farlo in questa manifestazione del 17 ottobre, che come dicevi bene, viene 3 giorni prima dell'udienza in Corte di Cassazione, ma soprattutto è molto partecipata, sarà un segnale da dare al governo che si decide qui a Taranto il futuro di Taranto, un futuro sostenibile che possa far lavorare le persone in salute senza cedere al falso ricatto di salute o lavoro, lavorare in salute, tornare a casa, riabbracciare i propri figli, sicuri di aver fatto il proprio lavoro con una equa retribuzione come la Costituzione italiana garantisce e soprattutto sicuri del fatto che si potrà rendere felici i propri figli, i propri nipoti e le future generazioni.
1: Il fronte ambientalista non sempre è stato unito nella rivendicazione. In questo caso, riscontrate insomma vicinanza? Si sta lavorando tutti insieme in vista del 17?
2: Intanto dico che non mi piace il termine fronte ambientalista, è una cosa
1: Diciamo per
2: personale, però io
1: brevità,
2: direi
1: giornalisticamente per brevità,
2: negazionisti.
1: Castellana.
2: Eh?
1: E per brevità, diciamo, per brevità giornalistica, per andare
2: Sì, va
1: dritti,
2: bene,
1: dritti al
2: fronte
1: punto,
2: ambientalista
1: vediamo.
2: è altrettanto breve, perché questo termine ambientalista ha sempre, come dire, un po' ridicolizzato la lotta. Io ricordo che quando si protestava anni fa uscivano i giornali con un titolo, ecco, i soliti 4 ambientalisti. Adesso se uno vuole una città normale, una città in cui si possa respirare bene, con più verde, senza buche per le strade, non è che deve essere forse ambientalista, è una persona normale. Allora lì avrei voluto vedere i giornalisti titolare le solite 4 persone normali. Che vuol dire che i giornalisti sarebbero stati anormali in questo caso. Vabbè, ma al di là di questo,
1: E
2: possiamo
1: andiamo
2: perdere.
1: oltre, è passato tempo.
2: Sì. E chiaramente noi come attivisti teniamo sempre i piedi ben piantati per terra e cerchiamo di fidarci di quelle persone e di quelle associazioni con le quali lavoriamo da tempo e lavoriamo bene. Non ci sarà mai, secondo me, un fronte comune, unico, che possa comprendere tutte le associazioni, tutti i cittadini. Noi, personalmente, io rispongo dalle persone che hanno già dimostrato di essere facili al tradimento, per cui cerco di tenermi lontano da queste persone. Però è chiaro che il fronte si sta allargando ed è chiaro che stiamo avendo adesione anche da molti lavoratori e questa è la cosa che ci fa più piacere di tutto.
1: Sì, abbiamo parlato di questo, insomma, di questa apertura dei lavoratori che quindi si stanno avvicinando e quindi che il 17 saranno con voi in piazza. Qual è concretamente, andando poi nel pratico, l'organizzazione? Come funzionerà la manifestazione del 17?
2: Beh, ci sarà un ritrovo in Piazza Democrate alle 16 con una previsione di partenza da Piazza Democrate per le 17.

0: stretta, attraverseremo il ponte Sant'Egidio, il ponte di Pietra, Piazza Castello, la ringhiera del lungomare, arriveremo in piazza Castello, dico, a questo punto, prima volevo dire
1: No, non c'è
0: Piazza Fontana.
1: problema, non c'è
0: Vabbè,
1: problema.
0: arriveremo a Piazza Castello, faremo una breve sosta dalle parti lì della casa dei Tarantini, il municipio, e poi attraverseremo il ponte girevole, faremo via d'Aquino per arrivare infine a Piazza Giordano Bruno, l'attuale Piazza Maria Immacolata.
1: Quindi questo è
0: Il
1: il
0: percorso.
1: percorso, insomma, con cui si snoderà la manifestazione. Un'ultima domanda è ovviamente legata strettamente alla decisione della Corte d'Appello, perché questa battaglia giudiziaria l'hanno iniziata appunto cittadini che fanno parte dell'Associazione Genitori Tarantini. Di cui è portavoce, ve l'aspettavate in qualche modo? È una conferma che il diritto alla salute per i giudici vince su qualsiasi altro tipo di diritto, anche su quello a fare impresa? E cosa vi aspettate adesso che accada in sede, insomma, il 20 nell'udienza e cosa deciderà poi su quello che deciderà poi la Suprema Corte?
0: Sì, ci aspettavamo questo ulteriore rifiuto da parte della Corte di Appello alla richiesta di nuova sospensiva del decreto, perché alla fine vale la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha ben stabilito che non c'è nulla più importante della vita e della salute umana. E quindi qualsiasi tipo di produzione deve essere messo in secondo piano. Quindi, dalla Corte di Cassazione non ci aspettiamo altro che una conferma di quanto sentenziato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che è un organo sovranazionale a quale tutte le nazioni si devono attenere. Per tornare un attimo alla manifestazione, voglio dire, non sarà una manifestazione naturalmente di protesta. Perché, come dicevo prima, ormai l'Ilva bisognerà coniugarla quasi al passato. Sarà un'occasione per proporre quello che noi pensiamo per Taranto e quello che anche gli altri pensano per Taranto, quello che i lavoratori pensano per Taranto, perché il fine, al netto di tutto, e di poter assicurare che mamma Taranto possa essere mamma anche per le future generazioni, ma una mamma vera, una mamma che non deve essere offesa, che deve essere protetta e che deve essere donata alle future generazioni nella sua sublime bellezza, pulizia, e in modo che possa regalare davvero felicità nel guardarla, nel camminarci sopra con attenzione e nel realizzare i sogni di tutti i bambini che verranno. In particolare ci rivolgiamo in questo caso anche ai giovani che sono andati via. Ecco, va a loro un pensiero particolare, che possano essere piantate le basi per avere delle occasioni per farli tornare, perché lavorare qui dopo aver fatto esperienze fuori dal territorio tarantino può essere importante per loro e per la città, anzi
1: Soprattutto per far
0: per il
1: crescere
0: territorio
1: la
0: tutto.
1: città, sicuramente.
2: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio. Ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita, e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a Borny e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Borny diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli.
0: Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde e qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'Aretino Pozza è sempre alto.

0: e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palpisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
1: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
2: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
1: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
4: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
5: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: sí, lo somos.
1: O sea,

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare di ex Ilva. Sciopero da domani in tutte le sedi, si fermano anche Genova e Novi Ligure. E poi nuove rotte internazionali per Bari e Brindisi, mentre Grottaglie attende ancora i voli passeggeri. Paolo Strippoli e Jasmine Trinca, protagonisti ieri al Cinema Savoia, per presentare il nuovo film L'Estranea. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazioni, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: Da domattina sciopero in tutte le sedi dell'ex Ilva, Acciaierie d'Italia difende le ragioni dello stop e annuncia la fermata di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre. I sindaci la definiscono inaccettabile, mentre il capogruppo della Lega Riccardo Molinari chiede di valutare un futuro autonomo per gli stabilimenti del Nord. Nuove rotte internazionali per Bari e Brindisi, mentre Grottaglie attende ancora i voli passeggeri. Ryanair amplia i collegamenti per l'estate 2027. Giampaolo Vietri chiede alla Regione di destinare parte dei fondi dello spazioporto ai voli di linea dello scalo ionico. Il regista Paolo Strippoli e l'attrice Jasmine Trinca, insieme a parte del cast, protagonisti di un confronto con il pubblico al cinema Savoia a seguito della proiezione del film L'Estranea, che dopo la mostra del cinema di Venezia è in corsa agli Oscar per rappresentare l'Italia nella categoria Miglior Film Internazionale. Tra thriller psicologico ed horror, l'opera indaga il confine sottile tra amore e male.
11: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura torniamo a parlare di ex Ilva. Da domani sciopero in tutti gli stabilimenti. Acciaierie d'Italia conferma la chiusura di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre. Suscitando la protesta dei sindaci, il capogruppo della Lega Riccardo Molinari propone di valutare un futuro autonomo per gli impianti del Nord. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
12: Da domani mattina scatta lo sciopero in tutte le sedi dell'ex Ilva, annunciato dai sindacati subito dopo l'incontro con il governo a Palazzo Chigi. La fermata di Taranto trascina con sé anche gli stabilimenti del nord e apre un nuovo fronte politico sul futuro del gruppo. Acciaierie d'Italia definisce lo stop una conseguenza inevitabile dei vincoli giudiziari e delle condizioni operative e finanziarie. Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, chiede invece di valutare un futuro autonomo per i siti settentrionali. A Taranto, oltre allo stop dell'agglomerato e dell'acciaieria 2, al centro della discussione c'è la situazione relativa all'alto forno 2 messo in stato di preriscaldo. ADI annuncia entro il 15 novembre la fermata temporanea generale anche di Genova e Novi Ligure, alimentati dall'acciaio prodotto nello stabilimento ionico. L'annuncio di una serrata

0: E del tutto inaccettabile, dichiarano i sindaci Silvia Salis e Rocchino Muliere. Per Salis è una prospettiva insostenibile per i lavoratori, le due città e l'intera filiera siderurgica nazionale. L'amministrazione straordinaria sostiene di aver lavorato per mantenere la produzione il più a lungo possibile, entro i 90 giorni concessi dalla Corte d'Appello di Milano. Le due richieste per proseguire l'attività sono state respinte. L'ultima, il 5 ottobre, puntava a mantenere i forni in riscaldo fino alla pronuncia della Cassazione attesa dopo l'udienza del 20 ottobre. Pesano anche le materie prime ormai esaurite. La stessa ADI spiega che acquistarne altre senza poterle utilizzare entro il termine indicato del 25 ottobre significherebbe impegnare risorse dei creditori per materiali destinati a restare in magazzino. E comprare brame sul mercato per rifornire il nord, aggiunge, richiederebbe mesi e prodotti adeguati alle esigenze dei clienti. Proprio sul futuro di questi stabilimenti interviene Molinari con un'interrogazione al ministro Urso. Chiede di valutare accordi con altri produttori siderurgici oppure la cessione dei siti del nord ai gruppi capaci di rilanciarli. L'obiettivo dichiarato è tutelare la produzione e l'occupazione, con attenzione anche alle ricadute su Racconigi. Per l'esponente leghista, le difficoltà di Taranto non devono compromettere impianti che possono avere prospettive proprie. Molinari attribuisce inoltre responsabilità a PD e Movimento 5 Stelle per le scelte sulla vertenza e critica i vincoli europei del Green Deal. Il tutto senza alcun passaggio sul futuro di Taranto e dei suoi lavoratori. Due posizioni che portano al centro la tenuta dell'intero gruppo, mentre la decisione della Cassazione resta un passaggio cruciale per il futuro dell'area a caldo.
1: Il futuro di Taranto al centro degli incontri del Partito Democratico nei quartieri. Dal circolo Volta, Francesca Viggiano denuncia lo stallo del governo e invita Giorgia Meloni a confrontarsi in città con cittadini e lavoratori. Il servizio di Dario Galitelli.
0: Il governo è in una fase di assoluto stallo e di disimpegno sulla città. Dal circolo Volta, Francesca Viggiano attacca l'esecutivo e invita la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a venire a Taranto per confrontarsi direttamente con cittadini e lavoratori. L'occasione è la seconda tappa del percorso di incontri promosso dal Partito Democratico nei quartieri dopo l'appuntamento di Talsano. Un'iniziativa aperta alla città, avviata dalla segretaria Claudia Ligonzo per discutere il futuro del territorio. La parlamentare riconosce che negli anni alcune scelte avrebbero potuto essere migliori, ma rivendica l'impegno del PD al fianco della comunità. Taranto sottolinea deve essere protagonista delle decisioni che la riguardano e ricevere risposte concrete. Al centro dell'intervento anche le famiglie alle prese con difficoltà ambientali, sanitarie ed economiche, le imprese dell'indotto che cercano di garantire continuità al lavoro. Noi ci siamo, ribadisce Francesca Viggiano, e siamo accanto a lavoratori e famiglie.
2: Siamo insieme ai lavoratori e ai cittadini di Taranto in un'unica vertenza che riguarda ciascuno di noi. Il governo credo che sia in una fase di assoluto stallo e di disimpegno sulla città. Non abbiamo visto la presenza di nessuno del governo, a partire dalla presidente Meloni, che continua a voler decidere su Taranto a Roma. Taranto deve essere protagonista delle decisioni del suo futuro e noi la invitiamo qui a venire a parlare con i cittadini come facciamo noi, senza diciamo, infingimenti e soprattutto mettendoci la faccia, perché Taranto ormai ha compreso che non ci sono più le possibilità di imbrogliare i cittadini, ma ci sono delle risposte concrete che devono essere assicurate alla città e a chi continua ad investire sul territorio. Un pensiero va ovviamente alle famiglie dei lavoratori, un pensiero va alle famiglie dei cittadini e dei cittadine, delle cittadine che stanno vivendo dei momenti di assoluta difficoltà sotto ogni profilo, quello ambientale, quello sanitario, quello economico, e soprattutto un pensiero va anche a chi, come le imprese dell'indotto, continuano a lavorare affinché si possa assicurare una continuità lavorativa.
1: Proseguono i controlli della Polizia di Stato a Taranto, disposta alla cessazione immediata di un'affittacamere di un circolo privato. La struttura ricettiva era priva delle autorizzazioni necessarie e non aveva comunicato alla questura le generalità degli ospiti stranieri. Il circolo invece era frequentato da persone con precedenti di polizia ed è risultato irregolare per la somministrazione di alimenti e bevande e per la presenza di apparecchi da gioco non autorizzati, sottoposti a sequestro insieme alle somme incassate. Andiamo avanti, nuove rotte internazionali per Bari e Brindisi, mentre Grottaglie attende ancora i voli passeggeri. Ryanair amplia i collegamenti per l'estate 2027 e Giampaolo Vietri chiede alla Regione di destinare parte dei fondi dello spazioporto ai voli di linea dello scalo ionico. Il servizio.
0: Resta aperta la partita sui cieli di Puglia. Bari e Brindisi conquistano nuove rotte internazionali mentre Grottaglia attende il decollo dei voli passeggeri. Per l'estate 2027 Ryanair annuncia 4 nuovi collegamenti operativi da fine marzo. Da Bari si volerà verso Friedrichshafen, Leeds e Oslo con 2 frequenze settimanali. Da Brindisi per Varsavia sono previsti invece 3 voli alla settimana. Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, evidenzia le opportunità per il turismo e per

0: previsti per lo spazio porto all'avvio e al consolidamento dei voli di linea. Il monito riguarda la sostenibilità del progetto spaziale, ancora segnato dalle incertezze sugli operatori e sui tempi. Secondo Vietri, i collegamenti passeggeri hanno bisogno di incentivi alle compagnie e finanziamenti garantiti per più anni. La richiesta al presidente Antonio De Caro è quindi di rimodulare le risorse, evitando che i ritardi espongano i fondi al rischio di definanziamento.
1: Per far partire i voli passeggeri da Grottaglie occorrono incentivi per le compagnie aeree. Per questo ho scritto al presidente Antonio De Caro affinché possa essere rimodulato il finanziamento di 70 milioni di euro per lo spazioporto da Grottaglie. Un progetto fermo, da Grottaglie non si va sulla Luna, non c'è un piano industriale, non c'è un vettore in grado di far partire i voli suborbitali. Per questo si potrebbe utilizzare una parte significativa di questi 70 milioni di euro per avviare e strutturare i voli passeggeri di linea dallo scalo ionico, anche perché il mancato utilizzo, il ritardo dell'utilizzo dei fondi di sviluppo e coesioni per lo spazioporto potrebbe esporre queste risorse al rischio di definanziamento.
2: Ci siamo recati in via Dante, quasi ad angolo con viale Magna Grecia, su segnalazione di alcuni residenti del posto che lamentano un grave problema di ordine igienico-sanitario. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Liquami fognari che fuoriescono quotidianamente da un tombino, cattivi odori, scarafaggi, rischi per la sicurezza dei pedoni e la situazione di degrado che da circa un anno sono costretti a sopportare i residenti di Via Dante, quasi all'angolo con Viale Magna Grecia, a due passi dalla concattedrale. Una situazione ormai diventata insostenibile per gli abitanti della zona, che nonostante ripetute segnalazioni e solleciti rivolti nel corso dei mesi a diversi interlocutori, denunciano di non aver ancora ottenuto risposte concrete né interventi risolutivi. Il problema riguarderebbe un tombino situato sul marciapiede dal quale fuoriescono regolarmente gli scarichi fognari di un edificio. Una condizione che solleva innanzitutto preoccupazioni di carattere igienico-sanitario, ma anche di sicurezza. Per consentire il passaggio dei pedoni, infatti, sarebbero state sistemate alcune assi provvisorie, forse in occasione dei lavori per BRT. Una soluzione precaria che, anziché garantire un attraversamento sicuro, avrebbe già provocato diverse cadute tra le persone costrette a percorrere quel tratto di marciapiede.
4: Abbiamo precedentemente chiamato il comune, chiamato i vigili urbani, ci rimandavano all'acquedotto. L'acquedotto qui diceva che non era competenza loro, era competenza perché pare che qua in Campalanzi, insomma. E niente, poi le cose restano così. Adesso aspettavamo questi lavori della BRT perché pensavamo che dovessero risolvere il problema quelli della BRT, visto che sta in questa condizione da via. Invece loro, anche loro, dicono che non è di loro competenza. E l'ultima telefonata che abbiamo fatto, ci hanno detto di fare una segnalazione all'ufficio, probabilmente igiene. Cioè dobbiamo andare una delegazione a fare un reclamo quando la cosa è visibile, cioè è gente che è caduta, bambini che passano e mettono i piedi nella calca, scusate il termine, e quindi voglio dire igienicamente non è una cosa sostenibile.
3: L'acquedotto vi ha detto quale potrebbe essere il problema?
4: Ma l'acquedotto, secondo loro, cioè, sono venuti 3-4 volte, anche di più forse, a svuotare il tondino, però poi non hanno risolto il problema, sarà un problema tecnico, penso, qualche condotta scogliata, e secondo il loro parere appartiene al palazzo, quindi loro, siccome è una cosa privata, non possono intervenire. Il palazzo abbiamo chiamato l'amministratrice, ma non latitante, non si fa sentire, non so che cosa l'iniziativa abbia qui soluzione.
2: Passaggio decisivo per il nuovo campo sportivo Atleti Azzurri d'Italia ai Tamburi. La Regione ha convocato la conferenza di servizi. I pareri dovranno arrivare entro il 28 ottobre, prima della successiva gara d'appalto. Un avanzamento confermato dall'onorevole Dario Iaia ai nostri microfoni meno di una settimana fa. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
0: Il percorso di riqualificazione del campo sportivo Atleti Azzurri d'Italia al quartiere Tamburi si avvicina ad un passaggio decisivo. La Regione Puglia ha convocato la conferenza di servizi per esaminare l'analisi di rischio del terreno comunale sul quale dovrà sorgere il nuovo impianto. Le amministrazioni coinvolte dovranno esprimersi entro il 28 di ottobre, un passaggio necessario per poter procedere successivamente alla gara d'appalto. Un avanzamento che l'onorevole Dario Iaia, responsabile unico del Comitato Istituzionale di Sviluppo di Taranto, aveva confermato ai nostri microfoni meno di una settimana fa, indicando proprio nel

0: completamento di questa fase la possibilità di sbloccare il progetto. La convocazione arriva dopo la trasmissione degli elaborati da parte del Comune, dopo che ARPA Puglia ha validato l'esecuzione del piano di caratterizzazione. Al centro del procedimento ci sono gli accertamenti sulle condizioni ambientali dell'area destinata alla nuova struttura. La conferenza si svolgerà in modalità semplificata e asincrona. Gli enti trasmetteranno le proprie valutazioni senza una riunione simultanea. Entro la scadenza dovranno comunicare l'assenso oppure un dissenso motivato. Nei casi previsti, la mancata risposta sarà considerata un assenso senza condizioni. Finalmente siamo arrivati alla fase decisiva, sottolinea Iaia, che assicura di voler seguire gli ulteriori adempimenti per arrivare all'affidamento dei lavori. L'obiettivo è restituire ai Tamburi uno spazio moderno e sicuro per lo sport, atteso dalla comunità. Ai Tamburi non servono più promesse, servono opere, ribadisce il parlamentare. Il 28 ottobre dunque rappresenta una scadenza per l'acquisizione dei pareri, non la data di apertura del cantiere. L'esito della conferenza e il completamento degli adempimenti necessari definiranno le condizioni per avviare la gara e avvicinare la realizzazione dell'opera.
1: Prevenire gli infortuni ed intervenire subito nelle emergenze in campo. A Taranto, medici delle nazionali italiane ed esperti internazionali si sono confrontati sulla salute degli atleti nella terza edizione del UEFA Football Doctor Education Program. Il servizio.
0: Taranto mette al centro la salute di chi fa sport. Ieri nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, medici delle nazionali italiane ed esperti internazionali si sono confrontati sulla prevenzione degli infortuni e sui soccorsi durante le partite. La terza edizione del UEFA Football Doctor Education Program ha portato in città esperienze e competenze maturate sui campi di calcio di alto livello. A promuovere il progetto Luigi Santiglio, direttore del Centro di Medicina dello Sport di Taranto, insieme a Luca Labianca, responsabile FIGC del programma, a raccontare l'importanza della prevenzione della preparazione di chi interviene sul campo sono lo stesso Santiglio, il dottor Vincenzo Santoriello, medico della Nazionale Italiana di Calcio Under 21, e il dottor Antonio Valentini, che abbiamo incontrato a margine dei lavori. Come riconoscere un'emergenza cardiaca, quando utilizzare il defibrillatore, come soccorrere un giocatore dopo un trauma, questi alcuni degli argomenti affrontati. La sicurezza degli atleti passa anche dalla capacità di prendere la decisione giusta in pochi secondi e dal coordinamento tra il primo soccorso e le cure in ospedale.
2: Sono molto orgoglioso di avere qui il UEFA Football Doctor Education Program, che ricordo essere un format della UEFA, che è il massimo organo europeo del calcio. Il gruppo di relatori è stato formidabile, ma li conoscevo. Oggi avremo anche la presenza del dottor Carcangiu, il medico della nazionale femminile di calcio, e anche la dottoressa Manca, che si occuperà dei traumi, delle gestioni delle vie aeree, delle emergenze delle vie aeree, che è davvero un unicum di questo format della UEFA.
3: La consapevolezza, cioè conoscere le problematiche, saperle gestire con precocità e con accuratezza. Quindi direi che questo percorso ci consente sia di diffondere ciò che annualmente tendiamo ad affinare e a migliorare, e sia appunto di confrontarci con altri specialisti sia del territorio che in ambito nazionale ed internazionale. Quindi credo che sia un momento di crescita fondamentale. Credo che abbiano creato un contesto meraviglioso dove sicuramente viverlo anche in ambito di una struttura comunale così bella renda tutto assolutamente più affascinante.
4: È bellissimo stare qui. Io, per me è una grande occasione di crescita, sia da un punto di vista umano che da un punto di vista professionale. Avere l'opportunità di confrontarmi con questi professionisti di sicuramente altissimo spessore mi dà l'opportunità di crescere da un punto di vista professionale e di imparare veramente tante cose.
1: Taranto e Napoli vincono ex aequo il premio miglior video assoluto agli Access Video Awards con il filmato dedicato alla candidatura a Mediterranean Capital of Sport 2027. Il servizio.
5: Taranto affonda le radici in un tempo remoto. Colonia spartana.
1: Taranto conquista il primo posto agli Access Video Awards, prestigioso riconoscimento a Macerata per il video che accompagna la candidatura della città a Mediterranean Capital of Sport 2027. Il filmato ha ottenuto il premio come miglior video assoluto ex aequo con Napoli nell'ambito della manifestazione promossa da Access Europe e Access Italia. Un nuovo traguardo per Taranto, già città europea dello sport nel 2025, che rafforza così la propria immagine nel panorama sportivo internazionale. nazionale in attesa del verdetto sulla candidatura per il 2027. A ritirare il premio è stato Pier Filippo Marconi,

0: Leoni, coordinatore del tavolo dello sport istituito dall'amministrazione Bitetti, che ha sottolineato il valore del lavoro di squadra. Sono orgoglioso di quel che abbiamo realizzato insieme, ha detto. Attraverso immagini, luoghi e storie, il video racconta la vocazione sportiva di Taranto. Marco Leoni ha inoltre ringraziato il personale della direzione sport del comune, evidenziando come il risultato sia frutto dell'impegno condiviso, un riconoscimento che premia la qualità della comunicazione e rafforza le ambizioni della città di diventare un punto di riferimento sportivo per tutto il Mediterraneo. Un thriller che indaga il confine sottile tra amore e male. Ieri al Cinema Savoia la proiezione dell'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, seguita dall'incontro con il regista, la protagonista Jasmine Trinca e parte del cast.
1: Alice. Penserai che quello che sto per dirti non ha senso.
0: Il male non sempre bussa alla porta, a volte si nasconde proprio dietro quella che chiamiamo famiglia. È approdato anche a Taranto dall'8 ottobre l'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli presentato al Cinema Savoia con la partecipazione del regista, dell'attrice Jasmine Trinca e di parte del cast, protagonisti di un incontro con il pubblico.
2: Jasmine Trinca!
0: Al centro della storia, Anna rivela alla figlia Alice un segreto custodito per 20 anni, un patto con una misteriosa donna, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, per salvarle la vita. Una scelta dettata dall'amore, destinata però a scatenare conseguenze oscure e a incrinare gli equilibri di una famiglia apparentemente perfetta. Tra thriller psicologico e horror, Strippoli utilizza il soprannaturale per esplorare le paure più profonde, trasformando segreti, silenzi e sensi di colpa nel vero motore della tensione.
3: Tutto quello che sti poveracci hanno passato, io ce l'ho il senso di colpa. Voi, spero più che paura, un senso di liberazione, perché poi alla fine, e anche se la vera protagonista assoluta è Jasmine Trinca e la sua Anna Colonna, il punto di vista dello spettatore, per me e per lo sceneggiatore, è anche lui un nostro corregionale, Salvatore De Chirico, che saluto, lui è a Busan, in questo momento in Corea, a presentare il film. Per noi il punto di vista è quello di Alice, di sua figlia, che rispetto alla mamma ha imparato che l'unico modo per determinarsi è accettare la vita come viene.
0: Anche sul piano tecnico, colonna sonora, fotografia, atmosfera, gestione del non detto e costruzione della suspense diventano elementi fondamentali per trasformare il familiare in qualcosa di inquietante, ma la domanda centrale resta soprattutto morale: fino a che punto possiamo giustificare il male in nome dell'amore? Un'opera che supera i confini del cinema di genere, che reduce da Venezia, guarda ora la sfida degli Oscar 2027, dopo essere stata scelta per rappresentare l'Italia nella categoria Miglior Film Internazionale.
1: Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
0: Si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona domenica.

0: nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone.

0: We Rent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena, sono le 21 però ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo, temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde e qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'Aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
4: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
5: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
3: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
5: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
6: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
7: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

Sí, lo somos.

0: Dublino, capitale d'Irlanda, con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathal, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
4: Oh yes, Waterford Crystal is one of the is
0: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto

Breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargan va nella sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente e provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i men chair, con i simboli del loro potere, the chain of office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semi sconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore, quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche se sono giovanissimi gli artisti. È stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia, è meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e alla contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will known all over the world, in Italy and in Taranto in particular way? Why this? Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
3: Vedendo l'umanità di questa gente, non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
4: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
0: Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose. Ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo Lee, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda. Offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
5: Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale. E chi meglio di me può saperlo, dato che sono oltre 1000 anni?
0: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Costruita più volte, Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza.
6: We feel ourselves, we are very proud of our town.
0: È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clugin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese, un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

a poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Cloghin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. Ebbene, riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate al più presto ritornare.

0: suppone che San Cataldo sia nato a Chenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità. La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
1: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciali per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita, della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
2: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. Dicevo prima, esperienze importantissime.

0: E abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì, inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri, per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra, al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più è possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
1: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti, e questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate, e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza della quale ci hanno onorato.
2: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato, appunto, con delle lapide ricordo, una visibilità per i posteri di questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda, in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare, e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il Vescovo è stato con noi due giorni interi, e da parte della povera gente anche, che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
3: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.
1: Buongiorno, buon pomeriggio. Futura oggi ha chiesto spazio, ha chiesto il permesso a un evento che si sta consumando qui a Taranto. Si parla di eolico, di offshore, si parla del futuro del porto di Taranto. Abbiamo deciso quindi di venire qui, al di là del palinsesto, al di là di tutto. Futura ha deciso in questa stagione di andare a volte anche dove le cose accadono. Siamo andati per esempio giovedì scorso nello studio del sindaco di Taranto, se ne è parlato nell'intervista, circola ancora sui social, sul web, ma voltiamo pagina, oggi parliamo di porto, proprio nel giorno in cui pare che stia avvenendo l'ultima colata a Taranto, l'ultima colata di ghisa nell'area a caldo dell'Ilva. La prima avvenne, vado a memoria, intorno al 1965, quando si completò il ciclo integrale che poi tutti noi a Taranto abbiamo conosciuto per decenni. E nel giorno in cui si discute, si dibatte nel corso di un convegno del futuro del porto e della città, magari attraverso anche l'innovazione energetica, la diversificazione con le rinnovabili e quindi con l'offshore, abbiamo chiesto spazio, quindi ringraziamo gli organizzatori, ringraziamo Silvio Cento anche per averci concesso di venire qui e allestire questo piccolo salottino. Ecco, intanto c'è una traduzione in corso perché ci sono anche ospiti internazionali. Benvenuto, Julien Segal. Detto bene?
2: Sì. Tutto bene.
1: Grazie, grazie alla professoressa Cinzia Letti che mi darà una mano in questa opera di traduzione. Allora, non è casuale che io cominci con Julien, posso darti il tuo?
2: Sì.
1: Che Julien ha un ruolo internazionale che riguarda proprio il comparto eolico. Ecco, ce lo vuoi spiegare?
3: Tu veux parler de ton rôle en général?
2: Oui, alors je travaille pour la région Occitanie. qui est une grande région française dans le sud de la France et qui depuis 2015-2016 travaille de manière très forte sur le développement des énergies renouvelables.
1: Quindi lavorate molto sullo sviluppo dell'energia. Vero Cinzia, ho detto bene?
3: Sì. Allora io lavoro per la regione dell'Occitania, nel sud della Francia, una regione molto grande e nella regione del sud della Francia e da 2015-16 si è impegnata a fondo per lo sviluppo delle rinnovabili.
1: Rinnovabili, ecco. Allora, in questo contesto, per noi è un pretesto questo convegno, questa è una trasmissione di approfondimento e abbiamo avuto l'idea di venire a capire, a cogliere alcune sfumature. È evidente che parlare di rinnovabili è una parola che contiene in sé il futuro. Ecco, che partita è e se è una, non vorrei esagerare, delle sfide epocali per questa generazione.
3: C'est un défi, je dirais, épocal, c'est un défi énorme pour cette génération. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Alors effectivement, c'est il y a un grand défi de transition énergétique et c'est pour ça que du côté de la région Occitanie, mais ça s'inscrit également dans la stratégie nationale, il y a une volonté très forte justement de pousser les sujets en lien avec la transition énergétique, parce que d'autant plus on est une région littorale, on voit aujourd'hui les effets du climat sur le littoral, mais on est également une région du sud et on est très fortement impacté depuis les dernières années aussi par les incendies, donc c'est des choses qu'on voit beaucoup. Donc il y a une mobilisation très forte aujourd'hui dans le secteur en région Occitanie justement pour trouver des moyens à l'échelle de notre territoire justement pour aller au-delà aujourd'hui des énergies fossiles et de l'organisation que nous avons.
3: È una sfida molto forte, si tratta della vera e propria transizione energetica e in Occitania c'è una strategia molto forte a livello nazionale, c'è una volontà chiara di riuscire a realizzare questo momento di transizione energetica. Del resto noi siamo una regione costiera, quindi abbiamo sicuramente sentito l'impatto del cambiamento climatico sulla costa e non solo questo, siamo una regione del sud, quindi siamo veramente flagellati da una serie di incendi. questo non è un problema secondario, quindi è necessario in Occitania mobilitare, come stiamo facendo, tutte le nostre forze, la nostra organizzazione, e individuare nuovi strumenti a livello regionale per poter superare la dipendenza dai combustibili fossili e riorganizzare il settore.
1: Quindi è una vera e propria sfida da ingaggiare e da vincere per i nostri figli.
3: Pour nos enfants aussi, pour l'avenir.
2: Exactement, et puis il y a un sujet aussi qui est important et central pour nous, c'est la souveraineté et la réindustrialisation. Et je pense qu'il y a le lien ici avec Taranto, justement. La France, de manière générale, nos territoires aussi,

0: sono il risultato di vecchie attività industriali, cioè dell'industria pesante. Ma io ho subito pensato che tutto questo apparato già pronto di infrastrutture può essere utilizzato per l'industria del futuro, cioè per l'avvenire, per domani. Voi avete un grande vantaggio rispetto a noi, perché noi in Occitania abbiamo dovuto ricostruire il porto da zero. Abbiamo dovuto
1: qui invece abbiamo già
0: esattamente quindi voi avete già le installazioni, le strutture, certo, grandi superfici, e avete tutto quello che serve per dare il via a una nuova industria che sarà sicuramente meno inquinante, meno impattante, porterà più benefici.
1: Bene, allora con questo auspicio io ti ringrazio.
2: Grazie mille.
1: Buon lavoro e buon convegno. Grazie anche alla Cinzia, che dovrà evidentemente ha un ruolo. Buon lavoro anche a voi. Dalla Francia all'Inghilterra, benvenuto Aaron Smith.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: That's good. That's
1: good. Allora, Aaron, sei a Taranto anche tu da ieri, presumo.
3: In Taranto yesterday.
1: Noi siamo venuti qui a vedere un po', di ragionare insieme a degli esperti su cosa potrebbe essere l'eolico per questa città,
3: Power be for this,
1: che è chiamata a ridisegnarsi, a scrivere un'altra pagina della sua storia industriale. Il tuo punto di vista è privilegiato, leggevo nelle biografie, tu rappresenti il Consiglio Mondiale dell'Energia Eolica, ditemi se sbaglio.
2: No, you're correct,
1: che è un organismo indipendente internazionale. Ecco, brevemente, che cos'è, diciamolo ai nostri telespettatori, di che ti occupi quindi in questo Consiglio?
2: Sure. Yeah, so GWEC is a industry association for floating, or for offshore, for wind.
1: No problem.
2: It's an industry association for wind energy, and it represents the sector all around the world in different markets. Our interest is in helping to promote the value of wind energy to local national energy systems, where wind is one of the largest secure domestic sources of clean energy that is available. My specific role at GWEC is serving as a senior advisor, and I'm leading an initiative that is on the front end of the wind industry, which is about floating offshore wind power, which is suitable for the sea depths that you have in Puglia and around Taranto.
1: Ok,
0: in realtà, bene, il GWEC, o Consiglio dell'Energia Eolico Mondiale, è un'associazione che si occupa sostanzialmente del settore dell'energia eolica galleggiante, quindi è un'organizzazione che si occupa in particolare a livello mondiale di questo settore eolico. Quindi cosa facciamo? Noi in realtà promuoviamo i valori del settore eolico a livello mondiale e ci occupiamo anche di tutti i mercati dei vari paesi del mondo, proponendo e promuovendo soprattutto questa nuova forma di energia, che è una forma di energia sicura, che si può ottenere a livello nazionale, che è pulita e che si può ottenere ovviamente da fonti rinnovabili. Il mio ruolo in particolare è quello di essere consulente, e mi occupo in particolare di un progetto che un po' comprende proprio dall'inizio alla fine l'installazione, la realizzazione dei sistemi eolici floating, cioè galleggianti, che possono essere particolarmente interessanti per Taranto e per il Mediterraneo, proprio perché hanno, in virtù della profondità dei fondali.
1: Ecco, proprio parlando di Taranto, noi siamo qui, lei sarà certamente informato, proprio oggi l'industria che ha caratterizzato e ha segnato profondamente la vita negli ultimi 70 anni, anzi quasi 80, 70 anni di città, sta vivendo giorni che sembrano il preludio allo spegnimento addirittura. Ecco che il nostro interesse è qui a cercare di capire anche dal suo punto di vista. Che margini ci sono di creazione di nuove economie e quindi sbocchi occupazionali o possibilità di diversificare evidentemente un modello che sta scadendo e sta franando qui Taranto.
2: So with offshore wind you have a energy technology.

0: that is just made up of huge infrastructure, right? You have platforms that are 90 meters end to end. You have wind turbines, like the wind turbines that are coming out of the Vestas factory within the port of Taranto, that have blades that are 140 meters long. And because of this, ports are really the heart of the offshore wind industry, right? They are the interface between onshore and offshore. And in the case of floating wind, it's where most of the construction is happening, because you can have the turbines installed on the foundations when you're at the port. So we need, as an industry, investment in the ports to improve and make sure that you have enough strength in the quayside, enough space to marshal the components. And if that is done well, which requires some planning, then what we see in other markets is you tend to have suppliers that are clustering into the ports. And each of these suppliers is trying to sell their services, their workforce, their manpower into making these projects a reality. And so that is the opportunity. But that opportunity happens when there are projects that have the conditions to be built, right? And I think that is currently what is missing in Italy, is having a way for all of these projects that are being developed around Puglia and the rest of the country to have a way of getting revenue through the FER2 program of auctions.
1: Okay. Cinzia, sta opinando, ecco.
2: Ok, naturalmente. Dunque, in realtà sapete bene che l'industria eolica, l'energia eolica, ha bisogno di una forte tecnologia e di strutture enormi, gigantesche. Quindi abbiamo bisogno, non so, di piattaforme di 90 metri, di turbine eoliche. L'abbiamo visto anche quando abbiamo visitato la Vestas, ci sono strutture di 140 metri. E la funzione del porto è proprio di quello, di svolgere di essere uno snodo, di essere al cuore tra tutto ciò che si svolge onshore e offshore. In particolare nell'ambito dell'eolico galleggiante, perché è proprio all'interno del porto che avviene la fase di costruzione, di installazione, vengono per esempio prese le fondazioni delle turbine e assemblate in porto, oppure vengono realizzate tutte quelle azioni e procedure che servono per il montaggio della turbina e l'assemblaggio della turbina. Quindi di che cosa abbiamo bisogno? In primo luogo abbiamo bisogno di fare dei forti e ingenti investimenti a livello del porto, quindi è necessario adeguare le strutture, avere grandissimi spazi e consentire proprio l'assemblaggio delle componenti della turbina che poi sarà messa in acqua. Se tutte queste fasi sono fatte bene, cioè se il porto viene adeguato in questo modo, allora accade che gli stessi fornitori saranno attratti nel porto e creeranno
1: quindi
2: dei
1: rendere
2: cluster.
1: Il porto attrattivo,
2: esatto, il porto okay. L'infrastruttura, diciamo, di mezzo, e potranno vendere i loro servizi, utilizzare la loro manodopera. Quindi che succede? Un progetto che inizialmente, come quello eolico, era un progetto teorico, può trasformarsi in realtà solo a queste condizioni.
1: Quindi per chiudere,
2: non solo a queste condizioni, in realtà quello che manca in Italia è proprio questo, cioè noi dobbiamo creare quelle condizioni che possano consentirci la realizzazione di un progetto teorico in una realtà concreta, e non mi riferisco solo alle infrastrutture, ma anche in termini di ricavi, di asti e di aste per l'eolico e di tutto quello che riguarda la parte finanziaria.
1: Quindi per chiudere, ringraziando per la disponibilità per questa breve chiacchierata.
2: So thank you for this nice conversation and
1: Paradigma Taranto.
2: So Taranto.
1: Tre sporgenti su cinque dell'attuale porto sono strettamente legati all'attività dell'acciaieria. Un'acciaieria che è in crisi, che rischia il fermo totale, con migliaia di lavoratori che avranno bisogno di trovare nuova occupazione. L'eolico potrebbe risolvere in parte questa equazione?
2: Could be a solution.
0: Absolutely. I mean, the question is, how quickly can we act so that the people who are within the steel business now have something

0: to transition to, right? So I know from speaking with the developers of these different projects, they have the plans ready to go. They need one thing from the central government, and that one thing is to have a auction process where they're asking for a few adjustments, but they could be building the projects starting from 2028, right? Even before they start building the projects, there is work to be done to prepare the ports and these sorts of things. So you have what could be, if the government acts quickly, a relatively seamless type of possibility for people to transition from the steel making into the wind turbine business, which demands a lot of the same types of workforce and skills. In addition to kind of the factory work or the civil construction and these sorts of things, you also have the offshore work of installing the turbines, and that can be, you know, from a given project at peak construction, you're talking thousands of jobs, right? This is, and that's just the direct jobs on the project. If you are supporting and people build supply chain in as well, and then they can export, just like the Vestas facility is in Taranto now, then that can multiply to tens of thousands.
1: Mi pare di aver colto termini di grande possibilità e sviluppo.
2: Esatto. Allora, assolutamente sì. Il grande problema, il collo di bottiglia è quanto velocemente questo si può fare. Cioè, ci sono tantissimi lavoratori che nella siderurgia devono passare attraverso questa fase di transizione dalla siderurgia all'eolico. Ora, in realtà io ho parlato con diversi sviluppatori dei progetti e i progetti sono pronti, i piani sono pronti, ma hanno bisogno di una cosa da parte del governo centrale, cioè
1: le scelte politiche.
2: Proprio le aste che devono consentire l'evoluzione del processo e della procedura.
1: Presumo che si riferisca a bandi, ai bandi e alle possibilità.
2: Sono proprio delle aste.
1: Comunque la decisione politica,
2: deve entrare in campo. Poi entro il 2028 potrebbero essere già pronti e fattivi, ma attenzione, anche prima del 2028 c'è tutta una fase di preparazione, se il governo consente questa fase di transizione, e questa fase di transizione può andare molto velocemente perché ci sono tantissime persone che possono passare dal siderurgico all'eolico. Del resto si possono utilizzare le stesse strutture, potremmo dire, perché già ci sono tante strutture industriali, offshore, strutture di costruzione, si potrebbero creare migliaia di posti di lavoro, e non solo, naturalmente poi c'è un indotto da considerare, perché vengono a essere alimentate, una volta che si crea l'eolico, una serie di filiere che sono importanti, sono a livello nazionale ma anche a livello internazionale in termini di esportazione.
1: Bene.
2: Proprio come fa la Vestas, quindi si tratta di un fattore moltiplicativo che viene innescato.
1: Grazie, grazie Anna Smith,
3: grazie.
1: Buon lavoro, grazie alla professoressa Cinzia
2: Thank
1: Lenti
2: you.
1: Per questo supporto, buon lavoro anche a te.
0: Thank you very much.
1: Allora, io ringrazio Mattia Cecchinato per averci raggiunto qui nel salotto di Futura, scienziato ambientale. Mattia Cecchinato, benvenuto a Taranto.
4: Grazie.
1: Dove è un laboratorio di sperimentazione, conoscenza, consapevolezza, e ci auguriamo anche di futuro sostenibile, sempre di più sui temi ambientali. Questa trasmissione noi abbiamo voluto farla oggi qua, lo dicevo anche ad altri ospiti, perché nel giorno in cui si mette fortemente in discussione il modello strutturale ed economico su cui la città è cresciuta negli ultimi 60-70 anni, cresciuta patendo anche, anche gli effetti ambientali, che è l'acciaieria, l'eolico offshore sembra quasi uno dei grimaldelli possibili per svoltare. Dal tuo punto di vista, che è quello di Wind Europe, che ricordiamolo è un'associazione?
4: È l'associazione di settore a livello europeo per l'energia eolica, quindi ci occupiamo sia di energia eolica in mare che a terra, ovviamente, e siamo basati sui nostri membri che rappresentiamo, che rappresentano l'industria, tutta la catena del valore. Abbiamo anche istituti finanziari, istituti di ricerca e chiunque ha un interesse nel settore eolico, multi giurisdizione, quindi a livello europeo.
1: Cecchinato, dal tuo punto di vista, così hai tanto da fare, quindi non voglio rubarti altro tempo, ma dal tuo punto di vista, un flash, chiacchierare, parlare, confrontarsi, discutere, espandere la vostra conoscenza su questo comparto ad una cittadinanza che da un lato è

0: provata, ma dall'altro ha bisogno anche di sentirsi dire parole declinate al futuro. Dal tuo punto di vista, con cosa fa rima eolico?
1: Ma eolico, specialmente per l'Italia, specialmente per le comunità locali, è un'opportunità. Siamo tutti qua, 200 persone, oggi a parlare di qual è il potenziale da sviluppare.
0: Che non deve sembrare uno spot, cioè deve essere...
1: No, ma infatti non sono parole, come... l'opportunità è concreta. L'eolico in mare ha già dimostrato, nel mare del nord, dove è già ben sviluppato, che i vantaggi che porta, che sia per l'ambiente, per il sistema energetico, ma anche per l'industria e la comunità locali, è incredibile. Porta soldi, porta investimenti, porta posti di lavoro, questo è un fatto.
0: Una criticità?
1: La criticità,
0: che la comunità deve affrontare comunque?
1: La criticità è avere un sistema di appalti idoneo, avere un governo che ci crede, che sblocca i fondi, i finanziamenti e che
0: torniamo all'indirizzo politico.
1: E che fa degli... ma quello, senza quello non si va da nessuna parte. Certo è un lavoro comune, è un lavoro dell'industria, con le comunità locali, con le regioni, però se non si parte dall'alto, da una direzione politica precisa, non si andrà da nessuna parte. Faccio un esempio velocissimo. A gennaio c'era l'Hamburg Summit, era un summit per l'offshore wind nel mare del nord. C'erano 9 capi di Stato dei paesi del nord, erano tutti là in una stanza a parlare di come sviluppare offshore wind nel mare del nord. I capi di Stato, non i ministri.
0: Perché non nel Mediterraneo?
1: Perché l'attrazione politica rimane molto inferiore, ovviamente richiede investimenti sia da parte dell'industria ma anche da parte del governo, quindi comunque ci vuole una politica ben direzionata e ben convinta che questa sia la soluzione, ma che sia ben chiaro, l'energia eolica è chiaramente, le rinnovabili sono qualcosa che vengono dal bisogno di cambiare il nostro sistema energetico verso qualcosa di più sostenibile, però è anche un'opportunità di rilancio industriale. Ma il governo deve crederci, deve mettere fondi, perché si basa tutto su finanziamenti pubblici e privati. Senza la direzione dall'alto non si sblocca niente.
0: Grazie, breve, conciso ma compendioso.
2: Sangue amaro è un modo di dire tutto italiano che indica amarezza, dispiacere causati da situazioni di disagio e difficoltà. Ma quali sono i motivi per cui i tarantini fanno sangue amaro? Segnalateceli a questo numero, insieme cercheremo una soluzione. Non perdete la prima puntata di Sangue Amaro dal 14 ottobre alle ore 15 su Studio 100.

0: Ci ha raggiunto Alessandro Causa. Daniele, non c'è tuo fratello, ma è come vero?
1: È in conferenza.
0: Conferenza. Noi abbiamo approfittato, Alessandro, è inutile girarci intorno, ci conosciamo, siamo del tu, nel rispetto dei ruoli però. Anzi, è un piacere intervistarti, forse è la prima volta. Sì, c'è un convegno in corso, abbiamo detto possiamo venire a fare la trasmissione lì perché vorremmo capire. Quindi ringraziamo ancora chi ci sta ospitando in questo angolino che abbiamo creato all'ultimo secondo. Però è importante, siamo detti prima anche con ospiti internazionali, nel giorno in cui la storia della città sta registrando quella che potrebbe essere l'ultima colata di un'acciaieria che ha accompagnato la nostra generazione, quella dei nostri genitori, è un pezzo di vita, è fondamentale, è importante questa giornata. Il caso ha voluto, o il karma, non lo so, che proprio in questi giorni a Taranto si svolgesse un focus su uno degli indirizzi probabili da battere in futuro. Tu sei un operatore che lavora nel porto, sei un imprenditore della città, stiamo vivendo un dramma o anche una grande opportunità? Non lo so.
1: Stiamo vivendo sia un dramma.
0: Con tutto il rispetto di tutti i lavoratori, sia chiaro.
1: In primis il rispetto dei lavoratori, la salute e il benessere dei lavoratori, in primis, e anche la tutela delle posti di lavoro. Io ritengo, parere mio, che stiamo vivendo da un lato un dramma, perché la chiusura del siderurgico comporta una ricaduta sulla non occupazione che rappresenterebbe un disastro da un punto di vista economico e sociale per il territorio. Un'industria, tra l'altro, che non solo non tutela, un'industria che tutela comunque circa 20.000 posti di lavoro, ma il problema è un altro. Il problema è che il siderurgico oggi a Taranto non tutela la salute e il benessere dei lavoratori, non tutela il territorio. Cioè, se deve continuare un'industria siderurgica, non può continuare.
0: Il tribunale che ha detto prima la salute
1: dei lavoratori.
0: È un principio fissato.

0: sono d'accordo alla chiusura.
1: Scusa, ma l'aria comincia.
0: Sono d'accordo alla chiusura in parte, cioè sono più per il rilancio di un'industria siderurgica ecocompatibile.
1: Questa è la tua posizione.
0: È la mia posizione, perché se non ci sono le condizioni per poter produrre acciaio in maniera a basso impatto ambientale, e allora non ha senso.
1: L'imprenditore che lavora nel porto e con il porto, come legge la sfida dell'eolico?
0: La sfida dell'eolico è un'alternativa alla monocultura siderurgica. Come hai detto poco fa, per decenni noi qui a Taranto abbiamo improntato tutta l'economia del territorio, compreso il porto di Taranto, sulla monocultura del siderurgico. Il traffico del porto di Taranto ha sempre avuto questo tipo di vocazione, siderurgia da una parte, raffineria dall'altra. Adesso l'eolico offshore consente di diversificare l'attività portuale in un'industria, quella della cantieristica dell'eolico offshore, che si tratterebbe di dedicare un'area, un terminal sull'eolico che prevede la realizzazione, la produzione, il montaggio, l'assemblaggio, la manutenzione di elementi per l'eolico e l'imbarco, quindi su nuove imbarcazioni. Questo consente di diversificare anche il traffico, è un'industria sostenibile che ha basso impatto ambientale. Tra l'altro stiamo parlando di un progetto, l'eolico offshore, che prevede un impianto flottante praticamente a 12 miglia dalla costa, quindi ha anche bassissimi impatti paisaggistici e bassissimi impatti anche sull'ambiente marino. Quindi per noi l'eolico offshore è un'opportunità di diversificazione dell'industria nell'ambito del porto di Taranto.
1: Scusa, ma l'aria come te?
0: Certo.
1: La soffro, l'aria che fa stare freschi, io la soffro.
0: Certo.
1: Per chiudere, Causi, ti ringrazio, mi affido al tuo dono di sintesi. 3 dei 5 sporgenti storicamente del porto sono appannaggio della movimentazione.
0: No? Sono in concessione.
1: Delle rinfuse solide. E tant'è vero che sono le rinfuse in calo nell'ultimo anno, ho letto i dati, non quelle liquide ma quelle solide.
0: Su questo non sono totalmente d'accordo, perché le rinfuse legate al siderurgico sono in calo, ma le rinfuse legate al prodotto petrolifero, raffineria di Taranto,
1: sono solide anche quelle.
0: Sono rinfuse, prodotti della rinfusa.
1: Quindi il calo è dovuto al calo della produzione.
0: Al calo della produzione, e poi viene un po' meno nel porto di Taranto il terminal dei contenitori.
1: Cominciamo a aprire un tema, questi sporgenti. Domani, dopodomani, potrebbero essere eventualmente riutilizzati in altro modo?
0: Uno degli aspetti è proprio quello, come l'ho detto prima, creare un terminal dell'eolico offshore per il montaggio, la produzione, lo stabilimento Vestas, assemblaggio, importo, manutenzione, importo, consentirebbe di ricollocare almeno uno di questi sporgenti nell'ambito portuale. Non bisogna mai dimenticare che un hub portuale comunque deve, un porto nasce perché c'è uno scambio di merci, da un porto partono le navi, in un porto arrivano le navi, quindi comunque l'industria, purché sia un'industria ecocompatibile, sostenibile, innovativa, l'industria sarà sempre il motore trainante di un porto. Se noi vediamo i porti di riferimento dell'Italia, Genova, Trieste, hanno di base il traffico delle merci alla rinfusa o solide. Poi ci sono una serie di iniziative che si possono fare, come quella dell'eolico offshore, come l'Hydrogen Valley, come la cantieristica navale, come il traffico croceristico, il traffico dei passeggeri. Tutto può e deve coesistere. In un porto dobbiamo abituarci a fare tutto. Tutto.
1: Forse il grande equivoco storico e culturale da cui uscire tutti insieme è che industria non fa rima con, per forza, acciaio.
0: No,
1: è vero,
0: assolutamente
1: noi siamo cresciuti,
0: no, lo dimostra questo
1: per convegno. Noi l'industria è l'acciaio.
0: Eh sì, ma perché ci siamo sempre basati su questa monocultura.
1: Perché siamo nati e cresciuti così.
0: Dobbiamo anche diversificare.
1: Anche noi mentalmente, anche io cronista, nato e cresciuto con una skyline ben definita.
0: Ciao.
1: Grazie Causi, buon lavoro.
0: Ciao.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Laura Cimaglia, qui... Durante il nostro approfondimento, che ci piace chiudere con te, poi speriamo anche di avere il Presidente, perché voi col vostro convegno siete molto occupati, noi abbiamo approfittato, siamo venuti per capire di più, abbiamo allestito questo salottino, vi ringraziamo perché non era scontato.
2: Grazie a voi.
1: Ci avete aperto le porte, siamo venuti come Futura, come trasmissione di approfondimento. Abbiamo colto degli aspetti importanti, forse si chiama Futura questa trasmissione, sbagliamo se forse l'eolico sa di futuro, può essere declinato, perché al di là degli auspici, al di là dei propositi, al di là degli slogan, ci pare proprio che possa essere uno dei grimaldelli di innovazione.
2: No, non sbagliate, ma forse anche sì, perché per Taranto è il futuro, ma per tanti paesi è già il presente.
1: Ah, quindi l'errore?
2: Errore, ma verità.
1: È nell'auspicio, diciamo.
2: Esatto. È sicuramente l'auspicio con il quale abbiamo portato questa rivoluzione dell'offshore wind qui a Taranto. E non è stato semplice perché, per tante ragioni, non è stato semplice. C'è stato vicino il governo, c'è stata vicina la Regione Puglia che ha investito anche proprio dal punto di vista del supporto economico e di competenze, perché ci crediamo e sicuramente l'eolico offshore è una filiera che può veramente riconvertire la nostra città e il nostro porto. È importante, adesso il Presidente ha appena illustrato e spoilerato qualche
1: eccolo
2: dato.
1: Eccolo qui, fra un poco ci raggiunge il Presidente, eccolo lì, perché qualche domanda ce l'ho per il Presidente.
2: Sì, ha spoilerato qualche dato che sarà presentato però domani nel corso della conferenza. L'autorità portuale ha commissionato per tenersi pronta proprio per cercare di avere dei dati alla mano e convincere le persone della bontà di questo futuro, ha commissionato uno studio a un'importante società internazionale che dimostra come le persone possono essere davvero riconvertite e come la filiera, il comparto produttivo
1: parliamo dei lavoratori quindi
2: tarantino, sono state esaminate le aziende del tarantino, non le aziende in, diciamo, di un archetipo economico ipotetico, no, le aziende del Tarantino sono state esaminate e possono essere coinvolte in questa nuova filiera. Tra l'altro, scusami,
1: prego,
2: Angelo,
1: prego.
2: Ti dico quest'altra cosa, non ci stiamo inventando niente di nuovo, i floaters sono questi zatteroni di acciaio, possono essere realizzati anche in cemento, che la Belleli ha fatto fino a pochi anni fa a Taranto, l'expertise a Taranto già c'è.
1: Una di quelle eccellenze che
2: è una di
1: Taranto prima aveva dalle parti. Anzi, sulla lungo la 106. Per chiudere, Cimaglio, non voglio rubarti tempo perché avete tanto da fare ed è già tanto che siamo riusciti a ritagliarci un nostro spazio, ma io ho dei dati sul porto che alla fine mi pare di sintetizzare così, dimmi se sbaglio, lo chiedo al dirigente. È una grande opportunità per il porto quella di vivere una sua crisi oggi nell'ambito di una crisi generale che è l'acciaieria, a cui l'acciaieria sta dando il nome in queste ore. Far diventare la crisi un'opportunità significa magari anche poter dire a migliaia di lavoratori state rischiando la cassa integrazione, ma così come quei 300 del porto che attendono rassicurazioni per il futuro bisogna darle, forse anche a un pezzo di comparto lavorativo Ilva indotto si può dire c'è il porto, ci sarà un nuovo porto o è un'ultima utopia che ci manca ancora da coltivare?
2: È una domanda difficile.
1: Scusa,
2: no, è una
1: non
2: domanda difficile alla quale non posso rispondere io, ma l'augurio nostro è quello di poter dare delle risposte anche a quei lavoratori, ma non con una realtà diversa, con una realtà nuova, con l'innovazione, perché ci sono dei progetti che potrebbero effettivamente portare la fabbrica ad essere ambientalizzata e a produrre in maniera molto, ma molto più green. Questo è quello che noi ci dobbiamo augurare per quei lavoratori, ma anche per noi, perché la città di Taranto, io sono una portuale, ho dei dati del porto e sono preoccupata come portuale, come soprattutto i lavoratori dell'agenzia, e quelli dell'Ilva, ma anche io.
1: C'è un pezzo di città che auspica la chiusura,
2: ma
1: dal punto di vista sanitario e ambientale, con delle ragioni che la giustizia evidentemente
2: ha dato ragione, ma quel percorso io non lo metto assolutamente in dubbio.
1: La storia parla chiaro.
2: Assolutamente, sono le alternative che si devono valutare, alternative ci sono, noi siamo convinti che ci siano, ma al di là dell'Ilva questa opportunità è già green. Non ci sono, voglio dire, ostacoli per impiantare un hub all'interno del quale devono essere assemblati dei floaters, delle piattaforme. La fabbrica della Vestas è già qui, stanno producendo a Taranto già da anni la pala più grande al mondo, la V236, e si apprestano ad aumentare la produzione con nuove tecnologie. Siamo pronti. Io vi dico anche un'ultima cosa, mi fa piacere dirlo perché tra gli operatori che sono anche sponsor di questa iniziativa, non faccio i nomi per non mettere nessuno in imbarazzo, ma sono stati premiati dalla Vestas come stevedores globali migliori al mondo. fare, ci sono delle competenze in questo porto che non possiamo perdere e secondo me è arrivato il momento con questo evento quello che
1: vogliamo
2: fare.
1: Buon lavoro, grazie, buon lavoro Cimaglia, grazie. Abbiamo avuto vari ospiti, abbiamo parlato dell'eolico.

0: storico dell'offshore, che a Taranto abbiamo imparato a capire cosa sia con quel parco, no, di fronte all'Ido Azzurro. Ma evidentemente, stando ai numeri, stando alle possibilità, stando anche agli operatori che ci sono venuti qui a trovare, si può declinare al futuro questa possibilità. Nel giorno in cui proprio c'è l'ultima colata dell'acciaieria, sembra un karma, lo chiedo anche all'ex presidente della provincia, all'ex sindaco di Castellaneta, attuale numero uno dell'autorità portuale di sistema a Taranto. Rischia di essere una nuova utopia per la città, o la possibilità è concreta che l'offshore possa?
1: Allora, noi siamo abbastanza fiduciosi. Siamo abbastanza fiduciosi perché se il governo ha fatto tutta una serie di azioni che hanno portato all'individuazione di Taranto e di Augusta come hub nazionale, immagino che voglia investire su questo settore, e sarebbe un errore non farlo. E non lo dico perché sono oggi presidente dell'autorità del sistema portuale, non è questo il tema, ma perché l'Italia, che è partita anche prima rispetto ad altri paesi, oggi se non decide, se non accelera, se non si muove, rischia di rimanere indietro. Quindi chi è partito dopo di noi oggi ci sorpassa. Non mi riferisco soltanto all'Olanda, ai Paesi Bassi, che sono più avanti rispetto a noi già da tempo, ma ad esempio anche la Francia. Io ho avuto modo di conoscere e apprezzare gli amici di Port-la-Nouvelle. Devo dire, loro stanno investendo fortemente, e noi rischiamo poi anche magari di essere superati dalla Spagna. Quindi questo per dire cosa? Perché l'Italia deve accelerare, secondo me. E poi dobbiamo anche magari far rete con i porti di Francia e Spagna. Attenzione, non la vedo come un fatto di concorrenza, la vedo come un fatto di entrare finalmente in campo.
0: C'è anche un contesto europeo di cui tener conto, ovviamente.
1: Assolutamente sì, e quello che mi è piaciuto oggi dei lavori, soprattutto della mattina, quando ci sono stati proprio gruppi di lavoro con importanti operatori internazionali, è la volontà di questi soggetti, anche istituzionali, quindi della Francia, dell'Olanda, di fare una rete che possa far valere le proprie ragioni anche presso i decisori comunitari, no? Presso il legislatore comunitario, nelle istituzioni europee, perché è opportuno che tutta la filiera dell'eolico offshore possa essere, come dire, incentivata non solo in Italia ma in tutta Europa.
0: Gugliotti, la riconversione del lavoro è un tema. Abbiamo migliaia di cassa integrati ex Ilva, se ne stanno aggiungendo altri. Adria anche dei 300 lavoratori del porto, no? che hanno il diritto di vedere un futuro delineato, un nuovo, attraverso la formazione, una riconversione. È un'altra battaglia seria che conosce bene, non devo ricordarla certo a lei, ma di cui l'opinione pubblica sta prendendo nuova coscienza in questi giorni, che ce ne ricordiamo sempre troppo tardi, poi dei drammi che sono familiari. Tutto questo know-how, al di là dell'offshore, chiedevo prima a Causo, no? Che è uno degli imprenditori, come tanti presenti, ma i tre sporgenti attualmente dell'Ilva, prima o poi di qualche sporgente bisognerà parlarne, evidentemente. Se del futuro c'è un porto grandissimo, per due terzi ha servito prima la ragione di Stato e poi la ragione privata dell'acciaio, ma se tutto cambia, evidentemente anche il porto dovrà prenderne atto.
1: Ma quando prima parlavo nel mio intervento di decisioni certe, risposte certe e tempi certi, mi riferivo anche a questo, perché decidere cosa fare della grande industria comporta una serie di conseguenze, in termini occupazionali, sotto vari punti di vista, ma anche in termini di occupazione delle aree del porto, perché se ci sono diverse ipotesi, si dovesse completamente chiudere, tutte quelle aree sarebbero libere da destinare nuovamente ad altre attività. Se invece dovesse, come dire, rimanere un ciclo diverso, quindi non più il ciclo tradizionale,
0: magari tre sporgenti sono troppi.
1: Magari tre sono troppi, ne basta uno e basta due, però dobbiamo capire che cosa succede.
0: Diciamo agli spettatori, tre sporgenti su cinque, quindi è un bel...
1: Tre su cinque oggi...
0: A parte il polisettoriale.
1: Sì, se uno quello... in parte, comunque tre sporgenti su cinque sono oggi in concessione ad Ilva, ad Acciaierie d'Italia, e... Però, ripeto, se non capiamo che cosa succede alla grande industria, come si chiude questa vertenza, secondo quelle che sono le diverse opzioni sul tavolo, ovviamente noi saremo conseguenziali. Se le banchine ci vengono riconsegnate tutte, o non servono alla grande industria. Nessuna delle tre dovesse servire, noi ce le riprendiamo.
0: L'eolico mi sembra che sia una partita e un percorso a prescindere.
1: No, prescinde dall'Ilva, perché il molo polisettoriale, che

0: consta di 1 milione di metri quadri, 100 ettari, già si è deciso, non per mia volontà, di chi mi ha preceduto, del governo, un po' di tutti, che sostanzialmente metà dell'area del molo polisettoriale, quella in radice, dovesse essere destinata ad hub per eolico offshore, quindi invece la parte intestata rimanere destinata al traffico container. Quindi diciamo che questo assetto, questo nuovo assetto è indipendente dalla vertenza
1: IVA. Insomma, passeggeri, eolico, container, vediamo che ne sarà degli sporgenti così come li conosciamo oggi. Per l'acciaio
0: e un cantieristica navale.
1: La cantieristica navale che aveva una gran tradizione prima e deve va rimessa in moto evidentemente. Stiamo parlando di lavoro, occupazione, cultura, storia e famiglia di Taranto. Partita complessa da vincere penso facendo sistema. Ci vuole anche una politica che sappia rileggere la realtà e si ricali nel contesto, no? Perché diceva prima uno dei miei ospiti precedenti, tutto poi diventa indirizzo politico. Se non c'è l'indirizzo politico, il know-how, le scelte, le intuizioni degli scienziati o le intuizioni degli imprenditori non hanno.
0: Dobbiamo evidentemente capire dove andare e tutto il resto va a cascata.
1: Di ottimista o pessimista?
0: Allora, io di natura sono sempre stato ottimista.
1: Però sta arrivando un ma.
0: Però la situazione non è semplice, è inutile dire il contrario. La situazione non è semplice, va governata, speriamo di riuscire a farlo chi ancor più di me ha responsabilità sul territorio, ma soprattutto a Roma, di riuscire quindi a gestire nel miglior modo possibile questa situazione nell'interesse veramente di tutti, in particolare del territorio, quindi lavoratori, tutti, operatori, tutti. Speriamo.
1: Grazie Presidente Cugliotti.
0: Grazie a voi.
1: Futura finisce qui, cercheremo ancora di andare in esterna per dove accadono le cose, per raccontare e approfondire e cercare anche di capire meglio. A giovedì prossimo.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

Bentrovati qui su Studio 100 TV con 120, appuntamento assolutamente in diretta per il martedì pomeriggio alle 15 che da oggi riprende il suo cammino. Avete visto una nuova sigla e qualche novità perché quest'anno saremo molto in giro proprio a cogliere gli umori e a raccontarvi quasi dal vivo quello che accade nei vari eventi della nostra città, della nostra provincia, perché no anche nella regione. E poi avremo una serie di rubriche che ancora stiamo pensando, perché comunque 120 si arricchisce anche di queste rubriche che vi faranno scoprire ambiti particolari, culturali e non solo. Questa volta partiamo con la sigla speciale che riguarda appunto ciò che, di cui parleremo e stiamo parlando dei grandi eventi. Quindi, se in regia è pronta la sigla dei grandi eventi, andiamo.

Il primo grande evento che Studio 100 TV seguirà in quanto anche media partner dell'iniziativa è una grande rassegna dedicata alla bellezza che parte dal 15 fino al 18 di ottobre, un evento diffuso, una vera e propria experience che si svilupperà in alcuni dei posti più belli della nostra regione. Sto parlando di Passerella Mediterranea e noi per cominciare ad approcciarci a quello che sarà appunto questo evento che toccherà anche la nostra città, abbiamo incontrato il CEO e founder di Urban Events, che è appunto l'associazione che cura Passerella Mediterranea. Ci siamo fatti una chiacchierata con Damiano Comes e poi nel corso, insomma, della settimana,

0: Settimana prossima conosceremo altri protagonisti che renderanno ancora più bella questa iniziativa dedicata alle bellezze del nostro territorio e quindi vediamoci l'incontro con Damiano Comes. Per la prima puntata dell'edizione 2026-2027 di 100 eventi, io mi trovo qui a parlare di un evento grandissimo, enorme, bellissimo, che racconta il territorio, che racconta la bellezza della donna, del territorio e delle cose belle che si possono fare nella nostra regione. Per fare questo, sono qui con l'ospite che adesso mi presento, ma parto dalla fine. Parto da questo che è il booklet che presenta l'evento e da una frase che mi ha colpito. A tutti voi, grazie di cuore per essere parte di questa storia di bellezza, cultura e narrazione che da oltre 10 anni illumina la terra di Puglia. Parlo con Damiano Comes. Parliamo, insomma, lui in quanto CEO e founder di Urban Events, parliamo di un evento che dopo 10 anni si trasforma e diventa un'altra cosa che racconta la bellezza del suo lavoro, del nostro territorio, la bellezza della donna, con tanti aspetti. Facciamoci una chiacchierata su questo.
1: Intanto grazie di essere il primo ospite di questa tua idea editoriale che mi onora, mi affascina, ma soprattutto mi preoccupa di non essere, voglio dire, molto, cioè invadente in alcune cose. Cioè, attraverso Passerella Mediterranea, Donne non Pupe, da 10 anni raccontiamo e narriamo la nostra terra. La nostra terra ionica e dell'Alto Salento, visto il coinvolgimento di amministrazioni che fanno parte di questa terra, cioè il Comune di Taranto, il Comune di Martina Franca, il Comune di Crispiano e il Comune di Porto Cesareo, con anche un segmento dedicato anche al Comune di Grottaglie. In più, cosa facciamo? Ci siamo resi conto che attraverso questo partenariato pubblico-privato, siamo stati in grado di costruire una rete che narra e soprattutto comunica, come dici tu da quella frase, la bellezza di una terra e soprattutto la maestria del fare attraverso la creatività di questa terra, con le ceramiche, con i video, con l'amore dell'accoglienza, ma soprattutto con l'arte sartoriale, che facendo parte di un segmento, di un settore che è quello del wedding, abbiamo aggiunto anche quello dell'accoglienza con le masserie, i resort, questa sorta di benvenuto al mondo per conoscere la nostra terra, il nostro mare, il nostro entroterra, ma soprattutto, come dicevo prima, la passione e l'amore nel raccontarla, questo evento che è stato, cioè, definito a Milano una genialata legata al mondo della comunicazione effettivamente territoriale affinché anche il nostro territorio parli di promozione seria e soprattutto identificata.
0: Sono 10 anni che come Comes organizzate eventi, Damiano insieme a Carmela Comes, che è un po' la visione creativa, no? Del tutto, della bellezza, dell'eleganza, no? Della scelta del materiale. Questo però, quest'anno, che è un evento diffuso, perché come dicevi comunque tocca dal 15 al 18 di ottobre, una serie di posti considerati comunque davvero capisaldi del turismo in Puglia, della bellezza. Però questo va oltre, è un progetto che va oltre, perché oltre la rete ha anche un sottotitolo che è Donne non Pupe. Partendo da Grottaglie si parla delle pupe di Grottaglie, però ovviamente c'è questo sottotitolo che è davvero importante, vista la finalità che viene dato anche a un premio inserito all'interno dell'evento.
1: Lo identifichiamo come sottotitolo, ma non lo è,
0: Esatto.
1: ma è il titolone
0: È il
1: invece,
0: titolone,
1: è un
0: infatti.
1: titolone, perché attraverso questo, cioè Donne non Pupe, si è creata tutta questa
0: La
1: costruzione, la
0: narrazione.
1: narrazione

0: di questo evento, no? Perché si parte dalla pupa che è oggetto di violenza attraverso un episodio accaduto nel Medioevo. Mia moglie, Carmela, che ha deciso di poter proprio instaurare e istruire e riconoscere nella pupa una sua idea di come fare in modo di trasferire la responsabilità sociale, si è creata questa bellezza andando proprio a riconoscere negli anni una serie di figure femminili che effettivamente con il loro impegno non soltanto professionale ma anche etico ma soprattutto sociale fanno in modo che con la loro sensibilizzazione stiano addosso ad un tema purtroppo che ogni giorno ci devasta la mente di ognuno di noi con tutti questi episodi di femminicidi che continuano a martoriare le nostre famiglie e soprattutto facendo in modo di coinvolgere vari soggetti affinché effettivamente questa sensibilizzazione sia espressione della propria idea morale. Quest'anno addirittura sempre attraverso la moda abbiamo fatto in modo di coinvolgere i ragazzi che con la scusa della creatività faremo in modo che anche loro siano protagonisti coinvolti nel progetto e nel premio Donne non Pupe, proprio per incominciare anche da loro a fare in modo che si possa promuovere questa sensibilizzazione importantissima.
1: Allora noi racconteremo poi come media partner, seguiremo le tappe, no, di avvicinamento a quello che sarà poi l'evento finale che si svolgerà in questa location meravigliosa che ci accoglie anche oggi qui a Lissò, e c'è una storia molto bella che è stata raccontata all'interno della conferenza stampa, quanto un'immagine di Carmela Comes da bambina l'abbia comunque segnata anche nel suo percorso di identità artistica.
0: Sì, infatti qui volevo che ci fosse mia moglie, però mia moglie ha una sua, cioè voglio dire, alcune volte si dilegua in queste cose. Sì, lei è sempre stata colpita da questo albero secolare che è l'ulivo, ma soprattutto dai suoi intrecci. Infatti attraverso questa sua visione ha costruito e sta costruendo la collezione che ha chiamato Intrecci d'Eternità, in relazione proprio all'intreccio che l'albero d'olivo gli ha trasmesso come emozione, in modo tale che questo intreccio fra uomo e donna possa essere poi interpretato con la nostra alta sartoria e creatività. Ma in più è stata colpita anche dal luogo, perché noi faremo l'evento all'interno di una tenuta secolare dell'uliveto che addirittura sfocia nel Mar Mediterraneo, il Mar Piccolo, che è qualcosa di bellissimo. Spero con tutto il cuore che ci sia il tramonto che ha fatto innamorare lei, perché lei è stata attratta da questo bellissimo tramonto, dove questo effettivamente, come dice lei, il fruscio, il rumore degli ulivi l'ha proprio scatenata, folgorata, che non sarà semplice, però faremo in modo che faremo questo grande evento all'interno di questa tenuta.
1: Nostra chiacchierata con il primo ospite di 120 si chiude con un ricordo, visto che parliamo di ricordi, di memoria. Ricordi la prima sfilata, il primo abito che è salito indossato da una modella nella lunga carriera, no? Della prima sfilata, perché voi siete sempre stati famosi per questi eventi che avete cominciato a fare nella piazza di Grottaglie, piano piano. Che cosa ricordi di quel Damiano Comes che si affacciava in questo mondo e che poi ha veramente creato tantissimo insieme a tutta la sua squadra, insieme a Carmela?
0: Questa è una domanda bellissima, ma nello stesso tempo che mi emoziona, che mi fa battere il cuore, che mi fa tornare negli anni, nel tempo. Sono passati 40 anni dal primo evento, dalla prima serata dedicata all'amore della creatività e soprattutto all'amore per il proprio lavoro. Noi abbiamo sempre pensato che non dovevamo andare noi a cercare la clientela e non essere cercata, e soprattutto andavamo sempre alla ricerca di poter trasformare questa nostra passione.

0: In un'identità creativa affinché i nostri fruitori, le nostre persone che venivano, cioè dalle piazze, come dici tu, noi abbiamo un'immagine indelebile della prima sfilata, c'erano oltre 10.000 persone, che adesso c'è 40 anni fa era una cosa che inaspettata, perché non era mai successo che un'azienda artigianale potesse avere il terrore del confronto della terra come tutti gli altri grandi stilisti. Poi è chiaro che siamo rimasti artigiani, non abbiamo voluto esportare la nostra arte, ma adesso, con Passerella Mediterranea, siamo nel mondo, perché da 10 anni a questa parte siamo effettivamente nel mondo attraverso la nostra creatività e soprattutto la nostra sartorialità.
1: E allora con questi elementi, con questa grande passione ed emozione di Damiano Comes, noi vi invitiamo a seguire tutti gli eventi di appunto questa passerella mediterranea che dal 15 al 18 animerà con la bellezza, invaderà di bellezza tutto il nostro territorio. Grazie.
0: No, grazie a voi, grazie a voi.
2: E dopo Passerella Mediterranea Donne non Pupe, è un grande evento che seguiremo appunto come media partner qui a Studio 100, però cambiamo completamente registro e ci spostiamo a raccontare quello che è accaduto sabato scorso, 3 ottobre, al quartiere Paolo VI, alla zona delle Case Bianche, davvero con questo evento di portata non dico solo nazionale ma anche internazionale. Infatti sono arrivati a Taranto le voci più rappresentative della scena rap e urban italiana e non solo, che davvero hanno riunito un pubblico immenso. Si parla di una presenza di 10.000 persone con un evento, uno spettacolo che ha davvero stravolto non soltanto le idee, gli animi, ma anche proprio l'idea che si aveva insomma, del quartiere che è diventato centro nevralgico della musica per la serata del 3 ottobre. Noi abbiamo qualcosa cosa da farvi vedere, ma soprattutto abbiamo un ospite con il quale poi parleremo raccogliendo le emozioni visto che lui su quel palco c'era. E allora vediamoci che cosa è accaduto appunto in questa Red Bull 64 Bars di sabato 3 ottobre.

0: non sembrava di stare nella nostra città, però questo non è il primo esperimento che viene fatto col 64 Bars, perché già negli anni precedenti era stato portato a Scampia, a Napoli, a Corviale, a Roma, e quindi insomma sono già 5 anni che questo evento tocca le grandi città, e questa volta è toccata a Taranto, e noi ci auguriamo ovviamente che la cosa possa tornare, ma ne parliamo con un protagonista, un giovane artista che è stato protagonista della prima serata il 25 di settembre e poi era lì dal vivo. Ciao Federico Mercury.
1: Ciao.
0: Allora, abbiamo, insomma, lui è un giovanissimo artista, lui è in classe 2008, che da quando era piccolissimo scrive e compone.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Esatto. Giusto.
0: E di sì, parlaci, diciamo, di questa tua passione, poi parliamo di quello che è successo.
1: Sì, diciamo che a 8 anni ho iniziato a scrivere le prime canzoni, banalmente anche sui quaderni di scuola, no? Le cose così. Poi a 13 anni mi sono trovato per caso nella stessa scuola con un ragazzo che produceva, che attualmente è ancora il mio produttore, quindi si è stretto oltre un rapporto, diciamo, musicale, anche di amicizia pura. Nulla, negli anni poi ho iniziato a pubblicare, ho pubblicato i primi brani, fatto i primi video, a 14 anni ho partecipato a un bando che ho vinto, dove ho suonato, che mi ha dato la possibilità di appunto suonare al Teatro Comunale Fusco, diciamo mi ha dato una certa visibilità per quel periodo, per quanto ero molto piccolo, quindi comunque non le nego che non mi sono riuscito a sfruttare bene l'opportunità.
0: Però
1: penso di poter
0: fare gavetta,
1: momento.
0: Cioè sì, stai facendo gavetta ancora, però insomma questa passione adesso diventa un po' più raffinata.
1: Sì, esatto.
0: Adesso leggevo tra le tue note che tu adesso scrivi da solo, cioè proprio pensi a una autoproduzione quasi, insieme alla persona che sta con te.
1: Sì, sì, sì.
0: Come nasce il Federico scrittore? Cioè, tu hai detto che da piccolo, no? Sul quaderno. Questa tua urgenza creativa come si sviluppa?
1: In realtà si sviluppa principalmente da un bisogno proprio di espressione. Cioè io sempre da piccolo soprattutto non parlavo molto, cioè ero solito comunque esprimere le mie emozioni in altri modi, no? Anche adesso comunque sono uno che ha difficoltà a esprimerle, quindi scrivere è un modo per dare voce magari, no? Okay. Cose che non riesco a
0: dire diversamente,
1: a dire,
0: quindi
1: esatto.
0: Magari oggi qualche barra esce.
1: Sì, probabilmente.
0: Qualche barra esce. Allora Federico, tu sei stato tra i protagonisti dei giovani artisti emergenti tarantini,
1: esatto.
0: Insomma, che sono saliti sul palco dello Spazio Porto il 25 di settembre per questo primo evento inserito, insomma, nel 64 Bars. Com'è stata l'esperienza del confronto con gli altri davanti a tanta gente in un contesto dove eravate alla pari, perché poi eravate tutti
1: certo.
0: Rapper.
1: Allora, innanzitutto volevo fare una premessa, ritengo che comunque noi, almeno i ragazzi che c'erano sul palco, che hanno suonato su quel palco, sono tra i più validi comunque gli emergenti che abbiamo a Taranto. E, oltre a questo, comunque è stata una bellissima esperienza, sia appunto di condivisione, ho avuto modo di conoscere meglio anche altri artisti lì presenti, sia per una questione di, come dire,
0: anche di scambio.
1: Esatto, no? Esatto.
0: Anche di scambio.
1: Sì, sì, sì.
0: Che è una cosa che nel rap, insomma, da amante del genere, è una cosa che comunque, almeno in Italia, esiste.
1: Sì.
0: Cioè questo scambio, questo confronto, forse rispetto ad altri generi musicali, siete un po', come dire, uno a sostegno dell'altro.
1: Sì, sì, sì. Quello sicuramente, oddio, a volte
0: ci sono.
1: C'è qualche dissing, sicuramente.
0: Ah, qua ci vediamo le immagini tue mentre ti esibisci sul palco. Perfetto. Sì, qualche dissing che però non escludiamo che sia un'operazione di marketing,
1: no,
0: poi in alcuni casi, no? Cioè ci può stare.
1: Certo,
0: ci può stare. Senti, la tua esperienza al 64 Bars com'è stata?
1: Ma penso una delle esperienze dal vivo più belle a cui abbia mai assistito, sicuramente. Per Taranto penso sia una cosa, come ti dicevo prima, ripetibile. Averla vissuta da sotto il palco, comunque vedendo tutto pienamente, è stato veramente emozionante.

0: Impressionante. C'erano molti come te, insomma, che non, forse non credevano ancora che
1: No,
0: potesse, no?
1: no,
0: Cioè che
1: no,
0: stava
1: ma
0: succedendo davvero quella
1: sì, ma
0: cosa.
1: da quando Kijugi è
0: È uscito
1: esploso,
0: dalla statua.
1: diciamo, sì, da lì comunque io immaginavo successo una cosa del genere, ma lo aspettavo veramente tanto tempo, cioè penso sia stata un'opportunità anche per chi l'ha visto, cioè come dire, un evento per far capire a tutti che ci
0: Che
1: sono, che
0: ci
1: ci sono
0: sono.
1: delle
0: Senti, ma secondo te Kijugi
1: emergenze.
0: con questa, insomma, con questo chiaramente suo exploit, ha dato speranza anche ad artisti come te
1: Certo,
0: della zona, no? Per
1: certo,
0: esprimere quello che pensava e dire ci siamo anche noi, c'è cioè una voce
1: certo.
0: forte
1: Assolutamente,
0: nell'ambito.
1: assolutamente. È stato, penso, la cosa più di. Come dire, ciò che ha trasmesso lui è stato quello, la speranza. Anzi, adesso magari fino a prima di lui, molti ragazzi avevano paura di approcciarsi al mondo della musica, perché qua comunque non siamo a Milano, cioè era vista ancora come una roba
0: Certo,
1: molto fuori dalla
0: molto
1: portata.
0: distante,
1: Sì,
0: certo.
1: esatto, per quanto già a Milano e a Roma si dicesse no, sì, ora vogliono tutti fare i rapper, qui no, ma è tuttora. Per piccole parti ancora è così, però da quando è emerso lui si sono buttati proprio tutti, cioè,
0: Tutti quanti
1: proprio come se hanno visto, non lo so,
0: si
1: uno
0: sono
1: di loro che c'è
0: esatto,
1: riuscito.
0: riflessi nello specchio.
1: Sì, io facevo musica da prima già, quindi comunque a lui l'ho visto come, cioè, fatto un genere completamente
0: Diverso.
1: diverso, però anche per me banalmente è stato una cosa
0: Una
1: bellissima,
0: speranza in
1: vedere,
0: più,
1: sì,
0: vedere
1: vedere un
0: una.
1: ragazzo da una periferia, un ragazzo di periferia come di Massafra, comunque esplodere a questi
0: Certo.
1: livelli, certo.
0: Senti, tu invece che stai facendo adesso? Stai scrivendo nuove cose?
1: Sì, attualmente
0: Quando ti vedremo
1: lavoro,
0: di nuovo su un palco?
1: il prima possibile, spero. No, comunque, dopo da Red Bull, diciamo, era un anno e mezzo che non salivo su un palco. Sono stato fermo un po' di tempo, ti dico la verità.
0: Sì.
1: Ora sto ricominciando,
0: Allora,
1: piano
0: vabbè, ti
1: piano.
0: chiedo una cosa, però tanto voglio dire, non sei obbligata a farla, però se ti viene da fare un paio di barre di pensiero, se ce l'hai,
1: Oddio.
0: le facciamo, fai finta che stai sul palco del dove ti sei esibito, se hai proprio due pensieri, se no ti prepari per la prossima volta quando vieni a parlarci del disco.
1: Senti, mi preparerei per la prossima volta
0: Bene,
1: per questo
0: ok, ti ho
1: motivo.
0: preso alla
1: Sì,
0: sprovvista.
1: no,
0: Va
1: vabbè,
0: bene.
1: no, fare freestyle non è
0: Non è
1: proprio, non è nemmeno
0: facilissimo.
1: il mio ambito.
0: Senti Federico, allora noi intanto già dall'anno scorso, insomma, abbiamo aperto le porte di questa trasmissione un po' a molti giovani artisti, quindi chiaramente ci fa piacere se venite a parlare dei vostri progetti, a
1: Anche a me.
0: presentarceli perché credo che ne valga la pena assolutamente supportarvi in quelle che sono, insomma, le vostre speranze, esattamente come è successo per Kijugi, quindi ci conto.
1: Bella, bella cosa,
0: Ci
1: bella
0: conto
1: iniziativa.
0: e
1: Certo.
0: aspetto allora di ascoltare le prossime cose tue. E allora ringraziamo Mercury, Federico
1: Grazie a
0: Mercadante, e gli
1: voi. A
0: auguriamo un buon lavoro e bocca al lupo.
1: voi,
0: Grazie
1: grazie.
0: e noi ci fermiamo qualche secondo.
2: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale e ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
3: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura.

0: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
4: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
5: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
8: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
9: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
10: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
11: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
12: Cercherò sempre di migliorarmi.
13: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
14: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
15: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
16: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
17: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
18: Tra le rubriche fisse questa che avremo nella nostra trasmissione di questa edizione ce n'è una che è una sorta di agenda relativa a quelli che saranno i prossimi eventi. E allora andiamo con la sigletta.

Andranno, partiamo da subito con quello che accade oggi a Carosino, dove ci sono i solenni festeggiamenti in onore di San Biagio, vescovo e martire patrono di Carosino, organizzati dal Comitato Festa Patronale di Carosino, Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Carosino e patrocinio del Comune di Carosino. Stasera lo spettacolo teatrale Laudato Si, messo in scena dalla Carus Teatro APS di Carosino, uno spettacolo scritto e diretto da Davide Roselli, con la partecipazione straordinaria del nostro amico maestro violinista Francesco Greco. Lo spettacolo si terrà presso la chiesa Santa Maria delle Grazie, Piazza Dante a Carosino. Domani, mercoledì 7 ottobre, il teatro è un gioco meraviglioso e si ricomincia. Torna il corso di teatro per bambini di Flo con Giorgio Consoli, attore e cantante, appunto, che accompagnerà i piccoli nel percorso di formazione. Un percorso fatto di storie, personaggi, fantasia e creatività per giocare, esprimersi e scoprire il piacere di fare teatro insieme. E ai più piccoli è dedicato la rassegna aperta Kids quindi si parte domani in via Macello 1 a Sava alle 16:30 con il corso di teatro. Giovedì 8 ottobre alle 19:30 torniamo a Carosino con i solenni festeggiamenti in onore di San Biagio Vescovo e martire patrono, appunto, con le cantate a San Biagio, rassegna di cori parrocchiali in memoria di Dommino 40, con la direzione artistica del professor Franco Manigrasso presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie a Piazza Dante, appunto a Carosino. Giovedì 8 ottobre, presso lo spazioporto Cineporto di Taranto, arriva l'attrice Malita Chowl con Maurizio, un viaggio comico e spietato nella mente di un'attrice sospesa tra il sogno della grande arte e la dura realtà del palinsesto pomeridiano. Maurizio è una corsa contro il tempo e contro se stessa, all'interno della mente di un'attrice che sogna grandi ruoli mai concessi tra Shakespeare e Chekhov. Lo spettacolo alle 21 in via Niceforo Foga 28 e ci sono ancora i biglietti disponibili. Spostiamoci a Martina Franca per venerdì 9 ottobre, Cinema Teatro Nuovo, un tribute show live dal titolo K-Pop Warriors. Tre ragazze unite dalla passione per la musica e dal sogno di diventare pop star formano una band K-Pop, appunto le K-Pop Warriors, genere musicale che è nato negli anni 90 dalla fusione di pop, hip-hop e rock, e diventa appunto un mezzo di comunicazione per esprimere emozioni, identità e ambizione. E quindi è la storia di queste tre ragazze che appunto fanno un viaggio attraverso gare e concorsi musicali in giro per il mondo, un po' quello di cui parlavamo poco fa. E poi rimbalziamo tra il 10 e l'11 di ottobre, ne abbiamo parlato anche durante il TG, le giornate FAI d'autunno 2026 a Taranto, presso il Palazzo del Governo Salone della Provincia in via Anfiteatro 4 a Lungomare. Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate FAI d'autunno, uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla scoperta del patrimonio culturale, storico e paesaggistico italiano. Un fine settimana che ci aiuterà a guardare anche la nostra città con occhi nuovi, conoscerne storie, dettagli e spazi po spesso poco accessibili per riscoprire le bellezze del territorio. Da sabato 10 a domenica 11 ottobre torniamo a teatro, in particolar modo a teatro Padre Turoldo, con la commedia rappresentata dalla compagnia teatrale Angelo Caracciolo sabato, domenica e lunedì. Questa commedia di Edoardo De Filippo, scritta nel 1959, è la storia di una famiglia medio-borghese, probabilmente la più bella storia d'amore scritta da Edoardo De Filippo, dove ancora una volta vengono esaltati i valori e i sentimenti di tutt'oggi estremamente attuali. La compagnia teatrale Angelo Caracciolo in scena con la regia di Angelo Caracciolo presso il teatro Padre Turoldo di Taranto. E
sabato 10 ottobre. Da sabato 10 ottobre.

0: ottobre si parla adesso di musica, si parla di house, si parla della storia della musica house e per la prima volta sabato 10 ottobre allo Spazio Porto arriva il party che ha riscosso maggior successo negli ultimi anni, ma stiamo parlando soprattutto di un percorso culturale e musicale interpretato da quattro DJ, insomma molto noti nella nostra città, un po' la storia della dance music disegnata da Attilio Capigli, Enzo Enriquez, Guido Balzanelli e Antonello Perricelli. Sabato 10 ottobre ancora però torniamo al cinema, al Cinema Savoia, dove per la prima giornata delle proiezioni del film L'Estranea di Paolo Strippoli, tra la fine dello spettacolo delle 17.50 e lo spettacolo l'inizio delle 20, saranno in teatro al cinema due maggiori protagonisti di questo film, l'attrice Jasmine Trinca e il regista Paolo Strippoli. Il film è praticamente candidato all'Oscar per miglior film straniero, è davvero motivo di orgoglio per un giovane regista pugliese, quindi sarà presentato alla loro presenza proprio fisica all'interno del Cinema Savoia sabato per L'Estranea, appunto Jasmine Trinca e Paolo Strippoli. E chiudiamo con uno spazio riservato ai giovani artisti di cui parlavamo anche prima, si ripresenta per il terzo anno l'appuntamento con Approdo Cantautori, realizzato da Diga Records, che domenica a partire dalle 20 presso lo Spazio Porto appunto propone questo percorso, questo progetto dedicato ai giovani cantautori, ai giovani artisti tarantini e non solo, che hanno la possibilità di salire su un palco e far ascoltare la propria musica, quindi per questo ci si può rivolgere direttamente a Diga Records. E allora questi erano i primi eventi della settimana, forse abbiamo un collegamento? Abbiamo un collegamento, forse eccolo qui, lo vedo, io lo vedo, Giuseppe, mi senti? Giuseppe, sta parlando così in mezzo alle... Giuseppe, mi senti? Pronto, Giuseppe? Giuseppe, ci sei?
1: Sono.
0: Eccoti finalmente. Allora, Giuseppe Calamunci, Maritta, ciao, buonasera. Ti abbiamo proprio strappato al tuo lavoro in diretta due secondi per parlare di questo importante corso annuale di recitazione che avrà il via domenica 11 di ottobre. Allora, parlaci brevemente, perché siamo proprio in chiusura, di questo nuovo progetto da te curato.
1: Allora, domenica 11 ci sarà questa presentazione presso il Teatro Tarentum di questo mio nuovo corso di recitazione. È un corso che è già partito l'anno scorso a Grottaglie, quest'anno ha una nuova classe a Grottaglie e quest'anno partirà al Tarentum. Io di questo ringrazio tantissimo Franco Nacca perché mi ha contattato e ha deciso, diciamo, di affidarmi questo bellissimo compito, dove per me è importante una cosa, Sabri, fondamentalmente, quella di donare e regalare anche agli allievi che decideranno di partecipare un qualcosa che per me è importantissimo, un qualcosa che ho imparato nel mio percorso accademico e che vorrei condividere, perché per me è un po' come fate anche voi, no? Fondamentalmente in Spazio Porto, in quello che avviene a Taranto, quello che avviene in provincia, condividere ciò che noi abbiamo, ciò che noi sappiamo, e per me questa è la base fondamentale. E che cosa voglio condividere? Condividere con loro la metodologia, le diverse metodologie di approcciare a un personaggio, di abbracciare la scena, capire che cosa vuol dire scrivere un testo, che cosa vuol dire oggi rappresentare uno spettacolo a teatro. Ecco, una cosa che mi fa molto sorridere è questa. Molta gente mi ha contattato e mi ha chiesto che spettacolo porteremo in scena e io gli ho risposto: non porterai te stesso, perché in realtà parte proprio da lì, parte proprio da noi, e questo è il mio corso, cioè un corso che parte da noi, da quello che noi riusciamo e vogliamo comunicare, ciò che abbiamo chiuso, ciò che abbiamo che non riusciamo a volte a

0: esternare, certo. Allora,
1: esatto, in una chiave artistica attraverso quello che è il mondo del teatro, quindi la metodologia varia e eventuale, perché noi all'interno c'è un abbraccio al metodo di Strasberg, Stanislavski, Lecoq, Meisner.
0: Certo.
1: E altri
0: Allora
1: pedagogici.
0: Giuseppe, guarda, davvero insomma, mi faceva piacere perché quest'anno parleremo molto di teatro qui all'interno di 120, andando anche un attimo dietro le quinte e quindi insomma proprio dietro le quinte si va assolutamente, anzi si parte dalla base quando parliamo di un corso appunto di recitazione, di formazione e di approccio al teatro. Per cui questa era insomma l'idea per cominciare quest'anno a parlare di teatro attraverso appunto questo progetto per quest'anno, insomma, per adesso, perché tanto lo so che ci rivedremo.
1: Io veramente ti stimo tantissimo come colei che porta insieme a tantissime altre persone a Taranto in provincia avanti una cultura che è quella cultura fatta dall'essere umano, no? Visto che siamo nei periodi ormai in cui tutti parlano di intelligenza artificiale, ma l'arte, la cultura, il teatro fanno parte degli esseri umani, così come i problemi, le dinamiche che poi andremo a affrontare e andremo
0: Un po' alla volta.
1: eventualmente a risolvere attraverso l'arte.
0: Allora Giuseppe, grazie. Grazie a Giuseppe Calamucci Manita per questo intervento. Buon lavoro con il teatro, poi ci ritroveremo in scena sicuramente. Grazie ancora.
1: Applauso. Grazie Sabrina.
0: E allora, finisce qui la prima puntata di questo nuovo corso di 120, grazie a Giuseppe Candelli in regia, noi ci rivedremo anche, e vedo che c'è anche un altro amico che si sta affacciando, e allora ci rivediamo praticamente la settimana prossima, ma non è detto che non ci rivedremo nel corso della settimana. Grazie a tutti e l'appuntamento è a martedì prossimo alle 15, 120 Studio 100 TV.

0: L'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda. Credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le

0: Statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto dal presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che se nascono potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
1: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro e di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Arts Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina-Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora,

0: Noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud, quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto, quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità anche e soprattutto per la regione del sud dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
1: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo anche in veste di presidente della Confindustria conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con nel contempo anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra

0: i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone, e allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva, quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
0: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei, e credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi, e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa, per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico, e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese.

0: E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
2: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno, così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince e i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta, prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente, che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico, culturali e artistiche della regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale, perché ha dei patrimoni culturali, turistico e gastronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni, che so altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per

rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia, un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante gli... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nell'Uscio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghia, Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghia giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, a testa in giù vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi. Oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale.

Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader.

0: frecce tricolori, ce lo presenta il solista alla vostra sinistra, entra e farà ruotare l'MB 339 in quattro posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete, 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali della crobaziere, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione, seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. 1. 2. 3. Continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a veder disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori, qui sul mare di Policoro alla vostra destra, la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro.

E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano, da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della Guardia Costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

I piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno tutto l'inverno per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Capponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

0: Tondon lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro, eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori!
1: Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I bleed.
0: E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono

abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante! Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac, e con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

0: Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento, e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica.
1: Paolo considera 15 nodi da controllo per la bomba.
0: E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau. E subito dopo il doppio tonneau la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

formazione, quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Collo Folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere in un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099.

0: 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Da domattina sciopero in tutte le sedi dell'ex Ilva. Acciaierie d'Italia difende le ragioni dello stop e annuncia la fermata di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre. I sindaci la definiscono inaccettabile, mentre il capogruppo della Lega Riccardo Molinari chiede di valutare un futuro autonomo per gli stabilimenti del Nord. Nuove rotte internazionali per Bari e Brindisi, mentre Grottaglie attende ancora i voli passeggeri. Ryanair amplia i collegamenti per l'estate 2027. Giampaolo Vietri chiede alla Regione di destinare parte dei fondi dello spazioporto ai voli di linea dello scalo ionico. Il regista Paolo Strippoli e l'attrice Jasmine Trinca, insieme a parte del cast, protagonisti di un confronto con il pubblico al cinema Savoia a seguito della proiezione del film L'Estranea, che dopo la mostra del cinema di Venezia è in corsa agli Oscar per rappresentare l'Italia nella categoria miglior film internazionale. Tra thriller psicologico ed horror, l'opera indaga il confine sottile tra amore e male.
2: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura torniamo a parlare di ex Ilva. Da domani sciopero in tutti gli stabilimenti. Acciaierie d'Italia conferma la chiusura di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre. Suscitando la protesta dei sindaci, il capogruppo della Lega Riccardo Molinari propone di valutare un futuro autonomo per gli impianti del Nord. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
3: Da domani mattina scatta lo sciopero in tutte le sedi dell'ex Ilva, annunciato dai sindacati subito dopo l'incontro con il governo a Palazzo Chigi. La fermata di Taranto trascina con sé anche gli stabilimenti del Nord e apre un nuovo fronte politico sul futuro del gruppo. Acciaierie d'Italia definisce lo stop una conseguenza inevitabile dei vincoli giudiziari e delle condizioni operative e finanziarie. Il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, chiede invece di valutare un futuro autonomo per i siti settentrionali. A Taranto, oltre allo stop dell'agglomerato e dell'acciaieria 2, al centro della discussione c'è la situazione relativa all'alto forno 2 messo in stato di preriscaldo. ADI annuncia entro il 15 novembre la fermata temporanea generale anche di Genova e Novi Ligure, alimentati dall'acciaio prodotto nello stabilimento ionico. L'annuncio di una serrata è del tutto inaccettabile, dichiarano i sindaci Silvia Salis e Rocchino Muliere. Per Salis è una prospettiva insostenibile per i lavoratori, le due città e l'intera filiera siderurgica nazionale. L'amministrazione straordinaria sostiene di aver lavorato per mantenere la produzione il più a lungo possibile, entro i 90 giorni concessi dalla Corte d'Appello di Milano. Le due richieste per proseguire l'attività sono state respinte. L'ultima, il 5 ottobre, puntava a mantenere i forni in riscaldo fino alla pronuncia della Cassazione attesa dopo l'udienza del 20 ottobre. Pesano anche le materie prime ormai esaurite. La stessa ADI spiega che acquistarne altre senza poterle utilizzare entro il termine indicato del 25 ottobre significherebbe impegnare risorse dei creditori per materiali destinati a restare in magazzino. E comprare brame sul mercato per rifornire il Nord, aggiunge, richiederebbe mesi e prodotti adeguati alle esigenze dei clienti. Proprio sul futuro di questi stabilimenti interviene Molinari con un'interrogazione al ministro Urso. Chiede di valutare accordi con altri produttori siderurgici oppure la cessione dei siti del Nord ai gruppi capaci di rilanciarli. L'obiettivo dichiarato è tutelare la produzione e l'occupazione, con attenzione anche alle ricadute su Racconigi. Per l'esponente leghista le difficoltà di Taranto non devono compromettere impianti che possono avere prospettive proprie. Molinari attribuisce inoltre responsabilità a PD e Movimento 5 Stelle per le scelte sulla vertenza e critica i vincoli europei del Green Deal. Il tutto senza alcun passaggio sul futuro di Taranto e dei suoi lavoratori. Due posizioni che portano al centro la tenuta dell'intero gruppo, mentre la decisione della Cassazione resta un passaggio cruciale per il futuro dell'area a caldo.
2: Il futuro di Taranto al centro degli incontri del Partito Democratico nei quartieri. Dal circolo Volta, Francesca Vigiano denuncia lo stallo del governo e invita Giorgia Meloni a confrontarsi in città con cittadini e lavoratori. Il servizio è di Dario Galitelli.
3: Il governo è in una fase di assoluto stallo e di disimpegno sulla città. Dal circolo Volta, Francesca Viggiano attacca, l'esecutivo è in vita, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a venire a Taranto per confrontarsi direttamente con cittadini e lavoratori. L'occasione è la seconda tappa del percorso di incontri promosso dal Partito Democratico nei quartieri, dopo l'appuntamento di Talsano. Un'iniziativa aperta alla città, avviata dalla segretaria Claudia Ligonzo, per discutere il futuro del territorio.

0: territorio. La parlamentare riconosce che negli anni alcune scelte avrebbero potuto essere migliori, ma rivendica l'impegno del PD al fianco della comunità. Taranto sottolinea deve essere protagonista delle decisioni che la riguardano e ricevere risposte concrete. Al centro dell'intervento anche le famiglie alle prese con difficoltà ambientali, sanitarie ed economiche, le imprese dell'indotto che cercano di garantire continuità al lavoro. Noi ci siamo, ribadisce Francesca Avigiano, e siamo accanto a lavoratori e famiglie.
1: Siamo insieme ai lavoratori e ai cittadini di Taranto in un'unica vertenza che riguarda ciascuno di noi. Il governo credo che sia in una fase di assoluto stallo e di disimpegno sulla città. Non abbiamo visto la presenza di nessuno del governo, a partire dalla Presidente Meloni, che continua a voler decidere su Taranto a Roma. Taranto deve essere protagonista delle decisioni del suo futuro e noi la invitiamo qui a venire a parlare con i cittadini come facciamo noi, senza infingimenti e soprattutto mettendoci la faccia, perché Taranto ormai ha compreso che non ci sono più le possibilità di imbrogliare i cittadini, ma ci sono delle risposte concrete che devono essere assicurate alla città e a chi continua ad investire sul territorio. Un pensiero va ovviamente alle famiglie dei lavoratori, un pensiero va alle famiglie dei cittadini e dei cittadine, delle cittadine che stanno vivendo dei momenti di assoluta difficoltà sotto ogni profilo, quello ambientale, quello sanitario, quello economico, e soprattutto un pensiero va anche a chi, come le imprese dell'indotto, continuano a lavorare affinché si possa assicurare una continuità lavorativa.
2: Proseguono i controlli della Polizia di Stato a Taranto, disposta la cessazione immediata di un affittacamere di un circolo privato. La struttura ricettiva era priva delle autorizzazioni necessarie e non aveva comunicato alla questura le generalità degli ospiti stranieri. Il circolo invece era frequentato da persone con precedenti di polizia ed è risultato irregolare per la somministrazione di alimenti e bevande e per la presenza di apparecchi da gioco non autorizzati, sottoposti a sequestro insieme alle somme incassate. Andiamo avanti, nuove rotte internazionali per Bari e Brindisi, mentre Grottaglie attende ancora i voli passeggeri. Ryanair amplia i collegamenti per l'estate 2027 e Giampaolo Vietri chiede alla Regione di destinare parte dei fondi dello spazioporto ai voli di linea dello scalo ionico. Il servizio.
0: Resta aperta la partita sui cieli di Puglia. Bari e Brindisi conquistano nuove rotte internazionali, mentre Grottaglie attende il decollo dei voli passeggeri. Per l'estate 2027 Ryanair annuncia 4 nuovi collegamenti operativi da fine marzo. Da Bari si volerà verso Friedrichshafen, Leeds e Oslo con 2 frequenze settimanali. Da Brindisi per Varsavia sono previsti invece 3 voli alla settimana. Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, evidenzia le opportunità per il turismo e per i pugliesi residenti all'estero, dalle potenzialità del mercato scandinavo ai legami con le comunità dei lavoratori e studenti nel Regno Unito. Per Grottaglie invece Giampaolo Vietri chiede alla Regione un cambio di rotta. Destinare una parte significativa dei 70 milioni previsti per lo spazio porto all'avvio e al consolidamento dei voli di linea. Il monito riguarda la sostenibilità del progetto spaziale, ancora segnato dalle incertezze sugli operatori e sui tempi. Secondo Vietri, i collegamenti passeggeri hanno bisogno di incentivi alle compagnie e finanziamenti garantiti per più anni. La richiesta al presidente Antonio De Caro è quindi di rimodulare le risorse, evitando che i ritardi espongano i fondi al rischio di definanziamento.
3: Per far partire i voli passeggeri da Grottaglie occorrono incentivi per le compagnie aeree. Per questo ho scritto al presidente Antonio De Caro affinché possa essere rimodulato il finanziamento di 70 milioni di euro per lo spazioporto da Grottaglie. Un progetto fermo, da Grottaglie non si va sulla Luna, non c'è un piano industriale, non c'è un vettore in grado di far partire i voli suborbitali. Per questo si potrebbe utilizzare una parte significativa di questi 70 milioni di euro per avviare e strutturare i voli passeggeri di linea dallo scalo ionico, anche perché il mancato utilizzo, il ritardo dell'utilizzo dei fondi di sviluppo e coesioni per lo spazioporto potrebbe esporre queste risorse al rischio di definanziamento.
2: Ci siamo recati in via Dante, quasi ad angolo con viale Magna Grecia, su segnalazione di alcuni residenti del posto che lamentano un grave problema di ordine igienico-sanitario. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: Liquami fognari che fuoriescono quotidianamente da un tombino, cattivi odori, scarafaggi, rischi per la sicurezza dei pedoni e la situazione di degrado.

0: grado che da circa un anno sono costretti a sopportare i residenti di Via Dante, quasi all'angolo con Viale Magna Grecia, a due passi dalla Concattedrale. Una situazione ormai diventata insostenibile per gli abitanti della zona che, nonostante ripetute segnalazioni e solleciti rivolti nel corso dei mesi a diversi interlocutori, denunciano di non aver ancora ottenuto risposte concrete né interventi risolutivi. Il problema riguarderebbe un tombino situato sul marciapiede dal quale fuoriescono regolarmente gli scarichi fognari di un edificio. Una condizione che solleva innanzitutto preoccupazioni di carattere igienico-sanitario, ma anche di sicurezza. Per consentire il passaggio dei pedoni, infatti, sarebbero state sistemate alcune assi provvisorie, forse in occasione dei lavori per BRT. Una soluzione precaria che, anziché garantire un attraversamento sicuro, avrebbe già provocato diverse cadute tra le persone costrette a percorrere quel tratto di marciapiede.
1: Abbiamo precedentemente chiamato il comune, chiamato i vigili urbani, ci rimandavano all'acquedotto cui diceva che non era competenza loro, era competenza perché qua che è Parco Inca Palazzi, insomma. E niente, poi le cose restano così. Adesso aspettavamo questi lavori della BRT perché pensavamo che dovessero risolvere il problema quelli della BRT, visto che sta in queste condizioni da via. Invece anche loro dicono che non è di loro competenze. L'ultima telefonata che abbiamo fatto ci hanno detto di fare una segnalazione all'ufficio, probabilmente igiene, cioè dobbiamo andare una delegazione a fare un reclamo quando la cosa è visibile, cioè è gente che è caduta, bambini che passano e mettono i piedi nella calca, scusate il termine. E qui voglio dire, igienicamente non è una cosa sostenibile.
0: L'acquedotto vi ha detto quale potrebbe essere il problema?
1: Ma l'acquedotto, secondo loro, cioè, sono venuti 3-4 volte, anche di più forse, a svuotare il tondino, però poi non hanno risolto il problema. Sarà un problema tecnico, penso, che condotta del scogliato. E secondo il loro parere, appartiene al palazzo. Quindi loro, siccome è una cosa privata, non possono intervenire. Il palazzo abbiamo chiamato l'amministratrice, ma non latitante, non si fa sentire, non so che cosa l'iniziativa abbia qui soluzione.
2: Passaggio decisivo per il nuovo campo sportivo Atleti Azzurri d'Italia ai Tamburi. La Regione ha convocato la conferenza di servizi. I pareri dovranno arrivare entro il 28 ottobre, prima della successiva gara d'appalto. Un avanzamento confermato dall'onorevole Dario Iaia ai nostri microfoni meno di una settimana fa. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
3: Il percorso di riqualificazione del campo sportivo Atleti Azzurri d'Italia al quartiere Tamburi si avvicina ad un passaggio decisivo. La Regione Puglia ha convocato la conferenza di servizi per esaminare l'analisi di rischio del terreno comunale sul quale dovrà sorgere il nuovo impianto. Le amministrazioni coinvolte dovranno esprimersi entro il 28 di ottobre, un passaggio necessario per poter procedere successivamente alla gara d'appalto. Un avanzamento che l'onorevole Dario Iaia, responsabile unico del Comitato Istituzionale di Sviluppo di Taranto, aveva confermato ai nostri microfoni meno di una settimana fa, indicando proprio nel completamento di questa fase la possibilità di sbloccare il progetto. La convocazione arriva dopo la trasmissione degli elaborati da parte del comune, dopo che ARPA Puglia ha validato l'esecuzione del piano di caratterizzazione. Al centro del procedimento ci sono gli accertamenti sulle condizioni ambientali dell'area destinata alla nuova struttura. La conferenza si svolgerà in modalità semplificata e asincrona. Gli enti trasmetteranno le proprie valutazioni senza una riunione simultanea. Entro la scadenza dovranno comunicare l'assenso oppure un dissenso motivato. Nei casi previsti, la mancata risposta sarà considerata un assenso senza condizioni. Finalmente siamo arrivati alla fase decisiva, sottolinea Iaia, che assicura di voler seguire gli ulteriori adempimenti per arrivare all'affidamento dei lavori. L'obiettivo è restituire ai Tamburi uno spazio moderno e sicuro per lo sport, atteso dalla comunità. Ai Tamburi non servono più promesse, servono opere, ribadisce il parlamentare. Il 28 ottobre dunque rappresenta una scadenza per l'acquisizione dei pareri, non la data di apertura del cantiere. L'esito della conferenza e il completamento degli adempimenti necessari definiranno le condizioni per avviare la gara e avvicinare la realizzazione dell'opera.
2: Prevenire gli infortuni ed intervenire subito nelle emergenze in campo. A Taranto, medici delle nazionali italiane ed esperti internazionali si sono confrontati sulla salute degli atleti nella terza edizione del UEFA Football Doctor Education Program, il servizio.
3: Taranto mette al centro la salute di chi fa sport. Ieri nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, medici delle nazionali italiane ed esperti internazionali si sono confrontati sulla prevenzione degli infortuni e sui soccorsi durante

0: Le partite. La terza edizione del UEFA Football Doctor Education Program ha portato in città esperienze e competenze maturate sui campi di calcio di alto livello. A promuovere il progetto Luigi Santiglio, direttore del Centro di Medicina dello Sport di Taranto, insieme a Luca Labianca, responsabile FIGC del programma. A raccontare l'importanza della prevenzione e della preparazione di chi interviene sul campo sono lo stesso Santiglio, il dottor Vincenzo Santoriello, medico della nazionale italiana di calcio Under 21, e il dottor Antonio Valentini, che abbiamo incontrato a margine dei lavori. Come riconoscere un'emergenza cardiaca, quando utilizzare il defibrillatore, come soccorrere un giocatore dopo un trauma, questi alcuni degli argomenti affrontati. La sicurezza degli atleti passa anche dalla capacità di prendere la decisione giusta in pochi secondi e dal coordinamento tra il primo soccorso e le cure in ospedale.
1: Sono molto orgoglioso di avere qui l'UEFA Football Doctor Education Program, che ricordo essere un format della UEFA, che è il massimo organo europeo del calcio. Il gruppo di relatori è stato formidabile, ma li conoscevo. Oggi avremo anche la presenza del dottor Carcangiu, il medico della nazionale femminile di calcio, e anche la dottoressa Manca, che si occuperà dei traumi, delle gestioni delle vie aeree, delle emergenze delle vie aeree, che è davvero un unicum di questo format della UEFA.
2: La consapevolezza, cioè conoscere le problematiche, saperle gestire con precocità e con accuratezza. Quindi direi che questo percorso ci consente sia di diffondere ciò che annualmente tendiamo ad affinare e a migliorare, e sia appunto di confrontarci con altri specialisti sia del territorio che in ambito nazionale ed internazionale. Quindi credo che sia un momento di crescita fondamentale. Credo che abbiano creato un contesto meraviglioso dove sicuramente viverlo anche in ambito di una struttura comunale così bella renda tutto assolutamente più affascinante.
3: È bellissimo stare qui. Per me è una grande occasione di crescita, sia da un punto di vista umano che da un punto di vista professionale. Avere l'opportunità di confrontarmi con questi professionisti di sicuramente altissimo spessore mi dà l'opportunità di crescere da un punto di vista professionale e di imparare veramente tante cose.
4: Taranto e Napoli vincono ex aequo il premio miglior video assoluto agli ACES Video Awards con il filmato dedicato alla candidatura Mediterranean Capital of Sport 2027. Il servizio.
5: Taranto affonda le radici in un tempo remoto. Colonia spartana.
4: Taranto conquista il primo posto agli ACES Video Awards, prestigioso riconoscimento a Macerata per il video che accompagna la candidatura della città a Mediterranean Capital of Sport 2027. Il filmato ha ottenuto il premio come miglior video assoluto ex aequo con Napoli nell'ambito della manifestazione promossa da ACES Europe e ACES Italia. Un nuovo traguardo per Taranto, già città europea dello sport nel 2025, che rafforza così la propria immagine nel panorama sportivo internazionale. In attesa del verdetto sulla candidatura per il 2027. A ritirare il premio è stato Pierfilippo Marco Leoni, coordinatore del tavolo dello sport istituito dall'amministrazione Bitetti, che ha sottolineato il valore del lavoro di squadra. Sono orgoglioso di quel che abbiamo realizzato insieme, ha detto. Attraverso immagini, luoghi e storie, il video racconta la vocazione sportiva di Taranto. Marco Leoni ha inoltre ringraziato il personale della direzione sport del comune, evidenziando come il risultato sia frutto dell'impegno condiviso, un riconoscimento che premia la qualità della comunicazione e rafforza le ambizioni della città di diventare un punto di riferimento sportivo per tutto il Mediterraneo.
6: Un thriller che indaga il confine sottile tra amore e male. Ieri al Cinema Savoia la proiezione dell'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, seguita dall'incontro con il regista, la protagonista Jasmine Trinca e parte del cast.
7: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso?
6: Il male non sempre bussa alla porta, a volte si nasconde proprio dietro quella che chiamiamo famiglia. È approdato anche a Taranto dall'8 ottobre l'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli presentato al Cinema Savoia con la partecipazione del regista, dell'attrice Jasmine Trinca e di parte del cast, protagonisti di un incontro con il pubblico.
8: Jasmine Trinca!
6: Al centro della storia, Anna rivela alla figlia Alice un segreto custodito.

0: custodito per 20 anni un patto con una misteriosa donna, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, per salvarle la vita. Una scelta dettata dall'amore, destinata però a scatenare conseguenze oscure e a incrinare gli equilibri di una famiglia apparentemente perfetta. Tra thriller psicologico e horror, Strippoli utilizza il soprannaturale per esplorare le paure più profonde, trasformando segreti, silenzi e sensi di colpa nel vero motore della tensione.
1: Con tutto quello che sti poveracci hanno passato, io ce l'ho il senso di colpa. Voi, spero più che paura, un senso di liberazione, perché poi alla fine, e anche se la vera protagonista, protagonista assoluta è Jasmine Trinca e la sua Anna Colonna, il punto di vista dello spettatore, per me e per lo sceneggiatore, è anche lui un nostro corregionale, Salvatore De Chirico, che saluto. Lui è a Busan, in questo momento in Corea, a presentare il film. Per noi il punto di vista è quello di Alice, di sua figlia, che rispetto alla mamma ha imparato che l'unico modo per determinarsi è accettare la vita come viene.
0: Anche sul piano tecnico, colonna sonora, fotografia, atmosfera, gestione del non detto e costruzione della suspense diventano elementi fondamentali per trasformare il familiare in qualcosa di inquietante, ma la domanda centrale resta soprattutto morale: fino a che punto possiamo giustificare il male in nome dell'amore? Un'opera che supera i confini del cinema di genere, che reduce da Venezia, guarda ora la sfida degli Oscar 2027, dopo essere stata scelta per rappresentare l'Italia nella categoria miglior film internazionale.
2: Tutto quello che ho fatto per voi.
0: Si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona domenica.

0: Eccoci.
1: Io non ne voglio sapere niente, perché oggi bombe.
0: Oggi bombe.
1: Oggi le spariamo grosse.
0: Ah, le spariamo grosse. Che non è la prima volta, mi sa.
1: Sì, però oggi cominciamo proprio. Buongiorno signori, benvenuti.
0: No, devo stare attenta a come metto la giacca, perché l'ho trovata tutta sporca da sotto, perché andava sotto le rotelline.
1: Interessantissimo, Fabiano. No, interessantissimo.
0: Allora, questa cosa.
1: Come dicevamo.
0: Ah, Madonna! Sono andato giù.
1: Allora, per i convenevoli, dobbiamo abbreviare, lo diciamo nel vostro interesse, perché partiamo con un'inchiesta, un servizio. Non allegro, ve lo dico, secondo me indignerà una buona percentuale degli spettatori.
0: Dobbiamo preparare il pubblico a quello che sta per arrivare.
1: Dobbiamo preparare pure a Monica.
0: Prima di prepararla a Monica.
1: Allora,
0: intanto bentornati a Ufficio Reclami, che riapre oggi, come
1: aperto,
0: tutti
1: già,
0: i lunedì.
1: Aperto.
0: No, dico, aperto. sta riaprendo, come si dice, laureando.
1: Chissà se lo capiremo un giorno, qual è la dritta di
0: me. Io giro 7-8 volte per capire.
1: Cara donna, come va?
2: Sì, presente, buonasera.
1: Ma che carina la monicuccia nostra oggi.
0: Come sei bella oggi, Monica? Non che normalmente tu non lo sia, sì, ma oggi sei più bella del solito.
2: Gli occhiali nuovi?
1: No, non è quello, secondo me è anche il nuovo fidanzato che non abbiamo ancora avuto, come dire, abbiamo resistito io e Fabiano per farti aspettare.
0: Sai che oggi,
1: per conoscerlo, ma oggi ci siamo.
0: Oggi, Monica, abbiamo viene dalla Campania, questo sì. nostro nuovo candidato, viene dalla Campania. Ed è
1: parlando di sistemiamola sempre.
0: Sì, parliamo di sistemiamola. E fa proprio un messaggio, lancia un messaggio preciso
1: personale,
0: a Monica. Sì, personale. Anche con un'idea su quello che si
1: dietro. C'è il tuo zampino dietro?
0: No, io soltanto racconto.
1: Complimenti,
0: no,
1: complimenti perché per l'impegno che ci metti. E questo impegno adesso a parte che ora la cara donna dà un po' di coordinate, di riferimenti affinché voi possiate mettervi in contatto con noi, dopodiché guarda, lasciamo proprio a Monica quella, anche l'onere di lanciare questo primo servizio che sul comune di Taranto getta ombre, le getta le ombre, Fabiano, perché
0: non
1: lo devo dire?
0: Sì, no, però dobbiamo preparare il pubblico a questo servizio, perché è importante.
1: Monicu, fai tu.
0: Come fa la gente a chiamarci?
1: Ma che carina.
2: Grazie, ditelo,
1: che ogni 2-3 minuti
2: di sostenere la mia autostima. Bene, contattateci, da questo momento è aperto l'ufficio reclami, come al solito ci trovate sulla pagina Facebook della nostra trasmissione, oppure potete chiamare per intervenire in diretta allo 099 47 16 555. Potete chiamarci durante tutta la settimana anche al nostro numero di telefono cellulare privato, non il mio ovviamente, ma il 3246 222 555, vi risponderà la brava ed efficiente Michela, che prenderà nota di tutti i vostri problemi personali, non personali.

0: personali, reclami, reclamucci, eccetera, eccetera.
1: Peraltro, Monica, ci fermano per strada,
2: sì,
1: ci succede
2: qualche volta ci lasciano andare.
1: Stamattina eravamo tutti e tre insieme, perché insomma ci stavamo prendendo un caffè prima di venire a fare la trasmissione. Ci hanno fermato per strada dicendoci, nel senso che ci chiedono anche di essere presenti sul territorio, noi ci siamo, assolutamente, però fate le vostre segnalazioni chiamando i numeri in sovraimpressione, scusate se uso questo termine parlando di Monica, cioè sovraimpressione, anche sotto non sta messa male, diciamo che se avete voglia di contattarci, chiamateci, inviate mail, fermateci anche per strada, per noi è un piacere ci fermate, però sappiate che senza le vostre segnalazioni
2: Fabiano, poi, tra l'altro, devo
1: non
2: dirlo,
1: possiamo venire a trovarvi a prescindere.
2: La sua umiltà, la sua misura, la sua sobrietà, la sua modestia farebbero astenere dal dirlo, ma oggi siamo particolarmente in festa, ci sentiamo direttamente coinvolti perché una volta a casa di Fabiano ha pranzato il cugino del marito di una delle truccatrici della Grande Bellezza, e quindi sente un po' suo successo italiano agli Oscar.
1: Vogliamo, intanto, che siano cose
2: L'hai sentito più mai?
1: Importanti?
2: No, mai più.
1: Sono cose importanti, insomma, veramente un grande augurio, un grande in bocca al lupo no, perché insomma
2: la televisione conosce un momento di sosta.
1: Conosce un crollo, un picco.
2: Me lo microfonate, per favore? Cioè, possiamo? Allora,
0: vado io, lo microfono io. Lo sistemo io, ragazzi.
2: Allora, è veramente un fuori programma. State con noi, naturalmente, per questa sorpresa bellissima. Tra l'altro, è da brividi, perché stavo pensando proprio a lui nel momento in cui si è materializzato. Ora penserò alla Bellucci.
1: Stiamo parlando della Grande Bellezza,
2: mi chiedevo come fosse andato il debutto e come stesse andando la sua tournée teatrale, che è partita qualche giorno fa allo Corotondo, e si è materializzato.
1: Oggi sarà a Taranto.
2: Non si offenderà se adesso comincio a pensare alla Bellucci, perché così mi si materializza anche lei, perché io appena l'ho pensato, che ti volevo chiedere, ma sai com'è andato?
0: Pensa che io mi materializzo senza neanche che mi pensi.
2: Ma chi ti pensa? No, dico, fai bene a materializzarti prima di aspettare
0: una grande bellezza come me.
2: Il
0: ma
2: pensiero.
0: Non mi pensi neanche.
1: No. Mandiamo questo servizio, facciamo entrare il nostro ospite prima, così lo facciamo entrare. Sicuramente.
2: Vai dove vuoi. Sta andando là. Allora inquadrate Monica, che giustamente sta andando a salutare prima lei lì alla reception dell'ufficio. Si può fare un applauso? Non so cosa si può fare.
0: Sì, la standing ovation. Bravo!
2: Uccio a ufficio reclami.
3: Sì. Mauro.
0: Uccio, mi senti?
3: Dove sei, Mauro?
2: Ma non so se prende lì, tu mi senti?
1: Siamo lontanissimi.
3: No, che sto con pochi gettoni.
2: Uccio, scusami, prima che cada la linea, ma tu stasera sei all'Orfeo di Taranto?
3: Eh sì, io stasera sono all'Orfeo di Taranto,
2: ma
3: tutto esaurito.
2: Tutti i ladri vengono per nuocere, che ha debuttato alla Corotondo regia e con Gianni Ciardo, oltre a te naturalmente, e le altre attori e attrici che ora tu menzionerai.
0: Io ne approfitto e mi faccio un acuto.
3: Tutto azzeccato. È bellissimo qua, è tutto live, quella che se vuole fare le foto, tranquilla, aspetta così.
2: Uccio,
3: dimmi.
2: Mi senti?
3: Io ti sento.
2: Com'è andata la prima e poi credo anche
3: fatto allo Corotondo la prima ed era una sorta di prova generale e è andata molto bene. Poi a Venosa abbiamo debuttato realmente, insomma, dico realmente perché c'era per me il vero teatro, cioè il biglietto importante, la gente che ama il teatro. E ci siamo divertiti tanto e non ti nascondo, lo posso dire, tanto ormai è passata la serata, che abbiamo messo a punto altre cose.
1: Senti, conoscendo te, conoscendo Gianni
3: Ciardo, conoscendo Gianni Ciardo, ogni spettacolo
1: sarà diverso,
3: nonostante sia una commedia, ogni spettacolo è diverso dall'altro.
2: E tu riesci a stargli dietro, perché è imprevedibile, Gianni?
3: Io riesco, Antonella anche, c'è qualcuno che si blocca un po'. Il problema è che è lui che non riesce a stare dietro a lui stesso.
1: A se stesso, esatto. Senti, la conosciuto.
3: Sembra una cosa
1: a
3: caricatura. Invece è vero, perché ieri ha improvvisato delle cose, venerdì, sabato ha improvvisato delle cose, dopodiché non si è trovato lui stesso più. E ce ne siamo andati.
2: Senti, Uccio, hai detto di Antonella, Genga, gli altri attori, c'è Giusy Frallonardo.
3: Allora abbiamo del gruppo di barzellette sceneggiate, c'è Antonella e Piero De Lucia.
2: È giusto.
3: Poi c'è Gianni Ciardo, ovviamente.
1: Poi c'è Caterina Firino.
3: E poi ho inserito due grandi attrici per me, perché hanno tanta esperienza teatrale, che sono Caterina Firino e Giusy Frallonardo.
2: Senti, Uccio, e secondo te è il momento di finire di fare i cretini col telefono, visto che siamo a un metro e mezzo l'uno dall'altro?
0: Uccio, se passi all'horror posso venire anche io.
3: Distratto dal telefono. Innanzitutto baciamoci, ciao. Salutiamo. Chi sei?
1: Voglio vedere se bacia anche noi.
0: Ciao. Papà, lui è venuto per sistemiamola.
1: Uccio,
0: te lo
1: vieni
0: mando.
1: Qua. Vieni, hai già baciato Monica, vieni qua.
2: Dai, vieni qua, tanto sei già baciato.
0: Vieni. Vai,
1: vai.
0: Vai, basta che torni.
2: Chiudi il telefono.
3: Ragazzi!
2: Allora,

0: Sì,
1: Per
0: elegante,
1: adunare,
0: come sei elegante. Aspetta che vengo
2: mamma
0: io.
2: mia.
1: Però vedo che te lo vivi bello, allegro, allegro. Cioè, sei a teatro stasera e adesso cazzeggi, diciamo così,
2: Allora,
1: amabilmente.
2: a teatro stasera, in diretta si può dire, no?
1: Certo.
2: Sono le 15:40, ma devi sapere che dalle 10 di stamattina,
1: Eccolo.
2: io dalle 10 di stamattina sono andato, sto in teatro.
1: Beh, certo.
2: Sto in teatro, l'ho lasciato adesso alle 14, perché... Dimmi, perché stai in teatro
1: Senti, come
2: adesso?
1: mai sei entrato già dalle 14?
2: Sono
1: Se,
2: tutto da solo.
1: se, sì, no, stavo guardando il trailer dello show. Senti, come mai di così buon'ora entrare a teatro?
2: Perché abbiamo una squadra numerosissima. Immagina, sono 8 tecnici che stanno lavorando adesso in teatro. Però questa scenografia, a seconda del palco, cambia.
1: Modula, si modula.
2: Modula. E a Venosa, come ho detto prima, a parte gli improvvisati di Gianni, sono arrivato alle 5 e abbiamo cambiato tutto. Il giorno prima, Locorotondo, idem.
1: Vero,
2: Allora ho
1: anche
2: detto,
1: prima, vero.
2: scusate, mi è venuto
0: Vengo un po'
2: un'idea.
0: prima,
2: Mo' vengo
0: vengo un
2: alle
0: po'
2: 10,
0: prima.
2: vedo, decido. E dopodiché, e domani lo stesso, domani a Biceglie,
1: Qui,
2: fittissimo il
0: tu sei
2: calendario.
0: qui adesso, stamattina da solo, cioè sei venuto solo tu o ti hai portato già
2: No, no, arrivano
0: gli attori
2: alle
0: arrivano con più calma?
2: 17:30 ogni giorno, nonostante, insomma, lo ripetiamo ogni sera, però alle 17:30 ci sono da fare delle prove sul
0: Prove
2: palco,
0: tecniche,
1: le prove di Gianni,
2: prove
1: fanno.
2: audio,
1: E poi
2: La
1: Gianni
0: famosa prova
1: disattende, non al
0: d'italiano.
1: tetto, ma disattende anche al regista, che è lui
2: Pazzo, è
1: stesso.
2: pazzo.
1: Che è lui,
0: Tra l'altro
1: no?
0: non è un regista che può dirgli che non
1: E
0: va
1: cioè,
0: bene, perché lui
1: capito?
0: stesso è
2: Quindi,
0: regista.
2: lui è nato come regista
1: Sì.
2: in questa
1: Operazione.
2: commedia, in queste operazioni, in questo progetto. E durante le prove, però, durante il percorso, abbiamo pensato un po' insieme, sia io che lui, non andavano bene alcune cose. Beh, vuoi sentire, quella parte la fai tu. E così è andata a finire che, insomma, è
1: Però ha
2: diventato...
1: conservato la regia, Gianni. Anche se la dimentica, vabbè, non dire niente, ho
0: Non usiamo
1: sbagliato domanda.
0: termini forti.
1: Senti,
2: No, capito?
1: ci racconti
2: Mo' che mi sento, mo' non ci venire più.
0: No,
2: Mica, non
1: lo chiamiamo e
2: vengo più.
1: chiariamo.
2: Non vengo più.
1: Senti, ma di che si tratta? Spiegaci
2: Commedia è molto conosciuta perché tante compagnie l'hanno messa in scena.
1: Dario Fo, no?
2: Per me è una delle commedie più comiche tratta dal teatro comico di Dario Fo. È un atto unico che è comunque un atto unico, lo facciamo anche noi, atto unico di un'ora e 45
1: Più
2: minuti dura.
1: ciardo, 1:45 più
2: No,
1: ciardo.
2: compreso Giardo, compreso Giardo. E la storia è stupenda, la storia di questo lato. La cosa simpatica è che io ho il ruolo comico da testo, sai, c'è il comico e
1: Certo.
2: ci sono gli altri personaggi. E lui non ha il ruolo comico inizialmente, ma per come lui l'ha fatto diventare comico,
1: Sì,
2: quindi c'è
1: fisiologicamente.
2: un mix vincente. Un mix
1: Come ti ho
2: vincente.
1: detto l'altro giorno,
0: È
1: noi
0: tutto
1: stiamo.
0: pieno oggi, giusto?
2: Oggi è
0: Alla
2: tutto
0: fine.
2: pieno, pieno,
0: Che
2: pieno, pieno.
0: bello,
1: Sto, sta, è
0: sono
1: inutile
0: molto
1: dire, anzi,
0: contento.
1: ma fare un tentativo per qualche last minute per i nostri amici che ci stanno seguendo
2: Non
1: adesso?
2: lo so, so veramente che io avevo bisogno di 4 biglietti e non ci sono,
0: Meglio così.
2: però permettetemi di dire che in zona, almeno
1: Sì,
2: per coloro magari
1: sei raggiungibile.
2: pensavano di venire, io ci tengo a sottolineare la data di Martina Franca.
1: Ah,
0: Alberti,
1: bellissimo.
0: sei o
1: Al Verdi o al
2: no?
1: Nuovo? Sì.
2: Quello
0: che
2: si va giù.
0: va bene adesso.
1: Quello grande o quello in centro all'arco?
2: No, quello che si va giù,
1: È
2: il
1: nuovo, allora, è nuovo.
2: nuovo,
1: Beh,
2: il teatro nuovo,
1: grande, grande,
2: molto
1: grande.
2: grande, il 13
1: Marzo, quindi
2: giovedì,
1: ricordate.
2: giovedì.
0: Insomma, da Taranto a Martina, un
1: Allora,
0: quarto d'ora
1: amici
0: state
1: di
0: là.
1: Taranto, che stasera non doveste farcele, magari qualcuno l'ha preso adesso, si segni il 13 marzo al Teatro Nuovo,
2: Questa è la locandina,
1: a
2: guarda quanto è
1: Martina
2: carina.
1: Franca. Non tutti i ladri vengono per
2: Questo sono io,
1: conoscere.
2: queste sono le prove però, eh.
1: Eh beh, certo, perché. Beh, però rendono già l'idea.
2: Gianni,
1: Ma Gianni con quella faccia non
2: Antonello.
1: poteva che diventare comico il suo ruolo. Quindi, arricchito, se si può, un testo del teatro comico di Dario Fo, andate a seguirlo. Ti voglio fare una domanda, cara donna, stai
0: Sì?
1: attenta. Voi avete un consulente
2: Cara donna,
1: legale? No, il
2: perché...
1: cognome.
2: proprio
1: Da,
2: cognome.
1: non d'arte.
0: Un
1: Il cognome.
0: programma,
2: Cara
0: Uccio.
2: donna mia.
1: Senti, Uccio, voi
2: Dimmi.
1: avete anche un rappresentante legale, un avvocato, nella compagnia? No. No, non c'è bisogno. Non c'è bisogno.
2: No,
1: No,
2: tanto
1: perché?
2: chi decide di non pagare non paga.
1: Cioè, che
2: Tre
1: fai?
2: volte ho messo in vita mia l'avvocato di me, scusami, non so se
1: No,
2: vado contro,
1: no, no, no,
2: ma sono
1: per
2: belli così, a me uno però.
1: dire. Non lo so, così, ma tu non
0: Non so se
1: lavori.
0: ce ne abbiamo uno in
1: Ma
0: più.
1: lui non è impiegato all'ufficio reclami, ci mettiamo a
0: Ma
1: dare con i soldi
0: lasciano
1: della
0: impiegare,
1: gente.
0: ma
1: Queste sono
0: lasciano impiegare.
1: cose pubbliche, questa è la
0: Una volta che
1: persona.
0: lavora,
2: Sigla,
0: scusa,
2: Fabiano
0: Uccio.
2: Mar, presentazione e trasmissione di
1: E
2: saluti,
1: qua,
2: incontri con reclami
1: leggi
2: comodi.
1: questo, lancio
2: Lancio
1: servizio.
2: servizio consulenze legali.
1: No, leggi il punto
2: Consulenze
1: interrogativo.
2: legali?
1: Saranno legali perché muovendo da questo, un'inchiesta proprio della nostra Monica Caradonna, muovendo da questo, dove sei approdata, figliola?
3: Beh, diciamo che siamo partiti, come dicevi giustamente tu, dalle consulenze legali e dalle spese pazze, perché il Comune dal 2008, un anno in cui spendeva solo 180.000 euro di consulenze legali affidate ad avvocati esterni, è arrivato a spendere più di 1.000.000.

di euro nel 2013, sono questi soldi già stanziati, ma noi siamo andati oltre, abbiamo approfondito perché la curiosità, grazie a Dio, non ci manca, e abbiamo fatto qualche nome, abbiamo trovato che ci sono dei super manager, una serie di assopiglia tutto, e poi abbiamo trovato una storia abbastanza inquietante, la storia di un avviso pubblico per selezionare tre avvocati che proprio avviso pubblico non è, poiché è stato inserito

0: parole, una negazione e un'altra parola, un altro termine messi insieme per cambiare completamente le sorti di questi, di questo, diciamo,
1: Sì,
0: questo
1: ma
0: concorso pubblico, adesso
1: allora,
0: come vogliamo chiamarlo.
1: prima di salutare Uccio, ti chiedo, ma da delibera di giunta, almeno lì, risultava questa clausola che poi era nel bando, tanto per
0: No,
1: capirci?
0: Mauro, purtroppo la delibera di giunta che è stata approvata, non prevedeva questa frase
1: Sembra
0: che
1: una
0: cambia
1: sciocchezza, no?
0: completamente il senso dell'avviso pubblico e la natura giuridica di un avviso pubblico. Ma andiamo ancora oltre, perché a solo una settimana dal ballottaggio del 2012, avvenuto il 21 maggio del 2012, solo una settimana prima, venivano concesse delle premialità agli avvocati interni del comune,
1: A 6 giorni dal ballottaggio.
0: in piena
1: Allora,
0: campagna
1: Monica,
0: elettorale.
1: intanto in bocca al lupo, veramente si dice merda a teatro, però siamo in televisione, in bocca al lupo a tutti voi per tutta la tournée, naturalmente.
2: Quando
1: Benvenuto nella.
2: vieni a
1: Come ti ho
2: vedermi,
1: detto,
2: Mauro?
1: seguiamo la tournée in maniera che ci si possa accodare, ma
2: È
1: ti vengo a
2: stato il
1: trovare
2: primo
1: senza.
2: messaggio, in bocca al lupo, il merda merda, da parte proprio di Mauro.
1: Beh,
2: Quindi
1: il
2: grazie,
1: cuore
2: insomma,
1: della
2: voglio
1: vicina lo sai.
2: dire, è così, è così.
1: Allora, signori, seguite questo servizio anche un po' amaro in un momento di crisi, vedere crescite
0: Dura,
1: miracolose.
0: no, anche perché noi, siccome continuiamo ad avere qui ospiti, gli assessori che vengono qua e ci dicono non possiamo fare questa cosa
1: Non
0: perché c'è
1: abbiamo
0: il
1: fondi, non abbiamo
0: dissesto, non
1: soldi, non
0: abbiamo
1: abbiamo.
0: fondi, abbiamo difficoltà, come facciamo a fare questo intervento? Insomma, a quanto pare i soldi ci sono, che sono spesi male.
1: Cara donna, lancio ufficiale a te.
0: Sì, volevo anche comunicare che noi correttamente avevamo chiesto al sindaco di Taranto di intervenire in trasmissione, lo abbiamo fatto per le vie ufficiali, abbiamo mandato una mail all'ufficio stampa, una mail al sindaco, abbiamo sentito questa mattina l'ufficio stampa del sindaco, non era disposto neanche a fare un collegamento telefonico, di questo noi ci rammarichiamo un po', perché ci sarebbe piaciuto parlare con lui di quello che accade al comune, a sua, non posso neanche dire insaputa, perché il sindaco conosce benissimo gli
1: Diciamo
0: atti
1: comunque a
0: di
1: sua
0: cui stiamo per
1: responsabilità.
0: parlare in questo servizio che Fabiano ha chiamato consulenze legali. Quindi nel 2008 186.000 euro, fino al 2011 1.035.000 euro, per poi salire al 2013 1.174.000 euro, però sono solo quelli stanziati, quindi potrebbe crescere il dato. Quindi niente da fare, dobbiamo andare a parlare con loro. Amici di Ufficio Reclami, oggi vi raccontiamo di una storia veramente pazzesca. Sapete quanto spende il Comune di Taranto in consulenze legali? Dei dati veramente allucinanti. Ce ne parleranno adesso tre consiglieri comunali, Gianni Liviano, Dante Capriulo e Ciò Venere, che stanchi di non avere risposte su un metodo poco morale che l'amministrazione segue nell'affidamento di questi incarichi, hanno deciso di fare un esposto direttamente alla Corte dei Conti. E adesso venite con me. Venite con me, siamo a Palazzo La Tagliata, questa è la casa dei consiglieri comunali e qui ci aspettano i nostri amici, venite.

avevano provato a fare il classico accesso agli atti, ma la risposta dei dirigenti Aniello Moccia, lavori pubblici, Silvio Rufolo, urbanistica e Alessandro De Roma, ambiente, è stato un secco no, con una inaspettata arrampicata sugli specchi in punta di diritto, facendo appello a una ipotetica richiesta troppo generica. In sostanza, Capriulo, Liviano e Venere volevano avere copia delle consulenze e degli incarichi affidati a professionisti esterni dal 2008 sino al 31 dicembre del 2013, una richiesta più che opportuna, visto che ad esempio solo le consulenze legali, proprio in questi anni, hanno subito un'impennata notevole. Nel 2008 il comune per avvocati esterni ha speso 186.160 euro, nel 2009 257.311 euro, nel 2010 363.008 euro, nel 2011 c'è un aumento improvviso che tocca una punta di 1.035.579 euro, nel 2012 la media rimane alta e si attesta sui 735.862 euro e per il 2013 è stato già stanziato più di 1 milione di euro. E nello stesso lasso di tempo, al comune, hanno fatto di tutto per smantellare l'intera struttura legale interna. Erano 5 gli avvocati quando

0: Fano si è insediato nel 2007, ma poi un cassazionista è emigrato in altro comune, un altro è stato spostato a svolgere mansioni poco più che di un geometra in un'altra direzione, un ufficio tributario mandato all'aria e la neonata necessità di ricorrere a legali esterni all'amministrazione senza alcun criterio logico o professionale. E ci sono incarichi esemplari, come quello affidato all'avvocato Donato Pascarella, che è buono per ogni occasione, dal TAR all'ufficio del lavoro fino alla Suprema Corte di Cassazione, e che percepito una parcella di ben 115.412 euro in una sola botta a fronte di uno stanziamento iniziale di poco più di 7.000 euro per difendere il comune in un contenzioso contro la Soget. O ancora ci sono super manager ritenuti indispensabili per il sindaco, come il dottore commercialista Raffaele Amodio, che dopo essere stato nominato presidente del collegio sindacale dell'AMAT al dicembre 2013 risulta anche commercialista dell'AMIU, come si vince da un atto che porta la firma del notaio Emilia Mobilio, e al 7 gennaio risulta aggiudicatario di un affidamento dell'AMIU come consulente finanziario e che è anche il nuovo presidente del Distripark, che è un grande affare. Ma per non scontentare proprio nessuno, nonostante il caos della campagna elettorale, nel 2012, una settimana prima del ballottaggio che ha visto la riconferma di Ezio Stefano alla guida di Palazzo di Città, ecco che arriva la determina premio per gli avvocati interni del comune, 13.000 euro in più all'anno sulla busta paga. Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano Capriullo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia.
1: È stato depositato un ricorso alla Corte dei Conti per capire qual è il metodo che questa amministrazione utilizza nella gestione delle consulenze legali. Parliamo di avvocatura. Dante Capriullo, qual è la vostra perplessità e perché avete pensato di ricorrere addirittura alla Corte dei Conti?
2: Ma noi abbiamo visto in questi anni un'esplosione della spesa, siamo passati da qualche centinaia di migliaia di euro a superare il milione di euro. Vogliamo vederci chiaro, siccome le risposte che ci sono pervenute non ci convincono affatto, chiediamo alla magistratura contabile di accertare se questo modus operandi sia corretto, cioè se si mandano via gli avvocati dipendenti del comune e poi si spende oltre un milione di euro.
1: I consiglieri comunali Capriullo, Venere e Liviano hanno anche provato a chiedere informazioni agli uffici competenti, però vi è stato risposto che la vostra richiesta era troppo generica e vi hanno detto un bel no grazie.
3: Noi abbiamo diffidato i dirigenti proprio ieri, dove in maniera più celere ci devono quanto prima dare le copie da noi richieste, perché vi è un mancato accesso agli atti e noi come consiglieri comunali abbiamo l'obbligo assoluto di vigilare su tutti gli atti amministrativi.
1: Gianni Liviano, qui manca un senso etico, è piuttosto una questione morale a questo punto quella delle consulenze legali.
4: È una questione di metodo. Avendo consentito la mobilità dell'avvocato De Tommaso al comune di Massafra e avendo spostato d'ufficio l'avvocato Pischetti e l'altro cassazionista in un altro settore del comune, in particolare nel settore del patrimonio, ovviamente, e alla OSL, ovviamente l'avvocatura è stata privata del contributo di queste persone abilitate a difendere il comune in Cassazione.
1: Il comune pensa bene di mandar via questi avvocati, chiudere gli uffici e esternalizzare il rapporto.
3: Sì, è una cosa davvero raccapricciante di come l'amministrazione comunale di centrosinistra predica bene e razzola male.
1: Ma consigliere, immagino che in un'amministrazione trasparente ci sia un criterio logico in base al quale la pubblica amministrazione affida gli incarichi.
4: Sì, le amministrazioni trasparenti dovrebbe effettivamente funzionare così. Al comune di Taranto gli affidamenti sono diretti. Guardando i nomi delle persone che poi hanno avuto gli incarichi, la sensazione è che ci siano delle persone, degli studi professionali che hanno davvero un canale di particolare frequenza agli avvocati esterni.
0: Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano Capriullo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia. Parla di problema politico, oltre che etico, l'avvocato Aldo Condemi, e il suo riferimento è alle modalità di costituzione dell'ufficio procedimenti disciplinari. Un avviso pubblico con il quale si intende individuare, recita il documento, tre professionisti di comprovata esperienza in materia penale, civile, lavoro e pubblico impiego, esterni all'amministrazione, lasciando al sindaco la discrezionalità della scelta, visto che, scrive il dottor Paolo Sfano nell'avviso pubblico, i tre componenti di detto ufficio saranno individuati.

0: inviati dal sindaco previo esame non comparativo dei curricula presentati, sentito il parere del segretario generale. Ed ecco che in una formula trasparente, ovvero l'avviso pubblico, si inserisce una clausola che brucia totalmente quella trasparenza, la non comparatività, che nella delibera approvata dalla giunta comunale però non era assolutamente prevista. Ed è così che, oltre a due noti professionisti nel settore penale, ritorna dalla finestra di Palazzo di Città anche Valeria Palumbo, una vecchia conoscenza del sindaco, l'ex assessore alle risorse umane, da lui prima nominata nella giunta Stefano 1 e poi non ricandidata.
1: Sono stati nominati, in maniera probabilmente anche un po' discrezionale, tre avvocati. Ci racconti un po' questa storia.
2: Qui non si tratta di probabilmente ci sia stata discrezionalità, qui c'è stata esclusivamente discrezionalità, le devo dire anche malcelata. Hanno voluto fare inventarsi un marchigegno, un espediente, però un espediente così esile, come di una persona delle dimensioni di Stefano e del dirigente Spano, che insieme, e del segretario generale, che insieme si nascondono dietro un dito di una persona, nemmeno dietro una mano.
1: Quindi spieghiamo ai telespettatori, ai telespettatori di Ufficio Reclami, che cosa è accaduto. In sostanza, la giunta comunale approva un avviso pubblico che però nel momento in cui viene pubblicato presenta una postilla che cambia completamente il senso.
2: Certamente una postilla più che legittima, proprio non dovrebbero esistere questi atti nelle pubbliche istituzioni. Abbiamo una delibera della giunta comunale, delibera dell'anno 2012 numero 111, che poi io gliela voglio consegnare.
1: Quali sono i criteri di professionalità? Vengono esplicitati in questo bando?
2: Non vengono esplicitati, ma proprio perché non vengono esplicitati, nell'avviso pubblico, al fine proprio di consentire di scegliere i più esperti nel settore, è proprio il dirigente dell'ufficio personale che fa, la prepara l'avviso pubblico. E cosa fa? Fa una precisazione al fine di poter consentire a Stefano di usare il massimo della discrezionalità, ossia scegliere chi decide lui, probabilmente unitamente al segretario generale.
1: Ecco, spieghiamo al telespettatore cosa vuol dire non comparativo a fronte di un avviso pubblico che invece probabilmente si dovrebbe fondare su titoli e su esperienza.
2: Altrimenti non c'è motivo di fare un avviso pubblico, è proprio una contraddizione. Stiamo facendo delle ipotesi. Se si presenta Aldo Condemi e con 6 come risultato di laurea, semplifichiamo quello che voglio dire, il concetto, si presenta Aldo Renna invece con 10, il sindaco può scegliere Condemi con 6. Quindi questo esame non comparativo è una contraddizione. E c'è un altro fatto grave: questo ufficio procedimenti disciplinari costa 30.000 euro all'anno, perché agli avvocati sono stati riconosciuti 9.600 euro ciascuno. Però insomma, anche 9.600 euro a persona per 4-5 provvedimenti di media che si fanno all'anno mi sembra veramente eccessivo e un abuso del proprio potere.
0: Affari d'oro, dunque, gli incarichi esterni elargiti dal Comune di Taranto dal 2008 ad oggi. Incarichi ed affidamenti talvolta agevolati da avvisi pubblici che richiamano alla trasparenza, ma che in effetti sono un escamotage per continuare a decidere nella più totale solitudine e indipendenza e in assenza di criteri meritocratici. E se Liviano, Capriullo e Venere hanno depositato un esposto alla Corte dei Conti, i consiglieri Aldo Renna e Giovanni Ungaro hanno chiesto chiarezza ai vertici dell'amministrazione e l'avvocato Condemi ha scritto anche al prefetto. Insomma, in maniera bipartisan, il comune e il sindaco Stefano si trovano sotto un fuoco nemico delle pratiche spendaccione, soprattutto perché è proprio il sindaco a ripetere che c'è ancora crisi per l'ombra del dissesto.
3: Oh Madonna Santa, qui ce l'abbiamo l'ufficio legale.
4: L'hanno smantellato.
3: L'hanno smantellato, però gli danno 30.000 euro all'anno, non sono, che è una cifra molto più accettabile dei milioni. Non ho capito, stanno a lavorare.

0: questi tre avvocati che prendono 30.000 con
1: penso
0: un
1: di sì.
0: milione di quelli esterni.
1: Tutta la
0: Non
1: giornata.
0: riesco a capire.
1: No, di lavorare lavorano, tra l'altro sono stati immediatamente coinvolti in una questione perché un dipendente aveva messo in discussione l'operato di un dirigente, perché quello è il fine di questa commissione. E a questo dipendente ha ricevuto una sanzione di 6 mesi. Attenzione, perché dopo i 6 mesi si rischia anche licenziamento. Bene, cosa è successo? Questo dipendente comunale, che poi ha avuto ragione, si è rivolto all'avvocato Condemi. C'è stato un giudizio e il giudice ha dato ragione al dipendente comunale, sancendo in questa maniera che, uno, il dirigente, nel caso specifico il dottor Spano, aveva commesso un errore di valutazione; due, che lo stesso errore di valutazione lo ha commesso la commissione dei 3 avvocati che avevano comminato, questa sanzione di 6 mesi al dipendente. Per cui vengono pagati, però alla fine hanno anche commesso questo errore.
0: Ah, po lavorano poco ma male, diciamo.
1: In compenso. No,
0: Vabbè,
1: però
0: non ti
1: posso
0: permetto quella parola, Fabiano.
1: dire.
0: Compenso, ma tu sei
1: No, perché
0: una
1: quello sta
0: consulente.
1: pensando ai 15.000 euro del parco
0: Oh,
1: Scimino.
0: ne parliamo.
1: Allora,
0: Allora, quindi,
1: però
0: no,
1: scusa,
0: aspetta
1: posso.
0: un attimo, non ci sono soldi nelle casse del comune,
1: Sì,
0: quindi più di un
1: allora io
0: milione e cento non possono dare
1: posso
0: come
1: notare. Io la prossima
0: consulente.
1: volta che viene qua uno del
0: Dice che non
1: comune
0: ci sono
1: e dice che
0: soldi,
1: non ci sono soldi,
0: grazie.
1: me lo mangio vivo.
0: Gli danno
1: Va
0: un
1: bene?
0: milione, alla
1: No,
0: fine,
1: però.
0: scusa, per il 2013 quanto danno per
1: Hanno
0: esternalizzare?
1: stanziato 1.170.000 euro
2: Vabbè,
1: per il
2: spiccioli,
1: 2013.
0: Beh, perché sono esterni,
2: No,
0: che
2: no,
0: non li viaggi
2: posso dire una
0: No,
2: cosa?
0: Fabiano.
1: Ah, però nel
0: Io
1: frattempo vi ricordo che nel 2012 sono stati anche previsti 13.000 euro a testa per gli avvocati del comune come premio.
2: sembra giusto
0: Beh, beh, il
2: è
0: premio. A
2: premio
0: 6 giorni dal
2: vanno
0: ballottaggio.
2: premiati
1: Sì,
0: A
1: e
0: 6 giorni
1: c'era
0: dal
1: tutto il caos
0: ballottaggio.
1: della campagna elettorale, però c'è stato il tempo per preparare questa determina,
2: Però
1: la
2: posso.
1: numero 366 del 15 maggio, la numero 366 del 15 maggio 2012,
2: Va bene, non
1: determina.
2: posso dire una cosa però, cioè questi due non comparativo, no? È esattamente quello che succede per esempio quando quelli che fanno teatro vanno a fare un provino,
0: Ma
2: no?
0: spiegami, Fabiano,
2: Cioè, il
0: spieghiamo,
2: regista fa il
0: scusami,
2: provino a
0: ascolto,
2: 5, 6
0: ascolto,
2: attori, no?
0: ok.
2: Metti che 5 sono bravissimi, eccezionali, hanno fatto l'Accademia,
0: Attrici stai
2: c'hanno
0: dicendo?
2: attrici,
0: Ok.
2: attori, attrici,
0: No,
2: scusate,
0: attrici, ho
2: attrici,
0: capito che tu te lo dici.
2: attrici, attrici, 5 sono bravissime,
0: Ok.
2: hanno tutti i titoli, curriculum, hanno fatto la maestra, uno non ha fatto
0: Però è
2: niente,
0: carina, diciamo,
2: però
0: con.
2: gliela dà al
0: No, vabbè, è
2: regista,
0: carina
2: no,
0: con la regista,
2: sì,
0: ho
2: diciamo
0: capito.
2: che si comporta in
0: Se,
2: modo
0: allora,
2: molto carino.
0: essendo non comparativo, uno, le cinque
2: Il
0: brave le
2: regista,
0: mette nel
2: quelli
0: cuore.
2: 5
3: No,
2: bravi,
3: c'è
2: ecco.
3: una scelta.
2: Tu che fai i
3: C'è
2: provini?
3: una scelta, arrivano 5 ragazze, no?
0: Ok.
3: E hanno tutte studiato,
0: Brave,
3: sono tutti, io la voglio bionda, tutte bionde, però la voglio con gli occhi celesti,
2: tutte
3: tutte e
2: con gli occhi
3: 5 con gli
2: celesti.
3: occhi celesti. Allora si sceglie quella con le tette più
0: Ho
3: grosse.
0: capito, perché non comparativo, perché non
2: Però questo
0: comparativo.
2: mi diventa
3: Comunque,
2: comparativo.
3: prima che finiscano i soldi, scusate, posso fare un appello
0: Sì,
3: che ognuno porta l'acqua sul mulino
0: è
3: qui,
0: giusto, è
3: cioè,
0: giusto.
3: posso, prima che finiscano i soldi, prenotate delle serate anche in piazza che insomma fanno bene alla cittadinanza,
2: Certo.
3: vuol dire che poi non ci
0: Bravo.
3: stanno soldi, non ci
0: Se no
3: stanno
0: ce li
3: soldi.
0: facciamo dare dagli avvocati che
3: Esatto.
0: sponsorizzano la
3: Perché la
0: serata,
3: gente ha
0: posso?
3: bisogno di divertirsi, di sorridere, per
2: Assolutamente.
3: tutto, poi la gente. Io quando facevo animazioni nei villaggi, guarda, ma ti dico una cosa che è vera, perché scherzando, però si dice anche la verità. E, quando la gente si divertiva, perché tu vai in un villaggio per divertirti, poteva mancare l'acqua calda, poteva mancare, avere un problema, poi mancava la luce. Se la gente si divertiva,
0: Musica.
3: in
0: Beh,
3: direzione non arrivavano
0: certo.
3: incazzati.
2: Vero, vero, vero.
3: Invece mi disse proprio un direttore, la gente non si divertiva, ecco perché ci sono alcuni villaggi
2: E si incazzano
3: che
2: pure per le
3: dicono
2: cose.
3: tutto bello qui, e poi sul divertimento, senza contare che il divertimento in un villaggio è una delle
0: È
3: cose più
0: fondamentale.
3: importanti, e nel divertimento
2: È come
3: non
2: andare in un
3: puntano a nulla.
2: teatro. È come andare in un
3: Anche
2: teatro scomodo. Il teatro è scomodo quando lo
3: questa
2: spettacolo è brutto.
3: parte. Ah, è scomodo quando è brutto, perché in effetti, bravo, se lo spettacolo è divertente non te ne accorgi
2: Non ti
3: neanche.
2: accorgi che
3: In
2: sono
3: piazza,
2: scomode
3: se io vedo qualche
2: le sedie?
3: papà con una bambina in braccio che rimane in piedi 2 o 3 ore, neanche se ne accorgi. Anche in
2: Certo.
3: una città, ci sono tanti cittadini, ci sono tanti problemi, li capisco, però dobbiamo anche offrire un qualcosa che possa far sorridere. Solo
2: Che non è
3: problemi,
2: una cosa meno
3: problemi, problemi.
2: importante, cioè far divertire le persone, far divertire la
3: Io
2: gente
3: sono
2: che ha
3: 2 anni,
2: questi problemi è
3: fino
2: fondamentale.
3: all'anno scorso, per 2 anni, soprattutto nel 2012 e 2013, ho sentito parlare solo di IMU, aprivi i giornali, IMU, ce lo metteranno, ce lo toglieranno,
0: Ce l'hanno messo.
3: ce l'hanno messo, ce lo stanno mettendo,
2: Ce l'hanno
3: ce lo stanno
0: messo. No, stanno capendo se aumentarlo. Hai detto 2 anni che al Comune di Taranto, solo per esternalizzare, si è arrivati a 2 milioni, credo. Vado a memoria, 700 e 1.100.000, siamo
1: Eh
0: sui
1: sì,
0: 2.
1: sono partiti da 180.000 euro per arrivare a 1.100. Però posso dirvi che
3: Vabbè,
1: adesso
3: ma
1: io ho
3: IVA
1: un po'
3: compreso.
1: paura,
0: Cosa, Monica?
1: ragazzi.
0: No,
1: Ho un
0: ha
1: po'
0: detto Lucio, vabbè,
1: paura.
0: ma IVA compreso.

0: IVA compresa.
1: No, no, no. Ah, senza parte. IVA e senza
2: anche
1: capo.
2: Senza IVA?
3: Dicevi, Monica.
1: Io ho solo una piccola paura.
3: Cosa?
1: Che ora che avete imparato dal sindaco Stefano quella cosa lì del non comparativo, andate a fare un avviso pubblico per sostituirmi e mettete anche voi la clausola.
3: Non c'è bisogno nemmeno, ce lo siamo già detto fra noi e Fabiano.
2: Ma non c'è bisogno nemmeno di mettere in discussione. Non comparativo.
3: No, ma mi dispiace che tu pensi che la tua conferma sia in discussione, ma non è proprio in discussione. Ma non è in discussione.
4: Non è neanche la festa della donna arriva.
3: Ma non arriva l'8 marzo.
4: Che l'8 marzo.
3: Però la stiamo fidanzando, però, sai. Vero, c'è una rubrica che si chiama Sistemiamola, perché stiamo cercando per sistemare Monica. Oh, a questo proposito. Parliamo di AMIU dopo, no, a questo proposito nel senso del servizio che offre questa trasmissione. Subito dopo la pubblicità che va in onda ora, anche in ritardo non comparativo, è ancora in bocca al lupo.
4: Vi ringrazio, vi saluto, vi do l'appuntamento, vabbè stasera sono a Taranto ma è tutto pieno, a Martina Franca il 13 marzo a Martina Franca, al
3: Teatro Nuovo,
4: vi aspetto con questo spettacolo tutto nuovo
2: perché nuovo, anche il teatro.
4: Per quanto possa fare cose nuove, sai, sempre nello show, nel varietà, invece.
2: Bentornato, cioè nel senso, bentornati, lo diciamo al pubblico che è tornato dopo la pubblicità o che non si è mosso da là per vedere chi fosse il nostro ospite, anche se si era capito che parlavamo di AMIU, è vero, mai come questa volta era stato già annunciato il nostro ospite, è già stato il nostro ospite tante volte, quindi insomma non è la prima volta che è qui da noi, ha appena preso il caffè, quindi è tutto a posto.
1: Che l'abbiamo offerto noi, quindi non può dire niente.
2: Ce lo teniamo buono, partiamo bene, adesso lo mazzoliamo, giusto? Sì. Funziona così.
1: Ma lo sai che il primo reclamo glielo faccio proprio io, c'è un figuro che passa dietro.
2: Che cosa
1: il dai? un reclamo glielo faccio io, mi medesimo.
2: Tu direttamente
5: all'anteprima.
1: Io sono molto arrabbiata.
2: Giovanni Scagliera, per chi non l'avesse visto in qualche altra puntata, in cui lì è stato nostro ospite, tanto ormai fa parte anche lui, un po' come dice la noce dello staff.
1: Ieri lui ha pregato per noi.
2: Ah?
1: Ha pregato per noi.
2: Che vuol dire?
1: Lucio Lonoce ieri mi ha mandato una fotografia.
2: Un attimo solo che dice questo fatto.
1: Dico questo fatto, Gianni, non ti spiego. Però è stato molto carino perché mi ha mandato questa foto, c'era una cerimonia in chiesa, mi ha detto prego per tutti gli amici e ha mandato un abbraccio a tutti noi dello staff di Ufficio Reclami e io ti ringrazio a nome di tutto lo staff, dai tecnici alla regia, Michela, io, Mauro, Fabiano, è stato un pensiero davvero molto carino.
2: È vero. Giovanni, noi ti facciamo subito un appunto perché ultimamente si è sparsa questa abitudine di portarci dei pensierini, i nostri ospiti portano delle
1: per comprarci,
2: non ci ha portato niente, quindi peggio per te, perché peggio per te.
5: so che dovete solo dire dei sacchetti RSU o differenziate,
2: ti facciamo sapere.
3: Scusate, Ermonnetta non ci ha portato nemmeno
1: no, Ermonnetta è venuta a mani vuote.
3: Una cosa riciclata, allora, una cosa riciclata.
2: Lo facciamo direttamente firmare il nostro regolamento. Sì, ormai lo conosce a memoria. Dove è finita la tua pelle?
1: Lo vedrete dove è finito. Fabiano, ma un
3: riciclato, un
2: niente. È carta riciclata questa. Quindi, allora, Giovanni Scagliella, responsabile relazioni esterne dell'AMIU. Ti puoi, ci diamo del tu senza far finta che non ci conosciamo, ti puoi accomodare lì dal mio collega Mauro, io arrivo, non ha portato niente.
3: A me sembra sia dimagrito, ma è lui, è quello dell'altra volta. Ma è l'oscuro che snellisce. Non ti preoccupare, infatti dei doni a Fabiano avevo detto che solo da te, sapendo l'origine eventuale, cioè non è che ci saremmo ribellati. Allora, abbiamo un bel po' di differenziata per te oggi. Ne abbiamo anche una molto, molto, molto, molto, molto carina con un nostro cittadino, un siciliano che vive da, che mi pare 30 anni, mi pare di ricordare, che vive qui a Taranto, che ci aveva chiesto un favore che poteva risolvere, un problema che poteva risolvere solo l'AMIU, che è stata solerte straordinariamente, e le abbiamo ridato il sole, come Monica ricorderà nel servizio. Poi c'è una fastidiosa tarantina che fa un reclamo, lo devo dire, fastidiosissima, però noi accettiamo il reclamo di tutti.
2: Cani e porci.
3: Lo fa Monica Caradonna, da sola si è auto reclamata e si è auto.
2: Però devo dire che poi ha trovato anche un appoggio.
1: Io l'appoggio lo trovo sempre.
3: È fittizio. Vabbè,
1: che
3: basta, Monica, basta. Sei sul filo del rasoio, non ti tagliare.
1: Le battaglie culturali e civili.
3: Grazie. Allora,
2: vediamo questo servizio. Vediamo questo servizio.
3: Quale partiamo?
2: Giovanni, hai seguito il servizio che abbiamo mandato prima quando c'era Uccio al tuo posto?
3: È un po' quella, non tutto è arrivato proprio durante.
2: Che cosa ne pensi? Non fare siciliano, non so niente io.
3: Ma come siciliano? Abbiamo parlato ora dei siciliani un attimo fa.
2: Già cominciato, ho visto già, non l'ho visto tutto.
5: No, sono arrivato proprio alla fine.
3: Non ho visto niente. Se vuoi per forza.
2: Non dare fastidio che non mi ha portato un pensierino. Va bene, Giovanni, vediamo questo servizio. Diciamo che è una cosa che parte da Monica, perché però devo dire che ci sono molte segnalazioni.
3: Ponfi si chiamano, ponfi.
1: Ponfi, punture di zanzare. Io sono stata massacrata.
2: Tante zanzare. Chiederemo poi a Giovanni che cosa sta succedendo.
3: Se ne ha portate.
2: Tanto punti di vista. Vediamo.
3: Ma c'è altro per lui.
1: Cari Mauro e Fabiano, oggi vi stupirò perché il reclamo lo faccio proprio io. E vi racconto quello che mi è accaduto qualche giorno fa in Villa Peripato, anche se ormai l'ho scritto su Facebook, quindi lo sa un po' di gente. Ero lì per fare un'intervista e sono stata assalita, nel vero senso della parola, da un branco, da una famiglia di zanzare. Sapete qual è stato il risultato? 71 ponfi, li ho contati uno ad uno. E sono stata costretta a ricorrere a delle cure antistaminico e cortisone per 3 giorni, perché davvero stavo impazzendo. E allora il reclamo, visto che c'è Giovanni Scaiella in studio, lo faccio io in prima persona. Giovanni, signor Amio, dovete provvedere a disinfestare la Villa Peripato, perché altrimenti se ci vanno i bambini e vengono assaliti dalle zanzare, non so se è proprio il caso di continuare a portarceli. Però al mio appello si è unita un'altra persona, perché sapete quanto sia importante, quanto sia grande la potenza di Facebook e della rete e dei social network. Quando ho pubblicato il mio post tra il serio e il faceto, mi ha scritto un nostro telespettatore e noi siamo andati a sentire cosa aveva da dirci, perché lo stesso problema di zanzare, moscerini e blatte lo vive anche lui in Città Vecchia. Andiamo a sentire Sergio.

0: questa è una richiesta da fare alla, multiservizi di Taranto, quella di pulire effettivamente le strade come avviene per il resto della città.
1: Sì, come aveva previsto, è una città, diciamo, nuova. Il lavoro di spazzamento viene fatto regolarmente ogni mattina, però non basta. C'è bisogno di lavare la pavimentazione, come viene fatta nel resto della città. In più, poi non so se l'AMIO, poi lo dirà l'AMIO se l'ha già preventivato, ci sarebbe bisogno di effettuare un lavoro preventivo di disinfestazione delle blatte, quindi uccidere le uova, per evitare che poi ci sia ripopolamento come quest'estate, dove io come altre persone privatamente abbiamo dovuto pagare delle aziende private per eliminare la fuoriuscita degli scarafaggi. Tolto questo, non si può chiedere. Cominciamo da questi due punti, poi man mano che si va avanti meglio non fare troppe richieste, altrimenti sembra che uno voglia trovare la luna nel pozzo.
0: No, ma un problema che vive il borgo antico, non ci piace chiamarla città vecchia, perché questo è un borgo che raccoglie una storia straordinaria, che è giusto preservare. Ma uno dei problemi più gravi da cui è afflitto questo borgo antico è lo stato di abbandono, lo sappiamo tutti. Ma questo cosa determina? Che in alcuni periodi dell'anno c'è un proliferare di moscerini, zanzare, animali di qualunque genere, per cui anche in questo senso probabilmente c'è bisogno di un intervento preventivo.
1: Prevenire soltanto, dopodiché ognuno di noi farà il proprio lavoro, puliamo ogni mattina il nostro angolo, cerchiamo di mantenere, di levare anche noi le cicche, le sigarette, diciamo, tutto quello che viene buttato purtroppo a terra dall'inciviltà, da distrazione, da quello che vogliamo, come la vogliamo definiamo. Però certamente c'è bisogno di un lavoro preventivo e radicale. La pulizia fatta con l'acqua, i disinfettanti, dopodiché il resto viene da sé. Certamente forse fare un po' più di controllo, controllare le persone, non dico multare, perché comunque è brutto avere le multe, però comunque cercare di dare un po' più controllo alla cittadinanza.
0: Senti Sergio, ma tu ovviamente fai la raccolta differenziata in città vecchia, vero? È possibile farla?
1: No, cioè nel senso il comune ci impone di avere la differenziata nei nostri locali, però purtroppo uscendo di qua non c'è un cassonetto per la differenziata, quindi ci si deve caricare le bottiglie, la carta in macchina e portarla nei luoghi di Rosola Verde, della periferia, del centro. Non dico di averne 200, di averne un angolo dove, se poi regolarmente l'AMIO preleva i residui

0: dell'immondizia, quelli della differenziata, noi regolarmente li andiamo a buttare nei cassonetti preposti. Basta, cioè, penso che sia un lavoro molto semplice. Non...
1: Per noi che abbiamo il terrore di blatte, insetti e moscerini, il nostro appello è proprio all'AMIU, a questo braccio operativo dell'amministrazione comunale, affinché prima dell'estate attui tutte le misure utili per evitare fenomeni di proliferazione di animali che ci fanno venire il prurito solo a pensarci. A voi studio.

0: a Piccè.
1: Sì, quelle pensando... zanzare sono anche sfigate, che hanno beccato proprio la Caradonna.
2: No, infatti, ma poi stavo pensando 71 a lei che si mette là le
1: conta i ponfi.
2: Non è normale.
0: Vabbè, ragazzi, ma
1: insomma, 71... i ponfi sono così. Vabbè,
0: immaginate averne 71 sulle gambe.
1: Ora voglio sapere se voi eravate stati avvertiti che le zanzare quest'anno avrebbero anticipato, avrebbero fatto le vacanze intelligenti.
3: Certamente no.
1: È prevista a marzo.
3: È previsto di solito, a marzo si incomincia a fare la disinfestazione.
1: Quelle l'hanno saputo che sono furbe.
3: Andiamo allora là, se noi dovessimo scegliere il tempo clemente che ci abbiamo o le zanzare, cosa scegliamo? Che è una battuta naturalmente.
1: Certo.
3: Però si poteva prevedere che inverno
2: questa... una cosa. Allora io capisco che ci sia un organizzazione per cui insomma si devono fare degli interventi di disinfestazione in determinati momenti periodi dell'anno, però nel momento in cui il tempo è quello che è quest'anno, no? Che è veramente folle, abbiamo fatto febbraio di primavera
3: esatto.
2: Ed era pieno di zanzare, perché io personalmente ho passato, quando mi è capitato di essere in zona, insomma ho passato nottate a lottare con le zanzare nel centro della città, quindi voglio dire, c'è qualcosa che sono stati anticipati i tempi, ma siccome le zanzare hanno anticipato, siccome noi dovremmo cercare di essere più furbi delle zanzare, non possiamo anticipare un po', cioè spostare,
3: sì, ma nessuno,
2: fare degli interventi
3: può,
2: urgenti.
3: Può prevedere che in pieno inverno, mi spiego,
2: sì, ma siccome è più o meno un mese che stiamo in questa condizione, perché io ricordo,
1: chiamiamola
2: che io ricordo,
3: diciamo che,
2: che io ricordi,
3: diciamo che è un
2: cosa,
3: fatto anomalo comunque, quindi
2: assolutamente non è un, però fatto, io ricordo una nottata passata,
1: quindi,
2: in bianco a casa dei
1: passate parecchie nottate in bianco.
2: Lasciamo
1: millantare adesso che nottate in bianco me ne hai raccontate a decine.
2: No,
3: comunque significa anticipare i tempi, questo naturalmente,
2: questo forse
1: è troppo complicato anticipare.
3: No, non è complicato, però nessuno si poteva aspettare che in pieno inverno ci fossero a Taranto le zanzare, quindi.
2: E invece
3: anche
2: per quanto,
3: se inverno, quindi non abbiamo
2: per
3: avuto.
2: Quanto riguarda questa, la situazione che ci segnalava il nostro amico nel borgo antico, che cosa che rispondi alla protesta del nostro, cioè alla richiesta del nostro...
3: Lui, il signore, anzi, ha messo in risalto che comunque la pulizia viene fatta tutti i giorni a Città Vecchia, quindi.
2: Sì.
3: Era soltanto un fatto, lui si lamentava un fatto di poter conferire per la raccolta differenziata e il lavaggio delle strade, quindi che anche lì le strade strette, comunque è un po' complicato, perché bisogna avere dei mezzi adatti, quindi per poter entrare in determinati vicoli.
2: Guarda, ci sono dei soldi che sono stati, cioè per le consulenze legali, una parte potrebbero essere distratti.
1: Ma sono distratti già, più distratti di così.
2: Per comprare dei mezzi più piccolini che possono andare alla...
1: Dei vicoli. Ci sono, esistono. No? Esistono.
2: Cioè, siccome sono previsti nel 2013, previsti nel 2014, 1.140.000, anche 100.000 euro di questi, ma potrebbero essere utilizzati.
1: Lo so, ma poi diventano legali. Non lo so, Fabiano.
2: Scusami.
1: Adesso...
3: Sì, anche qui io naturalmente non posso rispondere, perché non sono. Però volevo rispondere per quanto riguarda, perché... Quando sono arrivato ho sentito una battuta ancora sul Parco Cimino, no?
1: Sì.
3: Il Parco Cimino, io poi mi sono informato bene, non è che 500 euro al giorno, poi non so nemmeno se sono...
2: I famosi tali. 15.000 euro
3: esatto,
2: al mese.
3: Che poi mi dicono che non
2: no,
3: sono
2: diciamo,
3: comunque 15.000 euro.
2: Lo diciamo per i telespettatori che dovessero non aver seguito...
1: La pulizia di Parco Cimino.
3: Sì, no, è lì che casca l'asino.
0: No, non è solo pulizia.
3: Non è la pulizia.
0: Era manutenzione
1: vigilanza. Monica, tu hai visto
3: vigilanza H24, 24 ore al giorno, cioè tutto il periodo.
0: Sì, noi facemmo però la polemica anche che quella mattina io e Paolino girammo tutto il parco senza trovare anima viva.
3: Va bene.
2: È stato un caso, forse.
3: No, stava il Parco Cimino.

0: grande.
1: Sapevano quindi... che c'eravate voi, no, ma noi ci possiamo dare una mano. C'eravate voi, scusa.
0: Ma non è proprio così perché... Non è proprio così perché comunque è custodito. È custodito. Per quanto riguarda poi il degrado nel Parco Cimino, sono strutture in legno, naturalmente acqua, sole, vento, freddo, caldo. Si
1: inutilizzazione.
0: Allora, certo, qui bisognerebbe fare una manutenzione.
2: 15.000 euro, io ci tengo, i 15.000 euro al mese previsti per Parco Cimino, sono 15.000 euro che prevedono che tipo di intervento da parte di questa ditta?
0: Vigilanza e pulizia, anzi io poi il giorno stesso... Certo,
1: che poi è una cooperativa.
0: Ma infatti è una cooperativa, è la cooperativa.
2: Ma il fatto che quando siamo andati noi con le nostre telecamere, casualmente non ci fossero né la pulizia, né la vigilanza.
1: Ma sentiamo Giovanni però.
0: C'erano soltanto accatastati, mi diceva il Presidente, poi mi sono reso conto, i paletti della recinzione che naturalmente sono stati diverti col tempo, ed avevano accatastato da una parte, quindi non era un discorso di rifiuti messi là. Anzi, mi disse, sì, facciamo schifo come al Parco Cimino, ma per la troppa pulizia che c'è nei bagni e dappertutto, cioè lì la pulizia anche nei viali viene effettuata. Io poi ho potuto constatare che in effetti i bagni sono abbastanza puliti. C'è una struttura poi che mi sa che ha servizio pure dei vigili urbani, che non so...
3: Sì, la palestra. Cosa,
0: la palestra, esatto. La palestra. Quindi è tenute, sono tenute...
2: Ma non è che i bagni sono strutture. Puliti perché non ci va nessuno?
0: Questo non sta a me, io non è che posso andare a fare...
2: Non ci sono le condizioni.
1: Fabiano, tu stai facendo l'avvocato esterno del diavolo. Tu sei pagato come...
0: I bagni sono puliti, poi se qualche...
1: Il diavolo ha esternalizzato la consulenza con
2: te. Io non ce l'ho con Giovanni perché non ha portato un pensierino, non lo sto attaccando.
1: Ancora non
2: pensierino. Dicendo che magari Parco Cimino è sporca, la gente non va a Parco Cimino perché è sporca, quindi il bagno è pulito.
0: No, non è sporca Parco Cimino, questo è il problema.
1: No, perché la vigilanza e la pulizia...
3: No, comunque ragazzi, giusto, siccome il servizio l'ho fatto io, ho la memoria ancora abbastanza...
1: Ah, perciò era pulito il bagno, perché hai fatto il servizio tu.
3: No, io nel bagno non sono proprio entrata.
2: E che servizio hai fatto?
3: Allora. Nel servizio non abbiamo parlato proprio del bagno, abbiamo mostrato le immagini di tutta quella legna accatastata.
0: Esatto,
3: con
0: quello che ti ho detto.
3: Che fuoriuscivano ed erano assolutamente pericolosi per eventuali bambini.
1: E questi li documentammo,
3: L'altra cosa che sottolineiamo era l'assenza di un vigilante, che abbiamo cercato per quelle... 3 ore abbondanti siamo rimasti all'interno del parco, perché essendo proprio tanto grande, noi abbiamo girato tutto.
2: Non è che stavo nel bagno?
3: Abbiamo, probabile, però lì non sono entrata. Abbiamo contestato lo stato di degrado totale, assoluto, fatiscenza, sporcizia.
0: Sulle strutture, che è un discorso diverso.
3: Distruzione delle strutture, sia quelle che erano state sequestrate, sia i giochi dei bambini, sia l'anfiteatro, dove sarebbe carino invece andare a vedere spettacoli teatrali.
1: No, ma ho capito che il vigilante della...
2: Perché poi si nasconde.
1: È fortissimo, no? È un mattacchio, un buon tempone, fa ridere.
2: Nasconde nel bagno, questa è la caratteristica.
1: C'è quel signore che vive lì da oltre 40 anni, che da solo ha la manutenzione del giardino. C'è quell'85enne a cui abbiamo ridato il sole. C'è, a cosa abbiamo preparato per i giovani? In che ordine glielo facciamo vedere, visto che...
2: Senti, io credo, facciamo una cosa, organizziamo le cose. Adesso noi andiamo in pubblicità.
1: Anticipiamo addirittura.
2: Giusto, ci siamo più o meno? Siamo in orario per la pubblicità. Andiamo in pubblicità. Nel frattempo, noi stabiliamo quanto ci deve dare.
1: quanto deve distrarre?
2: Per pulire la città, il Borgo Antico e Parco Cimino, vediamo dove si nasconde il vigilante.
1: Senti, Giovanni mi chiedeva anche se ci sono novità sul fidanzamento di Monica.
2: Sì, assolutamente. Vuole farlo vedere subito?
1: Bentornati, siamo in diretta, sono le 16.34, Studio 100, Ufficio Reclami. Allora, abbiamo con noi...
3: Sabrina è stato respinto il ricorso.
1: Va bene, no, dico, rientriamo alle nostre cose. Allora, abbiamo con noi il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU e credo che col buon Marti, che si dice, come dire, Domenino, no? la responsabilità anche dell'autorato di questa trasmissione, come abbiamo rimesso in ordine adesso? Facciamo vedere anche quanto di buono.
2: Sì.
1: Sì, sempre
2: no,
1: attacchiamo, diciamo delle cose urgenti che ha fatto per noi in collaborazione con noi.
2: Allora, laddove ci siano effettivamente interventi che portano dei risultati, noi li facciamo vedere, perché è giusto
1: risultati.
2: Anche
1: qua abbiamo risolto,
2: qua c'è un bel risolto. Vi facciamo vedere intanto il vecchio servizio,
1: l'avanservizio,
2: sì, di questo nostro amico siciliano che vive a Taranto da tanti anni e che è innamorato di questa città. Non è l'unico, devo dire, che ci ha fatto un

0: un reclamo, ci ha fatto un reclamo perché, c'era no? questo albero che entrava in casa, quindi era costretto a convivere con un albero, una cosa non bella se tu non decidi di vivere in campagna.
1: Soprattutto se ti occlude il sole.
0: Esatto, soprattutto lui dice, no? Questa città è talmente bella che c'è un sole meraviglioso, perché non me lo fate, non mi date la possibilità di vederlo e di usufruirne? E quindi insomma vediamo intanto il servizio in cui ci fa la segnalazione e poi vediamo la soluzione con una cosa molto carina che ha fatto la nostra Monica. Vediamo intanto il vecchio servizio, inalberato.

0: successo di sentirti al centro.
1: Mi chiamo Alfonso Licata, sono siciliano e sono stato adottato a Taranto con gran piacere. Mi ci trovo molto bene, amo la città di Taranto e anche la popolazione tarantina è veramente buona e brava. Quindi praticamente, oltre a tutto questo che ci sto bene, però c'è un'inconvenienza. Ci sono questi alberi nel marciapiede del palazzo, che io sono il proprietario, che danno purtroppo molto fastidio. A me piace molto il verde e lo custodisco, in verità. Quando erano piccolini gli alberi, a qualche bambino che lo strapazzava io lo rimproveravo perché amo il verde. Però questo albero praticamente non è un albero di città. Voglio dire, in 2 metri di marciapiede un albero di questo non va bene, perché le radici già si sono infiltrate e il palazzo sta prendendo molte lesioni. Sono 3 anni che io reclamo, ma intanto però fanno l'orecchio di mercante, questo non va, perché io pago le tasse, sono puntuale, sono un bravo cittadino, quindi praticamente non capisco il perché loro non devono corrispondere a fare il loro dovere come bravi cittadini che hanno l'incarico di fare certe cose, perciò ognuno faccia il suo. Siamo tutti italiani, una famiglia, ci dobbiamo volere bene e rispettare. Facciamo andare avanti la nostra bella Italia, è così bello il bel paese. Sono stato, si può dire, quasi a girare mezzo mondo, ma come l'Italia, l'Italia è l'Italia, viva l'Italia, perciò abbiatene cura, fateci stare bene.

voglio dire un'altra cosa. Se voi guardate il marciapiedi, l'aiola intorno all'albero, no? Si è sollevata di molto e ha danneggiato il marciapiedi. L'altra sera una signora con un bambino in braccio è cascata a terra con il piccino. Non so, mi sembra che sia andata al pronto soccorso. Voglio dire un'altra cosa. A me porta molto umido questo albero, non mi fa vedere il sole. Io ho 85 anni e sapete com'è, mi piace stare a casa e vedermi un po' di sole. Questo non succede, non succede perché l'albero è un ladro, mi ruba il sole, mi ruba la luce. E inoltre devo dire che mi faccio un po' di spazio, prendo la seghetta, il seghetto, mi tiro i rami, forse ve l'ho dimostrato anche nella cineprese, e taglio per farmi un po' di largo. Poi voglio dire un'altra cosa, se c'ho un fazzolettino bagnato, oh santo Dio, non posso stenderlo, metterlo al sole per asciugarlo, perché non c'è spazio, perché l'albero ruba tutto lo spazio. Perciò dite un po' voi come devo fare, come mi devo comportare. Mi devo arrabbiare? Non mi voglio arrabbiare perché sono una brava persona, sono anche comprensivo e paziente, però anche voi fate la vostra parte, vi voglio bene.

0: Chiesta così una cosa, ma come puoi pensare di non mobilitarti? Lo
1: Alfonso,
0: diciamo anche a nome
1: tu ci vuoi
0: dell'ANIU.
1: bene, anche noi te ne vogliamo. E siccome ti vogliamo bene, siamo venuti a risolverti i problemi.
0: Abbiamo le immagini?
1: Sì, abbiamo le immagini. Abbiamo le immagini con una.

0: Monica di una dolcezza infinita.
1: Col
0: E ora
1: casco.
0: scoprirete una cosa, perché io oggi non ho la penna con il fiore.
2: Vediamo.
0: Non parlo.
2: Vediamo questo servizio. Inalberato, vediamo.
1: Ermetico.

0: successo di sentirti al centro.
1: Oggi abbiamo una missione da compiere. Dobbiamo restituire il sole e la luce al nostro amico Alfonso. Venite con me e con Pollino, che mi fa guidare anche la sua macchina. È un matto.
0: Amico a poterlo fare, sei così al centro che se vuoi lo puoi.

0: piano.
1: È il meglio.
0: Va bene, ora vengo su.
2: Arriva. Te lo porto io il sole. Te lo porto io il sole, Alfonsino. Ti porto un fiore.
3: Come c'hai il cuore splendido, c'è anche il volto.
2: Grazie. Beh,
3: dico che in televisione sei bellissima, ma di presenza sei uno schiando.
2: Grazie, però Alfonso, tu devi fare un ringraziamento agli amici dell'AMIU che hanno immediatamente raccolto la nostra richiesta.
3: Che devo dire? Vi ringrazio. State facendo una virgoletta di vostro dovere. Sto scherzando. Siete della brava gente e giustamente che vi devo, a chi mi devo rivolgere? Sogno siciliano, ma amo Taranto, lo amo Taranto io. Taranto è una bella città e il popolo di Taranto siete squisiti, ve lo dico, tutti pugliesi.
2: Amici di Ufficio Reclami, direi che oggi possiamo dire che questo caso è davvero risolto. Da Monica e dal mio amico Carlo, dal primo piano di questo palazzo a voi studi.

0: aspetta, perché io voglio sancire con questo sigillo.
1: Adesso solo sovraimpressione, lo stacchetto risolto, lo vado avanti.
0: Se Guglielmo l'ha mandato, vuol dire che ha pure.
1: Bravi,
0: grazie,
1: tutti.
0: Grazie Lamio.
1: Grazie a nome anche di Alfonso,
0: anche da una parte di Monica, ringraziamento al presidente.
2: Sì, infatti quando la signorina Monica mi ha interpellato per questo fatto,
0: signorina, ora dobbiamo parlare pure di questo.
2: Mi ha interpellato, ho fatto presente al presidente questa situazione.
0: Presidente Cangialo,
2: subito,
0: no?
2: Cangialo, ingegner Cangialo, sì. Ha dato subito, mi ha detto subito di procedere, quindi.
0: Che poi adesso intanto Alfonso un abbraccio grande, adesso
1: goditi il sole.
0: Stenditi i fazzolettini bagnati ogni 10 minuti.
3: E la mia sorella col
1: più. Soffiati il naso in continuazione, lava i fazzolettini e metterli là fuori.
0: Però questi alberi, ha detto una cosa giusta. Perché
1: però posso dire una cosa? Dice Arghi non è salita col casco, dai.
0: Vabbè, ma lei
1: non si sale col casco.
0: Come doveva salire?
1: Ho capito, ma tu immagini Dice Arghi che dice, sei all'ultimo piano, come mai l'ultimo piano? Arrivo, si mette un casco.
0: Col casco saliva, sì.
2: C'era l'ombrello, quindi.
3: I ragazzi dell'Amio non mi facevano salire senza casco.
1: Avevano ragione, bravi.
0: Mica incauti,
1: bravi. Poi se proprio deficiente facevano le riprese, quelle salivano senza casco
0: e poi facevamo il reclamo. Però adesso tu non è che, però effettivamente quegli alberi hanno delle radici che stanno sfasciando.
2: Ma in effetti lì comunque non possiamo noi tagliarlo così lì,
0: ma non sono adatti. Però
2: secondo me no, quindi andrebbe, quello andrà sicuramente.
1: Però posso dire una cosa, è la terza volta che chiedo se posso dire una cosa, la dico.
0: La trasmissione è con Fabiano Marco, l'ho letto dai titoli di testa che ci sei detto,
1: dicevo. Se mi stai a scuola, posso dire una cosa?

0: dicevo che purtroppo sono tanti i punti di Taranto in cui ci sono questi alberi che hanno. Ma chi si, posso sapere chi si occupa di, chi è il genio che decide di mettere degli alberi così grandi con le radici così importanti
1: botanica,
0: in dei punti della città che distruggono
2: certamente
0: tutti
2: i marciapiedi? Non c'è Tallamio, quindi l'ufficio,
1: no, dico,
2: l'ufficio tecnico, no, del comune, cioè. Che, ma questo chissà quanto tempo fa l'hanno messo.
0: Vabbè, qualche consulente sarà stato.
1: No,
0: vabbè,
1: no, è ereditario, perché là poi il, sono tutti figli di botanico quelli che già
0: c'erano. E solo un figlio di botanico può mettere.
1: I figli poi prendono, capito?
0: Solo lui poteva mettere.
1: Ereditare, sì, un po' sì, per stirpi e cose. E dunque, sì, però prima, adesso abbiamo ancora un'altra bella ed encomiabile, appunto, rappresentanza di cittadino benemerito, esimio, davvero. Sì. Lo vedremo, un altro giovanissimo nostro telespettatore fra un po', ma adesso io mi rivolgo anche a te, Fabiano. Abbiamo Giovanni che rappresenta in pieno il nostro telespettatore medio, no? Che ci chiede, ma Monica, allora...
2: Un pretendente.
1: L'abbiamo sistemato.
0: No, no, ma infatti i nostri... quelli, no,
1: perché
0: che...
1: tu mi hai detto che oggi c'è una cosa diretta,
0: sì,
1: personale,
0: sì, i nostri...
1: dedicata. No?
0: I nostri ospiti, molti vengono insomma portandoci i pensierini, alcuni come Giovanni a mani vuote, ma quando arrivano ci chiedono, ma Monica, l'avete sistemata o no? Perché magari lavorando, insomma, capita anche a voi, giusto, di
2: certo.
0: Lavorare ogni tanto, quindi
2: certo.
0: È raro però, voglio dire... No, che sono i consulenti che stanno sempre
1: quella
0: a lavoro,
1: un'altra cosa, Fabiano.
0: Ogni tanto. Non c'entra, no?
1: Non c'entra niente.
0: Ecco, voi dipendenti comunali, perché poi alla fine siete... Voi, tu sei dipendente comunale...
2: Dipendente dell'AMIU, l'AMIU è una società per azione a totale carico...
0: Per azione, quindi dovete fare qualcosa, perché lo prevede
2: facciamo.
0: La società.
2: Lo facciamo, infatti,
1: altrimenti ad azione
2: ne sono dimostrazioni i vostri filmati.
1: Bravo,
0: se no ad azione segue una reazione.
1: Io non so, tu sei alla ricerca di soldi, perché adesso stai cominciando...
0: Che ho bisogno.
1: Non c'è proprio un'altra... Allora, facciamo vedere un'altra cosa, però prima sistemiamola.
0: Che no, faccio... C'è una telefonata?
1: Ah, sì, sentiamo una telefonata, magari hai visto mai.
0: Sentiamo.
1: Hai visto mai. Pronto? Un attimo,
0: un attimo. Siamo arrivati.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Non sentiamo il ritorno dell'audio.
3: Il studio sento in diretta, di riaccendere la televisione.
1: Pronto? Ecco, ti sentiamo adesso.
3: Ah, vabbè, accenditela tu di là.
1: Vabbè, vedi un po'. Vedete
0: voi come accende.
1: Pronto? Sentiamo i fatti delle case dei Tarantini.
3: Beh, chiudi, Deborah, non mi disturbare, per piacere.
1: Beh, per piacere, Deborah.
0: Deborah, non disturbare la mamma che sta parlando.
1: Che la mamma deve fare, la telefonata deve fare, fategliela fare in pace. Mamma di Deborah? Sorella?
3: Mamma di Deborah.
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Buonasera, chi sei?
3: Io sono Tiziana Portulano.
1: Tiziana, Deborah è tua figlia?
3: Sì.
1: No, perché ho sentito che...
0: Ti stava disturbando.
1: Che ti stava disturbando, ho sentito.
3: Sì, in effetti.
1: Benissimo, c'è un bel rapporto in famiglia, mi sembra un clima ideale.
0: Benissimo.
1: Senti, Tiziana, di cosa vuoi parlarci?
3: Allora, senta, io voglio parlare di un fatto che è successo in queste abitazioni dello IACP di Via Lago di Monticchio, Salinella.
1: Sì. Ok.
3: Praticamente ci siamo accorti che in un, dall'altro lato degli scantinati c'è dell'acqua che praticamente abbiamo chiamato vigili del fuoco, poi abbiamo chiamato l'istituto, il sindaco, il prefetto con delle raccomandate con ricevute di ritorno. Le ricevute di ritorno sono arrivate, ma gli unici che sono venuti ad aiutarci, diciamo, sono stati i vigili del fuoco. Proprio stamattina sono andata dai vigili del fuoco e mi hanno dato il referto di quel giorno, diciamo.
0: Sì.
3: Praticamente lì c'è scritto, ce l'ho proprio sotto mano il foglio, che la cosa è abbastanza preoccupante. Perché c'è una grossa lesione proprio entrando nel portone, è molto pericolosa, e poi ci sta, un attimo solo che prendo il foglio.
1: Sì. Tiziana si chiama.
3: Un attimo
0: sì,
3: solo,
0: sì.
1: Fai con comodo, Tiziana.
3: Allora, in quest'acqua all'interno di un ampio vano c'è sta quest'acqua, però ve lo riassumo, non posso...
1: Sì, Tiziana, stiamo facendo un'idea.
0: Sì.
3: Durante l'esame visivo è emerso un anomalo assottigliamento del muro portante interno che dovrebbe garantire il carico degli scialai, di quattro piani sovrastanti. Si precisa che nel piano immediatamente superiore, ovvero il piano terra, non sono presenti lesioni, però poi l'architrave del portone d'ingresso, dove esiste una vistosa spaccatura del marmo.

0: Scusami, Tiziana.
1: E poi vabbè, i vigili mi hanno detto
0: Sì.
1: che hanno chiamato l'istituto, però nessuno si è visto.
0: Allora, Tiziana.
1: Anche io ho chiamato Studio 100,
0: Sì, Tiziana, mi sembra
1: ho
0: di che. È
1: interpellato.
0: curioso,
1: Dica.
0: è preoccupante che chiamiamolo così, il referto, chiamiamolo così, il referto è molto
1: Pronto?
0: preoccupato, cioè no, solitamente si dovrebbe
1: Ci
0: tendere.
1: senti, Tiziana?
0: Tiziana, ci senti?
1: Sì, ma
0: Va
1: pochissimo.
0: bene, comunque Tiziana, mi sembra
1: Sì.
0: importante, ormai io capisco il linguaggio del corpo di Monica, che credo abbia
1: Sì.
0: preso già nota e penso ci vedremo in settimana, perché è inusuale, chiamiamolo così, che un referto sia così preoccupato, ok? Quindi non, è importante, è urgente.
1: No, assolutamente
0: Scusi,
1: chiediamo,
0: Fabiano, non ho capito.
1: grazie all'intervento di Monica, insomma nostro, chiederemo dei chiarimenti all'IACP,
0: L'istituto
1: insomma
0: non ha
1: qualcosa.
0: risposto, che tu sappia, non ha risposto a voi, ai vigili, niente?
1: Non ha risposto, anzi sono andata io personalmente la settimana scorsa, forse un
0: Sì,
1: po' prima,
0: sì.
1: e non mi volevano neanche ricevere, al che ho detto io che avrei chiamato la finanza, perché dici che erano altri gli orari. Comunque ad ogni modo quando hanno sentito la finanza mi hanno ricevuto,
0: Ok.
1: abbiamo parlato, dice che non avevano ricevuto le mie raccomandate, invece poi le hanno trovate, insomma poi alla fine dei conti hanno detto che non ci sono fondi per
0: No, non ci sono consulenze.
1: risolvere questo problema. Vabbè.
0: È gravissimo. Senti, noi documenteremo prestissimo quello che
1: No,
0: tu
1: perché
0: ci hai
1: siccome, no, siccome
0: raccontato.
1: poi succedono
0: Però è.
1: cose gravi, poi alla fine si dice sempre che si potevano, che Esatto.
0: erano prevedibili, allora noi cerchiamo per quanto ci è possibile di intervenire, anche perché nel momento in cui noi ne parliamo, qui in trasmissione, E poi lo
1: IACP ci deve
0: documentiamo.
1: dare delle risposte. Se ci dà delle risposte di questo tipo, poi insomma si prenderà le responsabilità di tutto quello
0: Già ce l'ha
1: che,
0: Fabiano,
1: insomma, che
0: già
1: dovesse
0: ce l'ha.
1: succedere, anche di piccolo, di sciocco, anche piccoli incidenti. Non parliamo di cose gravi.
2: Tiziana, lascia il
1: Appunto.
2: tuo numero di telefono in regia perché mi sa che mercoledì ci
1: Sì. Vi
2: vediamo. Va bene?
1: ringrazio tanto
0: Ma stai scherzando,
1: per
0: Tiziana?
1: la vostra tempestività.
0: Mercoledì
1: Ci
0: siamo
1: mancherebbe,
0: da te con le
1: Tiziana.
0: telecamere, lunedì facciamo in tempo già da
1: Mettiti
0: questa puntata.
1: d'accordo, mettiti d'accordo con Monica,
0: Ti
1: così
0: chiamiamo
1: insomma.
0: noi.
1: Mercoledì
0: No, no, ti
1: adesso?
0: chiamiamo,
1: Sì,
0: ci mettiamo d'accordo,
2: Tiziana.
0: ma penso proprio che ti vedrai con
2: Sì.
0: Monica, coraggio, naturalmente, da questo punto di vista, mercoledì, ok? Trattamela
1: Ok,
0: bene.
1: grazie tante.
0: Ciao,
1: Trattaci
0: Tiziana,
1: bene
0: di che?
1: Monica, come sempre.
0: Ciao.
1: Grazie
0: Ciao,
1: a
0: Tiziana.
1: Tiziana.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ma così, Giovanni, come se fossimo due amici al bar,
2: Certo.
0: l'ACP potrà anche aver risposto che non ci sono fondi, ma la responsabilità, se dovesse mai, facendo tutti i tipi di scongiuri, succedere qualcosa, comunque sarebbe dell'ACP, e
2: Sarà proprietà, è chiaro.
0: aver risposto così non li solleverebbe
1: No, no,
0: minimamente.
1: no, ma insomma,
0: Anche perché.
1: come sempre, il nostro intervento ha questa forza.
0: Monica,
1: Noi parliamo in televisione, quindi ovviamente le
0: certo.
1: risposte diventano
0: Tu che hai
1: pesanti.
0: precedenti da giornalista. Non è grave, cioè grave, scusami, quello che ha sottoscritto, che hanno sottoscritto i Vigili del Fuoco, credo, segnala un allarme, insomma, conclamato da
1: Beh, si
0: esperti.
1: parla di muri portanti, quindi.
2: Io ritengo che i
0: Importantissimi,
2: Vigili del
0: direi.
2: Fuoco in una situazione del genere debbano anche loro allertare.
0: L'hanno
2: Poi,
0: fatto però.
2: no. Beh, sì, però pare che l'abbiano fatto, che però, gli ACP, insomma, in questo caso, vabbè, approfondiamo, adesso Sì, no, ragazzi,
0: se posso
2: infatti.
0: darti un consiglio, rimettiti il casco mercoledì.
1: Non
0: Allora,
1: arriviamo a conclusioni
0: no,
1: affrettate,
0: almeno
1: però
0: fino a
1: insomma,
0: mercoledì, scusa.
1: no, sapremo presto qualcosa.
0: Va bene, spero che anche Tiziana, però adesso che ci stava seguendo, possa mercoledì dire a Monica: Ah, Monica, ora che abbiamo finito di documentare questa cosa, ti volevo dire che aspirante
1: Quel
0: fidanzato
1: signore che,
0: di lunedì
2: certo.
0: a me non dispiaceva. Secondo me Tiziana così ti dirà
1: Senti un
0: una
1: po',
0: volta.
1: Monica, senti un po' l'appello che ti fa questo signore, perché non è una cattiva idea, non è una cattiva idea, è
2: No?
1: la proposta che fa, non è un'idea cattiva, secondo me è da prendere in considerazione, quindi ascoltiamolo e
0: Cioè,
1: vediamo
0: unisce
1: se.
0: l'utile al
1: Sì,
0: dilettevole. Ok, sentiamo.
1: vediamo, vediamo.
3: Ciao Golden Girl, scusa per la voce, sono un po' la voce, vabbè. Comunque ti voglio dire una cosa, no? Ho avuto un'idea proprio geniale. Allora, facciamo il fidanzamento solidarietà, capito? Vi spiego. Noi ci fidanziamo e io mi cibo solo di baci tu, così tutto quello che risparmiamo su di me lo diamo in beneficenza. Come la vedi? A me piace. Ma ci vuole, ho chiesto pure a tutti i condomini, hai tu, c'è una idea bellissima. Anzi, vogliono fare pure, sai, la cosa SMS, donna un euro, capito? No, finanziamoci un po'. Poi, cioè, oltretutto fai due cose belle, cioè, ti finanzi con me e fai pure solidarietà, capito? Proprio alla grande, ma che dico alla grande? Alla grandine, capito? Io lo so, tu sei sensibile, ma non stai preoccupato per quando mi lascerai, ma non ti preoccupare perché io so soffrire. Guarda, è l'unica cosa che ho imparato nella vita, poi non ci fa proprio niente, a soffrire sì, soffro proprio una bella, una bellezza proprio, capito? Perché, ma là mi chiaramente.

0: secondo te, ah, pure lui diceva, cioè, talmente bello, veramente, almeno con un altro si deve fidanzare, cioè non puoi stare, non puoi dare solo samurai a uno e basta, ma non per cattiveria, attenzione, capito? E poi rimane il fatto, capite, che facciamo la cosa, fidanzamento, solidarietà, ma rimane in tutte le televisioni, Barbaratus, Domenica In, tutti quanti, capito? E fai una cosa bella, perché non solo, chi lo guarda in amici, guardate che ci si è fidanzato, è già là, hai fatto una cosa bella, poi fa pure la, poi fa pure la solidarietà, per cui, capito, c'è lo score, il punteggio, fa tu, hai capito? Ah, finanziamoci quest'estate e poi mi lasci, vabbè, poi comunque visto, non ho fatto insomma, per la privacy, anzi, dopo che l'hai, cioè, scusami, dopo che l'hai visto, mi mando un messaggio, poi lo, subito lo cancello, mi puoi pure mandare a baff, bip, ho messo il bip, perché, capito, ah, finanziamoci un po', mamma, che costa, ciao. No, finanziamoci, ciao, ciao.
1: Ragazzi, allora, a questo punto, allora sei tu, la perfezione, ti ha dato a tempo determinato, puoi tradirlo parzialmente perché sei troppo bella per stare con uno, fai la solidarietà, poi dopo l'estate...
2: Certo, solidarietà, se capito, vuoi, cioè, io mi cibo, dice, io mi cibo solo, anche la poesia di questo contratto...
1: Stava, c'era?
2: Sì, il fidanzamento di solidarietà, cioè, dice, io mi cibo solo dei tuoi baci, non ho bisogno più di cibarmi, con i soldi che risparmiamo dal fatto che io non sia più costretto a comprarmi, a procurarmi del cibo... Facciamo beneficenza. Cioè, che cosa
1: SMS
2: vuoi di
1: chi li deve mandare? Non capisco. Chi
2: se ne fotte, ma delle SMS.
1: Euro, Monica, SMS. Fidanziamoci un po'.
2: Comunque,
1: vai da Barbara D'Urso, vai. Oh.
2: Lui è un abituato a soffrire.
3: Questo è anche simpatico.
2: Anche lasciare, lui è
1: ci stai pensando?
2: Soffrire.
3: È simpatico. I napoletani che... non ho mai avuto un fidanzato napoletano, però...
1: Sì, sì, ah, diciamo... ecco perché quando sono venuto a casa ho visto una cartina e c'era solo sul Napoli, c'era...
3: la bandiera.
2: Tutto internazionale, quindi.
1: Sì, sì, sì, politica, c'è l'Italia politica.
2: L'Italia politica.
1: C'è l'Italia politica. Va bene, ti sembra no, un uomo che ha pensato a tutto? Cioè,
4: certo, secondo me non se lo devo lasciare fuggire.
1: No. No.
3: Sai qual è l'unico problema? Che si vuole fidanzare d'estate, l'estate non ci si fidanza.
4: No, fino, a, no, no, fino all'estate.
1: Dopo l'estate lo lascia.
3: No, ha detto che si vuole... Allora è perfetto.
2: No, no, lui ha detto che si vuole fidanzare l'estate e poi lasciarsi, perché ti vuole portare al mare con lui.
1: Scusa, fai una cosa, Monica, tu contattalo. Contattalo di solidarietà e poi
2: tanto sì, l'estate quest'anno arriva prima, sono già le zanzare a febbraio,
4: siamo già in estate,
1: ma non ti attenere al calendario, tu attieniti a quello che ti dice il cuore. Dunque adesso lasciamo prima di salutare il dottor Giovanni Sky, è dottore?
4: No, non
2: è un dottore, è una vergogna.
1: È RESP, relazioni esterne.
2: Per la pubblicità, forse.
1: No,
2: poi
1: no, prima poi mandiamo ancora il servizio.
2: No, lo mandiamo dopo.
3: Lo mandiamo dopo.
1: Deve andare via.
3: Lo mandiamo dopo.
2: Dopo la pubblicità.
1: Ti fermi.
3: Lo cacciamo dopo.
1: Fermati.
2: Poi mandiamo il servizio e poi ti mandiamo.
1: Fai una fermata di solidarietà. Lo mandiamo.
2: Lo mandiamo, andiamo via. Cioè, facciamo...

mesi del tempo mi dedico un po' al giardinaggio. Io sono 47 anni che abito qua. Ho tagliato tanta di quell'erba che lei non c'ha manco un capello più in testa.

però, nonostante questo, l'ho fatto di mia volontà e continuo a fare. Perdo il tempo ogni istante, bagno le piante, taglio l'erba e tira campare. Finché possiamo fare? Quando possiamo fare più, può essere qualche altro, non ci credo proprio.

che l'erba diventa alta, non vedono niente, vedono le piante a pari dell'erba e salgono. Allora io li rimprovero, ma non avete visto la pianta? L'erba è alta e quindi salgono tutto. Però non mi lamento, adesso lei è capitato qua per caso.

Detto ciò, io mi dedico a una resa, levo via l'erba attorno alle piante e basta. Presto pioverà un giorno di questo, poi stasera giorno buttiamo l'acqua.

0: culto.
1: Beh, encomiabile, no? Encomiabile,
2: stupendo,
1: da
2: ce ne fossero, ce ne fossero.
1: Un bel esempio comunque. Allora, Giovanni si ferma con noi perché ha delle note, proprio una sorta di rubrica dell'AMIU, ce ne parlerà dopo la pubblicità, credo ci sia anche una telefonata.
2: Sì, c'è già una telefonata per lui, però adesso andiamo in pubblicità, insomma, poi sentiamo questo signore, questa signora, non so.
1: E poi delle notizie positive che teneva a segnalare alla cittadinanza il...
3: Le amuse
1: subito dopo.
4: No! 099 47 16 555.
1: Allora, bentornati, sono le 17, sei scemo, mi fa ridere quando siamo
2: appena che ho detto?
1: Disturbi, cose che non si possono ripetere. Allora, c'era una telefonata, credo, ce l'abbiamo subito, Gianfranco, possiamo?
5: Pronto?
2: Sì, c'è già qualcuno in linea, già lo sento, pronto, là sento,
5: pronto?
2: Anzi, mi pare, ciao.
5: Buonasera.
2: Chi
5: Senta, io parlo a nome del condominio.
2: Senti, puoi parlare a nome tuo prima dicendoci chi sei?
5: Sì, Anna Maria Simonetti.
2: Anna Maria, ciao, dici.
1: Che però parla a nome di un condominio.
2: Di un condominio, dici.
5: Del condominio di Viogo Foscolo 60,
2: sì.
5: Sito in Rione Tamburi.
2: Sì.
5: E io ho telefonato perché, così per caso, stavo vedendo la trasmissione e subito mi ha colpito che la problematica che comunque ci segue da più di 3 anni.
2: Sì.
5: Cioè un albero non potato da 3 anni ed è arrivato sino al secondo piano. Questo comunque porta non solo disagio a livello di visuale, ma anche a livello di animali, tra cui scarafaggi, topi, da considerare che gli arbusti di questo albero che arriva fino al secondo piano arrivano sino al mio balcone. Da considerare che prima, in questi 3 anni, non siamo stati fermi, siamo andati più volte, sarà forse un 7-8 volte, nella sede dove c'è l'architetto Durante, se non sbaglio,
2: sì.
5: E non siamo stati mai ricevuti.
2: La sede, quale sede?
3: La sede
5: Via della Croce.
2: Via della Croce.
1: La direzione,
5: sì. Sì. Allora ci fermavamo comunque dove c'è... una stanza dove ci sono delle signore che raccolgono le telefonate. Non le dico poi le telefonate che ripetutamente abbiamo fatto, naturalmente senza nessun esito. Non solo, abbiamo anche fatto un'email al dottor Baio, dove ci ha risposto e ci hanno detto, ha risposto anche che sicuramente il problema sarebbe risolto. Si sarebbe risolto, naturalmente niente, e come condominio abbiamo fatto anche una raccomandata al sindaco e poi anche al dirigente della direzione ambiente e salute, naturalmente come diffida, naturalmente non abbiamo ricevuto risposta.
1: Anna Maria,
5: è un soggetto allergico, questa palazzina è fatta da persone anziane, quindi non sappiamo più cosa fare.
1: Anna Maria,
2: guarda, noi ti segnaliamo questa cosa direttamente a Giovanni. Vabbè, intanto credo che stia
1: Maria ha seguito il caso analogo che abbiamo risolto al
3: Fondo. Non va ricordato
5: fra
3: Piazza Masaccio e via Archimede.
5: Via Archimede con Viogo Foscolo.
3: Sì.
5: Non le nascondo, e forse voi mi capirete, che non so se ci riuscirete. È diventata forse una cosa personale con il nostro condominio. Da considerare che la pulizia nella aiola, che non appartiene alla palazzina, l'abbiamo fatta noi con i nostri soldi. Ma è vergognoso.
2: Anna Maria, però ci stai sfidando tu così. Così ci sfidi.
5: Sì, io la sto sfidando, perché non ci credo. Ripeto, qua stiamo facendo una riunione di condominio e forse solo Rai 3 ci può risolvere il problema.
1: Allora.
5: E penso che arrivare a Rai 3 sarebbe proprio dare un altro schiaffo.
2: Se te lo risolve Studio 100 ti scoccia?
5: No, guardi.
2: Allora, proviamo noi a risolvertelo. Quindi insomma Giovanni...
5: Io ho tutte le carte.
3: Sì, proviamo perché dobbiamo interpellare anche il comune, l'agronomo del comune, vabbè, perché quello mi sa che è un pino, quindi c'erano dei problemi. Ah, per però quanto riguarda... però io, mi farò portavoce. Quindi.
1: Allora, grazie Giovanni, alla lettera con Anna Maria, proprio alla lettera noi sfruttiamo la presenza di Giovanni oggi, un caso molto simile lo abbiamo risolto con... l'appoggio okay, dell'AMIU immediato, lì ci dice, lì Anna Maria ci anticipa Giovanni che c'è qualche cavillo in più che sì, però Giovanni sì. Si fa carico di segnalare
3: per cercare di poter risolvere.
1: No, perché ci arrivavano anche dei, pensavo ci fosse una telefonata a riguardo. Allora,
0: ragazzi, vi devo bloccare.
1: Che è successo?
0: C'è un reclamo in diretta. C'era un signore qui fuori che stava facendo un reclamo, stava facendo un casino pazzesco, voleva parlare con quelli dell'AMIU, c'è un problema di sporcizia, di spazzatura, e è venuto apposta a parlarci qui in trasmissione, perché sapeva che c'era la diretta di Ufficio Reclami e adesso dobbiamo sentirlo assolutamente.
1: La tua faccia però non mi fa distinguere dalla gag.
0: Lo giuro, perché non mi credete?
1: Allora, intanto Monica hai sentito di Diogo Foscolo?
3: Monica che l'ha andata a prendere da fuori.
1: Intanto però, perché Anna Maria è ancora in ascolto, Diogo Foscolo te lo sei segnato.
0: Sì,
1: perché,
0: me lo sono segnato, Diogo Foscolo 60.
1: Giovanni ci diceva, buonasera, che cosa sta facendo? Sì, vai, Fabiano vuoi andare per piacere alla reception?
0: Sì, Fabiano, vieni a verificare.
2: Devo andare a vedere che cosa sta succedendo.
0: È il bello della diretta, ragazzi, è il bello della diretta.
2: Non esageriamo, carino, ma...
1: Fabiano, prendi la generalità.
6: No, proprio bello, proprio, forse, deve mettersi gli occhiali.
2: Non sento di affermare
6: questo. Già lei ce li ha.
2: Allora, signor bello della diretta, lei sarebbe, chiedo scusa, giusto?
6: Mi chiamo Tommaso.
2: Tommaso, che cosa vuol, perché, come mai...
6: Io volevo, ho incontrato lei, ho detto, guarda, quando parlo...
0: Io ero andata fuori a fare un cazziatone a quelli che stavano prendendo il caffè qui fuori, perché sentivo rumore. Voi sapete che io
6: purtroppo
0: sono sorda.
6: Purtroppio c'ho il vocione, ero io.
0: Sono andata fuori e c'era questo signore che si lamentava con uno dei nostri editori. Ah, non è possibile, c'è tanta sporcizia. Sei venuto qui al posto giusto, vieni a fare un reclamo. Abbiamo il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU, al quale possiamo dire direttamente... Quali sono i tuoi problemi?
6: Ah, no, io rappresento,
2: Tommaso,
6: diciamo...
2: Tommaso,
6: sì.
2: Facciamo una cosa. Tu sei qui per fare un reclamo adesso in diretta.
6: Formale.
2: Allora, guarda, c'è il mio collega, adesso possiamo anche farlo vedere,
6: anche se
2: si sta sistemando una sedia accanto al dottor, non è dottor, al signor
0: Caiella,
2: del responsabile delle relazioni esterne dell'AMI, che casualmente è il nostro ospite.
6: È per puro caso.
2: E se tu ti vai a sedere, tanto ti abbiamo già microfonato.
6: Grazie.
2: Con la solezza che contraddistingue i nostri tecnici, ti vai a sedere là accanto a Giovanni e fai questo reclamo. Va
1: adesso,
2: bene?
1: Adesso Gianfranco sta allargando un po' l'inquadratura che era stretta solo su responsabile Scaiella. Tommaso,
2: vai.
1: Perché adesso qua è tutto live, quindi stanno presentando. Intanto, Tommaso, ciao, come stai?
6: Ciao,
0: presentati.
1: Ha detto nome e cognome, l'abbiamo riconosciuto, identificato. Allora, però, per favore,
2: solo il nome, non l'ho fatto giurare perché siccome deve fare una protesta.
1: Posso fermare però un attimo tutta la situazione, perché sento che Anna Maria aspetta un cenno nostro, che siamo un po' distratti. Allora Monica,
0: sì.
1: Giovanni diceva che trattandosi di un pino, lì il problema differisce in questo da quello di Alfonso Licata nel centro di Taranto, e quindi bisognerebbe avere come interlocutore l'agronomo del comune, va avvertito, non può così arbitrariamente intervenire l'AMIU. Quindi abbiamo uno
0: che il comune non abbia un proprio agronomo, perché non so se ricordate la questione della pista ciclabile di
1: Magna
0: Grecia. Hanno fatto ricorso ad un agronomo esterno.
1: Ho capito, però se non ce l'hanno, l'AMIU deve avvertirlo.
3: È un
1: però.
3: Fatto del comune.
1: Okay. Allora, Anna Maria...
2: Sai che quando c'è di mezzo poi il comune mi terrorizzo?
3: No,
2: quando c'è solo l'AMIU.

0: riusciamo a, come abbiamo fatto per Alfonso, a riprendere questo Pino da via Ugo Foscolo.
1: Ci anche perché Anna Maria ci ha sfidato e ha detto che dove fa? Devo andare a Rai 3. A Rai 3!
2: A Rai 3.
1: Qua Studio 100, siamo noi di Ufficio Reclami, non ti risolviamo il problema. Mettetevi più vicini, così si è anche un bel
3: vicini,
1: rapporto.
3: Vicini.
1: Se prendervi le mani anche potete farlo.
0: Allora, questa inquadratura che ha del raccapello. No, cioè
1: no,
0: della.
1: Non la mia,
0: No, no, questa che sta. Che sta per arrivare. No, perché sembra che se lo fagociti da un momento all'altro, Tommaso. Sì. Invece Tommaso adesso col garbo che ti contraddistingue, non lo so.
1: Probabilmente.
0: Non lo so. E ci auguriamo ti contraddistingua. Vuoi dire al qui presente responsabile relazioni esterne dell'AMIU che cavolo vuoi, diciamo così?
3: No, io volevo. Sinceramente, da un lato difendere a spada tratta la scelta dell'AMIU di fare la raccolta differenziata totale, no? Su San Vito, almeno io abito a San Vito
1: e parleremo anche
3: e quindi
1: questo.
3: Da questo punto di vista io ho anche, diciamo, in ambito social difeso questa scelta, però
0: di Facebook più che altro
3: anche sì su Facebook, però volevo appunto segnalare a Monica, quando fate una qualche azione, perché secondo me questa operazione ha una lacuna che è proprio di tipo comunicazionale, cioè non è possibile dopo un anno di raccolta differenziata totale ci siano ancora persone, ma non individui, sono gruppi, perché si trovano mucchi di immondizia che vengono posizionati dove una volta c'erano i cassonetti, quindi questa gente che ha una memoria storica quasi elefantiaca, no? Per cui l'elefante che era abituato a farla lì ritorna anche dopo che il cassonetto è stato tolto, loro continuano imperterriti a buttare l'immondizia non differenziata.
0: Ma sono mucchi pazzi praticamente.
3: Sì, ecco, però qui secondo me è subentro un discorso di comunicazione da parte sia diciamo degli emittenti, ma soprattutto dell'AMIU che dovrebbe, come dire, spingere. Primo, smettiamola di fare comunicazione in tarantinaccio, perché alla fine chi non lo conosce il tarantino legge Vitr e dice ma questi che lingua parlano, dove stiamo, no? Quando parlano, c'è stata questa campagna pubblicitaria che insomma usiamo l'italiano, è bellissimo, è apprezzatissimo, è amatissimo anche all'estero l'italiano, quindi usiamo l'italiano e spieghiamo in maniera chiara come va fatta la raccolta differenziata, ma soprattutto secondo me va fatta capire alla gente comune, a quella che butta ancora l'indifferenziato, che la differenziata è un reddito, cioè poi magari a noi purtroppo non ci cambia molto, no? Perché sarebbe bello dire guarda, tu stai in una zona a raccolta differenziata, invece di pagare 100 di Tarsu o quello che sia,
4: cambierà parecchio, me lo dico.
3: Ah, me lo auguro.
0: C'era anche un progetto che è stato fermato per mancanza di fondi.
3: Sì, però voglio dire. A parte la motivazione, io credo che noi in Italia abbiamo sufficienti motivazioni anche di tipo etico-ecologico, per cui già dire, guarda che facendo la differenziata tu impatti di meno sul tuo ambiente, i tuoi figli vivranno in un ambiente migliore, già basterebbe quello in una situazione così distrutta come quella italiana. Però il problema è far capire a queste persone che fare la differenziata ha un valore e quindi impegna.
1: C'è un po' l'atteggiamento di molte famiglie, non faccio la differenziata perché è solo
0: tanto,
1: un fastidio, tanto a che serve.
3: E invece no,
1: tanto
3: serve.
1: Che cosa che può cambiare, invece no.
0: Allora, sentiamo Giovanni Scaglielli.
4: Allora, innanzitutto per quanto riguarda la comunicazione, proprio la settimana scorsa, fine settimana, con inizio questa settimana, abbiamo provveduto ulteriormente ad avvisare la gente con dei volantini messi nelle cassette per dare il calendario e per dire una novità, nel senso che noi mettiamo un cassone per il verde, per la raccolta degli sfalci di potatura, 4 volte alla settimana. È stato cambiato adesso perché ci hanno detto ma voi lo mettete il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì, lo mettiamo dalle 7 alle 12, alle 13, dice, ma la gente che lavora non c'ha la possibilità, perché di pomeriggio non è possibile, perché la discarica chiude alle 4, quindi dice, ma la gente che lavora come fa? Allora abbiamo deciso, anche perché ci fu una telefonata di Claudio Leno, una telefonata qui in diretta di Leno, in una trasmissione sempre di Ufficio Reclama di un paio di mesi fa, dove pose questo problema, dopo ci ha fatto pervenire anche una richiesta scritta, e noi abbiamo accontentato questi cittadini mettendoli, invece del giovedì, nella zona di Pezzavilla, in via Gregorio VII, il cassone lo mettiamo il sabato, perché gente
1: quindi
4: che non va a lavorare...
1: Lavora...

0: Esatto, quindi abbiamo soddisfatto anche questa esigenza.
1: Più sorrisi e cassoni, diciamo così.
0: Certo.
1: Questo il sabato. Questo
0: certo. E quindi abbiamo coperto tutto l'arco della settimana.
2: Cassoni che mettono
0: per quanto
2: la
0: riguarda
2: spazzatura.
0: Il discorso, noi siamo delle vittime purtroppo, l'Amio è vittima, ma non è soltanto l'Amio vittima, attenzione, vittime poi saremo tutti, tutti quelli che stanno, che risiedono nel comune di Taranto.
3: Sì, sì, però un momento, mi scusi se la interrompo.
1: Il discorso lei è garbato e ne ha facoltà.
3: Il discorso è questo, lei ha fatto una cassettizzazione di un depliant, come dire, di pianificazione della serie, questo giorno, tale ore,
0: calendario. Okay. Calendario.
3: Premesso che c'è pure da discutere, per esempio, sull'indifferenziato, voi avete messo un indifferenziato troppo rarefatto, per cui uno... Devo dire sinceramente, dal venerdì arrivare fino al mercoledì,
0: allora,
3: l'indifferenziato diventa veramente pesante,
1: allora,
3: per una
1: persona. Sì. Che lei sta fruendo del servizio di ufficio reclami in maniera assolutamente, direi, esemplare. È venuto, è aperto il
3: ringrazio,
1: il lunedì.
3: Ma lo sa che io ho la parlantina.
1: No, ma parlo anche di scelta di tempo che neanche, allora, Gerd Müller nei mondiali del 74.
0: No, possiamo, anche qui c'è da dire, noi seguiamo degli standard a parte regionale, ma nazionale, europea addirittura. Se noi facciamo la raccolta differenziata spinta all'Ama San Vito, quindi significa che prendiamo tutti i materiali differenziati. L'indifferenziato cosa sarebbe se tutti noi ci attenessimo a differenziare la frazione marciologica? Ma no, si riduce a poco.
3: Beh, no,
0: quindi due volte alla settimana.
3: Sì, però come li metti nella settimana?
1: Se lo facessimo.
0: Se tutti facessimo, lo stiamo dicendo, la raccolta differenziata tipo porta a porta, tipo spinta.
1: Ah, porta a porta la fanno
2: addirittura.
0: Esatto, porta a porta, noi la facciamo porta a porta.
1: Non me ne racconto che Bruno Vespa fosse così preciso.
0: Io voglio dire, perché quindi abbiamo noi... Il porta a porta che facciamo a San Vito
1: è, il plastico,
0: è di due modalità.
2: Lo mettiamo.
3: Nei condomini?
0: Nei condomini superiore a 8, no, cassonetti da 240-370 litri, quindi dei contenitori.
1: Me lo scambio.
0: Per quanto riguarda da 8 inquilini in poi,
3: sì, sì.
0: Per quanto riguarda invece le ville bifamiliari, fino a 6 condomini,
3: singolo.
0: Fino a 7 condomini, abbiamo le pattumelle, dove dobbiamo dire che funziona abbastanza bene. Il problema lo troviamo nei bidoni, nei contenitori.
1: Hai fatto bene a guardare Fabiano. Sul bidone hai dato un'occhiata a Fabiano. Ti ho visto, è un'associazione naturale.
0: Ed è il bidone,
2: male che non ha guardato mai.
0: È il bidone di condominio. Qual è il discorso? Che la gente che scende, sì. E abbiamo due tipi di cassonetti.
1: Sì.
0: Io l'ho detto anche l'altra volta in trasmissione, non a questa, in un'altra. Purtroppo sempre di studio centro.
2: Cioè non ti permettere mai
1: No, era studio centro.
2: Vabbè, ho capito però.
0: Già senza abbiamo regalo. Due contenitori, uno marrone che è per l'organico, per lo scarto, per il cibo, per gli scarti di cibo, no, uno per il marrone
3: e l'altro è multitasking.
0: È per l'indifferenziato,
2: di colore...
0: a secondo giorno,
3: grigio, scuro.
0: Grigio dove il martedì,
3: grigio dopo.
0: Il martedì dovrebbe dopo. Essere usato per la plastica. Il giovedì per la carta e gli altri giorni, i due giorni della settimana, per l'indifferenziato. Cosa che io, allora, posso anche ammettere, no? Ammettere che quel bidone grigio, dove c'è solo per tutte e tre le frazioni merceologiche, i due della raccolta differenziata...
2: È un po' ridotto.
0: Più,
1: diciamo
0: allora,
1: che confida un po' troppo nella puntualità.
0: Perfetto,
1: nella
0: posso essere anche... Però che si debba andare a mettere, no? E lì, non lo so come chiamare, l'indifferenziato... O il differenziato plastica e carta e metalli nel cassonetto marrone, che è soltanto per l'organico. Quale mi sapete dire?
3: Questo.
0: Che ci azzecca?
1: Un attimo solo,
3: ma qui ritorniamo.
1: Perché io e Fabiano siamo contenti per la prima volta di fare TV spazzatura. Questo mi sembra evidente.
2: Assolutamente.
1: Sbalzando all'occhio.
2: Se uno viene a dirci che facciamo TV spazzatura,
0: ma che comunque
2: aspetta, possiamo ribellarci.
1: No,
3: Mauro, però.
1: No, aspetta, tu devo fermare un attimo perché c'è una telefonata in diretta e i nostri spettatori, che non vengono fisicamente, hanno ancora priorità. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
1: Sì, dobbiamo alzare un po' il tuo ritorno.
4: Pronto?
1: Ciao.
4: Pronto?
1: Ciao, abbassa la tua TV per favore.
4: Sì, l'ho abbassata.
1: Ok, come ti chiami?
4: Angelo.
1: Dici.
4: Senta, volevo approfittare, visto che c'è un responsabile dell'Amium,
1: sì,
4: che in una precedente trasmissione ha parlato di civiltà, che bisogna essere un po' più civili, anche i cittadini stessi.
1: Sì.
4: Voglio sapere perché tutti i cassonetti della città di Taranto e Rioni sono tutti aperti. Abbiamo parlato di zanzare. E non solo, anche il periodo invernale, tutti aperti, quando piove si riempiono d'acqua.
1: Scusa, dei tamburi stai parlando?
4: Quest'acqua dove va a finire?
1: Oddio,
4: prima cosa. Poi un'altra cosa per la differenziata. c'erano i cassonetti, i vecchi.

0: questi cassonetti dove per buttare la plastica c'era una feritoia, per buttare il vetro c'erano i buchi e le bottiglie andavano con comodità. Poi a qualcuno è venuto in mente forse di migliorare la situazione, ma penso che l'hanno peggiorata. Hanno cambiato i cassonetti.
1: Sì, ne parlammo la volta scorsa.
0: I cassonetti dove? Per andare a buttare la plastica, il vetro, la carta, hanno fatto questi cassonetti con uno sportellino a molla nella parte superiore. Per poter fare questa differenziata, il cittadino deve avere tre braccia. Uno che mantiene la borsa, uno che mantiene il coperchio a molla e l'altro che non c'è per
1: buttare. Lo vogliamo sapere il terzo braccio dove lo cerchi.
0: Quindi quei cassonetti sono sempre vuoti.
1: Sì.
0: Io personalmente, sinceramente le devo dire pure, faccio la raccolta differenziata, sapete dove la porto? A Martina.
1: È comodo.
0: Vado spesso a Martina, mi riempio il cofano, lì ci sono i vecchi cassonetti e la plastica la deposito lì, con le lattine, la carta e via discorrendo.
2: Però bisogna
0: cioè, questo è quello che volevo sapere dal responsabile.
3: No, credo di aver capito che comunque.
1: Grazie.
3: Credo di aver capito che Angelo comunque andrebbe a Martina, approfitta del fatto che vada a Martina per altri motivi, mi sembra di aver capito questo senso.
1: Si carica il cofano. Chi non va a Martina, Giovanni, come può?
3: Spenda di Arbor Magic nel cofano anche.
4: Siamo provvedendo anche a questo, purtroppo questi inconvenienti, non siamo noi che costruiamo i cassonetti, sono cassonetti che
1: parlammo
4: comunque
1: di queste
4: cose. Sono standardizzati, quindi non è che stanno solo a Taranto.
3: Quindi fa bene, ognuno
4: però
3: si fa i
4: comunque
3: cassonetti.
4: C'è il
1: questa
4: problema,
1: cosa, questa cosa però dei cassonetti aperti è una cosa...
4: Questo dei cassonetti aperti un po' dipende forse dai nostri operatori, ma tante volte dipende anche da chi poi va a svuotare.
1: Ci sono anche dei cassonetti che proprio non ce l'hanno.
4: Che non hanno il coperchio e lì bisogna essere, ci dobbiamo attrezzare per prendere quelli nuovi, è chiaro.
3: Per forza, anche perché abbiamo parlato di zanzare.
1: Rimane
3: per i ponfi di Monica poi sarebbe veramente una catastrofe.
1: Problema per
3: Voi avete ancora, se volete, 3 minuti eventualmente per litigare, no, per litigare, sembra esagerato, cioè per dirvi ulteriori cose,
4: no.
3: O tacete per sempre, parlo sia del cittadino che in questo momento è rappresentato da Tommaso.
4: No, volevo dire che, attenzione, quelli che purtroppo sono resti, quelli che proprio non la vogliono fare, poi buttano tutto quello che buttano in mezzo alla strada, perché ci sono le zone periferiche della Masanvita, via Incrociatori, via Vascelle. Via...
3: Trovi di tutto, no?
4: Troviamo di tutto, via Mormore, troviamo di tutto. Qualcheduno del posto va a buttare l'immondizia.
1: La gente lo sa perché la gente Mormore.
3: Però, è piccolo poi.
4: Attenzione, perché noi, perché c'è stato un decreto regionale che se a giugno di quest'anno non incrementiamo del 5% la raccolta differenziata, che attualmente è intorno all'11 e qualche cosa, noi pagheremo come comune di Taranto l'ecotasse, quindi i cittadini pagheranno l'ecotasse, purtroppo la pagheranno tutti poi, perché l'ecotasse si aggira intorno ai 20 euro a tonnellata in più di quello che si sta pagando.
1: Ma quindi in più rispetto
3: se non si incrementa.
4: Noi stiamo facendo tutti gli sforzi per intercettare tutti, specialmente gli imballaggi nel comune di Taranto, però dobbiamo...
2: Scusi, però... Prendiamo non la casalinga di Voghera, ma la casalinga di Lama.
4: Sì.
2: La casalinga di Lama non ha uno spessore culturale per capire i 20 euro sulle tonnellate dell'immondizia, ma ha quella giusta capacità di capire se lei fa fare, invece del volantino, uno spot che magari gira su Studio 100 e su altre TV, ma... Come va fatta? Perché molto spesso parliamo di persone... diciamo di una cultura medio-bassa, che vivono molto più facilmente uno spot TV che gli dice stai buttando il caffè?
4: No,
2: va nell'organico,
4: stai
2: buttando la plastica.
4: Fino a un certo punto e va bene
3: però
4: anche questo.
3: Qualche signora che non vada su internet,
4: ad adiuvandum, certamente, però... Dicendo. Qua si tratta proprio di prendere la busta dell'immondizia e buttarla nella...
2: Su quello, guardi, anche lì, io personalmente mi sono trovato un paio di volte a beccare della gente che stava facendo questa operazione. Gli ho dato un'urlata, ma non più alta di questa, del tono con cui stiamo discutendo, e hanno ripreso il loro bel sacchettino, se lo sono rimessi in macchina, se lo sono portati in città, perché sanno che in città si può fare. Allora io dico, voi perché non usate dei sistemi, una macchina aziendale mimetizzata, no, vi piazzate lì, perché guardi,
3: le ronde dell'Anio vuoi fare?
2: Perché no?
4: No, no, ci sono, hanno fatto anche, hanno elevato anche delle multe. Però se non si fa un'ordinanza sindacale che sta per essere fatta e sta per partire, non si possono fare poi le multe ai condomini.
3: Scusami,
2: ma non parlo di condomini,
3: ragazzi,
2: io parlo,
3: scusate,
2: di singoli.
3: Abbiamo la pubblicità, tu dovevi dire cosa di solito Corvisia, cos'è che
4: sì, che siamo per partire, riprendere l'organico e collocare la collocazione dei cassonetti per l'organico a Solito Corvisia che avevamo tolto, io l'ho detto anche qui, ne parlavo in televisione. Quindi di ripristini a giorni siamo
3: e invece di San Vito abbiamo detto praticamente San Vito.
4: E solo preghiamo San Vito mettere nell'organico i rifiuti di qualsiasi genere.
3: Mi raccomando, io vorrei, collega, venga con me, perché abbiamo un bel momento in cui ci sono i cittadini e c'è l'Amio, li ringraziamo. Ringraziamo la cittadinanza nella persona di Tommaso.
1: Grazie, è venuto Tommaso, qui. Grazie
3: sempre per la
1: disponibilità.
3: Misericordia, chi esce da Ufficio Reclami deve passare a dare un tributo anche a Monica. Vi saluto.
2: Le forche caudine.
3: Sì, sì, passate.
1: Giovanni, sappi che noi ti amo, insomma, perché
3: e anche per le amuse così. Quando vuoi, noi siamo a tua disposizione.
1: Soprattutto facci sapere per quella cosa, tanto ci sarà il servizio
4: per l'albero.
3: È la via Ugo Foscolo, perché, che Anna Maria è molto preoccupata.
1: Anna Maria ci ha sfidato, io con te questa sfida la accogliamo con grande piacere, veniamo a vedere un po' se riusciamo a risolvere questo problema e se lo risolviamo, altro che Rai 3, non abbiamo certo bisogno di loro. Che facciamo?
3: Manda spot.
5: Perché gli stai dietro?
1: La pubblicità, ci vediamo più tardi, ancora con
3: più
1: qualche servizio.
3: Abbiamo, un minuto, più tardi.
1: 2-3 minuti, abbiamo anche un mal comune. Sapete, questo servizio che raccoglie tante segnalazioni. Ne parliamo tra pochissimo dopo la pubblicità.
3: No? Mal dei primiti, no?
1: No,
3: va bene.
1: Vediamo tra pochissimo.
3: Nostro. Non è, dico, noi durante la pubblicità
1: organizziamo già il lavoro della settimana,
3: già per la prossima settimana a pettinare Mauro Pulpito. Bravo.
1: Anche perché non sapremo, insomma, quanto tempo impegnare.
3: I fratelli Pugliese.
1: Che? Forse abbiamo una telefonata già.
3: No, abbiamo telefonata?
1: Non lo so, chiediamo a Gianfranco. Abbiamo una telefonata?
5: Non c'è, è sperito.
3: Ancora no. Allora, mandiamo il servizio, c'è da spostare una macchina, va bene ragazzi?
1: Sì, vediamo
3: su questi
1: servizio.
3: Due lavoratori.
1: Non so se ricordate la settimana scorsa, ci hanno segnalato questo problema,
3: il loro esercizio,
1: questa autofficina che ha un problema davanti, gli mettono tutti la macchina davanti.
3: E non possono entrare i clienti perché è il passo carrabile che dovrebbe consentire loro di entrare, perché è un'autofficina, autolavaggio.
1: Il nostro amico ci ha segnalato questo problema, abbiamo anche noi sensibilizzato i cittadini ad evitare di mettere le macchine davanti ai passi carrabili, soprattutto nei passi carrabili che sono propedeutici al lavoro.
3: Sono autorizzati.
1: Sono autorizzati ad essere propedeutici al lavoro.
3: Libero, ecco.
1: E quindi insomma vediamo questo servizio e vediamo che cosa è successo.
3: Piegato di Ufficio Reclami dice propedeutico.

Io sono Pugliese Antonio, insieme a mio fratello Giovanni, titolari di un'autofficina in via Felice Cavallotti. Un'autofficina storica perché è da oltre 60 anni che siamo qui. Quindi volevo dire il nostro problema, volevo spiegare un po' il nostro problema. È perennemente il passo carrabile occupato. Dalla mattina alla sera non facciamo altro che cercare di liberare il passo carrabile, perché la gente, i clienti che devono entrare trovando il passo occupato, chiaramente non possono entrare, si fermano nel traffico, la gente che dietro suona eccetera eccetera, queste persone non fanno altro che poi andare via, perché se questo passo carrabile è occupato, quindi non possono entrare, per cui c'è questo disagio.

disagio che dura da tanti anni, nonostante i vari tentativi di chiamare vigili urbani, carrattrezzi e tutto il resto, non siamo riusciti a tutt'oggi a risolvere questo problema. Quindi non sappiamo più cosa fare, siamo esasperati. Il lavoro è già quello che è. Poi perdiamo questi clienti per cose assurde, mi sembra umanamente impossibile. Quindi cerchiamo di trovare una soluzione. Io ho già parlato, ripeto, con i vigili cercando di mettere dei paletti fuori, ma loro mi dicono che per problemi di occupazione di suolo pubblico, nonostante noi paghiamo il passo carrabile,

non è possibile fare un discorso del genere. Per optare a questo inconveniente abbiamo adibito la nostra officina anche a parcheggio a ora, per evitare così il disagio delle persone che non trovano il parcheggio, di poter usufruire del nostro parcheggio e quindi di eliminare il discorso di occupare il passo carrabile. Nonostante ciò però troviamo spesso e volentieri individui poco raccomandabili che purtroppo si arrivano a discussioni anche animate, per cui cerchiamo sia io che mio fratello di mantenerci sempre calmi, sennò qui veramente si va a finire alle brutte. Quindi io vi chiedo gentilmente di trovare una soluzione a questo inconveniente abbastanza grave.

0: cittadini
1: dico
0: del
1: io.
0: borgo, perché nel senso che in quel momento lì vi trovate, facciamo
1: Ma non sono del borgo,
0: lavorare.
1: perché se sono del borgo la macchina ce l'hanno a casa. Evidentemente sono di altre zone della
0: No, no,
1: città
0: cittadini
1: e
0: che vi
1: girando
0: recate, hai
1: si
0: detto bene.
1: fermano lì davanti
0: Allora.
1: all'autofficina. Ma dico io, l'autofficina
0: C'è scritto fuori,
1: del
0: chiamano
1: nostro
0: tutti, i
1: amico,
0: nostri
1: c'è scritto
0: amici.
1: che è un passo carrabile. È evidente che là dentro questo signore, questi signori devono lavorare, hanno il diritto di lavorare. Ma perché mettere le macchine là
0: Se mi
1: davanti? Anche perché,
0: permetti, se mi
1: insomma, noi
0: permetti.
1: possiamo fare due cose: fare questo appello ai cittadini,
0: Ai
1: poi
0: cittadini.
1: l'altro appello che possiamo fare ovviamente è ai vigili urbani, no? Cioè,
0: Sì.
1: fate le multe se vedete le macchine davanti, però dice che non ci sono i fondi, anche perché sono tutti impegnati i fondi per le
0: Vabbè,
1: consulenze,
0: adesso stai andando alle
1: quindi,
0: tre e mezza.
2: e per l'AMIU,
0: Posso dire
2: per
0: una
2: il
0: cosa?
2: parco
0: Posso?
1: Cimino, per il vigilante che si nasconde nel bagno.
0: Conosco i fratelli pugliese, so dove si trovano. E se tu non entri subito e decidi di fare il giro, girando poi l'anfiteatro non
1: Fare
0: puoi,
1: 2 km,
0: girando poi da via Princip Medeo devi fare
1: non vai
0: un
1: più,
0: giro
1: non
0: da
1: vai
0: via
1: più.
0: Pitagora, è un
1: Vai in un'altra
0: casino. Ci
1: autofficina.
0: arrivi dopo mezz'ora, non puoi fare il giro dell'isolato per il giro delle isole
1: Se vecchi
0: pedonali.
1: momenti di traffico,
0: Quindi
1: ne parliamo.
0: non, veramente ne va del loro
1: Insomma,
0: sostentamento economico,
1: mi
0: insomma.
1: sembra semplicemente che stiano
0: Non
1: cercando di
0: possono lavorare,
1: lavorare
0: Fabiano,
1: questi
0: bravo, non
1: signori.
0: possono lavorare.
1: Un po' di rispetto, un po' di
0: Su
1: rispetto.
0: cosa? Su cosa?
1: No,
0: Scusami,
1: io avevo
0: su
1: pure
0: cosa la puntata di oggi? Su
1: pensato.
0: cosa la puntata di oggi
1: Insomma, su cosa questa telefonata
0: Cioè,
1: soprattutto?
0: appunto, sentiamo, pronto? Pronto?
1: Pronto, ti sentiamo?
0: Va bene, da lama comunque credo di aver capito. Però sento un ritmo. Proviamoci ancora, poi eventualmente, Sam, proviamoci ancora. Pronto? Ci proviamo fra un attimo. È caduta da lì.
1: Cadde,
0: Beh, lama
1: cadde.
0: è lontana. Dunque, sì.
2: Io avevo pensato però che lì davanti all'autofficina dei fratelli pugliese si potrebbe mettere uno spaventapasseri con un cartello. Aiuto! Mamma!
0: Mettiamo lo spaventapasseri, dai. E quello non occupa il solo pubblico come i palè.
2: No, infatti.
0: Un cartello
1: È uno
0: giallo.
1: Non possono mettere un cartello, niente, ma lo spaventapasseri sì, non
0: Cioè,
1: è
0: lo spaventapasseri
1: previsto.
0: non è occupazione solo pubblico perché
2: Ma un cartello appeso.
0: c'è scritto
1: Altro,
0: occupazione
1: perché
0: solo
1: sarebbe
0: pubblico
1: una
0: tranne
1: cosa.
0: nel caso di
1: Più che
0: spaventapasseri.
1: altro perché non avrebbero mai il coraggio di fare una multa avendo messo uno
0: Ma poi,
1: spaventapasseri, come
0: che
1: fai?
0: cos'è quella? Via Cavallotti, mi pare. Via Cavallotti è pullula di
1: È zona di
0: spaventapasseri. Stai
1: spaventapasseri. Quella è
0: scherzando. È
1: zona di
0: la zona di
1: spaventapasseri.
0: spaventapasseri. E hanno rifatto anche le target, le cose di Via Cavallotti, parentesi, zona degli spaventapasseri, famosa nel
1: Che poi il
0: mondo.
1: problema sono proprio i passeri là.
0: Eh
1: Il
0: sì.
1: problema sono proprio i passeri. No, lascia stare, lascia stare.
2: Passeri non liberi.
0: Lascia stare. No, quando io con la faccia dico, vabbè, commento, devo commentare.
1: No,
0: Allora, non commentiamo.
1: però
0: Non
1: cose.
0: commentiamo.
1: Poi
0: Allora,
1: se parcheggiano le donne non
0: se
1: ci
0: non c'è. L'ho
1: No, sto dicendo, se parcheggiano, perché è più facile.
0: capito, ma non si. Anche tu vai sul filo della
1: No,
0: sedia e poi
1: sto
0: ti taccio.
1: dicendo, se parcheggiano magari le donne là, e allora
0: Cosa
1: magari.
0: devi spaventare?
2: Vabbè, perché questa discriminazione contro le donne?
0: No,
1: Poi ti
0: sullo
1: spiego.
0: spavento è più che
1: Sullo
0: altro.
1: spavento.
0: Allora, se non c'è la telefonata, possiamo mandare il servizio che era in programma. Tra l'altro, sono delle segnalazioni che facciamo al comune, e sono segnalazioni, punto, ma al comune, giusto?
1: Segnalazioni varie dei nostri cittadini.
0: Sì,
1: Facciamo
0: mentre
1: vedere un po' di
0: cerchiamo di
1: cose
0: ristabilire il
1: che
0: contatto
1: non
0: con Lama,
1: vanno.
0: se ci
1: Ovvio
0: sentono
1: che,
0: da lì.
1: insomma, è ovvio che non, sono problemi che spesso non si possono risolvere, c'è poca disponibilità, perché sapete che tutti sono impegnati i soldi per le. Allora, voi fate una cosa,
0: Esternalizzate,
1: tutti voi che
0: esternalizzate.
1: avete problemi, mettetevi insieme, diventate tutti, fate una bella società di consulenza.

0: esterna.
1: Esterna.
0: No, no, quello è importante. Quello è
2: importante. Perché noi fino ad ora abbiamo parlato solo delle consulenze legali al comune. Però poi potremmo aprire anche un altro fronte.
1: Ma io lo aprirei, sai che io ho voglia di aprire molti fronti.
2: Potremmo aprire il fronte delle consulenze dei lavori pubblici, potremmo aprire il fronte dei rimborsi ai consiglieri comunali.
1: Parecchi fronti possiamo dire. Tra l'altro il sindaco, abbiamo chiesto di risponderci, e ha detto sì. In fronte.
0: E c'è anche il fronte del porto, no?
1: Esatto.
0: Tra l'altro un grande film. Allora, Malcomuno, telefonata. Come dici tu, Gianfranco? Pronto? Pronto?
1: Ah, c'è un pifferaio che ci chiama.
0: Mamma mia.
1: Il pifferaio magico.
0: Puoi controllare il cobra che c'è lì un attimo se sarebbe...
1: Che so, dove sta?
0: Sì, quel pifferaio.
1: Allora, vediamo chi segnalavi sotto, che ti ringrazio.
0: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao.
1: Ciao, sei pifferaio?
0: Chi sei?
3: Signor Pulpito?
0: Sì, sì, sono Mauro.
2: Salve.
0: Fabiano e Monica, chi sei?
3: Io mi chiamo Giuseppe, buonasera.
0: Ciao Giuseppe, da dove telefoni?
3: Io telefono da Taranto.
1: Io non ti rispondo
3: tramite
1: perché...
3: lei.
0: Sì.
3: Io, gentilissimo per avermi ricevuto.
0: Stai scherzando?
2: Ci siamo anche noi, ciao Giuseppe.
3: Lei.
0: Sì, con Monica e Fabiano riceviamo fino alle 18:15. Dai un saluto anche a Fabiano e Monica, ti prego.
3: Buonasera, signorina Monica.
0: Buonasera.
1: A me cacca, mi
2: grazie.
1: È con me che ce l'ha. Con me.
2: Ciao.
0: Ti avanza un saluto per Fabiano pure.
1: No, ma non ti preoccupare.
0: Allora,
3: io
0: Giuseppe.
3: Saluto tutti, naturalmente.
0: Grazie. Grazie
1: a me è generico. Grazie. Va bene, vai avanti.
0: Vabbè,
1: dai,
0: ma l'altro costa di meno generico.
1: Sì, vai.
0: Giuseppe,
3: senta,
0: dici.
3: Quello che volevo dire io, tramite voi.
0: Sì.
3: Volevo suggerire al commissario della provincia,
0: sì,
3: commissario prefettizio della provincia, di mettersi in macchina,
0: sì,
3: possibilmente guidare gli stessi e percorrere la strada dall'inizio dell'acquedotto romano andando a Statte,
1: sì,
3: passare l'Italcare, ritornare indietro e vedere le condizioni di quella strada che è impraticabile, proprio una cosa obbligosa.
1: Noi la conosciamo bene.
0: Dice a noi.
3: Stanno sempre a riparare le buche, stanno spendendo più soldi che farebbero bene a rifare tutto l'asfalto. È una strada molto pericolosa. Tramite voi volevo suggerire al commissario di farsi una passeggiata e vedere un po' le condizioni.
0: Giuseppe, vogliamo dire anche quanto è buia la sera?
3: Noi parliamo poi, il buio la sera, peggio ancora.
1: Sai che poi andando, girando a destra per la 106,
0: no,
1: diciamo,
0: tirano,
1: per la strada,
0: tirano.
1: Giuseppe, scusami se disturbo, girando per la 106, quindi facendo in modo poi da prendere la Taranto Massafra, o verso Massafra o verso Taranto, buio pesto alla genovese, ed è veramente impraticabile quella strada da una certa ora in poi.
0: Lo so
1: perché
0: però,
1: a noi spesso capita di praticarla e non è pratico.
3: Sono 20 anni che non si fa un asfalto su quel tratto di strada.
1: È vero, è vero. Ci sono pochi fondi, calcolo.
0: No, ho voglia, sono fondi buchi.
3: Voi che lavorate a Studio 100, la percorrete giornalmente quella strada e lo sapete meglio di me come sta quella strada.
0: Hai ragione.
1: Bene,
0: hai
1: assolutamente ragione. In condizioni pessime,
0: hai
1: veramente ragione.
3: Io vi ringrazio.
0: Grazie
3: se potete
0: a te.
3: Fare qualcosa, fatelo.
0: Speriamo, ma noi andremo anche a tappare le buche con i soldi che avanzano. Grazie, da parte di Fabiano, presento.
1: Per la considerazione, Fabiano, grazie. No, è bello però fare una trasmissione.
0: No, però poi ha salutato Monica.
1: Poi genericamente anche.
0: Generica lo stesso.
1: Genericando.
0: Da queste cose che vuoi quello specifico, anche quello generico, va bene.
1: Va bene, senz'altro.
0: Il telefono a quest'ora.
1: Io
0: volevo dire a Guglielmo in regia, che capitana tutta la squadra.
1: No, è maschio lui. Maschio, capitano.
0: Capitano, voce del verbo capitanare, terza persona. Che capitana,
1: Vediamo
0: Gianfranco,
1: capitano,
0: Carmen, poi c'è Michela, Paolo, che segue. Ora qualcuno me lo scordo, è lì.
1: Antonio.
0: Antonio
1: grande,
0: è sui servizi.
1: Grande montatore.
0: Adesso.
1: Ci ha detto la moglie. No,
0: che lavora tanto con Monica al montaggio
1: dei servizi. Non riesce a tornare mai a casa per poco
0: per il si arrangerà. Dunque, adesso
1: l'unico montaggio
0: volevo dire a Guglielmo di star pronto, perché se abbiamo tempo, a grande richiesta su Facebook e anche ai nostri indirizzi di posta elettronica, anche se il target è decisamente diverso da quello delle 15:30, qualcuno ci ha chiesto la ripetizione, se abbiamo tempo, perché dura mi pare 10-12 minuti, non so se ce la facciamo, del servizio, del servizio dell'inchiesta all'inizio su quelle che muoveva dalle consulenze legali, tra virgolette, del comune di Taranto. Non so se facciamo in tempo. Telefonata di Lama.
1: Ecco la telefonata di Lama.
0: Casomai lo riproporremo comunque, a parte che Monica la mettiamo sulla nostra pagina anche dopo. Però
1: quella
0: vediamo.
1: Di prima, giusto?
3: Beh, siamo pronti?
0: Pronti, chi sei? Chi sei?
3: Pronto?
1: Siamo qua, prontissimi.
0: Chi sei?
3: Allora, mi chiamo Nicola io.
0: Da?
2: Nicola
3: da Taranto.

0: so.
1: Non da mula.
0: Ecco. Innanzitutto complimenti al Studio 100 che ha messo due attori a fare la pubblicità, però devo osservare che vi sapete fare la pubblicità, voi la fate finta che la fate, però ve la fate pure voi, bravi, siete molto bravi.
2: Grazie
3: anche grazie. Da parte
2: mia. No, parlava degli attori, tu sei seria.
0: Io sono molto, come si chiama di cognome, signorini?
2: Io. Cara donna si chiama.
0: Ah, quando ero ragazzo io, perché sono ben vecchio, viaggiavo
3: nella
0: mia famiglia, la canzone. Nusimili fascisti di Pippino Caradonna, Ippi la Madonna,
3: sì.
0: Ippi la Madonna.
2: Ma che meraviglia.
3: No, me la
0: si vede che la signorina è leccese e c'ha qualche amo fascista. Vabbè.
2: Meraviglioso contributo. Adesso dici, Nicola.
0: Allora, sentite, io voglio approfittare di quel pertini che avete alle spalle, il signor... Come ti chiami?
3: Fabiano.
0: Come ti metto, si chiattare? Fabio, come si chiama?
2: Fabiano Marti.
3: Fabiano.
0: No. Quel pertini per fare una richiesta laica, perché io non ho avuto mai modo di poter rappresentare. Io abito a Lama, a via Carlo Magno, e all'angolo della strada intestata un po', perché a quanto si vede tutto proprio prima, dentro, ma qua sta scattando, coppola rossa impazzata per tanti anni, e quindi siamo fatti a sua immagine e somiglianza praticamente. E quando dite qualche cosa che non vè, è che quelli ha ragione praticamente, qua, tra Motorese, Bernardo, ma siamo stati sempre in mezzo a questo che hanno insegnato.
2: Cercando di capirti e come. Il problema soltanto, sincero, ci è sfuggito. Ricapitoliamo quindi qual è la richiesta, Nicola.
0: Allora,
3: non siamo arrivati ancora.
0: A maglia. Allora, a via Carlo Magno, sì. Angolo una via di Nuprema, di Nuprema,
2: sì, ho capito.
0: Via Bonaventura, via Bene. Sei la Madonna.
2: Sì. No. Sì.
0: Allora, prima della... questa a monte della Madonna c'è un dare precedenza. Allora uno si ferma da e alla sua destra non vede niente, mi dice le dico della Madonna innanzi. Ma so spiegare, perché quel figlio di buona donna che ha messo la Madonna, non è un cristiano, è un cattolico,
2: certo,
0: però
2: certo.
0: Tiene un sacco di aria, allora mi dice quella Madonna dopo non essere ruolato numero del suolo, praticamente. Allora io, benché non sia credente, anzi io sono diversamente credente, quando arriva da quella cazzo di Madonna,
3: mettendo
0: come un cane, praticamente.
2: Oh,
0: allora, se io vado da qualcuno a dirlo, di destra, di sinistra, di centro, sono tutti... baciapile, non fanno altro che leccare il culo.
2: Ho capito, sei veramente...
3: Sei chiarissimo.
2: Allora,
3: è bello che ci giri intorno alle cose.
0: Tenete conto che chi vi sta parlando è stato amministratore del comune di Taranto ed è stato l'unico assessore che ha fatto pagare le tasse ai preti.
2: No, ma dal gergo avevo capito che avevi fatto
3: come
2: politica.
3: Come ti chiami, scusa, ricordaci
2: attiva.
0: Mi sono spiegato, anche perché...
3: Ricordaci il tuo nome, scusa.
0: Anche, un momento, modo lo dico, a sorpresa. Anche perché io ho tenuto un avo prete, che era anche avo di pulpito.
2: A me?
0: Perché la mia bisogna...
3: L'avevo intuito che c'era una parentela.
0: Tenevo un avo prete.
2: Aspetta, com'è? Abbiamo un avo prete in comune, io e te. Cioè, in comune.
0: Ma c'è prete, un prete che ha lasciato tutta la sua biblioteca all'arcivescovato.
2: Ah.
0: Era uno dei pochi che sapeva leggere e scrivere, insomma.
2: Era avo a noi?
0: Eh?
2: Era avo nostro.
0: Avo mio ero, Giusaccio c'era
2: vabbè. Ma tu l'hai detto, non è che lo voglio per forza.
3: Ma perché?
2: Non è che lo voglio per forza, però
0: no,
2: se tu...
0: vabbè, il pulpito è vero, per forza deve essere avo tuo, perché il pulpito ha tanto, che io so, quella è la famiglia, con una derivazione di pulpo per il fatto anagrafico.
2: Questo è vero,
0: no?
2: Questo
0: come
2: è vero.
0: Si chiama? Pulpo, sì. Hanno scritto pulpo.
2: Beh, lo so, questo
0: allora
2: è...
0: io mi chiamo Nicola Carrino,
2: sì.
0: E sono stato assessore repubblicano, laico, quindi,
2: sì.
0: Da comunità. Gli hai fatto pagare la prima da tutto la tasso la prima da munnezza, gli hai fatto una strage.
2: Ce l'avevo con loro.
0: Gli hai fatto. Allora,
3: è strano che pure sia stato riconfermato.
0: Voi che tenete Bertini dietro là, praticamente.
3: Sì.
0: Facetemi usando, dico usando, per dire l'accusa.

0: 80 fa la pure, si chiama l'assessore quello che sta a scappa, che è innamorata la signorina, che dice che è bello l'assessore, l'assessore non ce la fa il servizio, camminando, camminando, le cita faceva così, come la noce, come si chiama la noce, la menola, eccetera, eccetera, entro come per sgarra a cosa qua, per sgiurretto.
1: La Madonna.
0: Madonna.
1: Ok, allora aspetta un attimo, chiariamo perché Monica poi si cura di questa.
2: Sicuramente
1: di
2: verrà a trovarti, Monica.
1: Allora, no, perché dobbiamo far capire che alla fine il disagio è creato che la Madonna è questa statua
2: è posizionata da non permettere la visuale.
1: Non permettere la visuale nel dare precedenza e quindi.
2: Scusa se traduciamo, ma
3: non capite niente.
1: Quindi non vorremmo che la Madonna fosse messa lì per le vittime della Madonna stessa, diciamo così.
0: Dottor Pupito, perché sei dottore nel tuo ramo, io a mia volta, siccome modestamente le delibere sono legge, eccetera, ho fatto entrare nel PIP di Rama una zona di Rama, l'ho fatto perché la delibera regionale, stiamo parlando di un altro argomento, una delibera regionale concedeva anche ai privati di fare delle proposte per entrare nel PIP. I piani di rigenerazione urbana sì. E io ho fatto entrare un'area di vicino Lama in questo PIRP e mezzo a questo PIRP stavo nella casa vecchia prima. Madonna. Che era una decina di metri, un costruttore ci ha fatto l'ha sgarrata e ha fatto una cosa 60 metri quadrati e io mi sto col spulmone che chiamo l'assessore e dico vedete costruzione, se non è uguale a quella che stava, può essere acquisita al demanio del comune, può essere requisita, e poi la caserma della guardia municipale. Invece vuole appare la soldi, insomma.
1: Allora aspetta.
2: Facciamo una cosa, ordiniamo un attimo le cose.
1: Quando sarà il fatto della Madonna? Magari diciamo pure questo.
2: Cioè, ti mandiamo bene, Monica per la statuetta della Madonna per capire questa cosa, così abbiamo delle immagini e capiamo questa tua segnalazione. Che segnalazione? E questa cosa del PIP, poi quando c'è lei, Monica è più facile.
1: Se dice parola ci mettiamo il PIP.
0: Se viene l'altro. Non vi sento bene, no, purtroppo.
2: Viene Monica a trovarti col casco ne parlate. Sia
0: sì, io faccio anche vedere, faccio riprendere, eccetera.
1: Fai tu.
2: Fai vedere sia questa cosa della PIP.
1: Nicola, quanti anni hai?
0: Caro mio, sono nato il 137.
1: 37, no. 77 anni.
0: 77 anni e dentro le 78.
1: Sei una favola, sei uno spirito straordinario.
0: No, sono anche il presidente dell'Associazione Mazziniana di Taranto.
1: Certo.
0: E faccio belle cose. Abbiamo fatto un convegno su Gandhi e Mazzini, adesso stiamo facendo un seminario per i ragazzi maturandi.
1: No, è straordinaria la tua attività, davvero. Davvero, grazie.
2: Ci
1: per.
2: Ci può trovare presto, così
1: grazie
2: vediamo.
1: Per la telefonata.
0: Quando avrei, signori?
2: No, non lo so.
1: Facci vedere, abbiamo tante cose.
0: Veramente, avete il mio numero, quindi.
1: Come no?
2: Sì.
1: Come no?
0: Vi metterete voi in contatto.
1: Nicola,
2: ti chiamiamo noi.
1: Fammi solo un favore, adesso noi inquadriamo Monica. Fammi solo un favore, prima di chiudere ci rifai l'estratto di quella canzone antica che ci hai fatto?
0: Nocimi fascisti di Pippino Caradonna, Ippi la Madonna, Ippi la Madonna. Questo era il canto dei mazzieri di Caradonna che con i loro cavalli entravano nelle masserie e bastonavano i braccianti che non andavano a lavorare dai padroni.
1: Ah, complimenti Monica, belle persone. Io avevo un avo,
2: bei parenti.
1: Io avevo un avo che sicuramente era avo, che poi, quindi noi siamo quasi parenti con Nicola, io e Nicola, hai capito?
0: Ascolta,
2: sei quasi solo contento quasi di non avere parenti che tu conosci.
0: La mia nonna si chiamava Scarano ed era figlia di Peppino Scarano, napoletano, ispettore della ferrovia e della signora Pulpito.
1: Beh, vabbè, io spero che la mia famiglia sia in ascolto.
0: Il fratello prete.
2: Io mi sposto.
1: Io ti faccio sapere perché sai, Pulpito con la chiesa qualcosa c'entra, quindi non è che.
0: Sì, vabbè, ma se capisci, le pulpito le avevano cavate, capito com'è?
1: Certo.
0: Le cavate le.
1: Sì, io voglio conoscere quest'uomo, fate un po' buono.
2: Forse viene Mauro direttamente.
1: Ecco, io direttamente. Ciao Nicola.
0: Era una bella pelle.
1: Un abbraccio.
2: Ciao, allora, Nicola. A
0: presto. Una telefonata
1: sicuro.
0: Dalla signorina.
1: Sicuro.
0: Arrivederci.
1: Ciao.
3: Ciao, presto,
1: abbiamo, però ci sono dei tarantini che sono stratosferici. Un po' colorito, ma stratosferico.
2: Sì, sì, assessore. Un paio di passaggi assolutamente discutibili.
1: Ma poi nei momenti caldi, nei momenti clou, discutibili, però. Molto.
2: Vogliamo fare? Vogliamo andare in pubblicità o mandiamo mal comune? No, andiamo in pubblicità. Va bene, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Abbiamo. Forse Malcomune, forse
1: l'inchiesta contro i legali comunque da domani, dopodomani al massimo anche sulla nostra pagina Facebook eventualmente.
2: Comunque ci vediamo tra pochissimo, nel frattempo noi capiamo cosa fare, ma sicuramente abbiamo qualcosa di importante da farvi vedere, quindi ci vediamo tra poco, subito dopo.
1: Ho capito la statuetta della Madonna dove sono.
2: Sì, cioè, l'hai chiarito.
1: Via d'uno prevet. Allora, sono le 18 e 3 minuti, abbiamo ancora una dozzina di minuti con l'ufficio aperto a vostra disposizione.
2: La telefonata per di ultime... Nicola ci ha...
1: Sì, è stata molto...
2: Shakerati.
1: Sì. In effetti, però comunque...
2: Vabbè, un paio di passaggi, dicevamo, insomma, in chiusura.
1: Coloriti?
2: Abbastanza... Sì, discutibili anche perché...
3: Sì, insomma, fuori luogo, direi
2: fuori
3: anche.
2: Luogo anche per una questione di rispetto, però, secondo noi, ovviamente... Avendo il telefono aperto si può succedere che chiunque telefonando dica quello che vuole, insomma, e questa è anche un po' la caratteristica della nostra trasmissione. Ovviamente noi ci dissociamo totalmente da alcune frasi dette in modo abbastanza pesante da Nicola, lo diciamo perché insomma oltre a ritenere giusto questo è importante.
1: Comunque,
2: che facciamo immediatamente capire che non siamo d'accordo.
1: Il nostro brillantissimo 77enne ascoltatore era un po' anche il pathos ormai della telefonata.
2: Infatti, l'abbiamo lasciato,
1: era un po' lanciato.
2: L'abbiamo lasciato libero,
1: però,
2: l'abbiamo lasciato parlare perché insomma la telefonata era una telefonata forte.
1: Sentiamo a proposito, Gianfranco, abbiamo Malcomune ancora da mandare in onda, che sono delle vostre segnalazioni che noi naturalmente vogliamo assolutamente segnalare pubblicamente, appunto, e abbiamo una chiamata, la sentiamo subito e poi sentiamo e poi vediamo queste segnalazioni dei nostri telespettatori cittadini di Taranto.
2: Ai nostri telespettatori. Pronto?
4: Pronto, mi sente?
1: Bene, chi sei?
4: Salve, buonasera, chiamo da Statte.
1: Come ti chiami?
4: Luigi.
1: Luigi, dici tutto.
4: Senta, dal famoso 18 novembre del 2012, giornata del tornado.
1: Sì.
4: Ci sono ancora alcune vie di Statte che sono al buio.
2: Sì. Abbiamo già parlato, sì, anche
1: lo sappiamo,
2: con il sindaco.
1: Sì, infatti lo sappiamo.
4: Io ho parlato personalmente col sindaco.
2: Sì.
1: Allora dici tu che ti ha detto il sindaco, perché ora è un po' che non lo sentiamo noi.
4: Io ho parlato a dicembre con il sindaco.
1: Ah no, vabbè.
4: Perché in base alle cartelle che ci avevano mandato da pagare le tasse, giusto?
1: Sì.
4: Io non intendevo pagare la quota, quella inerente ai servizi pubblici.
1: Sì.
4: Perché giustamente al sindaco gli ho detto: come faccio io a pagarti una cosa che lei a me non offre?
2: Sì.
1: A prescindere da
2: è giusto, il tuo ragionamento è giusto. Ma tu, che cosa ti ha risposto il sindaco?
1: Cioè tu non ne fruisci, a prescindere dalla sua possibilità o meno che ti offrisse.
4: L'illuminazione a me c'era prima del tornado,
1: no,
2: non è tornato più.
4: E il sindaco mi ha detto che a gennaio affidavano i lavori.
2: Sì.
1: Affidavano?
4: Sì, affidavano i lavori.
1: Ok, infatti.
4: Sì. Siamo a marzo, ancora non si nota niente.
1: Neanche i lavori cominciati, dici tu?
4: Niente.
2: Ma che tempo, dobbiamo capire che tempo ci sono, perché affidare i lavori credo che preveda un po' di tempo, credo che ci voglia un po'.
1: Perché lui ci raccontò, non mi ricordo il tuo nome, perdona, abbiamo sentito tanti.
2: Luigi, scusami,
1: in studio ci disse che avrebbe accelerato e velocizzato i tempi di affidamento. I tempi di affidamento non significa, a quello che ci disse il sindaco, che io lo affido a Fabiano e che apro, come dire, la gara non comparativa, affidare i lavori. Sì. Mi sono spiegato, e lui sapeva benissimo, della tempistica un po' pachidermica, no? Però era un tempo tecnico.
3: Perché se non ricordo male, ragazzi aspettavano che questi fondi arrivassero dalla regione e alla regione dal ministero.
1: Sì, sì.
3: Però in quale via di Statte?
4: Ma fondi sono arrivati comunque, perché mi ha detto che i fondi a dicembre ce li arriva in mano.
2: I fondi? Sì, ne abbiamo parlato di questo, abbiamo dato la notizia che i fondi sono arrivati, sì, da un po'.
3: In che via di Statte?
4: Io abito in via Rossano.
3: Via?
1: Rossano.
4: Rossano.
1: Ed è tra le vie interessate, no?
4: è una traversa di via Bainzizza nei pressi della posta.
2: Sì.
1: Nei pressi della posta una traversa di via Bainzizza? Ho capito bene. No, perché credo che, di capire che Monica voglia venire a fare un giro tardo pomeriggio.
2: Adesso dove facciamo il panino noi?
1: Sì, certo. Anche perché adesso fino alle 18 c'è troppa luce per poter testimoniare.
4: Sì, ma l'illuminazione, i pali nella città ci sono.

0: Da un po', quindi Monica, credo che stia già prendendo appunti. Lo sentiamo per capire a che punto è la
1: Anche
0: situazione.
1: perché,
0: Sì,
1: scusami, io era
0: sì.
1: sindaco e avevo detto, perché lui a febbraio, marzo, ha detto che doveva rimandare le nuove cartelle da pagare, giusto?
0: Sì.
1: Io ho detto, se per quella data lei mi rimanda la cartella e i lavori non sono iniziati, io la cartella pari pari la porto a un avvocato, anche perché quell'avvocato io gli ho già parlato e mi ha detto che se io non offro, cioè non ho un servizio, non sono
0: Perché lo
1: tenuto a
0: devo pagare?
1: pagarlo.
0: Certo.
2: Deve solo documentare di non averlo. Senti, sei l'unico in questo o hai movimentato qualche altro concittadino?
1: No, nella via bene o male no, no, no, no, no, non ho parlato con
2: Ma non ti
1: nessuno.
2: risulta che qualcuno ti abbia emulato?
1: No, no, no, no, per niente.
2: Non lo sai, va bene. Allora, intanto noi penso che ci veniamo a fare una passeggiata, anche se abbiamo capito
0: Beh, più o meno la situazione la
2: perfettamente.
0: conosciamo,
2: Sì, no,
0: certo, beh, la
2: purtroppo,
0: conosciamo. La conosciamo vecchia come questa
2: pur non
0: situazione.
2: essendo colpa di nessuno, però qualcuno è
0: Però insomma, ti
2: danneggiato.
0: facciamo sapere a che punto è, a che tempi ci sono, insomma, chiediamo se
2: Nell'affidamento.
0: l'affidamento c'è stato, se, quando è previsto l'inizio dei lavori, perché immagino che ci sia una
2: 12 novembre
0: previsione di inizio
2: 2012 è
0: lavori. Sì.
2: stato,
0: Eh
2: un
0: sì.
2: anno e mezzo è passato già, mamma mia.
0: Ti facciamo
1: Sì,
0: sapere
1: un anno e mezzo
0: presto.
1: già.
0: Ti facciamo sapere.
2: Grazie Luigi.
1: La
0: Grazie. Ciao.
1: ringrazio.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao,
2: mamma mia. Sai che pensavo molto meno, invece un anno e
3: No,
2: mezzo.
3: ricordate, noi facciamo il servizio su Statte
2: Alla prima
3: proprio
2: puntata o seconda
3: coincidenza di
2: puntata?
3: un anno
2: Sì,
3: da quella data, quindi
2: certo.
0: ottobre.
2: Vediamo un po' di segnalazioni che vogliamo girare al comune,
0: Sì,
2: assessorati vari.
0: vediamo mal comune, insomma, ci sono un po' di segnalazioni varie, vediamo.
2: Documentate.

0: sì, immediatamente.
1: Vabbè, sì. Ma un rientro si può fare. Vabbè, sì.
0: Stavo finendo di parlare con voi, mi hanno colta di sorpresa. No, volevo semplicemente dire che già da domani, massimo dopodomani, troverete le nostre inchieste sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube di Ufficio Reclami, perché in parecchi ci hanno scritto in posta privata di Facebook perché volevano rivedere quello che abbiamo, il servizio che abbiamo realizzato a proposito delle spese pazze del comune, queste nomine di super manager pronti e buoni per ogni occasione, ma soprattutto questa cosa veramente paradossale di questa premialità data agli avvocati interni del comune a ridosso proprio delle elezioni comunali, del turno di ballottaggio.
2: Sai che io ho voglia, adesso poi diamo i numeri, ho voglia di chiamare qualcuno del comune, insomma, che ci dia delle spiegazioni, perché insomma abbiamo provato a chiamare il sindaco, perché chi più di lui poteva darci le spiegazioni casualmente non ci ha dato disponibilità.
1: È entrato da poco, magari lo farà la prossima settimana.
2: Adesso noi continuiamo, ovviamente questo lo diciamo adesso pubblicamente, quindi in diretta, noi continueremo a chiedere al sindaco di intervenire nella trasmissione di lunedì prossimo per darci
1: per
2: delle spiegazioni. Assolutamente, cioè, perché
0: sì,
2: è giusto così.
0: Cosa potremmo fare, Fabi? Potremmo lanciare, noi continuiamo questa settimana a chiedere la disponibilità del sindaco a darci delle risposte in merito a questo servizio, però se il sindaco dovesse fare come l'assessore Viafora, che non vuol venire proprio nella nostra trasmissione...
2: Oh, ma non ci ha dato, non abbiamo avuto notizie più di
0: no,
2: lui.
0: No, niente. Ella fu. Potremmo lanciare queste domande pubbliche. E noi le domande, se il sindaco lunedì prossimo non sarà in trasmissione, le domande le proporremo attraverso la trasmissione, attraverso tutti i nostri canali social, attraverso tutte le nostre pagine internet. E saremo lì in attesa di queste risposte.
1: Mi viene in mente una battuta, magari potrebbe mandare un rappresentante legale, no?
2: Esatto.
1: E un'altra cosa, Monica, prima di dire come fare per contattarci. Anzi, dillo prima perché mi sono dimenticato quello che dovevo.
0: Sì, certo. Continuate a scriverci all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@studio100.it. Vedete in sovraimpressione.
1: No, mi sono ricordato, no, volevo dire che va bene anche che tu magari rilasci un'intervista a te durante la settimana, non è necessario che venga qui.
0: Sì, ma guarda, Mauro, noi ci abbiamo provato. Come
1: no, dico, magari, visto mai.
0: Seguiamo le vie istituzionali.
1: Ti chiama la Viafora e ti prende un appuntamento col sindaco, che ne sai?
0: Sì, sì. Certo.
2: Ma la Viafora, non avevo notizie.
0: La Viafora, ragazzi, sta bene, secondo me rientrerà in questo grande rimpasto che il sindaco ha pensato di fare ora al rientro dalla sua operazione.
2: C'è rimpasto?
0: Potrebbe essere.
1: Ma quando tu ricevi l'imposta privata, lì hai detto, no, ma l'imposta privata si paga?
2: Sì.
1: Ah, non lo sapevo, bene. Allora, dicevi?
2: Però non lo deve sapere nessuno.
0: No, non lo deve sapere nessuno. Dicevo, scrivete, continuate a raccontarci i vostri problemi, i vostri disagi.
1: Sì, sì.
0: Noi siamo pronti a seguirvi in tutta la città di Taranto, verremo anche
2: siamo noi quelli che vi seguono.
0: La settimana prossima vi proporremo un servizio che abbiamo realizzato a Lido Silvana, in località Pulsano. E continuate a scriverci a ufficioreclami@studio100.it, continuate a chiamarci al 32 46 222 555, ma potete chiamare anche in redazione allo 099 47 16 555. Basterà chiedere della redazione di Ufficio Reclami, vi risponderà la nostra efficientissima Michela Cosa.
1: Monica, chiudi tu?
0: Continuate a scriverci anche su Facebook, ragazzi, ho detto tutto.
1: Chiudi tu qua?
2: Stiamo andando a cercare
0: come
2: la Viafora. Stiamo andando a cercare la Viafora, magari
0: sono
1: preso.
0: Magari sta col sindaco.
1: Che ne sai? Sta col sindaco.
2: No, non in quel senso, nel senso che magari stanno lavorando insieme, sono molto impegnati.
1: La Viafora può essere che sta a quell'angolo della via di Nuprevet, che ne
2: là deve
1: era un avo mio e del...
2: Avo che non lo vediamo.
1: Di tu, Monica,
0: Io, ragazzi.
1: Ci vediamo lunedì.
2: Ciao a tutti, ci vediamo lunedì prossimo.
1: Collega, la giacca te l'ho messa
0: ancora nelle nostre repliche, vi aspettiamo sabato sera, sempre su Studio 100, domenica mattina, e ogni giorno ci sono le pillole di Ufficio Reclami. Continuate a seguirci, buona settimana.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

0: di
1: farlo. Sì, Will.
2: Maurice. Sei ingrassato.
1: E lei è smagrita. Jeanette! Jeanette! Jeanette! Guarda!
3: Charlie! Charlie O'Vills! Quand êtes-vous revenu? Vous êtes méchant? Vous n'écrivez pas? Vous disparaissez?
2: Niente francese.
1: In qualsiasi lingua, la sua mancanza è sentita.
3: Non lo trovo bene.
1: Si prepari a mangiare, allora.

0: È stato via tanto. Quasi 2 anni, eh?
1: Grazie, Boris. Se ne rammenta, eh?
0: Whisky liscio ed acqua a parte. Lei e il signor Campbell. Solo inglesi o americani possono ingoiare certe porcherie. È tornato per affari, forse?
1: No, no, solo per vedere mia figlia.
0: Ah, la piccola ballerina. Non era partita con lei?
1: Per me basta, grazie.
0: Il mondo è cambiato.
1: Sì.
0: Non è più pazzo come lo era subito dopo la guerra, eh? Si rammenta? Ne abbiamo fatte di risate insieme, eh?
1: Forse ne facemmo troppe, Maurice.

0: sta grande, eh?
1: Qui ci vuole un bel bicchierone di whisky e acqua gelata.
0: Niente whisky, né gin, né cognac, né niente.
1: Come festeggerai tu?
0: Per me ho in riserva il Perrot.
1: Per te e per me.
0: Quella donna laggiù, credo le abbia messo gli occhi addosso.
1: Quella là? Se non mi sorride nemmeno.
0: L'occhio che non sorride è il più pericoloso.
1: Con permesso.
2: Charlie!
1: Claude! Te la sei cavata, no, eh?
2: Temevo che...
1: Sono soltanto i migliori che muoiono in guerra. Mi scusi, ho visto il mio amico e così ho creduto...
2: Questo è il mio caro, pazzo amico Charlie Wills. Miss Ellsworth.
1: Miss Ellsworth?
3: Mary, prego.
1: Americana? E come si trova in Francia?
3: Ci siamo da sempre. Prima nella Francia non occupata, a Lione per lo più. Come conosce Claude?
1: Era osservatore nel nostro reparto, non lo vedevo più dal giorno dello sbarco.
2: Ci siamo divisi da voi a Saint-Lô.
1: Per finire dove?
2: Col generale de Gaulle.
3: Ah, una vera coincidenza incontrarvi qui.
1: Fortuna che ti ho visto nello specchio, se no non capivo che mi stesse squadrando.
2: Ma no, no, io non ti avevo visto.
1: Ho forse interrotto discorsi importanti?
2: Mary e io siamo...
3: Lei qui deve essere un pezzo grosso, ha da bere?
1: Potere della stampa. E poi quando ho i soldi in tasca faccio miracoli. Maurice!
3: Ho un'idea migliore. Andiamo a casa mia, papà dà una festa.
1: Dove trova tanto whisky per dare feste?
3: Lei non conosce mio padre?
1: Ai padri.
3: Agli uomini.
2: Agli amici.
4: Continuez la célébration. Je vous en prie, ne faut pas penser à votre maison. Nous allons essayer de vous la faire rendre.
5: Bonsoir.
4: Bonsoir. Mary!
3: Salute!
6: Figliuolo, hai negli occhi uno sguardo assetato.
1: Serio, si vede?
6: A forse scompare se bevi un goccetto.
1: André!
6: Ah, e chi abbiamo qui?
3: Charlie Wills. È un cronista dello Stars and Stripes. Questo è il mio padre.
1: Molto lieto.
6: Un cronista? E cosa ne facciamo? A noi serve un barista.
3: L'ho invitato perché questo è l'unico posto in città dove ci sia da bere.
6: E sai che tutta questa gente è arrivata esattamente alla stessa conclusione?
3: Cosa faccio? Beh, la verità vera
6: tua
3: è
6: tua sorella
3: che...
6: mi ha reso molto fiero. Non ho potuto darti la bella notizia, ma Elena è stata espulsa dall'università.
3: Cosa? Se vuoi fare una scenata, prima congeda questo signore o presentaci.
1: Mary, ti prego.
3: Elena. Oh.